dell'organizzazione da un punto di vista fisico, quindi del capannone industriale che sia, ma anche cadere su un macchinario e rompere il macchinario o andare a modificare quello che è il normale funzionamento del macchinario. Lo spettro delle conseguenze di un evento accidentale è un insieme di tutte le differenti conseguenze potenziali che possono essere causate da uno stesso evento accidentale. Appunto, questo piccolo schema mostra nel rettangolo l'evento accidentale, questo evento accidentale che appunto può portare a diverse conseguenze che sono C1, C2, C3 o CK e non è detto che solo una di queste venga perseguita. Può essere che questo evento accidentale abbia tutte queste conseguenze da C1 a CN a CK oppure semplicemente C2 e C4. Non è detto appunto che possa portare un'unica conseguenza e proprio per questo viene effettuata l'event tree analysis per andare a capire quali conseguenze possa causare un evento accidentale. Il fattore aggiuntivo è un fattore addizionale che possiede il potenziale per modificare le conseguenze di un evento. Ad esempio, il fatto che una perdita di gas addizionalmente si incendi oppure no, se sono addizionalmente presenti persone quando si ha la perdita di gas, la direzione e l'intensità del vento che addizionalmente si hanno quando si ha la perdita. Appunto, ci sono questi fattori aggiuntivi che vanno a modificare fortemente quello che può essere la causa di un evento accidentale. Per esempio, come abbiamo fatto l'esempio della perdita di gas, se non sono presenti persone, ovviamente il danno esposto potrà essere minore, magari solo alla componente tecnica di un'organizzazione e non anche a quella sociale, a quella fisica degli operatori. Oppure c'è una perdita di gas, ma in un ambiente molto ben ventilato, come nell'ultimo caso, quindi l'intensità del vento abbiamo fatto come esempio. Se l'ambiente è ben ventilato, probabilmente questa perdita di gas non creerà nessun evento di incidente, ma anzi, magari probabilmente se l'ambiente è ben ventilato, non permetterà neanche a dei sensori di attivarsi. La barriera, funzione di sicurezza o layer protettivo. È un qualunque sistema o apparato, tecnico e o organizzativo, che viene implementato allo scopo di arrestare o ridurre le conseguenze di un potenziale evento accidentale. Come abbiamo fatto l'esempio per la perdita di gas, potrebbe essere quello dell'installazione di alcuni sensori che permettono di verificare se sta fuoriuscendo del gas da un determinato sistema o serbatoio. E questo appunto è un apparato, una barriera tecnica, poiché c'è una componente tecnica che viene aggiunta al sistema per monitorare l'andamento di questo e comunque andare a mitigare quelli che possono essere dei rischi associati, ma possono essere anche sociali e organizzativi. Per esempio, l'organizzazione pone gli operatori a un periodo di formazione che gli permette appunto di imparare quali possano essere le cause che portano a determinati eventi oppure no, oppure vengono fatti dei test di autovalutazione da parte del management per capire se gli operatori o se il management stesso in determinate situazioni si comporta nella maniera giusta. E questo ovviamente va ad aumentare la sicurezza, la safety di un sistema, quindi va a creare delle barriere che, come abbiamo detto, essere un layer protettivo che si pone tra la normale routine di un'organizzazione e i possibili incidenti che possono causarsi. Una volta completata la ricostruzione dell'albero, la probabilità associata a un ramo può essere determinata come il prodotto delle probabilità di tutti gli eventi lungo un ramo, ovvero c'è un'ipotesi di indipendenza degli eventi. Quindi, andando a moltiplicare i singoli eventi che sono presenti su un ramo di questo tree, di questo albero dell'event tree analysis, moltiplicando tra loro questi eventi, si può andare a stimare una probabilità che si verifichi un determinato incidente, un determinato guasto, un determinato evento indesiderato. E proprio questa viene chiamata ipotesi di indipendenza. Ad ogni ramo si può associare un livello di rischio, il quale è dato dal seguente prodotto. Il rischio, ovvero la probabilità che un evento si verifichi in un determinato momento, in un determinato spazio, è dato dalla probabilità di questo accadimento moltiplicata per l'entità delle conseguenze. Per ogni ramo si potrà determinare un certo livello, obiettivo di miglioramento, riducendo uno dei due fattori o entrambi. Appunto, essendo questa una moltiplicazione per abbassare il livello di rischio, o si va ad abbassare la probabilità di accadimento,

Quindi magari, come dicevamo prima, con dei corsi di formazione da parte del personale, con un'ottima manutenzione dei macchinari, oppure può essere diminuita l'entità delle conseguenze. Anche qui, magari andando a sviluppare dei perfetti piani di evacuazione o inserendo un qualsiasi tipo di barriera fisica o organizzativa che permetta alle conseguenze. Le conseguenze ovviamente di un determinato evento indesiderato di avere un'entità inferiore, quindi di essere ridotte. Vediamo adesso l'esempio che prima avevamo solo accennato, appunto l'evento iniziale che è l'esplosione con questa frequenza, 10 alla meno 2 per anno, c'è un evento di principio di incendio che se è falso, quindi per il 20% di probabilità non c'è l'incendio. E questo con una frequenza annua di 2 per 10 alla meno 3. Se invece è vero questo principio di incendio, si può, anche qui ci si può dividere o verso il falso per il 99% delle probabilità, secondo cui gli sprinkler non funzionano, l'antincendio non funziona, e se appunto è falso che l'antincendio non funziona, ci sarà probabilmente un incendio controllato senza allarme o un incendio controllato con allarme. Con allarme, ovviamente, se il sistema di allarme non è attivato, è falso, ci sarà ovviamente la massima probabilità di un fuoco controllato con allarme, mentre se è vero che non è attivato l'allarme antincendio, ci sarà una bassissima probabilità di incendio controllato senza allarme, con una frequenza rispettivamente di 7 per 9 alla 10 meno 3 annuo e 8 per 10, questa volta alla meno 5 annuo. Se invece l'esplosione è data da un principio di incendio con sprinkler antincendio che non funzionano, e il sistema di allarme non è attivato, appunto ci può essere un outcome molto probabile di un incendio incontrollato con allarme con una frequenza di 7,9 per 10 alla meno 6, oppure un incendio con una probabilità molto alta, mentre se l'allarme antincendio non è attivato, si verifica lo scenario peggiore, quindi un incendio non controllato senza allarme con una frequenza annua di 8 per 10 alla meno 8. Vediamo quindi come verso il basso ci sono gli eventi o falliti, gli eventi, appunto gli incidenti falliti con frequenza molto più alta, mentre nel top di questo event tree analysis ci sono gli incidenti e gli eventi più gravi con una frequenza molto più bassa, ma che se si verificano possono essere catastrofici. Quindi vediamo una conseguenza di porte logiche che possono essere aperte o chiuse, in questo caso, come abbiamo visto, con true o false, dove al di sotto di questa apertura o chiusura di queste porte logiche ci sta la percentuale di casi di accadimento. Ovviamente 0,20 sarà il 20%, 0,80 sarà l'80% e così via. I vantaggi e gli svantaggi dell'event tree analysis. Andiamo ad analizzare quali sono. Allora, tra i vantaggi, l'event tree analysis permette di visualizzare le catene di eventi a seguito di un evento accidentale. Permette di visualizzare quali sono le barriere e la sequenza di attivazione di queste barriere. L'event tree analysis rappresenta una buona base per valutare la necessità di nuove o migliori procedure e funzioni di sicurezza. Tra gli svantaggi dell'event tree analysis, non c'è uno standard per la rappresentazione grafica degli alberi degli eventi. Noi appunto abbiamo visto lo schema di prima, che non è standardizzato come abbiamo visto per la fault tree analysis, dove ci sono invece le porte logiche. Qui si crea semplicemente un albero con delle porte che sono aperte o chiuse, senza andare a identificare quanti eventi e di quale tipo o in quale ordine questi eventi minori possono andare a causare un top event. In ogni analisi può essere studiato un solo evento iniziale, anche questa è una forte limitazione dell'event tree analysis, perché ovviamente possono anche concorrere due tipi di incidenti nello stesso momento, non è detto che gli incidenti siano sempre singoli. È facile trascurare le dipendenze non evidenti di sistema. Non è adatta per la gestione delle cause comuni di guasti nelle analisi quantitative. E l'albero non dà evidenza delle omissioni. Quindi ecco, vediamo che di nuovo gli svantaggi sono
diciamo molti più dei vantaggi anche qui, perché fondamentalmente si ha una visione riduzionista di quella che è la causa degli incidenti. Spunti di riflessione. Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Andiamo a vedere adesso l'analisi Bowtie, che è un'analisi combinatoria che cerca appunto di mettere insieme, di combinare quella che è la fault tree analysis e l'event tree analysis, quindi di avere un'analisi degli incidenti o dei guasti o comunque di un evento indesiderato, sia da un punto di vista retrospettivo come quello che fa la fault tree analysis, sia da un punto di vista invece prospettico come quello dell'event tree analysis. Il Bowtie descrive un possibile processo di danno in termini di meccanismi che possono avviare un evento in cui l'energia viene rilasciata, creando possibili esiti che a loro volta producono conseguenze negative come lesioni e danno. Quindi anche in questo caso il Bowtie viene usato negli stessi casi dell'event tree analysis e delle fault tree analysis, ovvero c'è un'energia, un rilascio di energia che può portare a determinati risultati che possono essere sì positivi, ma questo non ci preoccupa o comunque non preoccupa lo studio della resilienza dei sistemi complessi, ma questi esiti possono essere anche negativi e quindi creare degli effetti indesiderati, come abbiamo visto lesioni agli operatori, danni ai macchinari o comunque sia, abbiamo già discusso del fatto che anche una semplice interruzione della produzione di un sistema, che possa essere per esempio industriale, economico, viene considerata come incidente, quindi anche se non vi sono lesioni a operatori o danni ai macchinari, anche una semplice interruzione della produzione e quindi uno stop economico può essere molto grave in termini di sopravvivenza di un'organizzazione. Un diagramma a farfalla è una rappresentazione lineare e semplificata di un albero dei guasti, che analizza la causa di un evento, combinato con un albero degli eventi, che analizza le conseguenze. Vediamo appunto questo diagramma a farfalla, proprio per quello viene chiamato Bowtie, come il cravattino, dove sulla sinistra c'è l'albero dei guasti, quindi una fault tree analysis, un FTA, mentre sulla destra c'è un event tree analysis. Le cause dalla FTA arrivano all'evento, che è il nodo di questo cravattino, e che porta a delle conseguenze nell'ETA. Vi sono appunto dei controlli per entrambi che identificano dei gap, delle mancanze, come dire, delle mancanze del sistema, per arrivare poi a dei nuovi controlli e così via. Quindi questo schema molto basilare cerca comunque sia di andare a unire quella che è la realtà retrospettiva da quella prospettica, in questo cravattino dove si vedono cause, eventi e conseguenze. Il diagramma è centrato sull'evento, con meccanismi di avvio a sinistra e esiti risultanti e con le conseguenze associate a destra. Abbiamo visto gli esiti associati come lesioni, perdita di proprietà, danni all'ambiente. Le misure di controllo necessarie o barriere possono essere identificate per ogni possibile percorso, dai meccanismi alle conseguenze finali. Quindi questa Bowtie vediamo che è anche concentrata su quelle che sono le barriere o i filtri, come abbiamo detto, i layer di sicurezza che possono essere inseriti tra una causa e un effetto. La forma del diagramma ricorda un papillon da cui prende il nome, come dicevamo ricorda il cravattino, poiché appunto il nodo centrale è l'evento, mentre da un lato ci sono le cause dell'FTA, mentre sulla sinistra, sulla destra ci sono le conseguenze dell'ETA. Può essere utilizzato in modo sia prospettico che retrospettivo. Questa appunto è la forza di questo Bowtie, o comunque sia il motivo per cui è stato inventato. Ci si era resi conto che le limitazioni di FTA e di ETA era proprio di riuscire a guardare solo il passato in un accident analysis o solo il futuro in una risk analysis, e quindi si è cercato di unire queste due prospettive per avere una visione più completa di quello che può essere un evento indesiderato di un sistema complesso. Essendo molto meno complesso di ETA e FTA, è interessante come mezzo per stabilire rapidamente un ambito generale di problemi di rischio per un'organizzazione, solo alcuni dei quali possono giustificare questi metodi più rigorosi e logici, poiché appunto anche questa estrema basicità di utilizzo di questo tipo di analisi Bowtie può essere sì ovviamente molto pratico per andare a identificare quali sono i problemi di rischio, ma anche è anche troppo semplificato come sistema che appunto ha diverse omissioni. L'analisi del Bowtie non è utile,
in caso di molteplici cause collegate in modo complesso, tramite porte logiche non necessariamente solo AND OR nella fault tree.

Per esempio, come dicevamo, alcune limitazioni sono date dal fatto dall'estrema semplificazione, come nel caso della FTA, quindi nella parte sinistra del bow tie, può essere giustificata solo se le porte logiche sono di tipo AND o di tipo OR, ma abbiamo visto che in verità ci sono molti tipi di porte logiche che creano diversi outcome, diversi risultati. L'analisi del bow tie non è utile quando una quantificazione dettagliata è necessaria per sistemi con eventi non indipendenti. Appunto, anche qui si mostra un'altra criticità di questo sistema bow tie, poiché appunto ritiene che gli eventi siano per forza interdipendenti tra loro, ma anche questa è una visione riduzionistica cartesiana newtoniana, perché, come sappiamo, le variabili di un sistema complesso sono molto maggiori di quelle che spesso possono essere modellate, purtroppo. Spunti di riflessione. Cosa differenzia il bow tie dall'event tree analysis e la fault tree analysis? Arriviamo al riepilogo di spunti di riflessione. Come funziona la porta append? Che cosa si intende per fattore aggiuntivo? Cosa differenzia il bow tie da ETA e FTA? Io vi ringrazio di aver seguito questa lezione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografia. Grazie a tutti.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful.
2: Amazing. Awesome.
3: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Uninettuno. Nel futuro. Da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. Affronteremo i minoici oltre Creta. Argomenti della lezione: la cosiddetta talassocrazia minoica, i contatti extrainsulari in età protopalazziale, i contatti extrainsulari in età neopalazziale. La cosiddetta talassocrazia minoica. Tra la fine del Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Tardo, l'Egeo, entra prepotentemente dentro l'orbita cretese. Dapprima questi contatti sono di natura, prevalentemente ceramica, ma poi, assistiamo a una trasmissione di conoscenze di tipo tecnologico, artigianale e anche la diffusione di pratiche amministrative. Questo processo prende il nome di talassocrazia minoica, che per lungo tempo ha rappresentato la vulgata della letteratura archeologica, sostenendo un dominio politico e culturale dei mari da parte della flotta, di una flotta di un impero navale minoico. Il testo che deriva, diciamo, da cui deriva questa espressione, proviene da un'opera di Tucidide, dal primo libro, dai capitoli 4-8. Leggiamo insieme alcuni passi di questo testo perché è molto utile per poter mettere a fuoco alcuni problemi. Minosse, infatti, fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e dominare per la maggiore estensione il mare, ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e colonizzarne le terre dopo aver scacciato da esse i cari ed avervi stabilito i suoi figli come signori. Eliminò per quanto poté la pirateria del mare, come è naturale, perché meglio gli giungessero i tributi. Le città antiche, a causa del prolungato persistere della pirateria, furono fondate a distanza dal mare, ma al crearsi della flotta di Minosse, la navigazione tra un popolo e l'altro si sviluppò. I malfattori furono da Minosse scacciati dalle isole e coloro che abitavano presso il mare vivevano con maggiore sicurezza e alcuni si cinsero anche di mura. È un testo importante, scritto alla fine del V secolo da uno storico della fine del

V secolo che per sostenere politicamente l'impero politico-navale ateniese racconta delle talassocrazie più antiche e quindi la più antica di tutte è quella di Minosse. Questo testo, a lungo discusso dagli archeologi e dagli storici, adombra una serie di eventi o di fenomeni, alcuni dei quali noi possiamo ricostruire archeologicamente, altri è ovviamente molto difficile da poter ricostruire. Ma come vedete nel testo ho indicato in giallo alcuni elementi importanti che possono essere utili per il discorso che faremo in questa lezione. L'esistenza di una flotta, di un dominio dei mari, il termine di colonizzare delle terre e di scacciare attraverso il controllo dei mari il fenomeno della pirateria. Sono tutti fenomeni molto difficili da poter dimostrare archeologicamente, ma come vedremo faremo una riflessione in tal senso. E poi, nella parte successiva del testo, emerge un altro processo culturale molto importante, cioè che le città antiche che vivevano sotto la pirateria vivevano lontano dal mare. Con la fine della pirateria, con la fine di questo fenomeno, le città incominciano a munirsi di fortificazioni e stanno lungo il mare. Praticamente questo testo viene in qualche modo tracciato una lunga trasformazione storica che dalla civiltà palazziale minoica arriva alla costruzione delle cittadelle micenee. I modelli interpretativi, le colonie. Ora, per lungo tempo, proprio sostenendo il testo Tucidideo, il fenomeno della minoicizzazione, cioè della diffusione da Creta verso l'Egeo di indicatori ed elementi culturali propri della civiltà minoica, si è parlato di colonie. Ed è questo è stato per lungo tempo il fenomeno interpretativo prevalente tra gli anni 80 e 90. Secondo questo modello, i palazzi e le élite palazziali organizzano delle spedizioni in forme di migrazioni o anche per motivi strettamente commerciali, volte alla conquista di nuove terre, di terre precedentemente occupate, siti precedentemente occupati oppure di siti di nuova fondazione. Acculturazione ed effetto Versailles. E questo è un diverso modo di diciamo, interpretare il fenomeno, sostenendo che la diffusione di elementi culturali della civiltà minoica può derivare anche senza il fenomeno coloniale, per un processo di emulazione. Alcuni studiosi hanno utilizzato l'espressione di Versailles indicando la diffusione della cultura francese della prima metà del Settecento da Parigi verso le altre corti europee di Francia. Analogamente si tratterebbe di un processo che vede élite non cretesi imitare oggetti ed elementi tipici della cultura cretesi riconosciute come più importanti e come prestigiosi. Interazioni e reti. Progressivamente si è andato anche a comprendere un altro aspetto significativo, cioè che questo sistema di comunicazione, questo processo che vede la diffusione di elementi culturali oltre Creta, avviene secondo delle reti di scambio ben chiare, che queste reti hanno una natura prevalentemente commerciale, come vedremo, con degli obiettivi ben precisi, e che è sulla base di queste reti commerciali che possiamo riconoscere livelli diversi di minoicizzazione, più o meno intensa. Ed infine, prospettiva postcoloniale e agentiva, ovvero sia che in anni più recenti si è dato maggiore attenzione alla prospettiva locale, quasi co capovolgendo il modello coloniale, ridando diciamo una veste attiva alle popolazioni locali, non come ricettori passivi della cultura minoica, ma come attori principali in grado di decidere se accettare o meno gli elementi di una cultura esterna. Le reti principali. In questa immagine noi vediamo la pianta dell'Egeo con Creta, l'Anatolia sul lato destro e la Grecia continentale vera e propria. E qui sono restituite
le principali reti di collegamento, una più occidentale che dalla Creta occidentale attraverso l'isola di Citera arrivava verso il Peloponneso meridionale, la Laconia e l'Argolide, da qui la regione dell'Attica, e la rete cosiddetta occidentale, il Western Network, che aveva come base principale l'arcipelago delle Cicladi e l'isola di Tera Santorini come testa di ponte per una rete che attraverso l'isola di Milos arrivava verso l'Attica, e una rete più orientale, la Eastern Stream Network, che attraverso le isolette di Kasos e Karpathos raggiungeva il Dodecaneso, e da qui le rotte di navigazione piegavano verso est, verso l'isola di Cipro, oppure risalivano la costa anatolica. Minoicizzazione significa acculturazione? Ecco, in questa slide ripercorriamo un aspetto interessante di come per lungo tempo il fenomeno coloniale è sostanzialmente rappresentato da una cultura dominante e colonizzatrice nei confronti di una cultura che passivamente riceve alcuni elementi che qui vengono simboleggiati da una serie di forme vascolari tipiche della civiltà cretese. E al centro dell'attenzione sta, dall'opera di Michael Dittler del 1998, questa frase che vorrei commentare con voi, secondo cui appunto gli oggetti stranieri sono di interesse non per quello che rappresentano nella società di origine, ma per il loro significato, per il loro specifico, intrinseco significato culturale e per la loro utilità che viene percepita nel contesto del loro consumo. Che cosa significa? Significa che un oggetto che appartiene a una determinata cultura, nel momento in cui passa da una cultura A a una cultura B, può mantenere lo stesso valore, ma può anche cambiare significato nella cultura, nel nuovo contesto culturale. E dunque la cultura materiale si trasforma. E qui vi propongo da un'opera di Thomas del 1991 proprio una frase che considero in qualche modo significativa per il discorso che stiamo affrontando in questa lezione. Il significato degli oggetti, the meaning of objects, nei contatti culturali non rimane mai immutato, ma piuttosto viene ricombinato in nuovi significati. E qui facciamo il caso di un oggetto di cui parleremo ampiamente. Questa è un'immagine che abbiamo già visto in una precedente lezione della figura del genio minoico che è impegnato in questa scena di libagione con una brocchetta che è una forma tipicamente minoica. Ebbene, questa forma che conosciamo, che proviene da Creta, questo oggetto qui rappresentato nella brocchetta in questione, è stato rinvenuto in un contesto molto lontano da Creta. Siamo nell'Anatolia occidentale, nel sito di Troia, da una semplice tomba cista di una sepoltura di un bambino con un corredo semplicissimo realizzato da ceramica locale, proviene questa brocchetta di importazione o forse più probabilmente anche di origine minoica. Ecco, questo è un caso, studio interessante di come un oggetto che ha un valore iconico fortissimo nell'ambito della cultura minoica potrebbe aver cambiato il suo significato nel contesto di appartenenza, nel nuovo contesto di appartenenza, oppure potrebbe essere percepito come oggetto di prestigio senza a concepire realmente il significato intrinseco dell'oggetto in sé, e quindi come oggetto di prestigio viene inserito nel corredo funerario della tomba. Quale prospettiva? La minocizzazione non fu un fenomeno omogeneo. Vedremo come questo processo culturale complesso che copre diversi secoli non fu mai omogeneo né dal punto di vista cronologico, perché potremmo distinguere una fase protopalaziale da una fase neopalaziale con indicatori molto diversi tra di loro, ma non lo fu neanche dal punto di vista geografico, perché riconosceremo in Egeo delle forme più intense del fenomeno della minocizzazione e altre, come nell'Egeo nord-occidentale, come vedremo, dove questo fenomeno appare estremamente più, diciamo, meno intenso.
Non si trattò di un trasferimento organizzato e imposto da Creta verso terre di conquista. Non ci sono prove di natura archeologica o testuale per cui noi possiamo dimostrare che questo processo di trasmissione di elementi culturali

tra determinata cultura. L'importanza della prospettiva locale, lo abbiamo già detto, la chiave di lettura per comprendere il fenomeno della micizzazione sta nel rivalutare le varie prospettive locali e la diversa capacità delle varie comunità dell'Egeo di recepire o respingere, per motivi intrinsechi o interni, gli elementi di una cultura esterna, di una cultura allogena. La prospettiva della mobilità. Ecco, questa è probabilmente una prospettiva utile, critica, che aiuta a concepire e a leggere il fenomeno della minoicizzazione come un fenomeno complesso e estremamente articolato. Dobbiamo immaginare infatti un mondo in movimento, in trasformazione, dove cosa si muovono non sono solo gli oggetti, ma sono anche tecnologie, artigiani, persone. È tutto all'interno di fenomeni che vanno analizzati singolarmente, di contesto in contesto. Spunti di riflessione per questo argomento. Cosa si indica per talassocrazia minoica? Andiamo con il secondo argomento, i contatti extrainsulari in età protopalaziale. Ecco, all'inizio del secondo millennio, gli oggetti tipici della cultura cretese incominciano a uscire al di fuori dell'isola, così come l'isola è anche al centro di importanti contatti extrainsulari. In particolare si ricorderanno e ricorderemo quelli con il vicino Oriente, il Levante, e quelli con l'Egitto. Alcune caratteristiche generali. I palazzi incentivano gli scambi extrainsulari. Le élite palaziali sono al centro di una nuova e raffinata cultura che abbiamo visto definito palaziale, e in questo contesto si sviluppa anche un artigianato specializzato. Vedremo come verso la fine della fase protopalaziale c'è un'attenzione sempre più pressante verso iconografie chiaramente non cretesi, entro cui si allineano le nuove élite palaziali. Vedremo in particolare il caso di Maglia. La testimonianza delle fonti scritte, Mari, nel contesto di di un assoluto silenzio delle fonti amministrative, degli archivi, diciamo in geroglifico cretese, vedremo il caso dei documenti dell'archivio del Palazzo di Mari nel vicino Oriente come una fonte preziosa per comprendere alcuni aspetti del commercio antico. Tra i possibili prodotti di scambio sono l'olio, il vino, il legname e i tessuti, questo per l'importanza della porpora. Creta, come abbiamo detto altre volte, era un'isola sprovvista di materie prime preziose come l'oro, l'argento e altri metalli preziosi e importanti come il rame e lo stagno, due metalli importanti per la Lega del Bronzo. Questi materiali provengono da fuori. Che cosa è in grado di scambiare Creta? Molto probabilmente le risorse che fanno parte dell'economia primaria, quindi grano, olio e vino, ma anche i tessuti. Sappiamo già che in questa fase, agli inizi del secondo millennio, era ben diffusa a livello domestico e non la lavorazione della porpora estratta da una conchiglia del Murice, e questa industria della lavorazione dei tessuti sappiamo che poi avrà un ruolo sempre più determinante nel contesto della Creta micenea. Tra i prodotti ricercati, avorio, oro, metalli, ametista e corniola. L'avorio giungeva verosimilmente dall'Egitto e dalla Nubia in forma di zanne di ippopotamo o di elefante, grezze o parzialmente lavorate. L'oro e altri metalli provenivano dall'Anatolia, parzialmente dalle Cicladi, ma sostanzialmente dall'Anatolia o da terre molto più lontane come l'Afghanistan o addirittura l'area della Mesopotamia, così come pietre dure o preziose con cui venivano realizzati i sigilli come l'ametista e la corniola. I rapporti con l'Egitto. Ecco, questi rapporti iniziano già nel terzo millennio, ma è a partire dal secondo millennio che si solidificano i rapporti con varie aree dell'Egitto in forme molto diverse. Adesso vi faccio vedere alcuni documenti archeologici che ci consentono di aprire possibili scenari. Uno di questi è rappresentato
dalla cosiddetta statuetta di Usher. Si tratta di una statuetta in

diorite trovata nel palazzo di Cnosso da Evans, datata al Medio Minoico II. Probabilmente questo è un oggetto che era giunto, diciamo, appunto dall'Egitto, si data grazie all'iscrizione su tre lati al periodo del Medio Regno ed è una statuetta di origine funeraria. Che cos'è questa statuetta? Potrebbe essere, come pensava Evans, che sia il frutto di un dono diplomatico in occasione degli scambi tra il palazzo di Cnosso e l'Egitto. Altri hanno pensato che invece si tratta di un oggetto tratto da una razzia di una tomba o di più tombe, diciamo, dell'Egitto, del Medio Regno, e che questi oggetti, frutto di ruberie, viaggiavano nel Mediterraneo orientale e in Egeo per poi giungere attraverso strade non ben chiare in Egitto. Abbiamo due possibili scenari. Da Festos proviene questa figurina che è realizzata in argilla locale e che riproduce una iconografia ben nota in Egitto di questi diciamo, personaggi a metà, diciamo, tra il mondo umano e il mondo divino, che in tedesco vengono chiamate Gravidenflaschen. E sulla destra troviamo una olletta con becco a ponte, qui a colori e qui in bianco e nero, che proviene da una tomba egiziana. Siamo ad Abidos, il corredo di questa tomba è al 99% interamente locale, con l'eccezione di questo vaso probabilmente importato o forse una imitazione locale. Di che cosa? Di una produzione tipicamente cretese che noi chiamiamo ceramica di Camares. Questo contesto, molto importante e noto nella letteratura archeologica, apre un altro scenario, che è quello di oggetti, non oggetti egiziani trovati a Creta, ma di oggetti cretesi che vengono rinvenuti in contesti egiziani. Ceramiche minoiche in Egitto e come nel caso di Abidos, qui troviamo altri due casi di altri due siti egiziani, il Lisht, il cui corredo della tomba presenta due vasi di produzione locale insieme a un vaso frammentario che è un vaso chiaramente cretese per foggia e argilla, molto probabilmente proveniente dalla Creta orientale. E la famosissima brocchetta frammentaria dal sito di Kubbet el Hevaa, che riproduce in forme plastiche, vedete questi fiori plastici applicati sulla spalla del vaso, una delle tipiche produzioni della ceramica di Camares della fine del Medio Minoico II. I rapporti con il vicino Oriente. Accanto all'Egitto, l'altro grande areale geografico importante con cui l'Egeo e Creta entra in contatto in questo periodo è il mondo del vicino Oriente. In questa mappa, sulla sinistra, trovate indicati con i numeri in bianco i siti che hanno restituito ceramica cretese dell'epoca dei primi e dei secondi palazzi. In rosso sono indicati i principali siti che interessano questa fase di cui ci stiamo occupando. Da nord a sud, il sito di Ugarit, da cui provengono diversi esemplari di ceramica di Camares, come quelli proposti qui nella destra della slide. Biblos, Sidone, e poi Azor e anche Ascalon. Siamo nel sud della Palestina. Qui troviamo il Palazzo di Mari, di cui adesso parleremo fra breve, e ancora più a est il cuore dell'impero mesopotamico con la città di Babilonia. L'Egitto, la dea Taweret e il genio minoico. Ecco, c'è un altro scenario entro cui si possono incasellare i rapporti tra l'Egitto e il mondo cretese, che è quello del trasferimento dall'Egitto a Creta di iconografie egiziane che vengono trasformate e adattate secondo delle esigenze locali. Ed è il caso di una divinità molto nota nella religione egiziana, la dea Taweret, che era nota come una divinità che proteggeva le partorienti e il mondo femminile, legata anch'essa alla sfera della fertilità, che qui vediamo rappresentata in una statuetta in faience e in uno scarabeo egiziano. Questi sono due prodotti, due iconografie che provengono dall'Egitto. Questa figura, trasferita al mondo cretese, viene trasformata in quella figura che viene in letteratura conosciuta come genio minoico, una figura mostruosa, teriomorfa, spesso rappresentata
in coppia con un'altra figura analoga e sempre rappresentata in scene di libagione con delle caratteristiche brocchette, con il becco ritagliato, come quella che abbiamo visto precedentemente. Le produzioni vascolari di Maglia, uno dei siti palaziali della Creta protopalaziale che ha restituito interessanti elementi che rimandano direttamente all'Egitto, è il Palazzo di Maglia, e in particolare dal quartier Miu, un quartiere che si trova a ovest del palazzo, provengono alcuni oggetti preziosi che tradiscono elementi egiziani e vicino orientali. Per esempio, questa coppa in cui sono rappresentate delle scene paesaggistiche dette nilotiche, perché riproducono piante, paesaggi, animali che appartengono a un mondo esotico egiziano come le palme, i palmizi o il gatto, che fa la sua comparsa come iconografia importante proprio in questo periodo. Sulla destra un'applique in terracotta che riproduce una sfinge accovacciata, direte voi, figura sicuramente che ci riporta al mondo egiziano, ma in realtà questa è una iconografia molto diffusa nel vicino Oriente. In particolare questa di Maglia è barbuta ed è una iconografia che ha contatti più diretti con il mondo anatolico, col mondo vicino orientale che col mondo egiziano. Le oreficerie internazionali. Accanto alla trasmissione di iconografie a limitazione di oggetti, c'è anche quello del trasferimento di tecnologie. E l'arte orafa in questo periodo raggiunge i primi esiti straordinari di valore internazionale. Possiamo identificare oggetti lontani tra di loro, ma che hanno in comune delle conoscenze tecnologiche come l'utilizzo della lamina d'oro lavorata a sbalzo, la tecnica della granulazione, la tecnica del cloisonné. Si tratta di prodotti o di oreficerie che viaggiavano in Egeo e che quindi possono avere in qualche caso anche un'origine egiziano vicino orientale, come quelli qui rappresentati in questa slide. Apparentemente diversi tra di loro, ma che hanno iconograficamente delle somiglianze e anche dal punto di vista tecnologico. Sulla sinistra il famoso ciondolo delle vespe o api, secondo altri, che reggono un favo, o forse, secondo altri, ancora un elemento solare proveniente da Maglia. Dal sito di Colonna nell'isola di Egina, che abbiamo citato in occasione di una lezione precedente, e dal cosiddetto tesoro di Egina proviene questo pendente con un personaggio maschile che rimanda al mondo vicino orientale, al mondo egiziano, che regge delle oche e dei fiori di loto sono rappresentati in basso. Vi prego di notare i pendagli che ricordano quelli del pendente di Maglia. E dal sito di Tell el Daba, sul delta del Nilo in Egitto, abbiamo questo pendente con dei cani affrontati in posizione araldica. I rapporti con Mari e il regno di Zimri-Lim. Gli archivi reali di Mari di epoca morrea coprono un arco di circa 50 anni, abbiamo circa 20.000 testi. Siamo in un contesto culturale e politico cambiato a partire dalla fine del terzo millennio, quando, con l'arrivo degli Amorrei, in Mesopotamia cambia il sistema politico, sotto un'unica capitale, che è quella di Assur, si crea una vera e propria costellazione di regni indipendenti e di piccoli regni vassalli e si crea soprattutto, si sistematizza una vera e propria rete di scambi commerciali che mettono in collegamento la Mesopotamia, il cuore della Mesopotamia, con il Levante e quindi il Mediterraneo e con l'Anatolia, una vera e propria rete carovaniera rappresentata dai diversi siti che svolgono una funzione di poli, di snodi commerciali e amministrativi che in lingua accadica hanno il termine di Karum. Uno di questi, ben noto in Anatolia, è quello di Kultepe. Questa rete raggiungeva l'Anatolia oppure piegava verso il Levante. Una di queste postazioni molto importanti è il Palazzo di Mari. Nel cuore del XVIII secolo, sotto il re Zimri-Lim, prima della distruzione di Hammurabi
siamo tra il 1760 e il 1758 a.C., noi possediamo un incredibile e numeroso archivio di testi in lingua accadica che ricordano testi di natura giuridica, di natura amministrativa, scambi di natura diplomatica che ci illustrano dei matrimoni dinastici, dei doni diplomatici attraverso cui si rinsaldano le varie case regnanti. E alcuni di questi testi citano forse l'Egeo, citano forse Creta. Nel regno di Zimri-Lim, tra 1780 e 1758, alcuni testi ricordano Creta, identificata nelle tavolette nel sostantivo captaru o captara, oppure con l'aggettivo captaritum, secondo l'identificazione che noi conosciamo dal libro della Genesi di captor con Creta. Transazioni commerciali. In alcune di queste tavolette noi sappiamo che in occasione di transazioni commerciali tra un porto levantino e una nave cretese, le tavolette citano spesso questa espressione un uomo cretese o un uomo di Creta. Alcuni hanno pensato si trattasse di un sovrano, ma non si capirebbe il motivo dell'assenza del nominativo, del nome proprio, mentre molto probabilmente questo captaritum sta a indicare probabilmente un intermediario che in qualche modo doveva svolgere appunto la mediazione in termini proprio linguistici tra la nave cretese e il porto levantino. Liste di oggetti di provenienza e fattura cretese, vasi e armi. L'altra importante categoria di informazioni che abbiamo su queste tavolette con riferimento a Captor e a Creta sono oggetti di fattura cretese. Vasi in metallo, armi, abbiamo anche pelletterie, stivali, sandali e persino vengono citate anche delle navi cretesi. Alcuni pensano si tratti di modellini delle navi, altri pensano che si possa trattare di vere e proprie navi, piccole navi che costituirono una piccola flotta con cui poi Zimri-Lim, attraverso il corso dell'Eufrate, ritorna a Mari. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? E arriviamo all'ultimo argomento, i contatti extrainsulari in età neopalazziale. Ecco, questo è il periodo in cui contatti col mondo egeo, col mondo anatolio, col Mediterraneo orientale raggiunsero la sua massima espansione. È il periodo che si identifica nella letteratura archeologica e mitologica con la cosiddetta talassocrazia cretese. Alcune caratteristiche generali. L'estensione dei contatti in tutto l'Egeo. Mentre fino a questo momento alcune realtà erano rimaste nell'ombra, come la Grecia continentale e come Cipro, adesso queste regioni fanno parte di un'intensa rete di contatti. Il carattere profondamente cretese di alcuni centri, come Acrotiri, come Chitera o come Trianda, o conosciuta anche con il nome di Alisos, la presenza di elementi minoici cretesi in questi centri è talmente forte, talmente intensa e profonda nella cultura locale che ancora alcuni studiosi preferiscono parlare in questi rari casi di vere e proprie colonie. Trasferimento di artigiani e tecnologie, ceramica, oreficerie e affreschi. A differenza del periodo precedente, in cui c'è sicuramente un trasferimento di oggetti, adesso si può parlare in maniera compiuta e chiara, con prove archeologiche molto chiare, di un trasferimento anche di tecnologie artigianali e quindi di artigiani. È il caso soprattutto del continente greco, se vi ricordate lo abbiamo trattato in una lezione precedente, nel caso delle oreficerie, degli oggetti rinvenuti nelle tombe a fossa di Micene e di Pilo. Sono tutti prodotti di una orificeria che tradisce chiaramente un artigianato minoico e che lascia pensare al trasferimento di artigiani minoici sul suolo greco. Si intensificano i rapporti con Cipro e con l'Egitto. Accanto all'Egitto adesso
entra prepotentemente un altro attore importante, e lo vedremo poi più avanti in altri

altre lezioni. Il perché, ma lo anticipiamo subito. Cipro era un'isola ricca di rame, diventerà il principale isola in cui verrà estratto il rame che verrà lavorato e commerciato in tutto il Mediterraneo, quello orientale e anche quello centrale e occidentale. La nuova fenomenologia dei contatti, l'emergere di elite locali non cretesi. Ecco, proprio questa intensità dei rapporti di collegamento tra Creta e centri non cretesi ci consentirà di individuare in alcuni siti una intensità maggiore dell'elemento cretese e probabilmente questo è il risultato di iniziative locali, di elite locale che intravedono nella cultura cretese, nelle iconografie cretesi, nella tradizione iconografica cretese, nella cultura materiale cretese, un elemento di prestigio. È uno strumento che consente a queste elite locali di assurgere e di assumere all'interno del loro contesto sociale un ruolo di preminenza. Complessa e articolata con geri di indicatori culturali. Adesso l'archeologo ha a che fare con una serie articolata di indicatori culturali. Questi rappresentano non solo più vasi, ma anche, lo vedremo, ceramica da fuoco utilizzata per la cucina, pesi da telaio, strumenti di vario tipo, metallo e anche documenti di natura amministrativa. L'eruzione di Tera segna l'interruzione di questo processo di ascesa. Parleremo dell'eruzione di Tera in un'altra lezione, ma è utile nel discorso di questa lezione ricordare che questo evento catastrofico vulcanico che sconvolse gli equilibri politici e sociali nell'Egeo, non solo per l'isola di Santorini ma anche per i centri vicini, ristabilisce una sorta di nuovo ordine di natura politica e commerciale, perché non a caso proprio dopo la eruzione di Tera e a partire dal periodo conosciuto come tardo minoico primo B incomincia a circolare in Egeo ceramica di provenienza continentale. Che cos'è questa? È la manifestazione della presenza di un nuovo protagonista, un nuovo attore nell'ambito dei commerci che sono proprio le elite elladiche che incominciano a fare la loro comparsa. L'estensione dei contatti in età neopalaziale. Nella immagine di sinistra vedete una mappa dell'Egeo che ricostruisce nuovamente, ma in misura più allargata, la rete dei contatti che coinvolsero Creta e le altre aree dell'Egeo, da est Cipro a verso ovest con la Grecia, le Cicladi e parte del Dodecaneso, ma con la novità di questa rotta commerciale che si spinge fino a nord, comprende anche adesso l'isola di Lemno e di Samotracia. E la mappa sulla destra chiarisce un concetto che avevamo in parte enucleato precedentemente. Mette in maniera chiara ed evidente, vi prego di focalizzare il colore verde, i principali bacini di estrazione del rame. Come vedete, l'Egeo è quasi del tutto sprovvisto di questa materia prima che era fondamentale per realizzare la Lega del Bronzo. I principali giacimenti provengono da Cipro, in parte da Levante e quasi tutti dall'Egeo del Nord e attraverso il Dardanelli verso l'Anatolia settentrionale. Questo ci consente già di dire una cosa che vedremo bene prestissimo: l'importanza dei contatti commerciali che i cretesi ebbero con le isole più lontane dell'Egeo. L'Egeo orientale. Ecco il caso studio che vorrei proporvi negli ultimi minuti di questa lezione. Qui ritrovate la pianta dell'Egeo orientale con i principali siti che lungo la costa anatolica, dal Dodecaneso fino ad arrivare all'isola di Samotracia col sito di Microvuni, cui presto parleremo, che hanno restituito tracce di a vario livello di contatti col mondo minoico. Questa è una congerie di oggetti molto diversi per categoria e per provenienza, ma che vi restituisce la natura di questi contatti, cioè le produzioni ceramiche, i sigilli di

con iconografie cretesi, come questo che proviene dal sito di Tafshan Adasi, la presenza di affreschi con motivi minoici, precedentemente non documentati, al di fuori di Creta, le caratteristiche coppette troncoconiche, le conical caps, come le abbiamo chiamate in una lezione precedente, figure in bronzo che riproducono la ben nota iconografia della sacerdotessa o della divinità femminile. Questa è una nota discussa, statuetta che proviene dal sito di Troia, conservata al Museo di Berlino. E poi troviamo altre due categorie importanti. La ceramica da fuoco, come questa pentola tripodata che serviva appunto per cuocere, che rappresenta un indicatore archeologico interessante perché è una foggia tipicamente cretese che incomincia a comparire in questo periodo in maniera insistente. E poi questo oggetto circolare, apparentemente innocuo, e che invece è estremamente parlante. È un peso da telaio. E qui l'importanza dei tessuti. Ritroviamo questo oggetto che spesso veniva anche rappresentato su alcuni sigilli cretesi. Un peso da telaio è, come dice appunto la stessa parola, è un peso utilizzato per quello che doveva essere utilizzato nell'Egeo protostorico in questo periodo, cioè un telaio verticale, cioè uno strumento realizzato e utilizzato per la realizzazione dei tessuti che qui sulla destra vediamo in una possibile restituzione iconografica. Perché sono importanti questi oggetti circolari? Perché questi oggetti circolari trovati in decine, decine, addirittura in centinaia, vedremo in una lezione apposita il caso di Acrotiri, testimoniano l'esistenza di un'attività della tessitura. Secondo, perché questo oggetto ha una foggia tipicamente cretese, quindi ritrovare oggetti di questo tipo al di fuori di Creta significa che noi in questi siti troviamo l'attestazione, la documentazione di un'attività, di una tessitura, secondo una tecnologia tipicamente cretese oppure che riproduce delle fogge di tessuti tipicamente cretesi. E poi c'è anche un terzo motivo, che è legato all'importanza di questo oggetto, dal momento che l'attività della tessitura è legata tradizionalmente al mondo femminile, qualche studioso ha voluto vedere nella circolazione di questi oggetti in Egeo anche la traccia di una circolazione non solo di oggetti, ma anche di donne, probabilmente nello scenario di possibili matrimoni misti, in uno scenario possibile di interazioni appunto tra comunità locali e comunità cretesi. Il caso di Samotracia e Microvuni. Siamo nel lontano Egeo del nord, in questa isola che diciamo appare densamente abitata sin dall'epoca neolitica. Noi abbiamo delle tracce molto importanti della civiltà minoica, ma anche molto singolari. È un abitato, come vedete, quello di Microvuni, che riproduce un tipico abitato di ambito anatolico, un tella scavato in alcuni punti con un'architettura domestica del tutto locale che utilizza la pietra cistoide locale, con una produzione vascolare che risente in parte degli elementi propri della civiltà minoica, come la foggia di questa tazza emisferica, ma che poi fa sua gli elementi tipici della produzione locale, però da questo contesto provengono alcuni documenti in argilla, qui indicati in basso nella slide, in argille locali, attenzione, questo è molto importante, che sono documenti amministrativi di tipo cretese. Sono dei noduli, ma abbiamo qui anche una cretula e qui troviamo anche una rondella. Si tratta di documenti ben noti, diciamo, nel sistema amministrativo neopalazziale. Tra Medio Minoico II e Medio Minoico III, che cosa sono questi documenti? Sono una traccia significativa della possibile esistenza di un gruppo di minoici. Non dobbiamo necessariamente pensare che fosse una folta quantità di persone, ma anche dei personaggi, dei funzionari, probabilmente spediti dal palazzo, qualcuno ha pensato al palazzo di Cnosso, per gestire delle operazioni di transazione. Che tipo di transazione? Transazione commerciale, che doveva avere verosimilmente come centro, nevralgico il commercio del metallo, visto che dal sito provengono diverse tracce di lavorazione del metallo, perché Samotracia si trova

punto, diciamo, di imbocco del stretto dei Dardanelli che poi consentiva l'ingresso vero e proprio nella Anatolia nord-occidentale, Anatolia settentrionale, appunto per raggiungere i bacini di rame. Lemnos e Cuconisi. Poco a sud di Samotracia, nell'isola di Lemnos, troviamo sulla costa sudorientale questo sito chiamato Cuconisi, che invece rispetto a Samotracia ha restituito una traccia molto più chiara di elementi minoici, come possiamo vedere da alcune fogge ceramiche che, realizzate in argille locali, tradiscono chiaramente delle forme tipicamente cretesi o anche altri oggetti come forme di fusione, come questa, utilizzati appunto per la produzione di asce di bronzo. Dal sito di Troia, di cui abbiamo già parlato precedentemente, la cittadella non doveva ancora essere munita delle famose, note fortificazioni della fase finale del bronzo tardo, ma da questa cittadella proviene in questo punto, qui indicato come tomba con la brocchetta minoica, la tomba cista di cui abbiamo parlato precedentemente, che riproduce una foggia, anche questa tipicamente cretese. Questa è una delle poche e uniche tracce di contatto tra la civiltà troiana e la civiltà cretese, che quindi fu del tutto, diciamo, molto, molto labile e poco incisivo. Al contrario, Mileto, siamo nella costa anatolica centro-sud, è un sito che invece ebbe una maggiore intensità di contatti col mondo cretese. L'abitato preistorico scavato a sud del Tempio di Atena è stato intensamente abitato, come potete vedere da questa pianta archeologica estremamente articolata e colorata. A noi interessano per questa fase neopalaziale la parte bassa della mappa, i colori indicati in celeste e blu, che indicano parte di un abitato che, vedete, non ha alcuni elementi che possono essere restituiti alla civiltà, diciamo all'architettura palaziale, ma numerosi sono gli elementi che rimandano a Creta. La ceramica nelle diverse fogge, come in questa immagine qui rappresentata, pesi da telaio, ceramica da cucina, ma da Mileto provengono anche affreschi e anche documenti amministrativi, così come oggetti che fanno riferimento anche alla sfera religiosa e cultuale. Il Dodecaneso e Rodi. L'area che ha restituito certamente i contatti più stretti con il mondo cretese sono le isole del Dodecaneso. Siamo nell'Egeo sudorientale e due isole in particolare sono degne di nota, anche perché sono stati per lungo tempo scavi della missione archeologica italiana. Una è l'isola di Rodi e l'altra è l'isola di Kos. Da Rodi e dal sito di Trianda, che qui vediamo, Trianda è il nome della cittadina moderna in cui sorse la città greca di Ialisos, fu una città densamente abitata in epoca minoica e in epoca anche micenea. Al di sotto di questo insediamento, che in epoca neopalaziale doveva contare fino a 20 ettari, sono stati trovati diversi lotti domestici separati da strade lastricate. In alcuni di questi lotti ritroviamo elementi dell'architettura palaziale che abbiamo già visto in una lezione precedente, come le sale a politiro, come questa qui rappresentata sulla parte destra della slide. Così come da Ialisos proviene anche una congerie significativa di affreschi, come quelli qui sintetizzati nella pubblicazione di Tula Marchetu sulla destra della slide, con iconografie che rimandano al mondo cretese, come appunto il giglio, o addirittura di oggetti come tavole di offerta, come questo frammento di tavola di offerta che riproduce due personaggi maschili con il tipico gonnellino cretese impegnati in una acrobazia ai lati di un elemento floreale, verosimilmente un papiro. Kos e Serraglio. L'altra isola che ha invece restituito un'importante informazione in questo senso è l'isola di Kos, è un altro abitato moderno, quello di Serraglio, al di sotto del quale gli scavi archeologici hanno messo in luce un'articolata città della preistoria che a partire dal bronzo medio diventa un abitato di notevole intensità che si estenderà progressivamente, che avrà forti contatti con il mondo cretese, subirà un contraccolpo dopo l'eruzione di Tera, ci sarà una sorta di gap, diciamo, insediativo, per poi riprendere nuovamente il suo vigore.

in epoca micenea. E questa è la pianta della città moderna con i lotti che sono stati rinvenuti al di sotto della città moderna di Serraglio, e questa è una selezione di ceramiche di importazione o di fattura tipicamente locale, in cui si distinguono in particolare vasi da trasporto, come questa brocca o questa giara da trasporto qui rappresentata sulla destra, che fanno parte di produzioni, delle cosiddette produzioni miste, che rielaborano le produzioni artigianali, ceramiche cretesi e le ceramiche in chiaro su scuro e in scuro su chiaro, ma Cos riesce a realizzare delle produzioni ceramiche che hanno una lunga distribuzione, un'articolata distribuzione in Egeo. In questa mappa vediamo le produzioni ceramiche di Cos, riconosciute dal punto di vista petrografico proprio grazie alle analisi chimiche e petrografiche, che consente di individuare la composizione chimica mineralogica delle argille dell'isola di Cos. E in questa pianta satellitare dell'Egeo, vi prego di osservare i triangolini in rosso, sono i siti che hanno restituito ceramica di produzione Cos, da Cos. E vedete che oltre al Dodecaneso le ceramiche sono attestate anche verso nord fino all'isola di Troia, ma anche a Creta, nelle Cicladi, fino a raggiungere anche la Grecia continentale e persino anche la Grecia occidentale. Spunti di riflessione di questo argomento: qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si indica aperta la Socrazia minoica? Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei primi palazzi a Creta? Qual è la natura dei rapporti internazionali durante l'età dei secondi palazzi a Creta? E con questo argomento io mi avvio alla conclusione della lezione ringraziandovi e ricordandovi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito del nostro Ateneo per questo corso. Grazie ancora e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione andremo ad affrontare la seconda parte delle tematiche relative all'ufficio stampa. E in particolare, quali saranno gli argomenti di questa seconda parte? Il comunicato stampa, la conferenza stampa e alcuni approfondimenti su come si vanno a gestire nella maniera migliore possibile le relazioni con i media e quindi più in generale le attività di ufficio stampa. Il primo tema che andiamo ad affrontare in questa lezione è il comunicato stampa. Come abbiamo detto anche nel corso della scorsa lezione, per molti anni il comunicato stampa è stato e per certi versi è ancora il principe delle attività di comunicazione. E che cos'è in precisamente? È lo strumento base dell'ufficio stampa. Il comunicato stampa, sintetizzato anche come CS, è un testo ufficiale inviato ai media per comunicare una notizia in modo chiaro, conciso e fattuale. L'abbiamo detto, per molti anni è stato il modo attraverso cui aziende, enti, istituzioni, personaggi hanno veicolato i messaggi ai media, che erano di fatto sostanzialmente, e questo lo dice anche il nome alla latina, l'unico mezzo di intermediazione fra gli stakeholder, il pubblico di riferimento e l'azienda, l'ente, istituzione. Lo scopo del CS è fornire ai giornalisti materiale già pronto e notiziabile. E questi due aggettivi sono molto importanti perché i giornalisti necessitano intanto, e dopo lo vedremo meglio, di materiale che sia per loro chiaro e che consenta a loro di fornire ai loro stakeholder un servizio che sia di interesse per loro. Quindi il giornalista è colui che filtra quello che è il messaggio che l'azienda, l'ente, l'istituzione vuole veicolare e il proprio pubblico di riferimento. Quindi in questo caso diciamo che il nostro pubblico di riferimento, che è il pubblico di riferimento, vive attraverso una lente di intermediazione che è quella del giornalista e quindi dell'organo di informazione. Il comunicato stampa non è un testo pubblicitario o un volantino. Sono il testo pubblicitario e il volantino ovviamente strumenti di comunicazione a loro volta, ma con delle finalità, delle tecnicalità anche completamente diverse. Il comunicato stampa deve rispondere alle 5 W del giornalismo. Le 5 W sono un po' quella che è la bussola di riferimento dell'attività di comunicazione, che tradotte in italiano sono il chi, cosa, dove, quando e perché. Ovviamente le W sono la traduzione inglese di questi termini: who, what, where, when and why. La struttura del comunicato. Il comunicato stampa deve avere una struttura fondamentale dello stile giornalistico, che è quella della piramide invertita, ovvero nella parte più alta abbiamo il titolo e l'occhiello. Il titolo e l'occhiello devono racchiudere subito la notizia, perché devono essere in grado di catturare immediatamente l'attenzione del giornalista e comunque di chiunque vada a leggere il nostro comunicato stampa. Abbiamo poi il lead o attacco del comunicato stampa, il primo paragrafo, che riassume tutto, appunto, le 5 W, chi, cosa, dove, quando e perché. Queste due bullet point gli abbiamo dedicato dignità perché rappresentano davvero il cuore e sono quelli che fanno la differenza tra un comunicato stampa scritto bene e un comunicato stampa scritto male, e dopo vedremo perché. Il comunicato stampa poi prosegue nel corpo, dove sono racchiusi i dettagli, approfondimenti, dati, contesto di riferimento, e diciamo tutto quello che, se pensiamo, facendo una metafora, una struttura a cipolla, va, diciamo, a arricchire quelli che sono gli elementi cuore del comunicato stampa. Le dichiarazioni, quote o anche virgolette, la citazione virgolettata del portavoce aziendale.
come abbiamo visto nella lezione della prima parte, può essere l'amministratore delegato, può essere un dirigente di prima fascia, può essere una persona di riferimento dell'azienda particolarmente esperta delle tematiche che andiamo ad affrontare. Importante avere poi il boilerplate, tradotto anche il chi siamo, un paragrafo standard che descrive l'azienda e può rappresentare in poche righe una sintesi di tutte quelle che sono le attività e i dati chiave dell'azienda, mission, vision, statement. Ovviamente diamo per scontato appunto che il boilerplate deve essere una super sintesi e consentire a chi non è immediatamente familiare a quell'azienda o istituzione di capire che cosa fa esattamente. E ovviamente i contatti, nome, email, telefono dell'addetto stampa dell'ufficio. Sembra quest'ultimo punto una banalità, non lo è. Ancora oggi vediamo troppi comunicati stampa senza alcun contatto in calce, dando per scontato che chi legge sappia perfettamente dove andare a parare qualora avesse bisogno di informazioni. Andiamo ad approfondire. Titolo e lead. Li abbiamo chiamati i primi 10 secondi, perché, come dicevamo, rappresentano davvero il gancio, hook all'inglese, quello che serve per catturare l'attenzione. Il giornalista dedica pochi secondi a decidere se leggere o cestinare. È una valutazione immediata che coniuga dal punto di vista del giornalista elementi di razionalità, ma anche elementi di emotività o semplicemente curiosità, e rappresentano quindi un momento cruciale nella stesura di un comunicato stampa da parte del comunicatore. Il titolo deve essere informativo, breve e contenere la notizia principale. È fondamentale evitare titoli sensazionalistici o da spot. È buona norma inserire nel titolo anche il nome dell'ente o dell'istituzione. Ipotizziamo Poste Italiane due punti e poi la notizia che in questo caso Poste Italiane vuole veicolare ai propri stakeholder attraverso i media. È sempre buona norma che il titolo sia su una, al massimo due righe. Un titolo su più righe ovviamente è complicato da digerire, perché una delle doti fondamentali del comunicatore è la capacità di sintesi e nella sintesi rappresentare quello che può essere l'interesse da parte del giornalista per riprendere il comunicato e trasformarlo in una storia da veicolare ai propri stakeholder. Ricordiamoci che gli stakeholder dei giornalisti sono i lettori, siano essi della carta stampata, del web o quant'altro, che tendenzialmente pagano per comprare un giornale, abbonarsi a un sito, abbonarsi alla versione PDF di un mezzo di informazione. Quindi sono un vero e proprio cliente di cui è fondamentale conoscere non solo le abitudini d'acquisto, ma gli interessi particolari. E ovviamente ogni testata, ogni sito ha un proprio cluster, una propria tipologia di lettori. Anche in questo caso non tutte le notizie vanno bene per tutti i giornali. Il lead deve essere autosufficiente. Leggendolo si deve già avere un quadro completo della notizia. Quindi l'insieme di titolo e lead deve poter vivere di vita propria. L'esempio che facciamo sempre è tenere a mente quelle che sono le cosiddette brevi all'interno dei giornali o dei siti. Ecco, quello che può andare in una breve sono poche righe. La nostra notizia e quello che deve essere il super messaggio chiave che noi vogliamo dare deve poter essere sintetizzato in poche righe, per l'appunto titolo e lead. Lo stile giornalistico. Scrivere per i giornalisti ha delle piccole regole, se vogliamo, che sono anche molto di buon senso. Lo stile deve essere oggettivo e impersonale. I comunicati stampa si scrivono in terza persona. Non si scrive io, non si scrive noi, ma si scrive il nome dell'azienda e la terza persona. Il linguaggio deve essere chiaro, semplice, diretto. È fondamentale evitare
il gergo tecnico o acronimi non spiegati. Non c'è niente di peggio che inserire in un comunicato stampa che, ricordiamo, può andare a testate giornalistiche generaliste come un sito web, il Corriere.it e Repubblica.it, inserire degli acronimi che possono essere particolarmente familiari all'interno dell'azienda, ma rappresentare un grande punto interrogativo per un lettore che non sia un esperto di settore. Come abbiamo detto nella precedente lezione, uno dei gravi rischi dell'ufficio stampa e in generale della comunicazione d'azienda o istituzionale è guardarsi troppo al proprio interno, quindi dare per scontato che alcune cose che sono per noi pane quotidiano, invece per un lettore esterno sono semplicemente sconosciuti. Il formato. Le frasi devono essere brevi, i paragrafi ariosi. Bisogna evitare di fare un periodare arzigogolato ricco di subordinate o subordinate all'interno di subordinate. Bisogna essere chiari, concisi e diretti. E avere un focus sui fatti, non sulle opinioni. Soprattutto laddove parliamo di comunicazione corporate aziendale, è particolarmente rilevante distinguere completamente i fatti dalle opinioni. La comunicazione aziendale deve essere fact-based e non opinion-driven. Perdonate l'inglesismo, ma su questo si costruisce anche la credibilità e quindi, come abbiamo visto precedentemente, la reputazione di un'azienda o di un'istituzione. Tutto quello che non è suffragabile e dimostrabile coi fatti non dovrebbe avere vita in un comunicato stampa ufficiale. Ricordiamoci che i comunicati stampa, essendo scritti, usando la locuzione latina, scripta manent, e visto che oggi la combinazione dello scripta manent con il mondo web determina che un contenuto rimarrà lì per sempre. Quindi una cosa che noi abbiamo scritto non dimostrabile coi fatti potrà essere smentita perpetuamente. Veniamo ora alla distribuzione di un comunicato stampa, ovvero come far arrivare il messaggio. La mailing list, il database di contatti segmentato per settore, ad esempio tech, finanza, food. La qualità della lista è più importante della quantità. Spendiamo qualche parola in più sulla mailing list. I comunicati stampa devono essere, come abbiamo visto anche già nella precedente lezione, indirizzati a quelli che sono i giornalisti che vanno a coprire le specifiche tematiche di riferimento. A un giornalista che scrive di automotive non interesserà granché ricevere un comunicato stampa su un nuovo prodotto relativo al fashion o al luxury, a meno che non abbia una attinenza e un'afferenza specifica con il settore dell'automotive. E questo non solo è un fastidio da parte del giornalista ricevere comunicati stampa che non sono riguardanti il settore di cui scrive, ma possono determinare anche word of mouth negativo sulla validità dell'ufficio stampa e della comunicazione aziendale che non è in grado di segmentare correttamente la propria audience giornalistica. Come sono organizzate le redazioni? Spendiamo due parole sull'organizzazione delle redazioni. La redazione, un giornale, un sito, un web, è normalmente una testata registrata al tribunale in cui esiste il direttore responsabile, che è colui il quale è penalmente responsabile di tutto quello che viene scritto e pubblicato sul giornale, sulla radio, sulla TV, sul sito web di riferimento. Normalmente le redazioni sono organizzate per appunto settori e normalmente abbiamo le cronache, gli esteri, la politica, gli spettacoli, la cultura, l'economia, lo sport, a capo delle quali vi sono i cosiddetti capi redattori. Per fare un parallelismo aziendale sono i dirigenti dei media. Le organizzazioni più staffate poi all'interno, sotto i caporedattori, hanno i capi servizi, quindi responsabili di specifiche sezioni di quelle pagine, e semplificando arriviamo poi a quelli che sono i redattori ordinari, che sono coloro i quali abitualmente scrivono
i pezzi che poi vengono rivisti dai capi servizio, validati dai capi redattori e quindi impaginati e pubblicati. Esiste poi tutto il mondo molto rilevante dei collaboratori esterni, che sono giornalisti, possono essere sia professionisti che pubblicisti, che non sono assunti dalle redazioni, ma per le loro competenze, per i loro contatti, spesso sono specializzati in settori particolari, vengono pagati a pezzo e vengono attivati o loro attivano le redazioni per proporre i loro pezzi o gli vengono commissionati dei pezzi. Avere una conoscenza ampia e approfondita di come funziona questo mondo e di quali sono i contatti e gli interlocutori rilevanti diventa quindi fondamentale. Un collaboratore esterno è colui il quale potrà proporre un pezzo, ma la decisione di accettare e pubblicarlo verrà sempre presa da un caporedattore o un capo servizio. Un direttore, a meno che non vi siano crisi o situazioni particolarmente rilevanti, non entrerà mai nella cosiddetta cucina di un giornale. Avere quindi un direttore nella nostra mailing list, a meno che non sia una persona che voi conosciate direttamente e che quindi possa essere un contatto di ultima istanza, ha un'utilità relativa. Quindi la mailing list deve essere focalizzata su quello che ci serve. Il canale attraverso cui distribuire. L'email è lo standard. L'oggetto deve contenere CS ovviamente e il titolo, e il testo del CS va inserito nel corpo dell'email, non come allegato. L'ho voluto specificare chiaramente perché molti comunicatori fanno ancora l'errore di mettere soltanto un allegato. I filtri antispam oggi all'interno delle redazioni, ma non solo, spesse volte li filtrano, e questo è il risultato peggiore che possiamo avere. Il risultato migliore è che possiamo generare una certa irritazione da parte del nostro interlocutore che si trova costretto ad aprire un allegato e non poter leggere il testo direttamente nel corpo dell'email. L'email, che oggi appunto è lo standard, si è affermata nel corso degli anni anche grazie alla sua versatilità nel poter veicolare immagini, video, file audio, infografiche o quant'altro, dopo vedremo meglio, laddove soltanto fino a 20-25 anni fa bisognava inviare i comunicati stampa via fax o quelli più corposi addirittura via Pony Express o altri strumenti creativi. Il timing. Al netto di comunicazioni pre-sestive sarebbe opportuno evitare il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio e informarsi opportunamente sui giorni di chiusura delle redazioni. Quest'ultima fattispecie ovviamente vale di più per quelle che sono le redazioni di periodici a più lunga gittata. Un mensile non lavora tutti i giorni. Ovviamente un quotidiano lavora tutti i giorni. Gli orari delle redazioni sono evoluti nel corso del tempo. Come abbiamo visto in precedenti lezioni, se prima, diciamo, l'arco di vita di una notizia e l'arco di lavoro di una redazione andavano tendenzialmente dalla tarda mattinata a circa l'una

tardi notte, quando chiudevano i principali quotidiani a tiratura nazionale, oggi, complice il web e i social, le redazioni dei grandi giornali, integrate tra sito, carta stampata, PDF, radio, ad esempio, se pensiamo al gruppo Gedi, lavorano H24. Laddove possiamo decidere quando veicolare

al punto da sviluppare un rapporto fusionale, simbiotico, un rapporto di grande interdipendenza, che nel momento dell'arrivo della pubertà aveva impedito a Giovanni di risolvere, di affrontare i compiti di sviluppo legati a questa fase della vita. I suoi tentativi di separarsi dalla madre spesso avvenivano in modo maldestro, violento, con comportamenti aggressivi, verbalmente e fisicamente, ma di fatto Giovanni era completamente dipendente dalle cure dei suoi genitori. Queste difficoltà si erano aggravate nel corso, dell'adolescenza. Il gap esperienziale con i suoi coetanei si era progressivamente intensificato fino a che Giovanni ha cominciato a sentirsi inadeguato nel rapporto con i suoi pari e quindi si è progressivamente ritirato da scuola e isolato nella sua stanza. Dopo un lavoro preliminare con i suoi genitori, finalmente ho potuto incontrare Giovanni. E l'incontro con Giovanni si è realizzato, è potuto accadere avvicinandomi, incuriosendomi agli argomenti che per lui erano di maggiore interesse, i suoi YouTuber di riferimento e i suoi videogiochi. Quindi la nostra terapia è iniziata con lunghi e affascinanti per me dialoghi su questo mondo dei videogiochi a me sconosciuto. Proprio a partire da questo dialogo sulle tematiche che più interessavano Giovanni e sulle quali lui si sentiva più competente, Giovanni ha potuto pian piano dare parola alle sue insicurezze, esprimere le sue difficoltà nella relazione con i pari, il suo disagio nel rapporto con l'altro sesso, il suo sentirsi brutto, inadeguato, perché spesso questo sentimento di inadeguatezza si concentrava proprio sul corpo, sul suo aspetto fisico. E quindi gradualmente la psicoterapia, che abbiamo realizzato insieme nel corso di alcuni anni, ha, permesso il raggiungimento di alcuni compiti evolutivi. Giovanni si è gradualmente sentito più a suo agio nel rapporto con gli altri, è ritornato a scuola e gradualmente ha sviluppato delle prime relazioni amicali. La psicoterapia dell'adolescente promuove il raggiungimento dei compiti evolutivi di questa fase di sviluppo. Come vi ho appena mostrato, raccontandovi a grandi linee la storia di Giovanni e il percorso di psicoterapia che abbiamo fatto insieme, l'avvicinamento a questi giovani, ritirati sociali richiede da parte del terapeuta la disponibilità a incuriosirsi, a interessarsi al mondo del cyberspazio, ai videogiochi e proprio a partire da questo mondo virtuale, cominciare a fantasticare, a sognare sulla vita di relazione, sulla vita in carne e ossa che questi giovani fino ad adesso non si sentivano di poter sostenere. Possiamo affermare certamente che è proprio a partire dai videogiochi che è possibile cominciare a sognare sulla vita in carne e ossa, che prima era troppo forte, era troppo difficile, troppo cruda per questi adolescenti per poter essere affrontata. L'intervento clinico riguarda la scuola, la famiglia e il contesto ambientale. L'intervento clinico rivolto agli adolescenti ritirati è necessariamente un intervento complesso, perché come avete ascoltato, ad esempio, nella storia di Giovanni, non è stato possibile in una prima fase avere dei contatti diretti con lui, perché Giovanni si rifiutava di uscire di casa e a maggior ragione si rifiutava di avere dei contatti con una psicoterapeuta. Quindi, nel caso di queste condizioni di ritiro sociale severo, grave, è importante richiedere una collaborazione alla scuola, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, perché la questione scolastica non diventi un fattore ulteriormente opprimente, angosciante per l'adolescente ritirato. È importante lavorare con i genitori dell'adolescente, offrire loro in parallelo un supporto

alla genitorialità. Immaginate quanto può essere difficile per i genitori convivere con un figlio che non esce di casa, che si rifiuta di affrontare le situazioni della sua crescita. E altro intervento che talvolta richiede di essere realizzato è un intervento domiciliare, dove la figura dell'educatore si presta a incontrare direttamente l'adolescente nella sua casa e a stabilire con lui un rapporto che lo possa gradualmente aprire all'ipotesi di una psicoterapia. L'adolescenza sollecita la creatività dello psicoterapeuta e contribuisce alla trasformazione della tecnica psicoterapica. Capite bene dall'esempio clinico che vi ho appena illustrato che lo psicoterapeuta dell'adolescente deve necessariamente essere curioso, creativo, cioè adottare tutte le tecniche possibili orientate da una conoscenza molto approfondita del funzionamento mentale dell'adolescente, utilizzare tutti gli strumenti, tutti i tramiti per potersi avvicinare a lui, entrare nel suo mondo, incuriosirsi ai suoi interessi, no? Nel caso di Giovanni, come vi ho appena detto, l'unico modo per potersi relazionare a lui, creare un'alleanza nel nostro rapporto terapeutico, è stato proprio quello di incuriosirsi al mondo virtuale, dei videogiochi e degli youtuber. Veniamo all'ultimo spunto di riflessione che vi offro per la mia lezione. Quale formazione in psicoterapia per aiutare l'adolescente ritirato? Beh, dalle cose che ci siamo detti finora, sicuramente voi capirete che aiutare l'adolescente e in particolare l'adolescente che vive una condizione clinica grave, come ad esempio nel caso di Giovanni che vi ho appena raccontato, è necessario avere una competenza specifica sul funzionamento mentale dell'adolescente ed utilizzare delle tecniche cliniche e terapeutiche ad hoc che necessariamente differiscono dalle tecniche di intervento sugli adulti o sui bambini. Veniamo quindi al riepilogo conclusivo e agli spunti di riflessione che vi ho sopra esposto. Il ritiro sociale, nuova psicopatologia o nuova espressione sintomatica? Il concetto di realtà virtuale richiede una revisione alla luce dei cambiamenti dell'era digitale? Quale formazione in psicoterapia per aiutare l'adolescente ritirato? Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi invito a leggere gli approfondimenti sulla mia lezione nella pagina del corso. Grazie mille per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti, molte sezioni. Per la verità, il corso è diviso in cinque argomenti importanti. Ci sono tanti docenti. Abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale. È davvero un corso interdisciplinare perché, oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo, è diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL, che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che, parlando di Green Economy Organizational Behavior, abbiamo pensato proprio, di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo. Il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica. Ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde. Questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal europeo e le policy ambientali e sociali, il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già al futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamento principale, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia. È un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari. E infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo,
però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale.

0: Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema psicologia e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo tema si articola in due argomenti: sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani, sicurezza come prodotto organizzativo, clima di sicurezza psicologica, comportamenti sicuri. Partiamo dal primo argomento, sicurezza lavorativa e tassonomia degli errori umani. Questo argomento ha come scopo quello di

illustrare le diverse componenti della sicurezza e il contributo specifico che la psicologia del lavoro ha fornito per discriminare fra i diversi tipi di errore che le persone possono compiere nello svolgimento della loro attività e quindi mettersi in una condizione di rischio personale o di rischio organizzativo. Sicurezza lavorativa. La definiamo come bassa probabilità di danni fisici e psicologici alle persone. È l'esito dell'interazione fra l'organizzazione, la persona. E questo obiettivo non è facile da raggiungere. Non è facile da raggiungere perché erroneamente molte persone considerano anche dei sistemi più moderni come se fossero infallibili. In realtà i sistemi e i processi spesso sono fonte di errore, sono fallibili per vari motivi, per l'elevata complessità, perché sono troppo affidati alla vigilanza diretta delle persone e quindi a processi di distrazione, per attrezzature e caratteristiche del compito, job characteristics, che sono mal progettate per pressioni, sovraccarico, obsolescenza, usabilità scarsa, per comunicazioni inefficaci, per una cultura della sicurezza formalistica e con poca responsabilità data alle persone, per un inadeguato controllo del rispetto delle normative. Cioè, in sostanza, ci sono degli elementi nel lavoro quotidiano, nel modo con cui esso viene svolto, che possono stimolare l'insorgere di difficoltà nel modo di fluire delle relazioni, delle attività di una organizzazione. Ma poi ci sono le persone che commettono atti insicuri anche senza intenzione, hanno limiti percettivi, cognitivi, psicomotori e fisici, fanno utilizzi impropri delle attrezzature, omissioni oppure bypassano le regole. E i fattori più comuni che entrano in gioco sono per esempio l'età. Infatti questo tipo di difficoltà sono tipiche delle persone che hanno minore esperienza, per esempio i giovani. L'esperienza, quindi il livello di competenze, lo stato psicofisico della persona stessa, caratterizzato per esempio dalla fatica, dall'uso di alcol o di altre sostanze stimolanti. Cioè, in sostanza, la persona, ma anche il sistema organizzativo, sono oggetto di fallibilità, di cui tener conto per comprendere poi la possibilità che si abbiano degli incidenti e si determinano poi anche degli incidenti con conseguenze gravi per le persone, e cioè gli infortuni. Molte discipline si impegnano per comprendere questa situazione critica e inaccettabile, la quale è fonte, come sappiamo, di patologie o addirittura di numerose morti sul lavoro. E la psicologia del lavoro offre contributi specifici a tre livelli. Di questi parleremo nel corso della nostra lezione. Prima di tutto, la natura dell'errore umano, e cioè la tassonomia. Cerchiamo prima di tutto di classificare questi differenti errori che la persona può compiere. La sicurezza come prodotto organizzativo, cioè ci concentreremo sul fatto che la sicurezza deriva anche dal come è impostata l'organizzazione, e il clima di sicurezza, la sicurezza psicologica e i comportamenti sicuri, cioè quelle prospettive di miglioramento della situazione organizzativa secondo l'ottica
del benessere e della salute e della sicurezza delle persone. Partiamo dal primo aspetto, e cioè la tassonomia dell'errore umano. Se osserviamo questo grafico, potremmo vedere che dalla parte iniziale, cioè lo stimolo che deriva dalla realtà organizzativa e che rappresenta appunto la fonte dell'attività stessa, il compito, fino ad arrivare alla prestazione finale, c'è una sorta di percorso che prevede delle tappe di coinvolgimento della persona stessa con le sue differenti risorse. C'è la componente della interpretazione e valutazione della situazione che implicano il possesso di conoscenze, c'è il momento della pianificazione delle risposte e della intenzione di azione che implicano la disponibilità e la conoscenza di regole, c'è l'esecuzione vera e propria dell'azione che si produrrà poi nel risultato finale della nostra prestazione. Bene, ci sono, come dire, dei colli di bottiglia, dei punti critici che sono fonte di errore. I mistake avvengono a livello della interpretazione e della pianificazione, l'errore in senso stretto, poi abbiamo nella fase di esecuzione i cosiddetti slips, e cioè degli sbagli per distrazione, e sempre nella fase di esecuzione dell'azione degli altri potenziali errori che sono delle dimenticanze, le lapses, cioè coinvolgono la memoria, la possibilità di richiamare dalla memoria il percorso operativo corretto. Quindi abbiamo sostanzialmente tre grandi tipi di errore: mistakes, slips e lapses, ai quali si aggiungono, soprattutto in fase di pianificazione e in parte in fase di esecuzione, le cosiddette violazioni. Riprenderemo questi elementi di seguito, ma sembrava opportuno collocarli all'interno di questo percorso mentale che porta la persona dallo stimolo alle modalità di risposta allo stimolo stesso fino alla prestazione finale. Sleep. Sono errori di esecuzione associati a compiti familiari. Questi errori sono basati sull'abilità. Si verificano se l'attenzione viene distolta per stanchezza, stati emotivi, preoccupazioni e sovraccarico. Quindi sono errori, diciamo così, di distrazione nel linguaggio corrente. I lapses sono sempre errori di esecuzione, ma sono basati sulle dimenticanze, sull'omissione per difetto di memoria di qualche fase dell'azione. È come se la persona dimenticasse un pezzetto della sua attività proprio perché si sente talmente sicura di sé che rischia questo tipo di defiance. I mistake si distinguono in due categorie. I mistake rule-based, si è scelta una certa regola, una procedura inadeguata. Quindi sono errori di giudizio nella pianificazione, nella raccolta di informazioni, nella comunicazione. Si distinguono dai mistake knowledge-based, in cui l'azione viene eseguita come era pianificata, ma secondo una linea sbagliata, per difetto di conoscenze, inesperienza, mancato aggiornamento. Questi sono naturalmente gli errori più gravi, potremmo dire sono gli errori di concetto, per usare una terminologia che si usava nel mondo della scuola, no? Quando l'insegnante voleva sottolineare non tanto l'errore di distrazione, ma appunto l'errore di concetto. In questo caso si tratta di errori basati
su una carenza di utilizzo delle regole.

oppure su una carenza di conoscenza vera e propria, magari per scarsa esperienza, e questo capita naturalmente a chi comincia un certo lavoro e si trova in questo tipo di difficoltà. Abbiamo poi aggiunto un'ulteriore categoria di errori, che sono le violazioni. In questo caso parliamo di violazioni di routine, cioè sono delle deviazioni deliberate da regole, da procedure, da protocolli, e la non conformità diventa la norma. Talvolta si tratta di regole difficili da osservare. Abbiamo violazioni situazionali quando c'è l'uso consapevole di scorciatoie per risparmiare tempo o fatica e fare comunque bella figura. Abbiamo violazioni eccezionali e in questo caso spesso sono esacerbate dalla spinta che proviene dalla direzione a portare comunque a termine il lavoro con una sorta di rischio calcolato. Le violazioni sono in sostanza un modo che le persone adottano per non ottemperare a delle regole. Talvolta queste regole sono magari disegnate male, quindi c'è un margine di giustificazione, se vogliamo, per questo tipo di realtà non adeguata e fonte di incidenti molto spesso. Tuttavia è bene essere in grado di diagnosticare anche le violazioni, perché permettono all'osservatore e successivamente al progettista di ridurre i margini di errore da questo punto di vista. Occorre fare un'importante distinzione fra gli errori cosiddetti attivi e gli errori latenti. Gli errori attivi derivano naturalmente dalla prestazione diretta degli operatori e sono i tre grandi tipi di errore che abbiamo descritto fino ad ora: gli slip, i lapses e i mistake. Le conseguenze degli errori attivi sono immediate e però per certi aspetti sono identificabili più facilmente. Gli errori latenti invece non hanno origine tanto dalla persona, ma hanno un'origine organizzativa. Restano silenti nel sistema organizzativo fino a che non c'è un evento che li fa scatenare, un triggering event, e la causa generatrice, quella che viene chiamata root cause, deriva da decisioni manageriali e da scelte organizzative sbagliate. Cioè in molte organizzazioni le procedure che vengono delineate sul piano formale possono presentare delle sbavature, possono presentare delle difficoltà di applicazione. Allora in questo caso sono la fonte di potenziali errori, perché ad esempio spingono a delle violazioni magari non molto forti, però spesso in grado, soprattutto quando si accumulano, di determinare delle conseguenze pesanti per il lavoro che si sta svolgendo e anche per i suoi effetti sulle persone. Le barriere di sicurezza tecniche e organizzative predisposte da una struttura per difendersi dagli errori possono essere superate. Come nel formaggio svizzero, si possono aprire o spostarsi dei buchi che, allineandosi, determinano il percorso dell'incidente. Sto presentando un modello molto efficace, delineato da Reason qualche anno fa, che per l'appunto assume questa metafora del formaggio svizzero per spiegare come i sistemi di protezione che un'organizzazione anche molto aggiornata, anche molto funzionale, mette in atto, ma che possono verificarsi delle sorte di bypass che rendono inefficaci queste barriere protettive. Il modello del formaggio svizzero di Reason
sottolinea che

le difese che un'organizzazione mette in campo sono sostanzialmente imperfette. Se osserviamo questa immagine, vedremo che ci sono alcuni buchi che sono determinati da errori attivi, per esempio mistake, e ci sono invece dei buchi determinati da errori latenti, cioè barriere non perfettamente valide messe in atto dall'organizzazione. Il rischio che si determini un incidente deriva quando sia le componenti come dire, di errore attivo e le componenti di errore latente entrano in linea in maniera tale che il percorso delineato dalla freccia si trova, ahimè, incidentalmente nella stessa linea, in maniera tale che il risultato può essere un incidente. Un incidente con danni alle persone significa infortunio, un incidente con danni al patrimonio, un incidente con danni alla reputazione aziendale, dal momento che se il tasso di incidente risulta elevato, le persone si rendono conto di lavorare in un ambiente infido, in un ambiente pieno di rischi, o addirittura incidenti di natura ambientale quando per l'appunto si esce dal contesto dell'azienda e si entra nel territorio, nell'ambiente circostante, con conseguenze che possono essere anche molto gravi per la comunità, per la popolazione e per l'ambiente fisico, insomma. Quindi in sostanza questa immagine, questa metafora del formaggio svizzero ci fa capire come sia assolutamente indispensabile tenere sotto controllo sia la componente dell'errore umano con la tassonomia che abbiamo in precedenza illustrato, sia anche le barriere protettive che possono non risultare nel loro insieme particolarmente efficaci per impedire la comparsa degli incidenti. Cerchiamo di richiamare alcuni punti, spunti di riflessione con queste domande. Il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali, hanno la stessa origine? Quale differenza tra errori attivi ed errori latenti? Possiamo ora passare al secondo argomento di questa lezione. Sicurezza come prodotto organizzativo. E qui entra in gioco clima, sicurezza psicologica e comportamenti sicuri. L'obiettivo che ci diamo con questo secondo argomento è quello di intravedere delle linee di soluzione alle difficoltà principali che le persone incontrano nello svolgimento della loro attività in quanto oggetto di errore e quindi quali sono le possibilità per prevenirlo tenendo in considerazione questi elementi contestuali, organizzativi che rappresentano una delle fonti meno considerate per lo svolgimento, la comparsa meglio, degli errori. In questo senso diciamo che la sicurezza lavorativa è anche un prodotto organizzativo, nel senso che la sicurezza dipende anche dal sistema, cioè dalle condizioni di esecuzione, dalle modalità di gestione dei rischi, dal tipo di regolamenti e protocolli più o meno verificati, da pratiche improvvisate, dalla tolleranza agli errori, dalle mancate denunce, dagli scarsi controlli. Sono esempi che ci fanno capire come il prodotto finale della sicurezza chiami in causa un po' tutte le funzioni su cui si sostiene un'organizzazione. Se per esempio un'organizzazione è tollerante, è troppo tollerante, cioè non valuta
con attenzione il fatto che può esserci stato un errore e non si chiede il perché, quale origine, di quale tipo di tassonomia si tratta, di quale tipo di fattore in gioco principale, insomma, stiamo trattando, allora questa organizzazione si troverà più profondamente sottoposta al rischio di peggioramento ulteriore. Quindi l'importanza di essere pronti nella analisi, descrizione degli errori, non tanto per punire, quanto piuttosto per cogliere il senso, la ragione dell'errore che si è determinato. È un'organizzazione che sa imparare dai quasi errori? I quasi errori ci fanno capire un aspetto che non va sottovalutato, cioè che molte volte non si determina una conseguenza per lo sbaglio di una persona. Siamo lì lì, stiamo quasi però non succede l'incidente in senso stretto, però il rischio c'era. Tant'è vero che si dice che ogni 300 near miss, quasi errori, incidente mancato, ci sono 29 incidenti di lieve entità e un incidente fatale. È una sorta di immagine anche qui ad iceberg. Io per ogni incidente grave, fatale, anche mortale, devo immaginare che prima siano successi degli incidenti più piccoli e addirittura dei quasi incidenti, degli incidenti mancati. Quindi l'attenzione a diagnosticare bene questa comparsa di possibili incidenti diventa un fattore significativo per la prevenzione e per il buon funzionamento organizzativo. Prima di un fatto grave, per l'appunto infortuni e danni in superficie, ci sono sotto questi segnali troppo spesso trascurati, che informano su dove sono le criticità e per migliorare le barriere protettive del sistema, in sostanza per impedire che i buchi del formaggio si allineino e quindi rendano possibile la comparsa dell'incidente vero e proprio. Da questo punto di vista diventa importante sottolineare la funzione di error management. Quando c'è l'errore, occorre mitigarlo subito, prima che porti ad altre conseguenze indesiderate, sia danni sia ulteriori errori. Quindi l'error management in un certo senso rappresenta gestire l'impatto del passato sulla situazione odierna. L'errore che si è determinato ha una sua storia che proviene dal passato e di cui io posso avere consapevolezza qualora in questa organizzazione siano segnalati, ad esempio, i near misses. Ma l'error management ha anche una seconda funzione, e cioè quella di prevenire futuri errori simili, e da questo punto di vista l'importanza di sviluppare una riflessività sugli errori, il debriefing per aumentare la resistenza agli errori nel sistema. In questo caso la funzione diventa una gestione pro futuro, cioè rendere possibile il miglioramento del funzionamento organizzativo nei termini di una prevenzione dei suoi incidenti. Per esempio, di fronte ad un quasi errore nell'ambito di una sala chirurgica, se il team, dopo che ha terminato la sua attività chirurgica, si incontra e si fa una riflessione comune per capire perché si stava per determinare un errore con possibili o eventuali conseguenze gravi per il paziente, perde un'opportunità di imparare da quello che da quello che è successo e anticipare un miglioramento che avrà degli effetti per le prestazioni future. In questo senso parliamo anche di
clima di sicurezza. Ma cos'è il clima di sicurezza? È la percezione condivisa tra i membri di un'organizzazione del significato e del valore della sicurezza. Cioè, stiamo lavorando in un contesto nel quale tutti ci rendiamo conto che è importante un comportamento sicuro, è importante diagnosticare i rischi di errore? E questo è un elemento che fornisce sostanzialmente indicazione sulle priorità organizzative, fa capire gli schemi di riferimento che per guidare i comportamenti in maniera che siano efficaci, legittima i comportamenti stessi, anche non sicuri se il clima è sfavorevole, perché come ben sappiamo se in un'organizzazione c'è una tolleranza all'errore, cioè a svicolare dalle regole, a svicolare dai percorsi definiti come percorsi sicuri, è chiaro che c'è una sorta di contagio per cui tutti, prima o poi, svicolano dalle regole per ridurre, ad esempio, la fatica, l'impegno, ma si mettono nella condizione di un rischio maggiore. Un clima di sicurezza implica il fatto che attiva e rinforza motivazioni per la conoscenza e le condotte sicure. E questo elemento come si forma? Come si forma questo clima di sicurezza? Con le politiche adottate sulla sicurezza da parte dell'organizzazione, con la qualità delle comunicazioni, con atteggiamenti dei dirigenti e supervisori più o meno favorevoli e coerenti, con un grado di coinvolgimento dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza. Cioè, in sostanza, parlare di sicurezza implica parlare di un cambiamento forte nelle organizzazioni che per molto tempo hanno trascurato il tema della sicurezza, l'hanno considerato come un semplice atto di conformità alle norme e non come un fattore di miglioramento della vita organizzativa che determina dei vantaggi anche per l'organizzazione. La sicurezza è un fattore di miglioramento anche in termini di costo, anche in termini di produttività e quindi è un fattore vantaggioso per l'organizzazione, oltre che naturalmente per il benessere delle persone. Allora, perché è importante considerare la sicurezza psicologica? Perché in questo caso si parla della convinzione che l'ambiente di lavoro sia sicuro per l'assunzione di rischi interpersonali e che le persone si sentano in grado di esprimere idee, domande, preoccupazioni o errori pertinenti senza timore di essere puniti o umiliati. Cioè, se un'organizzazione riesce a far fiorire un clima di sicurezza psicologica, si trova nella condizione migliore affinché le persone possano parlare delle loro situazioni, anche dei rischi che magari nel momento della progettazione non erano stati considerati e che invece rappresentano una conoscenza aggiuntiva per l'organizzazione stessa, per produrre quei cambiamenti che hanno come obiettivo il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Un clima di sicurezza psicologica aumenta la responsabilità e consente alle persone di essere sincere e assumersi dei rischi interpersonali, aiuta a riflettere per costruire una mentalità di team, incoraggiare a parlare, verificare le ipotesi, collaborare, sperimentare, imparare e continuare a migliorare. La sicurezza psicologica è uno dei fattori di miglioramento complessivo dell'atmosfera lavorativa, di miglioramento complessivo delle capacità di prestazione della persona. Quindi non è un fattore aggiuntivo, secondario, una sorta di abbellimento della vita organizzativa. No, è un fattore di sviluppo e di potenziamento del funzionamento organizzativo di cui gli stessi gestori dell'organizzazione, gli stessi gestori delle risorse umane dovrebbero rendersi conto proprio per
rendere più vantaggiosa anche la loro attività. La ricerca ci dice infatti che quando la sicurezza psicologica è alta, aumenta il parlare degli errori, del come, perché, del che fare in risposta a un errore, diminuiscono le paure e gli imbarazzi nel dichiarare errori e quasi errori, aumenta l'impegno per la sicurezza personale e collettiva, aumenta la possibilità di apprendere dagli errori per lavorare meglio e quindi in termini di aumento anche di produttività, e diminuiscono gli aggiramenti delle regole che spesso le persone per varie ragioni, compreso l'uso personale del tempo, utilizzano, insomma. Sono tutti esempi dei vantaggi che si hanno dal punto di vista del buon funzionamento organizzativo, soprattutto della qualità della vita organizzativa, quando è svolta in un clima di sicurezza psicologica. Insomma, non ho paura di dire che ho sbagliato, perché so che dal mio errore posso imparare, posso sviluppare nuove competenze e quindi anticipare un miglioramento sia per me come lavoratore, sia per il mio gruppo di lavoro, sia per il mio contesto di lavoro. Allora possiamo chiederci quali barriere e facilitatori della sicurezza psicologica troviamo nel lavoro. Dal punto di vista delle barriere, cioè dei principali ostacoli, spesso la gerarchia con rapporti troppo formalistici e una leadership autoritaria, quello che viene chiamato il micromanagement, cioè quello che quel capo che sta sempre a guardare i dettagli della tua prestazione e non a considerare invece di facilitare la tua prestazione in maniera tale da evitare rischi. Una scarsa conoscenza sui temi della salute e sicurezza nei gruppi, la mancanza di fiducia e rispetto, la presenza di personalità introverse o con paura di parlare in pubblico. Tra i fattori di potenziamento delle persone in termini formativi c'è proprio questa necessità di potenziare le capacità di interagire in gruppo, di parlare, di rivelare preoccupazioni che si hanno, per esempio quando c'è un cambiamento di lavoro che implica una maggiore attenzione, che implica una maggiore conoscenza di regole e di procedure, per esempio quando si cambia un protocollo lavorativo che rende le persone in qualche modo più preoccupate, timorose di non saper fare subito al primo colpo l'attività che viene richiesta. Ci sono degli elementi di facilitazione? Certo, i facilitatori sono per esempio una leadership inclusiva e ascoltante, una cultura aperta al cambiamento che promuove riflessività, delle relazioni interpersonali supportive, un coordinamento flessibile che riconosca autonomia e fiducia nelle persone, delle personalità proattive. Ecco, questi elementi di facilitazione ci portano a dire come sia assolutamente importante avere una leadership che sia in grado di conoscere le persone sulle quali presta la sua funzione di coordinamento, in maniera tale anche da stimolare quei correttivi in termini di conoscenza, ma anche in termini di competenza relazionale, che stanno poi alla base della verifica che si può fare sull'attività, la revisione che si può fare sull'attività svolta in maniera tale da identificare dei punti di criticità senza paura di venire, come dire, puniti, ma viceversa con la sensibilità che una leadership adeguata mostra per incentivare questi processi di apprendimento. E allora da questo punto di vista ci possiamo chiedere, ma insomma i comportamenti sicuri come si realizzano? Quali sono gli antecedenti?
Intanto parliamo di antecedenti di tipo distale legati al contesto e qui sono coinvolti fondamentalmente le politiche dell'organizzazione, il tipo di leadership, come ho cercato di sottolineare prima, il coinvolgimento

testo, antecedenti legati alla persona. Questi elementi hanno un effetto di influenzamento sui livelli di conoscenza posseduti dalle persone in merito alla sicurezza lavorativa, alle priorità da seguire, alle condotte legittime da adottare e, secondariamente, alle motivazioni per la sicurezza, che rappresentano per l'appunto il fattore di accelerazione delle condotte sicure. Cioè la persona che risulta motivata nello svolgimento della sua attività, da un lato, ma lo fa anche perché conosce gli elementi fondamentali della sicurezza. E questi elementi che caratterizzano la specificità e potremmo dire la competenza professionale della persona hanno questi antecedenti che abbiamo cercato di ricostruire, sia legati al contesto, sia legati alle caratteristiche della persona. Su questo secondo argomento possiamo stimolare la riflessione con queste domande. Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica? Il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo fatto nel corso della lezione, il senso comune attribuisce spesso la causa di incidenti e infortuni al fattore umano, ma è una spiegazione corretta? Gli errori umani sono tutti uguali? Hanno la stessa origine? Quale differenza fra errori attivi ed errori latenti? Come si forma il clima di sicurezza che caratterizza un'organizzazione? In un contesto di lavoro, quali principali effetti determina la percezione di sicurezza psicologica? La lezione è terminata, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che materiale di approfondimento sarà presente nel sito dell'Ateneo, nelle pagine web dedicate a questo corso.

Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: All'interno della mia tesi ho voluto lavorare sulle opportunità che la trasformazione digitale può offrire nei confronti di enti ed istituzioni culturali, soprattutto per le piccole realtà culturali che rappresentano poi la parte più significativa sul panorama italiano. Mi sono così chiesto se la rapida diffusione dei nuovi software di fotomodellazione, in particolare quelli gratuiti ed open source, così come le nuove applicazioni che girano su dispositivi mobile quali smartphone o tablet, potessero essere, grazie alla loro accessibilità economica, la loro facilità di utilizzo, la loro facilità di trasporto, un valido supporto nel processo di digitalizzazione del patrimonio culturale, quanto mai indispensabile per patrimoni vasti e delicati come quello italiano, o come ad esempio panorami martoriati da patrimoni martoriati dalla guerra o dal terrorismo. Sono così partito tenendo in considerazione la biografia dell'oggetto, cioè da quando un bene viene ritrovato, documentato, al suo successivo studio, catalogazione, fino alla trasmissione della conoscenza e la fruizione finale. Ho così potuto sperimentare diverse tecniche e strumenti di acquisizione nell'area del teatro antico della Valle dei Tempi di Agrigento, un tirocinio effettuato con la convenzione con il parco archeologico e diretto dal professore Luigi Maria Caliò, che ringrazio per avermi dato la possibilità di effettuare questi lavori, dove attraverso il LiDAR e la fotogrammetria, attraverso l'utilizzo di diversi software, ho potuto testare la possibilità di redigere un diario di scavo direttamente in digitale, effettuare dei rilievi metrici sia delle aree di scavo, come visibile nell'immagine qui a destra, che dei materiali, come nel caso di questo modello elaborato di un frammento di ansa, quindi bypassando la parte analogica del disegno manuale, ottenendo dei modelli che possono essere condivisi e utili, ad esempio, nel GIS o nel restauro virtuale. Ho poi confrontato i risultati ottenuti e le loro criticità, ottenendo dei modelli utili sia tra gli esperti che con il grande pubblico, ad esempio avviene immediatamente dopo una missione di scavo o di ricognizione nell'archeologia pubblica. Ho poi voluto ampliare il campo di ricerca attraverso la scansione metrica di un oggetto musealizzato, rompendo la staticità e la bidimensionalità che spesso le vetrine museali impongono. E la scelta è ricaduta sull'ampolla del Pellegrino, un manufatto di età medievale esposto in questa vetrina al Museo Musa di Lecce. Le ampolle di pellegrinaggio erano dei souvenir, dei signa peregrinorum, cioè delle insegne di pellegrinaggio che venivano appese al collo o cucite sugli abiti, come nel caso sulla spalla sinistra lo vediamo di questo pellegrino, e rappresentavano l'avvenuto pellegrinaggio e potevano contenere al loro interno dei liquidi, acqua, olio benedetti solitamente, che potevano contenere al loro, che potevano possedere delle proprietà miracolose o taumaturgiche. Successivamente all'autorizzazione da parte della sovrintendenza di Brindisi e Lecce, grazie alla dottoressa Serena Strafella, ho potuto procedere alla scansione metrica del bene, dove attraverso diverse tecniche come la fotogrammetria e il LiDAR ho potuto comparare sei differenti applicativi di rilievo metrico 3D, per poi scegliere infine il migliore per una serie di parametri, come ad esempio la densità della nuvola di punti generata o la capacità di esportazione del file, ottenendo infine la copia digitale che è essa stessa oggi patrimonio culturale. Sono poi passato alla sua successiva modellazione e correzione degli errori che la mesh possedeva, alla preparazione alla stampa con il riempimento del modello, alla creazione dei supporti di stampa, fino alla stampa 3D finale avvenuta su una stampante professionale da un'azienda specializzata in stampa 3D, ottenendo la riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino in scala reale che qui vi presento. Se la può far girare. Ho poi voluto calcolare i costi di acquisizione e stampa 3D sia in termini economici che di tempo, che variano dai 40 ai 3.000 euro a seconda delle attrezzature in possesso già da parte dell'ente e 15 ore di lavoro umano che anch'esse variano a seconda delle skill che l'operatore possiede. Quindi un metodo sperimentato, rapido, low cost, con un dettaglio preciso al millimetro. Sono poi passato all'ultimo tassello, all'ultimo step della biografia dell'oggetto di cui parlavo all'inizio, cioè la trasmissione della conoscenza e la fruizione finale, attraverso il progetto di musealizzazione, dove in collaborazione tecnico-scientifica con la direttrice del museo, la dottoressa Grazia Maresignore, abbiamo lavorato all'esposizione della riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino e abbiamo lavorato su più livelli, quindi dalla comunicazione dell'intero percorso alla progettazione grafica, dando il nome in Feel the Past, percorso tattile sensoriale, Sensory Experience, utilizzando la doppia lingua per la fruizione di un pubblico globale. Inoltre il percorso ha come simbolo l'ampolla del Pellegrino, oggetto proprio di studio di questa tesi. Sono poi passato alla realizzazione della didascalia in Braille in doppia lingua con QR code che rimanda ad una descrizione testuale e ad un'audiodescrizione creata attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, caricata sul portale Easy Travel, uno dei portali più utilizzati da parte delle più grandi istituzioni, come ad esempio la Pinacoteca Brera di Milano, fino all'assemblaggio della postazione finale completa, interamente accessibile ed inclusiva, proprio come gli standard ICOM, Direzione Generale Musei, consigliano, creando anche degli standard che potessero essere replicabili poi per le future postazioni, che insieme alla dottoressa, alla direttrice del museo, stiamo curando nelle altre sale con altri oggetti. Non a caso questo progetto ha stimolato l'ente museo, ha fatto da trampolino di lancio per il completamento dell'intero percorso tattile sensoriale. Infatti Feel the Past non è il nome della singola postazione dell'ampolla del Pellegrino, ma dell'intero percorso. Quindi si è lavorato anche in chiave futura, come dicevo prima, creando degli standard che potessero essere replicabili. Inoltre questo progetto sopperisce a quel bisogno di toccare per una fruizione più immersiva anche per tutto il pubblico e non solo per quello non vedente, soprattutto per oggetti come questi che sin dalla loro nascita venivano appunto maneggiati, appesi al collo, appunto cuciti sugli abiti. Da qui infatti nasce proprio la proposta all'ente museo di creare dei gadget dove anche in collaborazione con degli artisti e con delle grafiche con tematiche sociali potesse essere l'ampolla oggi come un tempo oggetto, simbolo di unione tra gli uomini. Questi sono i vari stakeholders che hanno reso possibile tutto questo, dalle università al museo, alla sovrintendenza, alla direttrice del museo, alla revisione dei contenuti scientifici, al test della postazione museale effettuato dal dottor Davide Don Giovanni, un non vedente dell'associazione Costruiamo Inclusione, che ha dato il suo feedback assolutamente positivo sia sulla postazione che sugli standard che sono stati creati, fino allo sponsor tecnico che ha reso possibile tutto questo. In conclusione è stata sviluppata poi una SWOT analysis che tiene in considerazione una serie di parametri del metodo sperimentato, come ad esempio i suoi punti di forza, quali l'accessibilità economica, l'open source, i bassi costi di archiviazione, la sua elevata usabilità, e la non necessità di avere un personale altamente specializzato. Il minor dettaglio invece è sicuramente un punto di debolezza rispetto ai metodi standard, che però sono meno green, sono più costosi, richiedono la presenza di un personale altamente specializzato e quindi sono meno user friendly. Tra le opportunità vi è sicuramente un'amplificazione della portata e dell'accessibilità con un maggior coinvolgimento da parte del pubblico globale e anche un maggior impatto, una maggiore visibilità dell'ente stesso, ente stesso che poi possiede dei progetti condivisibili tra gli esperti che non possono far altro che accrescere la conoscenza e le possibilità di studio per una democratizzazione in fondo del cultural heritage. Infine, la resistenza al cambiamento è stata valutata come l'unica vera minaccia in questo metodo sperimentato di digitalizzazione, tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio culturale. Vi ringrazio.
1: Riccardo Cristoforo De Giorgi. La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione 105 su 110 e quindi per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme sarà su risparmio gestito e green economy. L'obiettivo è tentare di capire se nel settore risparmio gestito, quindi fondi di investimento, le società di gestione di risparmio e così via, c'è un'attenzione ai profili ambientali oppure no, e in che cosa si traduce. Gli argomenti che tratteremo sono gli strumenti di risparmio gestito, la gestione attiva versus passiva, gli indici di mercato e il benchmarking. Quindi quello che tenteremo di fare sarà prima ricapitolare le caratteristiche più importanti del risparmio gestito, per poi andare un po' più nel dettaglio nelle cose che interessano a noi, cioè gli aspetti relativi all'impatto ambientale, e andremo a distinguere quelle che sono delle gestioni attive da delle gestioni passive, e andremo a capire come misurare e come confrontare i rendimenti conseguiti e gli obiettivi perseguiti dai gestori dei vari prodotti finanziari. Strumenti di risparmio gestito. Qui parliamo di una introduzione alle caratteristiche importanti da considerare quando parliamo di risparmio gestito. Risparmio gestito che cosa significa? Banalmente la raccolta di risorse dal pubblico per la realizzazione di investimenti tramite uno strumento finanziario comune, che sarà un fondo di investimento. Gli strumenti di risparmio gestito sono prodotti finanziari indirizzati a individui e investitori istituzionali che offrono la possibilità di sottoscrivere portafogli di investimenti finanziari. Quindi in questa definizione che abbiamo appena letto c'è scritta una cosa importante che giustifica l'esistenza del risparmio gestito. Io posso raccogliere risorse da diversi soggetti, individui o investitori istituzionali, che si comprano direttamente un portafoglio. Il vantaggio legato ad acquistarsi direttamente un portafoglio rispetto a che acquistarsi obbligazioni o azioni di una singola impresa è banalmente legato ai profili di diversificazione. Quindi io mi acquisto direttamente un portafoglio che è un insieme di strumenti finanziari che mi garantisce già dei vantaggi legati alla diversificazione. Quindi mi permette già di ridurre il rischio del mio portafoglio grazie all'investimento congiunto in più emittenti e in più emissioni che sono state fatte dalle diverse aziende. Il principale vantaggio offerto da questi prodotti rispetto all'investimento diretto in strumenti finanziari è legato alla diversificazione e all'esperienza del gestore nella gestione del portafoglio. Quindi qui mettiamo in evidenza di nuovo un profilo che abbiamo visto prima, la diversificazione, ma lo combiniamo con un altro profilo rilevante che è l'esperienza del gestore. Quindi l'idea dei prodotti di risparmio gestito qual è? Io sottoscrivendo un prodotto di risparmio gestito non solo compro un portafoglio di investimento diversificato, ma beneficio anche di quella che è l'esperienza, di quelle che sono le competenze del gestore professionale nella selezione, monitoraggio e gestione degli investimenti realizzati. Quindi riesco a raggiungere degli obiettivi migliori rispetto a quelli che potrei ottenere da solo, perché il soggetto che ha scelto l'investimento, che ha composto il portafoglio e che lo gestisce, probabilmente è più bravo di me nel fare questa attività. I prodotti possono essere distinti in base a vincolo di investimento e oggetto. Quindi quando noi parliamo di prodotti di risparmio gestito diventa importante considerare quali sono i vincoli nell'investimento, quindi per quanto tempo devo rimanere nell'investimento e poi qual è l'oggetto dell'investimento, quindi che cosa va a investire quel veicolo che io ho selezionato. Cominciamo dal vincolo di investimento. La classificazione rispetto ai vincoli di investimento distingue fondi aperti da fondi chiusi. Nel primo caso i fondi aperti che cosa sono? Sono dei veicoli di investimento in cui io come investitore ho la facoltà di sottoscrivere le quote e decidere quando voglio di uscire dall'investimento. Quando decido di uscire dall'investimento, il soggetto che gestisce il portafoglio mi deve liquidare direttamente. Quindi di fatto io chiedo un rimborso di quello che ho investito al gestore. E il gestore deve liquidare la posizione. Nel caso invece dei fondi chiusi il discorso è diverso perché nel rapporto tra investitore e gestore l'accordo è il seguente: l'investitore fa
impiega le risorse per un determinato orizzonte temporale e si impegna a non chiedere mai rimborso prima della scadenza. Quindi faccio un investimento a 5 anni, devo aspettare fino al termine dei 5 anni per poter liquidare la posizione nei confronti di quel gestore. In realtà quello che vi ho detto non è totalmente vero, perché io che cosa posso fare se voglio liquidare la posizione? Non posso chiedere al gestore di pagarmi anticipatamente, ma nessuno mi vieta di vendere la mia quota ad un altro soggetto. Quindi nel caso dei fondi chiusi io ho sempre la possibilità di uscire quando voglio, ma lo posso fare soltanto rivendendo a un terzo la quota di cui io sono in possesso. Non posso richiedere al gestore di liquidarmi, ma posso sempre cedere questa quota o vendere questa quota ad un'altra parte. Logicamente ci dovremo accordare sul prezzo e dovremo identificare un prezzo che è conveniente per tutti e due, ma in teoria io posso comunque uscire anche se sottoscrivo un fondo chiuso. La scelta tra fondo aperto e fondo chiuso influenza anche che cosa può fare il gestore. Cioè, quando un gestore offre un fondo di tipo aperto, è esposto al rischio che l'investitore possa richiedere il rimborso quando vuole durante la vita del contratto. A questo punto il gestore di questa tipologia di prodotto sarà obbligato a investire in prodotti o strumenti finanziari cosiddetti liquidi, cioè prodotti o strumenti finanziari che lui può vendere facilmente sul mercato per rimborsare l'investitore ove necessario. Se invece parliamo dei fondi chiusi, qui stiamo parlando di un'altra tipologia di investimento in cui il gestore ha la sicurezza che le risorse saranno disponibili per X mesi, per X anni e quindi può pianificare la propria strategia di investimento anche in prodotti non liquidi, perché tanto sa che prima di quella scadenza nessuno gli potrà chiedere di liquidare la posizione. La classificazione rispetto a oggetto di investimento che cosa va a distinguere? Fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, liquidità e flessibili. Ok? Allora, tentiamo un po' di capire qual è la differenza. La differenza è banalmente il sottostante, quindi in che cosa io vado a investire questi soldi. Posso acquistarmi azioni di un'impresa, quindi è un fondo azionario, posso acquistarmi obbligazioni di una o più imprese, quindi è un fondo obbligazionario. Oppure posso offrire dei fondi cosiddetti bilanciati. Che cos'è un fondo bilanciato? È un fondo in cui io metto insieme nel portafoglio un po' di azioni e un po' di obbligazioni con delle percentuali già predefinite. Quindi io che cosa posso dire, ad esempio, che vado a investire in un fondo bilanciato dove la componente azionaria varia tra il 30 e il 40% e la restante componente obbligazionaria. Questo è un fondo di tipo bilanciato. Il prodotto che vado a offrire è totalmente diverso se parliamo di azionario, obbligazionario o bilanciato. Nel caso di azionario stiamo parlando di investimenti ad alto rischio, quindi il target sono degli azionisti o degli investitori ad alto profilo di rischio. Nel caso dei fondi obbligazionari il profilo di rischio è molto più basso. Nel caso dei bilanciati dipende da quanto incide la componente azionaria e da quanto incide la componente obbligazionaria. Poi abbiamo altre categorie che sono invece i fondi di liquidità e i fondi flessibili. Cominciamo dai fondi di liquidità. I fondi di liquidità sono dei fondi che investono in strumenti finanziari con scadenza breve. Classico esempio, obbligazioni o titoli di Stato con scadenza breve.

transculturali tra Creta e le regioni della Grecia continentale. A tal punto che gli archeologi, proprio per questa presenza molto intensa della cultura materiale minoica, sin da epoca molto antica, parlano di Chitera e dell'abitato di Castri, in particolare come una vera e propria colonia. L'isola è stata anche oggetto di importanti ricognizioni archeologiche. Qui vediamo una pianta dell'isola con una restituzione della parte del survey che è stato effettuato nella porzione centro-meridionale dell'isola. E vedete indicato con i quadretti, diciamo, quadrati in nero, indicati siti o aree che hanno restituito appunto ceramica minoica. La maggiore concentrazione si ha nella parte più orientale dell'isola, sud-orientale dell'isola, con l'insediamento di Castri. Qui ritroviamo tracce di un insediamento sul modello di quelli che abbiamo visto nelle Cicladi, quindi non con una connotazione palaziale, autenticamente palaziale, ma un abitato realizzato secondo la tecnica architettonica urbanistica, diciamo, locale, con pietre locali, ma quello che è profondo e come dire, la intensità della diffusione della cultura minoica su più livelli. La produzione ceramica, e qui vedete una immagine di una selezione di vasi in parte importati e in parte realizzati con argille locali, databili a questo periodo, che fanno riferimento ad una capacità del sito di aver completamente ormai inglobato gli elementi propri della tradizione culturale, delle produzioni ceramiche minoiche di questo tipo nelle tecniche in scuro su chiaro, su fondo lucido. Ma c'è qualcosa in più a Castri che non c'è anche negli altri siti, ed è anche questa presenza religiosa particolarmente significativa, perché Castri, l'isola di Chitra, è una delle poche isole dell'Egeo che presenta un vero e proprio trapianto di un modello religioso. Abbiamo parlato in una precedente lezione di santuari delle vette. Questi santuari, probabilmente popolari, pubblici, che erano sistemati sulle vette delle montagne cretesi. Ebbene, a Chitra ne troviamo esattamente uno come questo, ed è sistemato in questo sito chiamato Agios Georgios. È un santuario realizzato a terrazze, da cui provengono oggetti di vario tipo, nella maggior parte di ex voto, che riproducono interamente elementi tipici della cultura materiale minoica. Spunti di riflessione di questo argomento: quali isole, oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palaziale minoica ed in quali forme? E adesso ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i problemi della datazione dell'eruzione vulcanica di Tera? Quali sono i soggetti rappresentati nella Xeste 3 di Akrotiri? Quali isole oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palaziale minoica e in quali forme? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo per il corso. Grazie ancora e arrivederci.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa,

0: All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati. Segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.

0: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione e nella prossima, data la complessità dei temi, l'abbiamo divisa in due, parleremo di comunicazione digitale e andiamo dunque alla prima parte dei temi. Quali sono gli argomenti di questa prima lezione? L'evoluzione digitale, il ruolo dei social media, casi di studio e approfondimenti. L'evoluzione digitale. Andremo dunque a parlare di un tema che è nato meno di 30 anni fa e che oggi permea e plasma completamente la società e necessariamente quindi anche la comunicazione della nostra impresa, ente, istituzione che vuole raccontare chi è e cosa fa ai propri stakeholder. Gli anni 2000, il web come vetrina, il cosiddetto web 1.0. Prima di vederne le caratteristiche, pensiamo che alla fine degli anni 90 in Italia ancora non vi erano società in grado di realizzare siti internet e ci si rivolgeva a fornitori tendenzialmente americani. Ben poche erano le società e le istituzioni italiane che avevano una propria vetrina digitale sul web. Pensiamo a una delle prime, è stata la Pirelli. Telecom Italia, società che rappresentavano anche un po' la frontiera tecnologica. E stiamo parlando 30 anni fa, non un'era geologica fa. Le caratteristiche all'epoca quali erano? Una comunicazione unidirezionale, da azienda a utente. I siti web erano statici, l'utente è un consumatore passivo di informazioni. E se pensiamo ad alcune tecnologie che venivano utilizzate per fare i siti web all'epoca, viene da sorridere. Il cosiddetto flash, che molti pensavano fosse il modo migliore per fare i siti internet, oggi semplicemente non esiste più come strumento per realizzare i siti. E come è evoluto il consumatore è rappresentativo anche di come è evoluta la tecnologia e di come sono evoluti i mezzi. Facendo una metafora, l'azienda parla da un pulpito, il pubblico ascolta. Il web 1.0 è semplicemente come se fosse un giornale statico, per l'appunto una vetrina, non vi sono conversazioni, non vi è la possibilità di interagire. Nel corso degli anni però le cose evolvono e la svolta sociale per certi versi è l'avvento del web 2.0, dove è un'evoluzione non soltanto dei siti internet e di come puntano a raccontare una narrazione, dell'azienda, ma vede per le proprie caratteristiche la nascita dei blog, dei forum, dei social media, Facebook, YouTube, Twitter, oggi X, e l'utente diventa prosumer. Prosumer è la sintesi, la crasi di produttore e consumatore di contenuti. Il cambiamento è che dalla comunicazione one to many alla comunicazione many to many, una agora, di conversazione. Tornando al punto di cui sopra, i social, Facebook se pensiamo in particolare, nascono nella seconda metà degli anni 2000. Non tutti all'inizio hanno capito la portata di questo cambiamento. Viene quasi da sorridere. Ripensando all'atteggiamento di alcune aziende agli albori di Facebook, che non solo non volevano sbarcare su Facebook, ma addirittura impedivano l'accesso dei propri dipendenti a Facebook quando collegati alla rete aziendale. È chiaro che fa sorridere questo approccio e fa sorridere la non lungimiranza di alcune aziende che, sempre per usare una metafora, cercavano di tappare i buchi delle dighe con le dita. Quali sono le caratteristiche chiave della comunicazione digitale? Che ovviamente ha imposto un vero e proprio cambio di paradigma. La prima caratteristica è la velocità. Informazioni e reazioni si propagano in tempo reale. Una crisi può nascere e diffondersi in pochi minuti. In altre lezioni, l'abbiamo visto anche concretamente, la velocità è chiave. Il paradigma temporale e i flussi temporali della gestione delle informazioni e della narrazione sono cambiati per sempre.
il mondo passato non tornerà mai più, le aziende e le istituzioni che non sono in grado, non sono state in grado di adattarsi all'evoluzione, hanno avuto non pochi problemi. L'interattività. Gli utenti non solo ricevono il messaggio, ma rispondono, lo modificano e le amplificano. Le aziende e i brand si trovano, si sono trovate e si trovano e si troveranno sempre di più nella condizione di non poter più gestire dall'alto verso il basso il messaggio e la narrazione, ma di avere anzi delle opportunità, di avere degli amplificatori dei propri messaggi. Non possono e non potranno più essere soltanto spettatori passivi di come il loro messaggio e la loro narrazione viene dato in pasto ai social media, ma devono essere in grado di cavalcare e di cogliere le tante opportunità che questo nuovo mondo porta. Nuovo mondo caratterizzato dalla multicanalità, perché appunto le aziende devono gestire una presenza coerente su molteplici piattaforme, sito web, social, app, email, offrendo un'esperienza integrata di omnicanalità, che non vuol dire usare lo stesso testo su tutti i canali, anzi questo, come abbiamo visto, è un errore, ma essere in grado di declinare il proprio messaggio attraverso la strategia di comunicazione su i diversi canali, perché i diversi canali hanno, e l'abbiamo visto spero molto chiaramente parlando del piano di comunicazione, diversi pubblici di riferimento. Come abbiamo detto, chi è su TikTok difficilmente è lo stesso utente che apprezza una newsletter o che legge il Corriere della Sera. Una cosa che i dati ci raccontano è che la stragrande maggioranza degli studenti universitari, quindi in teoria un pubblico evoluto, non ha mai sfogliato un quotidiano cartaceo nella propria vita. È quindi evidente che se voglio comunicare alla generazione Z dovrò parlare una lingua a loro comprensibile e su un canale che loro frequentano. Vediamo quindi i primi spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono le differenze nel loro approccio? Il ruolo dei social media. I social media sono quelli che hanno cambiato tutto, non tanto e non solo perché prima non esistevano, ma perché hanno costituito un fattore moltiplicativo delle conversazioni, quindi dell'esposizione del nostro marchio, del nostro messaggio e del nostro essere a una platea clamorosamente più ampia. Se pensiamo a anche nell'era d'oro dei giornali, al numero dei lettori effettivi dei giornali, pensiamo a numeri che erano nell'ordine di grandezza del 1 milione di lettori per il Corriere della Sera ai tempi d'oro, più o meno altrettanto per Repubblica. La somma di tutti i lettori dei giornali era nell'ordine di grandezza dei pochi milioni di lettori più o meno effettivi. Ecco. Con i social media, oggi i potenziali ascoltatori del nostro messaggio sono decine di milioni. Questo ovviamente comporta rischi, comporta grandi opportunità. Le imprese, gli enti e le istituzioni devono essere in grado e di gestire e di proattivamente affrontare le sfide e cogliere le opportunità infinite che i social ci possono dare. Da canali di marketing a spazi di conversazione. L'abbiamo detto, prima la comunicazione digitale era pensata solo come un ulteriore megafono per poter veicolare un messaggio one to many. Oggi il concetto è che i social media sono le nuove agorà, le piazze dove persone si incontrano, discutono e si formano le opinioni anche sui brand. E l'implicazione principale per le aziende, l'abbiamo detto, non basta esserci,
bisogna partecipare alla conversazione in modo autentico e rilevante. Pensiamo anche soltanto a come i social hanno cambiato l'approccio anche dei singoli, di noi stessi. Oggi sostanzialmente chiunque lavora ha un profilo LinkedIn e chiunque su LinkedIn può assumere tutte le informazioni relative a chi tu sei senza avere neanche un tuo biglietto da visita cartaceo, senza neanche averti mai conosciuto di persona. È chiaro che questo genere di esposizione che vale per il singolo, per i brand, le aziende e le istituzioni è moltiplicato per un numero infinito di volte. Le potenzialità che ci sono di conoscere fin nel più intimo dettaglio della vita aziendale sono oggi molto rilevanti. E quindi per l'azienda conoscere, ascoltare e prendere le decisioni corrette per riuscire ad avere delle conversazioni rilevanti con i propri pubblici di riferimento è non un'arte esoterica, ma una scienza. L'obiettivo primario è l'engagement. L'engagement è la misura del coinvolgimento e dell'interazione che un contenuto, un profilo riesce a generare. Like, commenti, condivisione, salvataggi. Rapportato ovviamente al numero di visualizzazioni del nostro contenuto. L'engagement è ormai la stella polare di chiunque faccia comunicazione digitale, perché un alto engagement segnala all'algoritmo della piattaforma che il contenuto è di valore, aumentandone la visibilità. Crea quindi una relazione più forte fra brand e utente. L'algoritmo, e mi viene da aggiungere purtroppo, rappresenta quello che nel bene e nel male decide per molti versi il successo di un contenuto e anche di una piattaforma. Algoritmi, pensiamo a quello di TikTok, che non conosciamo esattamente per come funziona, ma ha determinato il successo di quella piattaforma perché ha saputo conquistare sempre più utenti e come produttori di contenuti e come fruitori di contenuti. Ricordandoci un elemento fondamentale. I social ormai sono tanti. Alcuni ormai hanno una certa età, altri sono scomparsi, altri si rivolgono a delle nicchie. Ma tutti per cosa combattono? Combattono per avere attenzione da parte dei loro consumatori, dei loro clienti, di chi scrolla, e per avere tempo di permanenza sulla piattaforma. Il tempo è la risorsa scarsa per definizione e tutte queste piattaforme lottano per avere una fetta sempre maggiore del nostro tempo. E perché lo fanno? Perché più rimaniamo sulla piattaforma, più siamo potenzialmente esposti al messaggio pubblicitario che viene poi inserito fra un reel e l'altro, fra un post e l'altro, e queste piattaforme vivono delle inserzioni pubblicitarie. Vi invito a cercarlo in rete perché è molto divertente, il video di una delle primissime audizioni di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, al Senato americano. Un senatore molto âgé, molto attempato, pone questa domanda naif a Zuckerberg chiedendogli: ma è vero che Facebook è gratuito per gli utenti e lei ha dichiarato che sarà sempre gratuito? La faccia di Zuckerberg alla domanda la dice lunga su quanto fosse naif la domanda medesima. Facebook sarà sempre gratis perché Facebook vive della pubblicità degli inserzionisti e quindi vive grazie al fatto che gli utenti stanno tempo sulla piattaforma e quindi vengono esposti al messaggio pubblicitario. Non capire questo significa non aver capito molto di
quelle che sono le dinamiche attuali del mondo della comunicazione. Fare engagement, quindi, è evidente che significa riuscire a far trascorrere più tempo sulla piattaforma, perché ovviamente schiacciare un like è diverso da scrivere un commento. Scrivere un commento ci impieghi più tempo. Esempio, un post con 1000 like ma 2 commenti ha meno valore di un post con 300 like ma 50 commenti significativi. Può sembrare controintuitivo, ma per come funzionano gli algoritmi, che puntano, lo ribadiamo, a trattenere persone sulla piattaforma, una persona ingaggiata rimane per più tempo esposta. E quindi, lato aziende, enti, istituzioni, più ingaggio chi viene a contatto col mio contenuto, più lo tengo sulla mia pagina, più lo espongo alla mia narrazione, riuscendo quindi a meglio veicolargli il messaggio. Nel mondo dei social, come abbiamo visto anche nella precedente lezione, sono man mano cresciuti i cosiddetti influencer, che hanno affiancato il mondo dei giornalisti. Un tempo i giornalisti sarebbero stati chiamati, non c'era ancora il termine, influencer. La figura dell'influencer, chi è? Un utente con un seguito significativo e credibile in una specifica nicchia, in grado di influenzare le opinioni e i comportamenti d'acquisto dei propri follower. Ovviamente pensiamo tutti subito alla Ferragni e non solo. Brand, enti, aziende si sono affidate a Chiara Ferragni per veicolare i propri messaggi. Chiara Ferragni è arrivata a ricevere decine di migliaia di euro solo per fare un post o una storia Instagram. Quello che è successo dopo, ovviamente, è noto. E abbiamo diverse tipologie. Abbiamo i mega influencer, Chiara Ferragni, appunto, ricade fra quelli con oltre 1 milione di follower. Abbiamo i macro influencer che hanno fra i 100.000 e 1 milione di follower, i micro fra 10.000 e 100.000 e i nano con meno di 10.000 follower. Dobbiamo per forza, qualora decidessimo di avere una comunicazione che si appoggi anche a un influencer, ricorrere a un mega influencer? No, non necessariamente, perché, come abbiamo visto parlando del piano di comunicazione, noi dobbiamo segmentare la nostra comunicazione in base ai nostri pubblici di riferimento. Quindi, usando una metafora, non sempre è utile sparare col bazooka per colpire una formica. Se il nostro target di riferimento è un pubblico molto ben definito e specializzato, tante volte un nano influencer che a sua volta ha un pubblico molto ben identificato e per il quale è un interlocutore affidabile di riferimento, può essere più utile di un mega influencer. Il ruolo per le aziende. Collaborare con gli influencer permette di raggiungere un pubblico mirato, con un messaggio che appare più autentico e credibile rispetto alla pubblicità tradizionale. Le collaborazioni che più funzionano sono quelle dove l'influencer può venire direttamente a contatto col prodotto o con l'azienda. Può testimoniare una realtà concreta di vita e di prodotto a quelli che sono i propri follower. La costruzione della community. Tutti sappiamo che una pagina ha i suoi follower, quindi un'azienda o un ente ha i suoi follower e ha quindi una sua community di riferimento. Una community è un gruppo di persone unite da un interesse comune verso il brand, i suoi valori o i suoi prodotti. Qual è l'obiettivo per un'azienda? Trasformare i follower addirittura in brand advocate, persone che difendono o promuovono il marchio spontaneamente. E come si costruisce? Attraverso l'ascolto, la trasparenza, la condivisione di valori e la creazione di contenuti che uniscono e non solo vendono. Questo è un tema molto rilevante perché è quello che, anche in virtù dell'evoluzione degli algoritmi, ha fatto evolvere la comunicazione verso l'importanza dell'engagement. Il community management,
in realtà nasce insieme a Facebook e ai social. Ma all'inizio, ovviamente, l'algoritmo di Facebook in particolare era diverso, quindi il brand che aveva nella sua pagina, ipotizziamo 10.000 follower, nel momento in cui pubblicava un nuovo post, mediamente l'algoritmo lo faceva visualizzare a circa il 10-12% della propria community, che è un numero che per l'epoca era molto molto alto. A un certo punto, intorno alla metà degli anni 2010, Zuckerberg decide di modificare l'algoritmo per cui a parità di follower il singolo post proposto dall'azienda, ipotizziamo Team Telecom Italia, non veniva più esposto nel feed di circa il 10-12% dei follower, ma di circa il 2% di follower. Ovviamente per tutte le aziende che avevano significativamente investito solo ed esclusivamente sul community management, diciamo senza particolare engagement, è stata una botta significativa. Al netto diciamo, velata richiesta da parte di Facebook di incrementare gli investimenti pubblicitari per aumentare la reach, la vera svolta è stato quando l'algoritmo ha iniziato a premiare sempre di più i contenuti con grande engagement, quindi con commenti rilevanti. E a maggior ragione questo oggi vale su social come LinkedIn, appunto, abbiamo citato TikTok o Instagram. I contenuti, appunto, devono essere in grado di generare commenti pertinenti e non essere contenuti solo pubblicitari o commerciali, perché va da sé, ormai è scientificamente provato, che questi non generano tassi di engagement rilevanti. Spunti di riflessione. Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé. Vediamo ora un paio di casi di studio e approfondimenti di in particolare società che hanno saputo creare una comunicazione digitale che fosse ingaggiante. Il primo case study è quello di Starbucks. Starbucks, lo conosciamo tutti, la catena, si è posta la strategia di creare un terzo luogo, third place, tra casa e lavoro, anche online. Quindi riuscire ad avere, da un lato, dal punto di vista fisico, le persone che si intrattenessero nei propri punti vendita, offrendo, ad esempio, in America sono stati famosi, il Wi-Fi gratuito a chi rimaneva lì, questo ovviamente stimolando poi un acquisto di prodotti rimanendo in loco, e conversazionale sul mondo digitale. Quali sono state le tattiche digitali in particolare? My Starbucks Idea, una piattaforma, ora è stata dismessa ma è stata storica per tantissimi anni, dove gli utenti potevano proporre idee sentendosi parte del processo innovativo della catena. È stato ovviamente particolarmente ingaggiante. Dopo Starbucks sono arrivati molti altri a proporre iniziative molto simili. Far sentire le persone parte di un processo creativo innovativo è uno degli elementi più ingaggianti dal punto di vista di comunicazione. Hanno poi stimolato UGC, User Generated Content, campagne come l'hashtag White Cup Contest, che invitava i clienti a decorare i loro bicchieri e condividerli, trasformandoli in artisti e promotori del brand. Conosciamo bene i bicchieri di Starbucks, bicchieri di carta ovviamente ecosostenibili, altro elemento cardine della loro comunicazione. Coinvolgere gli utenti da questo punto di vista è stata un'iniziativa di grande successo. Il concetto dello user generated content, e andremo poi più avanti ad approfondire meglio, è uno degli elementi che davvero possono far svoltare la comunicazione digitale e l'ingaggio dei follower
follower di un'azienda, un'istituzione o di un brand, perché nel momento in cui, di nuovo il concetto di tempo, un utente impiega del proprio tempo per generare un contenuto relativo al brand o all'azienda, è un grande successo, perché di nuovo il tempo è la risorsa scarsa per definizione. La presenza localizzata, una gestione personalizzata degli account social per diverse nazioni, parlando la lingua e la cultura locale. Può sembrare una banalità, ma non lo è, soprattutto per le grandi multinazionali, riuscire a calarsi nella cultura locale da un punto di vista di comunicazione è fondamentale per farsi percepire come realmente locali. Una azienda deve essere americana negli Stati Uniti, italiana in Italia, francese in Francia. Non riuscire a cogliere non soltanto le sfumature più delicate, ma i macro pilastri di una cultura locale può portare a problematiche anche particolarmente gravi. Il secondo case study è quello di Nike. Nike ha fatto, ovviamente tutti lo sappiamo, della comunicazione, soprattutto per il marketing, una leva fondamentale. Qual è stata la strategia? Uno storytelling ispirazionale e purpose-driven marketing. Nike non vende scarpe, celebra lo spirito sportivo e il superamento dei propri limiti. Pensiamo in primis al Just Do It e non solo. Le tattiche digitali. Campagne valoriali. Pensiamo alla campagna con Colin Kaepernick, Believe in Something, Even if it means sacrificing everything, ha generato un dibattito globale, rafforzando il legame con il target che condivideva quei valori. Per chi non lo conoscesse, Colin Kaepernick è stato il quarterback di colore che ha dato il via a tutta la campagna del kneeling, quindi dell'inginocchiarsi da un punto di vista anche estetico e formale, e tutta una campagna che è associato ai valori anche dell'inclusione e del superamento delle diversity, che davvero ha generato un dibattito particolarmente forte. E Nike all'epoca è stata molto coraggiosa a voler associare il proprio brand, proprio essere quindi, a un evento che è stato anche di profonda protesta, e creare un ecosistema digitale. App come il Nike Training Club e il Nike Run Club forniscono valore in termini di allenamenti e piani e creano una community di atleti legandoli al brand oltre l'acquisto. Questa è stata un'attività, se vogliamo, anche di brand extension a quello che è il mondo delle app, volto proprio in maniera determinata, puntuale, principale a creare e stabilire una community ingaggiata sui temi, in questo caso appunto del training, della corsa e del fitness, che si scambiasse dati e opinioni al di là di quello che era una mera esperienza di acquisto e di partecipazione a un processo standard. Questo vale ad esempio anche per altri brand che sulla scorta di Nike si sono associati a questo genere di attività, portando poi dei contenuti a diventare addirittura virali. E che cos'è il contenuto virale? È un contenuto che si diffonde rapidamente e in modo organico attraverso le condivisioni degli utenti. Sottolineiamo il termine organico. Che cosa vuol dire organico? Organico vuol dire che spontaneamente cresce e si diffonde, non alimentato, come diciamo in gergo, dalla benzina dei soldi, degli investimenti pubblicitari. Un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni in organico è ovviamente di rilevanza ben diversa da un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni perché sono stati investiti X migliaia di euro per comprare queste visualizzazioni, come se fosse uno spot né più né meno. Il contenuto virale è quello che si diffonde in maniera organica. E quali sono gli ingredienti?
Quello che citiamo abitualmente è il modello STEPS, che è un acronimo di Jonah Berger. E andiamo a vedere l'acronimo che cosa significa. S sta per social currency, fa sentire le persone cool o informate a condividerlo. Social currency, che tradotto sarebbe la valuta monetaria social, è quello che un po' fa sentire le persone come essere ricche avendo avuto quel contenuto e in grado quindi di ripostarlo, ricondividerlo. Ti fa sentire gratificato. I triggers è legato a stimoli o idee ricorrenti nella vita quotidiana. Quindi è un qualche cosa che ti scatena l'interesse e la volontà quindi di ricondividerlo, perché è legato a un qualche cosa che fa parte della quotidianità, non altro. Emotion suscita emozioni forti, meraviglia, rabbia, divertimento. È public, visibile e facilmente imitabile. Ha un practical value, offre informazioni utili. Stories è inserito in una narrazione avvincente. Non necessariamente tutti gli ingredienti devono essere presenti contemporaneamente, ma possiamo dire che un contenuto virale che non abbia una buona parte di questi ingredienti o non diventerà virale o è virale perché è stato, diciamo, alimentato da degli investimenti pubblicitari. Vediamo degli approfondimenti. Il ruolo degli algoritmi. Come abbiamo visto, gli algoritmi di piattaforme come Instagram o TikTok decidono cosa mostrare agli utenti per interesse e relazione. L'obiettivo è massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma. Non ci stancheremo mai di dirlo, noi siamo quello che di fatto paga le piattaforme. Noi, nel senso, il tempo che dedichiamo a rimanere su quelle piattaforme. Perché abbiamo voluto citare Instagram o TikTok? Perché in questo momento sono le piattaforme intanto preferite dalla generazione Z, quindi dalle nuove generazioni che sono anche più attente a un certo tipo di comunicazione legata anche ai temi di sostenibilità e inclusione, e poi perché stanno espandendosi da questo pubblico di riferimento anche a pubblici di riferimento che prima erano dedicati invece ad altre piattaforme. Se pensiamo a TikTok, TikTok nasce scientificamente come un progetto cinese che ha vissuto in primis un momento di training. L'app nasce come chiamata Musical.ly e nasce come l'app dei balletti, rivolti tendenzialmente ad adolescenti, prevalentemente femminili, che facevano balletti più o meno virali su Musical.ly. Dopo un periodo di addestramento dell'algoritmo, l'app cambia nome, diventa TikTok, estende la propria reach in termini di pubblici di potenziale riferimento, estende la propria reach di contenuti. E oggi come oggi molte anche aziende più corporate si affacciano su TikTok perché è una delle vie, appunto, insieme a Instagram, principali per raggiungere un certo pubblico di riferimento. Per altri pubblici di riferimento, pensiamo a pubblici molto più maturi, Facebook rimane ancora una, se non la piattaforma più rilevante, con addirittura l'impatto che può avere sulle decisioni di voto degli elettori. Non vorremmo scendere troppo in profondità su come Facebook e l'utilizzo, in alcuni casi, secondo alcuni, distorto, ha avuto nelle elezioni presidenziali americane, ma quello che ti consente Facebook
in termini di raggiungere una certa audience molto mirata e di un certo profilo economico e sociale e di età, è ancora oggi particolarmente rilevante. Fake news e reputazione sono stati oggetto di una lezione ad hoc, come le aziende devono monitorare la disinformazione che le riguarda e preparare piani di reazione per proteggere la propria reputazione. Su questo si inserisce il trend, che vedremo più dettagliatamente, dell'intelligenza artificiale e della creazione di contenuti direttamente con l'intelligenza artificiale, che per le aziende possono essere da un lato una grande opportunità, ma dall'altro rappresentano un grande rischio perché è sempre più complicato distinguere quello che è un contenuto reale da quello che è un contenuto generato con l'intelligenza artificiale, soprattutto laddove sia critico o problematico. L'analisi degli hashtag. Gli hashtag servono per categorizzare, seguire trend, creare campagne. Strumenti utili per analizzare e monitorare possono essere Brand 24 o Talkwalker. Talkwalker è un tool particolarmente efficace di social listening, di ascolto della rete, di ascolto e monitoraggio delle conversazioni degli hashtag. L'evoluzione degli algoritmi sta togliendo leggermente rilevanza agli hashtag, che rimangono però ancora molto importanti da tenere monitorati. Social listening, andare oltre il monitoraggio appunto delle pure menzioni, significa analizzare il sentiment generale, identificare trend emergenti e raccogliere insight strategici dal proprio pubblico. Che siano, perché diciamo strategici? Strategici sono quegli insight che, se opportunamente raccolti, possono indirizzare la nostra comunicazione e addirittura le decisioni strategiche da parte dell'azienda. Il community management è l'attività di gestione e animazione della community. Rispondere ai commenti, moderare discussioni, stimolare l'interazione. Non è un'attività da stagisti, è la voce del brand. Per quanto, come l'abbiamo visto, il community management, per come era inteso all'inizio di Facebook, è cambiato, il fatto che l'engagement sia la nostra stella polare fa sì che partecipare attivamente alle conversazioni in maniera sempre empatica, veritiera e coerente rimanga un momento fondamentale della vita delle aziende, che non sono e non devono essere nella torre d'avorio, come si suol dire, ma devono essere calate nel mondo reale dei propri stakeholder e dei propri pubblici di riferimento. Quali sono i trend futuri? Il metaverso, l'ascesa di formati video brevi, Reels, TikTok e il social commerce. Su ciascuno di questi tre punti faremo delle analisi approfondite. Ora citiamo solo il metaverso, che ha vissuto un momento di grandissimo hype, per dirla come si suol dire in gergo, oggi ha leggermente rallentato, ma molti stanno lavorando ancora. Probabilmente quando è cresciuto significativamente non era ancora maturo per quella crescita, ma riserva ancora delle cartucce da sparare. I formati video sono fondamentali in qualunque genere ormai di comunicazione e il social commerce sta pian piano cambiando le abitudini di acquisto. Citiamo nuovamente TikTok. TikTok ha ormai inserito un TikTok Shop in cui è possibile comprare direttamente dalla piattaforma. Instagram sempre più offre formati dove è possibile acquistare o svolgere delle operazioni di social commerce. Spunti di riflessione. Quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike? Quali sono gli ingredienti che fanno diventare un contenuto virale? E vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono le differenze nel loro approccio? Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé.
quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike e quali sono gli ingredienti che fanno diventare un contenuto virale. Abbiamo terminato questa prima parte delle due lezioni sulla comunicazione digitale, vi ringrazio. Vi ricordo che queste slide e ulteriori contenuti di approfondimento sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety two per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale, che serve a spiegare

la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

0: giocatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
1: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, sono Elisa Casini, psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto, dottore di ricerca in psicologia clinica e dell'età evolutiva. Ho pubblicato diversi articoli teorici clinici nella rivista Adolescenza e Psicoanalisi nell'ambito dell'argomento di cui vi parlerò oggi e pubblicato per Franco Angeli un volume intitolato Somatizzazione e adolescenza. Lavoro in ambito clinico dove mi occupo anche delle tematiche di cui approfondiremo oggi insieme.

contenuti. Andiamo al titolo della mia lezione. Clinica della somatizzazione nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti che affronterò nel corso della lezione sono i seguenti. La somatizzazione, un costrutto controverso, il rapporto mente-corpo, i disturbi somatoformi in adolescenza. La somatizzazione, un costrutto controverso. Attualmente le diverse definizioni della somatizzazione sono accomunate dal riconoscimento di una sintomatologia fisica non adeguatamente spiegata da evidenze mediche organiche. Sì, in letteratura c'è stato uno sforzo condiviso nel cercare di trovare una definizione di questo costrutto che potesse maggiormente rispondere a questo problema clinico di grande rilievo e di grande diffusione. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni cliniche in cui, ad esempio, i pazienti manifestano mal di pancia, mal di testa, malesseri generalizzati che, a seguito di approfondimenti medici, talvolta anche molto numerosi, non rilevano una condizione medica, organica, obiettiva. Quindi, quando parliamo dei disturbi somatoformi, ci riferiamo a quei malesseri fisici che non possono essere adeguatamente spiegati da evidenze mediche organiche. Questo avverbio, che ho utilizzato anche nella slide, non adeguatamente, è molto importante perché ci fa capire che nel caso dei disturbi somatoformi possono essere anche rilevate in parte delle problematiche fisiche, organiche, ma queste non spiegano in toto l'intensità e la qualità dei disturbi somatoformi. Numerose questioni irrisolte, l'individuazione dei criteri diagnostici, il rapporto con il costrutto di conversione, come è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica. Come vi dicevo in precedenza, la definizione che attualmente è utilizzata in letteratura nel cercare di comprendere teoricamente i disturbi di somatizzazione rappresenta lo sforzo di una convergenza teorica. Tuttavia lascia aperta numerose questioni irrisolte. Vediamolo nel dettaglio. L'individuazione dei criteri diagnostici. La somatizzazione è stata sottoposta a molteplici revisioni dei criteri diagnostici. Nel DSM-5 i disturbi somatoformi sono stati inclusi nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Oltre che dal punto di vista teorico clinico, i disturbi somatoformi propongono numerose complessità anche per quello che riguarda la loro classificazione nosografica. Quindi nel corso del tempo gli psichiatri hanno proposto numerose revisioni della loro classificazione diagnostica. In particolare il DSM-5 è il principale manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, curato dall'American Psychiatric Association, che si occupa di rilevare, monitorare e definire i criteri per diagnosticare i diversi disturbi mentali. Nel caso specifico che ci interessa, cioè i disturbi di somatizzazione, nel DSM-5, che è l'ultima versione prodotta dall'APA, è stata realizzata una revisione. Una revisione che ha inserito i disturbi somatoformi nell'ambito di questa macrocategoria, definita disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Vediamo più nel dettaglio quali disturbi include la macrocategoria di cui vi sto parlando. Disturbo da sintomi somatici implica la presenza di sintomi fisici

sia medically unexplained che organici, ma con un'eccessiva preoccupazione per la propria salute. Si tratta proprio dell'argomento di nostro interesse, si tratta cioè di quei sintomi somatici che tuttavia alla rilevazione medica obiettiva non sono completamente giustificabili per la loro intensità e qualità. Stiamo parlando di quei pazienti, ad esempio, che si sottopongono a numerose visite mediche, a numerose cure, che poi risultano del tutto inefficaci, perché alla radice del loro malessere fisico non c'è un problema di tipo organico, o meglio, non c'è solo un problema organico, ma c'è soprattutto un problema di tipo emotivo, psicologico. Il secondo disturbo incluso nella macrocategoria di cui vi stavo parlando è il disturbo da ansia per la salute, che implica un'eccessiva preoccupazione per la salute fisica in assenza di sintomatologia fisica significativa. Si tratta della vecchia nozione di ipocondria. Forse sapete già di che cosa si tratta, ma è utile dire due parole per capire meglio questa nozione così importante. I pazienti ipocondriaci sono coloro che manifestano un'eccessiva preoccupazione, un'eccessiva ansia per la loro salute fisica. Sono pazienti eccessivamente recettivi alle sensazioni che provengono dal loro corpo e per questo motivo si rivolgono a numerosi specialisti, fanno numerose consulenze e visite mediche nel tentativo di trovare una patologia organica che giustifichi le loro sensazioni e il loro malessere fisico. Spesso, appunto, alla base di questa grande inquietudine c'è in realtà una problematica di tipo psicologico esistenziale che trova questo canale di espressione corporea, questo canale di espressione che implica una preoccupazione concentrata esclusivamente sul corpo. Il terzo disturbo incluso nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati è il disturbo di conversione, denominato anche disturbo da sintomi neurologici funzionali. Vedremo adesso più in dettaglio, nel proseguo della lezione, la differenziazione molto problematica esistente tra il disturbo di conversione o disturbo da sintomi neurologici funzionali e invece i disturbi di somatizzazione. Veniamo appunto al rapporto con il costrutto di conversione. Il termine conversione è stato introdotto da Freud nel 1894 per definire il meccanismo di formazione dei sintomi nell'isteria. Nella conversione isterica l'energia libidica è rimossa e trasformata in energia di innervazione somatica. Il tema della conversione isterica è un tema molto ampio e affascinante. Nello specifico della mia lezione, la questione che più ci interessa riguarda la possibilità, direi anche la difficoltà, di distinguere i sintomi che si manifestano nell'ambito della conversione isterica dai sintomi di somatizzazione. La conversione isterica, la sua concettualizzazione, è stata fatta da Freud alla fine del 1800, quando cominciò ad occuparsi delle pazienti isteriche, cioè quelle giovani donne ricoverate negli ospedali psichiatrici di allora, che manifestavano sintomi alquanto anomali, direi inquietanti, manifestazioni funzionali della motricità, ad esempio paralisi agli arti superiori, agli arti inferiori, afasie, difficoltà a parlare o cecità e sordità isteriche. Freud iniziò a studiare queste pazienti e ipotizzò alla base della formazione dei sintomi isterici proprio il meccanismo di conversione,

Che cosa significa la conversione isterica? Significa che le energie libidiche, le pulsioni, è un concetto introdotto da Freud, che queste pazienti avevano ed erano pulsioni soprattutto di natura sessuale, venivano in qualche modo inibite, represse e prendevano la via dell'innervazione somatica, cioè il sintomo somatico, il sintomo di conversione rappresentava una formazione di compromesso, una parziale, diciamo così, sostituzione della pulsione libidica rimossa. Il termine somatizzazione è stato introdotto da Stekel nel 1920 per descrivere un meccanismo analogo alla conversione e estenderlo a una gamma più ampia di sintomi. Stekel era un giovane allievo di Freud, quindi faceva parte della prima cerchia ristretta degli psicoanalisti del tempo. E con Freud si era interessato, appassionato allo studio della patologia, relativa alla conversione isterica. Tuttavia, Stekel, che stava elaborando le sue teorie, pensò di introdurre un termine che potesse affiancarsi a quello di conversione elaborato da Freud, per estenderlo ed applicarlo ad una gamma più ampia di sintomi somatici. Freud non era d'accordo con questa estensione perché è importante ricordare che fin dall'inizio della sua teorizzazione scientifica, Freud fu sempre molto attento a non sconfinare nel campo della biologia organica. Freud sperava che ci fossero in futuro degli ulteriori sviluppi delle conoscenze, delle progressioni anche nel campo della medicina che potessero supportare, sostenere dal punto di vista scientifico le sue elaborazioni, le sue speculazioni teoriche. Proprio per questo motivo, per proteggere la sua disciplina e per non sconfinare nel campo della medicina organica, Freud era del tutto contrario all'introduzione del termine somatizzazione pensata appunto da uno dei suoi allievi, Stekel. Questo dissidio portò perfino alla rottura dei loro rapporti personali. Ma in effetti Freud non a torto era contrario a questa estensione operata da Stekel, perché se andiamo a vedere l'etimologia del termine somatizzazione, scopriamo che la somatizzazione deriva dal greco antico soma, che indicava letteralmente il cadavere, il corpo morto, da cui era uscito fuori il respiro vitale della psiche, diremmo noi. Quindi il concetto di somatizzazione, già nella sua origine etimologica, si pone assolutamente in antitesi al concetto di conversione proposto da Freud. La somatizzazione, appunto, già nella sua origine etimologica, si riferisce a un corpo da cui è uscita fuori la psiche, cioè la capacità di simbolizzazione. Mentre il termine conversione è stato applicato da Freud proprio alle pazienti isteriche che attraverso i loro sintomi somatoformi raccontavano anche la storia di quel disturbo, cioè la storia delle pulsioni libidiche che erano state rimosse e rappresentate simbolicamente attraverso i sintomi somatici. Nella conversione i sintomi hanno un significato simbolico, esprimono mediante il corpo rappresentazioni rimosse. Nella somatizzazione i sintomi seguono leggi somatiche e rivelano stati cronici di eccitamento emotivo più che simboli espressi nel corpo. Questa distinzione che vi ho appena letto è stata concettualizzata da Taylor nel 2003.
Taylor ha svolto un lavoro molto importante perché ha raccolto tutti i contributi

storici sul tema. E incrociando questi contributi nell'ambito della letteratura psicodinamica, ha provato a distinguere teoricamente il costrutto di somatizzazione da quello di conversione. Taylor ha affermato che in entrambi i casi, cioè sia nel caso dei sintomi di somatizzazione che in quelli di conversione può essere presente il conflitto psichico. Voi saprete sicuramente che cosa intendiamo per conflitto psichico in psicodinamica. Il conflitto psichico implica che il soggetto ha un desiderio, ha una pulsione e che tale desiderio, pulsione, che originariamente Freud aveva concettualizzato come una pulsione di natura sessuale, è in qualche modo bloccata, ostacolata dal superio, cioè da un'istanza psichica che si fa portavoce delle esigenze morali, culturali, quindi in qualche modo da un'istanza psichica che rappresenta le limitazioni imposte dalla società e dall'appartenenza ad una società umana. Nella realtà clinica la distinzione non è così netta. È possibile ipotizzare un continuum in cui somatizzazione e conversione implicano gradi diversi di simbolismo. Vi dicevo che la teorizzazione proposta da Taylor ci è molto utile da un punto di vista teorico per la comprensione e la distinzione di questi due costrutti. Tuttavia, dal punto di vista clinico, non è così semplice applicarla ai nostri pazienti. Taylor ci dice che nell'ambito dei sintomi di somatizzazione, i pazienti possono avere sì un conflitto psichico, un conflitto interiore, ma i loro sintomi rappresentano una sorta di scarica attraverso il corpo delle loro ansie, delle loro difficoltà emotive, no? I sintomi di somatizzazione seguono esclusivamente delle leggi somatiche, no? Pensate per esempio ai sintomi in cui si evidenzia una patologia, per esempio dermatologica, in cui appunto si ha una scarica nel corpo, sulla pelle, della propria tensione emotiva, oppure i sintomi che investono l'apparato gastrointestinale, mal di pancia, nausea, disturbi gastrointestinali. Ecco, in questi casi i pazienti attraverso il canale del corpo manifestano le loro ansie, la loro sofferenza psicologica esistenziale. Invece, nel caso dei sintomi di conversione c'è un'elaborazione simbolica, cioè i sintomi come ad esempio la paralisi isterica, le cecità, le sordità, erano in qualche modo legate alle storie di vita delle pazienti isteriche che studiava Freud. Tuttavia, nell'attualità dei nostri interventi clinici, la somatizzazione e la conversione possono presentarsi in una forma molto più fluida, cioè possiamo incontrare dei pazienti che presentano dei sintomi di somatizzazione, che però possono poi evolvere nell'area della conversione o viceversa. Insomma, come potete ben immaginare nel rapporto con la persona dei nostri pazienti, queste classificazioni teoriche sono molto difficili da applicare, però ci sono utili da un punto di vista teorico, per aver ben chiaro in mente il gradiente di simbolismo, cioè la capacità di rappresentazione simbolica che il paziente che noi abbiamo in trattamento può utilizzare. Veniamo quindi a uno spunto di riflessione che vi propongo rispetto a questa parte della mia lezione. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità?

Beh, alla luce di quello che abbiamo detto finora, avrete senz'altro capito che il rapporto tra mente e corpo è qualcosa di molto complesso, che l'integrazione psicocorporea non è mai data scontata una volta per tutte. Dunque, senz'altro avrete pensieri molto utili e interessanti su questo spunto che io vi propongo. Veniamo adesso al secondo argomento della mia lezione, il rapporto tra corpo e mente. La complessità della somatizzazione si radica nella natura problematica del rapporto corpo-mente. L'ho anticipato proprio poco fa. Nella nostra natura umana l'integrazione psicocorporea non è un fatto scontato. Anzi, il rapporto corpo e mente è una questione molto problematica, consustanziale alla natura umana. Come afferma il filosofo Plesmer, noi siamo un corpo, ma siamo anche il risultato della progressiva decentralizzazione della nostra dimensione antropologica. Cioè, a differenza degli animali, noi esseri umani non siamo completamente identificati con i nostri bisogni biologici. Al contrario, i nostri bisogni biologici, potremmo dire i bisogni del nostro corpo, devono essere continuamente mediati sulla base delle esigenze di appartenenza sociale, culturale. Quindi questo nel tempo, nell'ambito dell'evoluzione umana, può aver creato numerose complessità. Ecco. In particolare la nostra cultura occidentale, a differenza della cultura orientale, da Platone, che ha separato il mondo delle idee dal mondo delle cose, fino ad arrivare al dualismo cartesiano, ha reso particolarmente complessa la questione del rapporto tra corpo e mente. Diciamo che la cultura occidentale è una cultura dualista, quindi una cultura che in qualche modo può promuovere questa disarticolazione corpo-mente, con la conseguenza dell'incremento che noi osserviamo bene nell'ambito dell'attività clinica di tutte queste patologie che riguardano l'ambito della somatizzazione e della conversione. Com'è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica? Il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze hanno dimostrato il legame tra meccanismi neurofisiologici e meccanismi psichici, cominciando a colmare il misterioso salto dalla mente al corpo. La terza questione problematica, la terza questione irrisolta che avevo enunciato nella sezione precedente della lezione riguarda appunto come sia possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza di natura biologica. Cioè, com'è possibile che, per esempio, uno dei nostri pazienti presenti un mal di pancia, un mal di testa ripetuto, invalidante, senza che all'approfondimento dei vari esami, delle varie diagnosi mediche, venga riscontrata una problematica di natura organica, di natura fisica. Ecco, per rispondere a questa domanda è stato molto utile il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze sono quella branca degli studi che si occupano in particolare di individuare, di focalizzare i meccanismi neurofisiologici del funzionamento umano. A partire dagli anni 90, psicoanalisti e neuroscienziati hanno cominciato a collaborare tra di loro. Sono moltissimi gli studi, gli approfondimenti teorici in questo ambito. Hanno cominciato a collaborare tra di loro per colmare quello che una volta era definito il misterioso salto dalla mente al corpo.
Questi neuroscienziati in particolare si sono occupati di alcuni ambiti, ad esempio quello della memoria, ad esempio quello degli affetti, oppure un ambito molto importante è quello dell'efficacia della psicoterapia, cioè cercare di supportare con degli studi il fatto che la psicoterapia, se realizzata in un tempo sufficientemente lungo, può apportare delle modifiche anche osservabili, rilevabili scientificamente, nel funzionamento psichico dell'individuo. Come vi dicevo, uno dei temi fondamentali approfonditi dai neuroscienziati, dagli psicanalisti, è il tema degli affetti. I loro studi, lo ribadisco, è una questione molto importante, hanno individuato i meccanismi neurofisiologici del funzionamento psichico. L'emozione è un insieme di risposte biologiche, il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione. Un conto è avere un'emozione, un conto è sentire di averla. Trasformare l'emozione in sentimento è fondamentale per regolare anche il versante fisiologico dell'emozione. Vi dicevo che tra i vari temi di cui si sono occupati i neuroscienziati in collaborazione con gli psicanalisti c'è in particolare il tema degli affetti. È un tema centrale ai fini del nostro discorso, poiché l'affetto rappresenta l'anello di congiunzione tra corpo e mente. Cioè, che cosa hanno scoperto i neuroscienziati? Cito tra questi Damasio, come avete visto nella slide. I neuroscienziati hanno scoperto che l'affetto, l'emozione, è un insieme di risposte biologiche che si realizza, che si manifesta nel corpo, mentre il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione, cioè implica la capacità da parte dell'individuo di riconoscere questa emozione, elaborarla mentalmente e quindi di attuare anche dei comportamenti per regolarla sia da un punto di vista psicologico emotivo che da un punto di vista fisico, organico. Potete capire bene che se l'emozione, ad esempio lo stress, sentirsi molto in ansia, molto stressati, permane in modo stabile, intenso, per un periodo di tempo significativo, questo non incide solo sul benessere psicologico dell'individuo, ma può anche creare nel tempo uno stato di attivazione psicofisica prolungata, quindi creare delle disfunzioni organiche e addirittura, secondo alcuni studiosi, anche delle lesioni organiche, no? Pensiamo per esempio anche a quanti disturbi gastrointestinali, per esempio, sono connessi a un'emotività negativa che permane nella vita dell'individuo nel corso del tempo. Nella letteratura psicodinamica i disturbi di somatizzazione sono associati ad un deficit di elaborazione cognitiva e simbolica delle emozioni, che trae origine da relazioni oggettuali primarie in cui l'individuo non ha potuto sviluppare un'adeguata capacità di regolazione affettiva. Gli psicanalisti e gli studiosi di questo ambito clinico si sono dunque interrogati sulle cause, no, di questi disturbi somatoformi, cioè si sono chiesti perché alcuni dei nostri pazienti non riescono a leggere, interpretare le proprie emozioni e dunque anche trasformare appunto l'emozione in sentimento, come dicevamo prima, cioè attuare una serie di comportamenti, di strategie volte a migliorare la loro qualità di vita. Alcuni autori ipotizzano che tale disregolazione
affettiva abbia le proprie radici nell'ambito della relazione precoce madre-bambino. Cioè, secondo molti studi, è proprio nella relazione

madre-bambino nella relazione precoce, nei primi anni dello sviluppo del bambino, che quest'ultimo può imparare a riconoscere le proprie emozioni e di conseguenza a regolarle sia da un punto di vista psicologico e emotivo che dal punto di vista fisico-comportamentale. Nei primi scambi madre-bambino si possono creare le condizioni per la predisposizione al disturbo somatoforme. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con i bisogni del bambino e di rispondervi in modo adeguato, il bambino può trovarsi in una condizione in cui i suoi bisogni creano un'angoscia, uno stato di attivazione psicofisica prolungata, con la conseguenza di non riuscire a interiorizzare, a partire dall'aiuto che la madre può fornirgli, delle strategie di autoregolazione psicobiologica, cioè in sostanza il bambino non impara a riconoscere i propri bisogni, non impara dunque a mentalizzare il proprio corpo e a autoregolarsi. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con il bambino, quest'ultimo non riesce a mentalizzare le proprie emozioni, le quali, private della processazione psichica, continuano a manifestarsi attraverso vie somatiche. Si creano quindi in queste condizioni disfunzionali una sorta di predisposizione allo sviluppo della patologia somatoforme. Veniamo quindi ad uno spunto di riflessione relativo a questa parte della mia lezione. La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? A seguito delle cose che abbiamo detto nella parte precedente della lezione, sicuramente saprete rispondere a questa domanda. Veniamo adesso alla terza sezione della lezione, i disturbi somatoformi in adolescenza. Perché l'adolescenza è una fase a rischio per l'espressione somatica del disagio psicologico? È molto semplice, l'adolescenza è una fase particolarmente a rischio per l'espressione del disagio psicologico, e in particolare del disagio somatoforme, perché il corpo in adolescenza è sottoposto a numerosi e rilevanti cambiamenti. Con l'avvento della pubertà, il corpo dell'adolescente si trasforma e l'individuo si trova a dover fare un difficile lavoro di riappropriazione, di integrazione e mentalizzazione del nuovo corpo sessuato. Quindi, proprio perché il corpo in adolescenza è così problematico, diciamo, o meglio, i cambiamenti del corpo sono così rilevanti, proprio attraverso il corpo si può esprimere gran parte della patologia in adolescenza. Se l'adolescente ha difficoltà a mentalizzare la metamorfosi puberale, può adottare strategie difensive più o meno severe. Cioè l'adolescente a confronto con il nuovo corpo sessuato può utilizzare delle strategie difensive molto rigide, in sostanza può rifiutare, attaccare il proprio corpo. Osserviamo con grande preoccupazione nella clinica la frequenza delle condotte, per esempio, di autolesionismo, di self-cutting, o la frequenza epidemica, purtroppo, delle patologie relative alle condotte alimentari. Possono manifestarsi vissuti dismorfofobici oppure forme psicopatologiche più gravi in cui il corpo è il fulcro e l'oggetto dell'aggressione e del rifiuto, dall'anoressia all'autolesionismo, dal tentativo di suicidio alla somatizzazione. Come vi dicevo poco fa, appunto, gran parte della patologia dell'adolescente si manifesta attraverso il corpo, si incentra attraverso il corpo. Tuttavia, i grandi cambiamenti che l'individuo attraversa in questa fase della vita

possono essere anche un'occasione, una possibilità per rielaborare ed integrare conflitti irrisolti dell'infanzia. Quindi, accanto a questi aspetti di rischio psicopatologico che spesso si manifestano nell'adolescenza, questa fase di vita può rappresentare anche un'occasione per rielaborare i conflitti risolti nel corso della propria infanzia. Un progetto di prevenzione rivolto a adolescenti e giovani adulti, lo sportello giovani in pronto soccorso. Grazie a tutto quello che abbiamo condiviso fino a questo punto della lezione, potrete immaginare che in adolescenza e nella giovane adultità i disturbi somatoformi sono molto frequenti, no? Spesso i bambini, gli adolescenti manifestano delle patologie che non presentano un riscontro medico obiettivo. Per questo motivo, a partire dal 2002, la sottoscritta con la professoressa Paola Carbone e un gruppo di colleghi abbiamo realizzato un progetto di prevenzione clinica rivolto a adolescenti e giovani adulti che giungono in pronto soccorso a causa di sintomi somatoformi o a causa di agiti impulsivi, ad esempio incidenti stradali. Abbiamo osservato come molti di questi giovani che arrivavano in pronto soccorso avessero nella loro storia precedenti accessi in pronto soccorso proprio legati ad agiti o a patologie somatoformi. E abbiamo pensato che fosse molto utile offrire loro l'opportunità di un colloquio psicologico al fine di provare a ricollegare questi disturbi somatoformi nell'ambito delle loro difficoltà psicologiche esistenziali, no? Offrire un colloquio psicologico a questi giovani che arrivano in pronto soccorso con un dolore che apparentemente sembra solo un dolore fisico, può consentire loro di aiutarli a mettere in parola il loro disagio che si esprime attraverso dei canali somatici. È un progetto di prevenzione attiva, nel senso che siamo noi psicologi ad offrire un colloquio a questi giovani che giungono per un'urgenza somatica. Abbiamo tuttavia osservato che è una postazione di lavoro molto importante per noi psicologi che ci occupiamo di adolescenti e di bambini, perché spesso questi ragazzi ricevono una risposta che ovviamente è una risposta solo centrata sul corpo. Molti di questi ragazzi in pronto soccorso vengono salutati dicendo loro non hai niente, no? Non c'è nulla di grave e ritornano a casa per poi un'altra volta manifestare questi dolori, questa sofferenza somatoforme e ripresentarsi in pronto soccorso. Quindi riteniamo che la possibilità di offrire un ascolto, uno sguardo che colga anche il versante emotivo, psicologico di questa forma di sofferenza possa essere un'utile prevenzione, possa prevenire le recidive, possa aiutare questi giovani che non sono consapevoli delle loro sofferenze a rivolgersi a un servizio psicologico appropriato. Veniamo quindi all'ultimo spunto di riflessione della mia lezione. Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio? Beh, alla luce di quello che abbiamo detto poco fa, sicuramente potrete fare delle utili riflessioni su quanto in questa fase di sviluppo. Arriviamo dunque alla conclusione, al riepilogo e alla lettura degli spunti di riflessione che sopra vi ho proposto. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità? La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo.

continua di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio? Beh, vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato alla mia lezione e vi invito ad approfondire i contenuti che ho esposto nella pagina relativa al corso. Vi ringrazio molto.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema i costi del lavoro. Organizziamo la lezione in questi due argomenti: fatica, noia e saturazione, lo stress lavorativo. Partiamo dal primo argomento, fatica, noia e saturazione, con l'obiettivo di descrivere alcune conseguenze che interferiscono sul funzionamento della persona e in particolare determinano dei decrementi nella sua prestazione. La fatica è un comune stato di stanchezza acuto e o continuo che determina esaurimento psicofisico e percezioni di disagio e avversione per le attività e per le relazioni. In sostanza, non è solamente da considerare l'affaticamento fisico della persona, il sentirsi stanco, ma questa componente più di

vissuto di preoccupazione che è connesso con questa stanchezza, e quindi il quadro complessivo della fatica da un punto di vista psicologico è quello di tener conto sia dell'esaurimento della energia fisica, ma anche di questa componente affettiva che caratterizza appunto l'esperienza della fatica.

distinta dalla condizione neuropatologica di sindrome da fatica cronica, la chronic fatigue syndrome, che appunto rappresenta viceversa un vero e proprio disturbo neuromuscolare che si esprime con conseguenze molto pesanti per la persona. Quali sono i principali effetti della fatica lavorativa? Consideriamo effetti intralavorativi, per esempio tempi di reazione più lenti, riduzione della vigilanza e della memoria, errori, diminuzione del rendimento. In sostanza, dal punto di vista, diciamo, dell'effetto che noi troviamo nel svolgimento delle attività lavorative è questa riduzione dell'efficacia e dell'efficienza. Ma ci sono anche degli effetti extra lavorativi che riguardano l'irritabilità, ansia o tristezza, aumento dei conflitti familiari. In sostanza la fatica è un fattore che fuoriesce dal contesto lavorativo e entra nella vita privata delle persone, riducendo anche in questo caso le componenti di prestazione efficace, di condotta efficace e soprattutto segnalando questa dimensione ansioso-depressiva che naturalmente inquina le relazioni anche di tipo amicale o le relazioni familiari. Noia e saturazione nel contesto di lavoro. La noia è uno stato affettivo contiguo alla fatica, caratterizzato da bassa stimolazione, senso di fastidio per cose e persone, percezioni distorte del tempo, una tonalità malinconica e di tedio, ovvero l'umore nero. In questo caso l'esperienza della persona è caratterizzata soprattutto da questa tonalità affettiva di umore nero, come appunto dicevamo, che sostanzialmente va a peggiorare quella che è il normale affaticamento connesso con lo svolgimento di una prestazione psicomotoria. Gli effetti generali sono simili alla fatica da questo punto di vista, semplicemente vi è appunto un peggioramento del tono dell'umore che inquina le modalità di risposta della persona stessa. La saturazione, chiamata anche mental satiation, è uno stato mentale temporaneo, qualificato da forte rifiuto emotivo dei compiti ripetitivi anche piacevoli o di situazioni percepite come perdere tempo o non arrivare da nessuna parte. Anche questa manifestazione della difficoltà di lavorare merita attenzione da parte degli psicologi perché riguarda quelle situazioni in cui il lavoro non solo è ripetitivo, sempre lo stesso, ma non permette alla persona di trovare dei punti di convergenza con i propri desideri. In sostanza è come se fossero esaurite quelle attrattive iniziali per un'esperienza lavorativa che magari anche nel passato poteva essere adeguata, poteva essere soddisfacente, ma che col ripetersi e la continuità, insomma, temporale dell'esperienza riduce questa dimensione di soddisfazione che un tempo veniva ricavata. Gli ulteriori effetti che questa situazione di saturazione determina sono molto simili alla noia, in sostanza, quindi quello di non trovare degli agganci, degli stimoli al coinvolgimento personale, come se l'esperienza che si sta facendo fosse svolta in modo automatico, senza cogliere significati di positività dall'esperienza stessa. Fattori di rischio noia

e anche saturazione. Beh, intanto le caratteristiche del lavoro, la ripetitività, la ridotta complessità, stimolazioni insufficienti, mancanza di significati del lavoro, sottoutilizzo delle competenze. In sostanza, il lavoro non offre quelle risorse, sia dal punto di vista strumentale, sia dal punto di vista organizzativo, che sostengono normalmente la qualità di una prestazione. Ma ci sono anche delle caratteristiche personali da considerare, e cioè le scarse motivazioni, un alto livello di sensation seeking, una sorta di propensione alla noia che è caratterizzata da impulsività, minore vigilanza e bassa socievolezza. In sostanza, ci sono molte differenze tra le persone rispetto al sperimentare situazioni di fatica, situazioni di saturazione e di noia, perché ci sono le persone che hanno bisogno di un livello di stimolazione molto elevato per mantenere il loro percorso operativo, la loro modalità di funzionamento, mentre per altre persone è sufficiente un livello più basso di stimolazione. Bene, di fronte a questa diversità si può riconoscere più facilmente una propensione in qualche modo a sperimentare queste situazioni più negative che rappresentano un costo per la persona. Cioè, la persona deve mettere in conto che l'attività che sta svolgendo può determinare queste conseguenze non soddisfacenti dal punto di vista soggettivo, ma non soddisfacenti anche dal punto di vista del risultato, del rendimento da ottenere. Quali sono i possibili interventi per contrastare fatica, noia e saturazione lavorativa? Identificare e cercare di ridurre i fattori di rischio che, come abbiamo accennato, riguardano le modalità con cui è organizzato il lavoro e offre certi tipi di risorsa per il buon funzionamento. Regolando meglio le richieste e le risorse, quindi sia quelle del contesto, le risorse del contesto, sia quelle personali, arricchendo il valore degli scopi del lavoro, cambiando il tipo di attività e programmi di condotte più salubri. In sostanza, occorre poter usufruire anche della competenza psicologica per analizzare con cura le caratteristiche del lavoro, perché è su questi aspetti che è possibile intervenire per rendere meno probabile la comparsa di un affaticamento oltre i limiti normali, la saturazione e la condizione di noia. Possiamo presentare alcune domande per attivare spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Passiamo ora al secondo argomento. Lo stress lavorativo. L'obiettivo di questa seconda parte della nostra lezione è quello di mostrare come nell'esperienza lavorativa le persone debbono far fronte a fattori che interferiscono sull'esperienza stessa, determinando conseguenze molto impegnative per la persona e talvolta anche determinando effetti di natura psicopatologica, diciamo. Lo stress lavorativo, tre grandi orientamenti. È una condizione che si verifica quando una persona percepisce che le richieste superano le risorse personali e sociali che è in grado di mobilitare. Vogliamo sottolineare questo aspetto definitorio che implica una sorta di

sbilanciamento fra le richieste che provengono dal contesto e le risorse disponibili alla persona per gestire queste richieste e tradurle in condotte produttive ed efficaci. È analizzabile secondo tre prospettive: lo stress come risposta aspecifica, lo stress come stimolo, lo stress come processo di interazione. Vogliamo aiutare a cogliere il senso di questo processo molto impegnativo che è presente nella vita quotidiana dei lavoratori, mostrando come ci siano delle sfaccettature diverse che i vari approcci psicologici che si sono costruite nel corso del tempo cercano di mettere in luce. Lo stress come risposta. Ci riferiamo a una reazione fisiologica aspecifica a qualunque richiesta proveniente dall'ambiente. Seeley, che è uno degli autori che per primo ha lavorato su questa causa stressogena, già negli anni 30, aveva appunto insistito su questa aspecificità della risposta di stress, che coinvolge un braccio nervoso, e cioè parte dal sistema nervoso centrale e determina in particolare forme di stress acuto, di risposta immediata, che implicano la produzione delle catecolamine, e cioè dell'adrenalina e noradrenalina, e un braccio invece più di natura chimica, che ha sempre una partenza nervosa, ma che si traduce operativamente attraverso la produzione di cortisolo, che è tipico delle forme di stress cronico. In sostanza vi è una convergenza sia di una componente nervosa sia di una componente chimica per produrre sostanze che a lungo andare possono determinare queste conseguenze negative per la persona. E la persona è stimolata a reagire con questo apparato fisiologico disponibile alla persona stessa per reagire a stimoli generici di differente natura che vengono incontrati nel corso dell'esperienza quotidiana. La GAS o General Adaptive Syndrome è caratterizzata da una fase di allarme, una fase di resistenza e una fase di esaurimento. Cioè, ogni stimolo che proviene dall'ambiente, che ha un carattere di intensità abbastanza elevato, attiva una risposta sia attraverso il braccio chimico, sia attraverso il braccio nervoso, che corrisponde a una fase di allarme. È come se l'organismo si adattasse e si mettesse nella condizione di reagire a uno stimolo esterno percepito come minaccioso. Proseguendo l'attivazione da parte di questo stimolo, si arriva a una forma di plateau che implica la capacità di mantenere la risposta di resistenza del nostro organismo fino a un decremento di questa capacità di risposta che corrisponde alla fase di esaurimento. Diciamo, dal punto di vista fisiologico o psicofisiologico, questo modello che già aveva descritto Seeley è abbastanza verificato per specificare la modalità con cui le persone rispondono a una situazione stressante. Da questo punto di vista si parla di concetti di eustress e di stress, nel senso che questa reazione che abbiamo descritto è una reazione normale di difesa e una situazione che addirittura rappresenta un elemento di positività e eustress, nel senso che mantiene la persona attivata
e pronta a reagire a situazioni che possono diventare in qualche modo preoccupanti, ma che di per sé attivano le energie della persona stessa e quindi concentrano l'attenzione, lo sforzo, l'impegno per arrivare al risultato atteso. Quando questa situazione invece si prolunga nel tempo, diventa molto consistente, molto elevata dal punto di vista quantitativo e diventa molto prolungata nel tempo, allora si parla per l'appunto di una situazione di distress, cioè di stress negativo, che per l'appunto a lungo andare determina conseguenze sia di natura psicofisiologica sia di natura comportamentale e quindi rappresenta un fattore di preoccupazione anche dal punto di vista dell'analista psicologo. Il secondo grande approccio riguarda lo stress come stimolo. In questo caso viene incentivata la ricerca sugli stress lavorativi ed extralavorativi. Cosa significa questo? Significa che l'attenzione a cogliere quali siano i fattori che hanno maggiore probabilità di determinare risposte negative di distress nella persona è stato ed è tuttora un ambito particolarmente rilevante per i contesti di lavoro, perché permette di vedere quali sono i punti di criticità che merita controllare per ridurre le conseguenze negative dei fattori stressanti sulla persona. Quali sono questi fattori stressanti o stressor? Stressor connessi a caratteristiche oggettive dell'occupazione, ad esempio forme contrattuali precarie, job stressor in senso stretto, cioè riguardanti il contenuto e il contesto del lavoro, e un caso particolare è il tecnostress, inteso come uno stress determinato soprattutto dalla presenza di tecnologie molto complesse che implicano forte impegno energetico dal punto di vista dell'attenzione, della richiamo in memoria di informazioni, della gestione contemporanea di molte informazioni. Abbiamo poi stressor extraorganizzativi che riguardano fondamentalmente eventi critici importanti come crisi familiari, disoccupazione o eventi minori come i daily hustles. In questo caso ci riferiamo a una categoria particolare di stressori, appunto di natura extraorganizzativa, che si combinano con gli altri fattori di stress che sono più tipici dell'esperienza di lavoro, quelli legati al lavoro in senso stretto. È importante tenerli presenti, anche questi, perché naturalmente contribuiscono a peggiorare o a rendere più impegnativa l'esperienza lavorativa. Ora, se è chiaro che eventi importanti come può essere la perdita del lavoro sono responsabili di conseguenze stressanti molto significative, molto importanti, forse si ha meno consapevolezza che hanno un peso anche degli eventi critici minori, quelli che vengono chiamati appunto daily hustles, che sono i fastidi quotidiani. Ci riferiamo ad esempio a situazioni di pendolarismo, ecco, una persona che aggiunge i tempi di viaggio, le difficoltà di viaggiare su mezzi non sempre adeguati, eccetera, rappresentano dei fastidi che si accumulano e in un certo senso vanno a confluire con stressori di natura lavorativa legati al contesto o legati al contenuto del lavoro, e rendendo sostanzialmente la percezione di stress, il vissuto di stress
da parte della persona molto più impegnativo e molto più

dirompente da questo punto di vista. La terza categoria riguarda lo stress come processo di interazione, e cioè il legame fra gli stimoli, lo stimolo esterno, le variabili intervenienti e la risposta della persona. Cioè si cerca di integrare i due approcci che abbiamo ora descritto in maniera tale da cogliere le interazioni reciproche fra stimolo, fattori di rielaborazione personale interna e risposta finale. In questo caso si sottolinea la relazione persona-ambiente identificando una sequenza che costituisce in sostanza l'occasione per comprendere anche come procede, diciamo, questo processo di stress. Si parte dagli stressor ambientali e di natura personale, si passa a una fase di valutazione soggettiva di minacciosità per il sé, si giunge a uno stato di stress percepito e a questo punto si determina una attivazione di strategie di protezione da parte della persona o strategie di coping che, se non funzionano, determinano possibili conseguenze di strain. In sostanza, questo terzo approccio è quello più completo, nel senso che permette di parlare non genericamente di stress, ma di processo di stress, per l'appunto identificando questo percorso logico che prevede naturalmente il grande peso dato alla persona nel momento in cui riconosce, percepisce che questo sbilanciamento proveniente dai fattori stressogeni esterni è molto elevato e soprattutto rappresenta una minaccia per il proprio equilibrio psicofisico. Si può rappresentare questo processo con questo schema che identifica nella parte sinistra gli stressori, gli stressor legati ai processi di lavoro, all'ambiente, alle condizioni lavorative, alla comunicazione, ai contenuti del lavoro, ai fattori extraorganizzativi. Questi antecedenti vanno nella direzione di determinare conseguenze di stress quando ci sono dei fattori intervenienti che determinano, influenzano la risposta mediante una modulazione o una moderazione, e sono fattori sia di natura personale sia di natura organizzativa. L'effetto di questi fattori di influenza produrrà una maggiore o minore velocità di questo legame fra gli antecedenti e gli esiti finali, che sono sostanzialmente di due grandi categorie: esiti di natura individuale, e cioè psicologici, psicofisici, comportamentali, ed esiti di natura gruppale o organizzativa, che si evidenziano ad esempio in condizioni ad esempio di forte stress, con assenteismo, aumento degli incidenti e degli infortuni, tassi di turnover, diminuzione della produttività e conflittualità. Dobbiamo chiederci: le persone rispondono allo stesso modo agli stress lavorativi? Diciamo subito che la risposta è no, perché ci sono dei fattori contestuali di protezione che merita prendere in considerazione e riguardano il sostegno sociale, il clima psicosociale, un ambiente in cui più aperto, equo, non troppo competitivo, e un clima di sicurezza anche psicologica, rappresentano dei fattori che riducono la probabilità che quel processo
stressogeno che può determinare conseguenze negative per la persona venga ridotto, venga rallentato o venga, nelle condizioni più favorevoli, eliminato. Ci sono però anche dei fattori personali da considerare, e in particolare la cosiddetta hardy personality, e cioè una personalità solida, robusta, che apprezza la sfida, l'impegno, il controllo e quindi, diciamo, una personalità più resiliente. Una personalità di tipo A, che aumenta però in questo caso il livello di vulnerabilità allo stress, perché la personalità di tipo A è una personalità molto competitiva, incontentabile, sempre coinvolta nel lavoro, in sostanza sempre sotto pressione e quindi con più rischio di andare incontro, quando le cose non funzionano, a una condizione stressante e a subirne gli effetti più negativi. L'affettività negativa, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un fattore personale che peggiora la situazione, cioè aumenta la vulnerabilità allo stress, perché si tratta di una visione continuamente negativa delle cose, l'umore nero, il vedere sempre una difficoltà di trovare una soluzione, perdersi di fronte agli ostacoli. Ma anche caratteristiche come il locus of control, la self-efficacy e gli stili di attribuzione ottimistici, che in questo caso rappresentano degli elementi di protezione in senso stretto, cioè quanto è più forte un locus of control interno o una percezione del potercela fare, self-efficacy, oppure di vedere le cose in maniera un pochino più ottimistica, nel senso di identificare delle potenziali soluzioni, tanto più sarà ridotto il rischio di vulnerabilità. Stati transitori e tipo di strategie di coping usate vanno anch'esse a attenuare i possibili rischi quando si usano degli stili di coping molto positivi, o viceversa, come negli stati transitori di fatica, ad aumentare in questo caso viceversa l'effetto negativo dei fattori stressanti. Abbiamo usato la parola coping, ma cos'è il coping? Sono gli sforzi per ridurre o tollerare meglio le richieste stressogene. Distinguiamo fra coping costruttivo, che si concentra sul problema, vi è il focus sul problema, quindi si danno valutazioni più realistiche, si cercano delle azioni dirette per ridurre le cause, sulle cause, vi è più pianificazione, vi è una ricerca di informazioni e di supporto sociale e quindi ci si concentra sulle soluzioni possibili al problema che si è determinato, cioè alla situazione stressante che si è determinata. Abbiamo poi un secondo tipo di strategia di coping con il focus sulle emozioni, cioè sfogare le emozioni, cercare un dialogo e anche il self-talk, parlare con se stessi, cercare un distacco mentale con l'esercizio, con la meditazione, con l'autoriflessione, cercare una rivalutazione positiva della situazione, persino l'uso dell'umorismo e dell'accettazione in qualche modo delle difficoltà può rappresentare un elemento che rompe quella catena, quel percorso che abbiamo illustrato prima fino alla fase più negativa dell'esperienza di stress. Quindi mettersi nella condizione di poter sopportare anche attraverso appunto l'umorismo o comunque attraverso un'autoriflessione, un potenziamento delle proprie risorse meditative rappresenta un elemento di facilitazione che permette di superare la condizione che si è determinata.
Abbiamo però anche una forma di coping di

carattere disfunzionale, cioè che arrivano a peggiorare la situazione, e che riguarda l'attivazione di condotte aggressive verso gli altri, l'arrendersi alla situazione che si è determinata e incolpare se stessi, il fenomeno dell'impotenza appresa. Da questo punto di vista è un effetto a più lungo termine delle situazioni stressanti, mal gestite dalla persona, ma anche per la carenza di supporti presente nelle organizzazioni, è quello di, appunto, l'impotenza presa, cioè di acquisire uno stile di condotta che è uno stile di passività, di subire le cose senza poter trovare una via di uscita. L'autoindulgenza è un'altra strategia di coping disfunzionale, perché mette la persona, per esempio, in una condizione di mangiare di più, bere, fumare di più, fare shopping, cioè sviluppare una serie di comportamenti che di per sé non sono negativi, ma se diventano compulsivi, diventano semplicemente una strategia di risposta a un disagio che viene percepito come causato dallo stress, sviluppano una condizione certamente potenzialmente molto negativa per la persona. Anche la strategia del negare le cose, negare la situazione, va presa in considerazione come nascondersi sperando che le cose si risolvano da sole, senza un'attivazione, senza un tentativo di trovare soluzioni ragionevoli. Quali sono i possibili esiti del processo di stress? È qui che conviene utilizzare la parola strain. Mentre lo stress, in sostanza, per essere corretti, identifica il processo attraverso il quale si arriva a potenziali conseguenze negative, quando ci riferiamo alle conseguenze negative non è opportuno usare la parola stress, è meglio usare la parola strain, per distinguere nettamente, per l'appunto, il percorso causale dal risultato che si viene a determinare. In questo caso emergono, appunto, delle variazioni di natura psicofisiologica, dei sintomi di disagio psichico vero e proprio, come ansia, depressione, interferenza nelle funzioni cognitive, per esempio disturbi nella concentrazione, disturbi nell'attenzione, disturbi nella memoria. Patologie psicosomatiche rispetto a vari organi o rispetto al sistema immunitario. È ormai noto che la ricerca più moderna ha identificato come elementi di disturbo del funzionamento del nostro sistema immunitario i fattori di stress, e in particolare i fattori di stress presenti nel contesto lavorativo legati al contenuto o al contesto stesso del lavoro. Esiti comportamentali con i comportamenti di ritirata. Cosa sono i comportamenti di ritirata? Sono i ritardi, l'assenteismo, il fare molte assenze, e le situazioni di turnover elevato, cioè di lasciare perdere o avere forte intenzione di andare via appena possibile. Ci sono poi esiti extralavorativi, esemplificati dall'aumento delle tensioni familiari, da forme di apatia e isolamento sociale, e in questo caso vanno ricordati esiti più gravi e di interesse clinico, come lo stress acuto e il disturbo post-traumatico da stress. Sono forme molto gravi di interesse clinico anche da parte degli psicologi, in quanto rappresentano conseguenze
di particolare disagio molto consistente, molto

elevato, sia nel personale che lavora, ma anche nelle persone che assistono. Sto pensando, come esempio molto illustrativo, gli operatori del 118, cioè del pronto soccorso, che sono sottoposti ad incontri con la morte, con incidenti gravissimi, eccetera, vivono loro direttamente questa esperienza di stress post-traumatico, pur non essendo le persone che hanno subito l'incidente, in sostanza. Malattie professionali da disfunzione dell'organizzazione del lavoro. Questo riguardano il disturbo dell'adattamento cronico e il disturbo post-traumatico cronico da stress. Ho voluto ricordare questo elemento che fortunatamente non è così comune, ma perché riguarda il modo con cui in Italia sono classificate le malattie professionali che prevedono per l'appunto anche una malattia professionale da stress in queste due forme che qui vengono richiamate. Questo per segnalare che non stiamo parlando, come poteva avvenire anni fa, che si considerava lo stress come un elemento, come dire, sì, interessante, ma non particolarmente incisivo nella vita delle persone. Qui siamo arrivati invece a riconoscerlo come un fattore di disturbo molto impegnativo, con addirittura una caratterizzazione come malattia professionale che significa indennità dal punto di vista poi di natura previdenziale. Un cenno alla sindrome di burnout. In questo caso si tratta di una grave forma di stress cronico riconosciuto nel 2022 dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come fenomeno occupazionale. Non sembri banale questo richiamo all'Organizzazione Mondiale di Sanità perché è la prima volta in assoluto che una forma di natura psicologica, come il burnout, una forma di stress cronico, viene riconosciuta ufficialmente, formalmente, come una forma di interesse professionale. E quindi non solo diagnosticare con attenzione, ma anche da indennizzare dal punto di vista delle conseguenze sociali, economiche per la persona. In questo caso stiamo parlando del burnout, la sua prevalenza è molto elevata nelle professioni di aiuto, nelle professioni con ampia quota di rapporti interpersonali, cioè tutte quelle professioni che hanno a che fare per il loro lavoro con le altre persone. E quindi inizialmente si parlava per l'appunto solo del personale sanitario, poi è diventato personale scolastico, personale di polizia, insomma tutte quelle situazioni dove c'è una relazione con un paziente, con un cliente, con un utente, possono essere situazioni in cui si sviluppano condizioni di burnout. Effetti gravi di strain sul rendimento, sulle relazioni, sul disagio personale. Tre componenti tipiche della sindrome di burnout: la depersonalizzazione, cioè il cinismo, il distacco relazionale e la colpevolizzazione, cioè stiamo sottolineando questa sorta di separazione, distacco, rottura di un legame nella propria prestazione. Questa prima dimensione implica questa rottura di un legame. Esaurimento emotivo, emotivo con vissuti di svuotamento e sintomi psicofisici di nervosismo. Qui è una condizione per l'appunto di irritazione. Potremmo dire una sorta di affaticamento non controllabile da parte delle persone che porta a uno stato di attivazione
irritante sia nei confronti dell'altra persona, ma anche nei confronti di se stesso, insomma, perché la persona sente di non essere più in grado di

svolgere un'attività che prima apprezzava molto, anzi considerava particolarmente adeguata per la propria personalità e che adesso non vede più come disponibile. La terza caratteristica riguarda la ridotta autorealizzazione, e cioè minore efficacia professionale. In sostanza, l'operatore non si sente più in grado di arrivare a quegli obiettivi anche di crescita e di soddisfazione personale che facevano parte della qualità della sua esperienza lavorativa. Come gestire lo stress lavorativo? Innanzitutto occorre superare la visione tradizionale che vedeva in questa esperienza la responsabilità dell'individuo e la riduzione degli effetti di stress piuttosto che degli stressor. Cioè il modello tradizionale è un modello che sostanzialmente cercava di correggere un po' la situazione, ma in sostanza sottolineava come se tu, lavoratore, sei stressato, un po' è anche colpa tua perché non sai far bene le cose. Ecco, intanto il primo passaggio è superare la visione tradizionale, però c'è qualcosa di nuovo. L'accordo quadro europeo e il decreto legislativo 81 del 2008 rendono obbligatoria la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che va descritto come documento di valutazione dei rischi presenti in una certa organizzazione. Cioè, usciamo da una impostazione di natura individualistica e grazie all'accordo fra le parti sociali che nel 2004 si misero insieme per produrre un documento che sottolineava l'importanza degli elementi legati allo stress e documento che poi i vari paesi europei dovevano accogliere e far proprio attraverso una propria legislazione, in questo modo si arriva a una procedura che prevede per l'appunto la considerazione e la valutazione dei rischi psicosociali e di stress in tutti i contesti di lavoro. E il percorso metodologico standard richiede una fase propedeutica di analisi della situazione, una fase di valutazione vera e propria in cui c'è, come dire, la considerazione sia delle caratteristiche oggettive presenti in un certo ambiente di lavoro, sia una valutazione più approfondita delle componenti psicosociali che sono in gioco nella determinazione di potenziali fattori di stress. Una fase di interventi correttivi che vengono proposti dai lavoratori, dai rappresentanti dei lavoratori, dal medico competente e dal datore di lavoro che è comunque responsabile del buon andamento di questo processo valutativo per quanto riguarda i fattori di stress, ed è una fase di gestione dei risultati in cui si evidenzia come eventuali correttivi che siano stati posti sulle modalità di lavoro o sulle condizioni in cui il lavoro viene eseguito, possono avere o no eliminato i fattori più evidenti di carattere stressogeno. E in questo percorso metodologico si auspica, ed in molti casi sta avvenendo questo, si auspica l'impegno degli psicologi, soprattutto nella fase di valutazione approfondita, quando si possono utilizzare, ad esempio, dei questionari o degli inventari di natura psicologica per cogliere il vissuto delle persone, per sentire il loro punto di vista, i loro atteggiamenti nei confronti della loro esperienza e soprattutto il loro contributo conoscitivo rispetto a specifici fattori di stress. Ecco, è in questa fase che gli psicologi spesso sono coinvolti in buon contatto, in buona relazione con i medici competenti che hanno la responsabilità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in maniera tale da rendere più efficace anche questa fase
diciamo, di controllo della

situazione. Di quali interventi correttivi stiamo parlando? Interventi combinati a livello organizzativo e individuale e con il coinvolgimento dei lavoratori. Il coinvolgimento dei lavoratori risulta essere uno strumento fondamentale nella fase diagnostica, ma anche nella fase di proposta di correttivi. Dal punto di vista della prevenzione primaria, ciò significa identificare e valutare i principali stressor, il job redesign, cioè la riprogettazione, le modifiche a orari e ritmi, il chiarire i ruoli lavorativi meglio, la conciliazione dei tempi e le proposte di welfare aziendale. Sono tutti esempi di interventi di natura correttiva che possono derivare da una buona analisi dei rischi di stress lavoro correlato. Abbiamo poi interventi di prevenzione secondaria che implicano la modifica delle risposte allo stress da parte del lavoratore, ad esempio con attività di formazione e con occasione di riflessione per aumentare la resilienza del lavoratore. Abbiamo poi interventi di prevenzione terziaria che riguardano azioni su come intervenire sui sintomi di disagio vero e proprio, la cura di situazioni già di disagio psicologico più consistente con sportelli di ascolto, forme di counseling psicologico, gruppi di mutuo aiuto. In sostanza è un po' la gamma dei possibili interventi che possono essere collocati in fasi diverse della esperienza di analisi e di diagnosi dello stress, sia nella fase preliminare per l'appunto di identificazione dei fattori di rischio o nelle fasi successive per controllare se gli interventi hanno prodotto i risultati sperati. Concludiamo con alcuni spunti di riflessione. Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Riepilogo gli spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Abbiamo concluso la nostra lezione e vi ringrazio della vostra partecipazione. Vi ricordo che materiale di approfondimento sui contenuti della lezione potranno essere ritrovati nel sito web dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

come è nata la vocazione, non credo sia una vera e propria vocazione. E se qualcosa è nato con me, con la nascita, con la mia nascita. Fin da piccolo pare, della mia infanzia ricordo poco, però mia madre mi raccontava che da piccolo mi sedevo sul vasetto per fare le mie cose, poi con gli escrementi mi divertivo a dipingere a quel punto, sulle mattonelle di cucina, a fare dei disegni, eccetera. Quindi probabilmente questo è il primo segno che ho dato di vocazione, se vogliamo chiamarla così. E poi ho avuto una vita abbastanza normale, un'infanzia passabilmente felice, realizzata con i miei genitori, con mio fratello. E quando poi è venuto il momento di scegliere gli studi più specifici, più specializzati, ho deciso di andare all'Istituto d'Arte, che è stato un po' uno scandalo per la famiglia, poiché speravano che andassi al liceo scientifico, liceo classico. No, volevo andare all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze. E devo dire che all'epoca la scuola era una specie di scuola d'Atene, nel senso che la pittura, l'arte, no? Che era un po' il centro di gravità di tutti i nostri studi, erano poi combinati in maniera molto armoniosa con letteratura, con filosofia, con matematica, geometria, e le discussioni che si avevano, eravamo pochi allievi, e erano sempre molto intense. I maestri erano loro stessi degli artisti.

erano molto motivati, molto dentro l'arte e ci incitavano, ci sfidavano ad aprire delle discussioni sull'arte interminabili, no? E quindi ho un buon ricordo di questi anni trascorsi all'Istituto d'Arte. Poi da lì sono passato all'Accademia di Belle Arti, però era già il 68, il 1968, la rivoluzione studentesca alla quale ho partecipato e partecipando a questi movimenti studenteschi dell'epoca, molto liberatori, molto nuovi, che hanno veramente cambiato il mondo, sono stati in tutto e per tutto una rivoluzione. Devo dire che ho anche contribuito alla sparizione dell'Istituto d'Arte così com'era, no? E quindi da una parte probabilmente con le nostre dimostrazioni, con la nostra vitalità, no? Abbiamo dimostrato la possibilità di un mondo diverso, un mondo nuovo, però probabilmente abbiamo sulla coscienza la sparizione, l'estinzione di un altro aspetto, di un'altra maniera anche di insegnare l'arte, che era più, diciamo, basata sulla disciplina, sulle tecniche, eccetera, che probabilmente è un sistema, un qualcosa che è andato perso. E quindi io, per conto mio, credo di essere forse uno degli ultimi allievi, no? Di quella struttura di insegnamento che si è giovato dell'insegnamento tecnico, se vogliamo, anche reazionario, no? E allo stesso tempo ha vissuto in pieno la rivoluzione, il grande cambiamento, no? E l'insofferenza per ogni forma di costrizione, di disciplina. E infatti credo che il mio approccio alla pittura consista proprio in questo, che sono un ateo mistico della pittura, nel senso che ne sento l'importanza, l'importanza espressiva, l'importanza esistenziale, l'avventura umana, no? Che c'è all'interno del voler essere pittore, del voler rappresentare un mondo, aprire una finestra su un territorio fantasma, dove tutto può succedere, no? E tu, pittore, sei l'unico, cioè sei Dio all'interno di questo spazio, di questo territorio, no? Che poi è la tela bianca, che non vuole essere dipinta, che non vuole diventare opera d'arte, che vorrebbe sonnecchiare, ritornare alla tela, alla brutalità della materia, no? E invece il pittore la trascina, a volte cercando di sedurla, questa tela, a volte usando anche un minimo di determinazione, quasi di violenza, no? E in un modo o nell'altro questo territorio passa dall'informe, dall'inespressivo a diventare il territorio di un mondo. Un mondo la cui espressione resta misteriosa. Non credo in coloro che spiegano i quadri, che raccontano la lettera della rappresentazione, del quadro, perché il quadro rappresenta se stesso, non rappresenta ciò che apparentemente rappresenta, non è l'apparenza che conta. È la storia, il fare, il divenire, l'avventura che è occorsa all'interno di questo spazio, no, ideale che si chiama tela e che strato dopo strato accumula un'esperienza, un'avventura, un ricercare, no? E
penso che lo stesso fare pittura è di per sé una condizione esemplare, no? Di libertà e di espressività, no? E anche di sofferenza, ma anche di gioia, di piacere, no? E poi naturalmente c'è il risultato. E probabilmente

in certe mostre cosiddette retrospettive, dove capita di rivedere i lavori fatti, compiuti in anni precedenti, certi quadri che pensavo fossero più deboli, più problematici, no? E invece erano quelli che parlavano di più, che raccontavano la loro storia in maniera più convincente, anche più esasperata, no? Come qualcuno a cui manchino certe qualità e le sopperisce con altre, non so, un cieco che è bravo nel cantare, no? C'è qualcosa che manca. E proprio per questa carenza, in virtù di questa mancanza, qualcos'altro in maniera anomala, eccezionale, si sviluppa, no? E questo qualcosa diventa un centro nuovo, un centro di gravità, una forza, no? Che è quello che poi caratterizza l'arte nel mondo, no? È un esempio, è una potenza, è qualcosa che ci racconta una storia che nessun altro specifico mezzo, media di comunicazione può raccontarci, no? E questa, secondo me, è anche l'importanza, diciamo, chiamiamola sociale dell'arte, no? E forse questo è il motivo per cui l'arte, insieme a pochissime altre cose, hanno accompagnato l'uomo da sempre, no? E per quanto si sia provato a sancire la morte dell'arte, queste dichiarazioni sono diventate parte dell'arte, no? Sono state inglobate nell'arte. Infatti, in quale altro campo è possibile praticare la negazione stessa dei fondamenti di quel che si fa, eppure si resta all'interno dello specifico. Pensiamo, non so, a un cineasta che volesse fare un film dove lo schermo è nero e le luci della sala devono rimanere accese. Oppure un musicista che vuol fare la sua musica, inciderla su un CD, un disco che abbia il foro mezzo centimetro fuori centro. Cioè, verrebbe rifiutato da tutti i produttori, no? Da tutti coloro che sono addetti a distinguere, no? Questo lavoro. Nell'arte addirittura può succedere che il lavoro, diciamo, più stravagante, più fuori dalla norma, addirittura venga premiato e diventi la cosa più interessante, dalla quale poi partono altri lavori, no? Pensiamo a Duchamp e a quello che lui ha fatto all'interno dell'arte. Solo apparentemente all'interno dell'arte perché usciva dall'arte, e solo apparentemente usciva dall'arte perché era nell'arte. E quindi si inaugura all'interno di questo mondo, di questo specifico, di questo sogno dell'umanità. Si apre una ennesima scatola cinese e di nuovo si trova un mondo che è altrettanto valido, è altrettanto classico. Questo è il mistero, che questo classicismo non ci abbandona mai, anche nelle cose più strane, più folli, più incredibili, più fuori dalla norma, si riconosce che questo classicismo pervade l'arte, la pittura, no? Nonostante che la forma si sia allontanata anni luce, nonostante che ci siano state delle negazioni strafottenti, sbeffeggianti, arroganti a volte, no? Però resta il classicismo, permane. E credo che questo sia qualcosa su cui chi non è pittore dovrebbe meditare. E che per il pittore è l'unica informazione possibile, l'unica fonte di energia, no, dalla quale attingere tutte le volte che si vuole cominciare un quadro, che ogni volta è una nuova

un nuovo punto di vista anche sull'arte, quello che si intende, si intende quando si parla e si pensa all'arte. Io non penso mai all'arte, cioè ne parlo per gli altri, ma per quanto mi riguarda è la vita, cioè è l'essere, l'esistere, è l'unica cosa che conta, no? Anche se devo dire che assolutamente non credo nella coincidenza tra arte e vita. Quando dico l'arte o questo pensiero che ho, che per comodità di discorso chiamo arte, e è un momento esaltante del mio essere, del mio esistere, è un momento di, credo, di non banalità, no? E ritengo che sia importante che resti tale, che resti un momento eccezionale, che a volte per mesi, per giorni, per ore non accade, e che in certi momenti, chiamiamoli momenti di ispirazione, avviene, è un momento epifanico, no? E forse per questo ha importanza. La vita è per me una continua ricerca o tentativo di creare le condizioni per questo momento dell'arte, momento del pensiero che si realizza, che viene colto e quindi poi trasferito, no? Nell'opera. Ma credo molto meno nell'arte come vita, nel senso che l'arte rappresenta la vita, e quando si dice vita rappresenta sempre la vita quotidiana, la banalità, se vogliamo anche a volte le miserie o le cose più, diciamo, più spurie, più occasionali. Ed esiste un'arte che si fonda sul mondo com'è, no? E anche se rispetto l'importanza della pop art, dell'arte sociologica, no? Dove quella società di quegli anni viene testimoniata, viene registrata, e quindi viene anche celebrata, no? O non celebrata. In ogni caso si tratta di un'arte che si basa sul trasferimento dell'oggetto comune, della vita comune, da il luogo di origine, che si potrebbe chiamare la strada, no? Al museo, cioè questa decontestualizzazione che in sé è l'operazione che trasforma la materia bruta, no? Così come il pittore che parte dalle terre, dagli oli, dalla materia putrida e la trasforma in oro, no? E la trasforma in un quadro, così l'artista sociologico decontestualizza l'oggetto d'uso comune e lo trasporta nella galleria e poi nel museo, e poi c'è un sistema dell'arte che suffraga questa operazione, che lo accompagna, no? C'è l'apparato critico, cioè c'è un sistema, no? che fa sì che quest'opera diventi arte riconoscibile dal mondo intero, no? E niente di male in tutto questo. Penso che Duchamp ancora una volta è stato il campione, il primo, ma anche Caravaggio, se vogliamo, quando trasferisce l'umanità nei suoi quadri, la elegge, creando scandalo, perché poi è importante anche questo effetto, no? L'effetto scandalo. E si tratta di un'innovazione

estremamente importante, che però secondo me, specialmente al giorno d'oggi, manca di un po' di indipendenza, perché hai bisogno di un apparato che autorizzi tutto questo e che lo distingua dall'immensità, dalla moltitudine di gesti analoghi, i quali non sono necessariamente arte, anche se poi in ultima analisi il messaggio dovrebbe essere quello che tutto è arte, no? Il che fa venire il sospetto che niente sia arte, no? Quindi si entra un po' in questi sofismi, no? E credo che oggi probabilmente c'è un'esagerazione, si esagera su questa speculazione, perché diventa poi una speculazione, perché se niente è arte o tutto è arte, significa anche che l'arte è facile, che l'arte è stagionale, che è... Beh, in questo Andy Warhol è stato geniale, no? Quando ha detto di un certo artista, è il migliore artista degli ultimi 10 minuti, ha definito è il cioè quest'opera è il capolavoro degli ultimi 10 minuti. E questa aleatorietà è molto interessante, molto crudele, no? È anche cioè crea delle forti sensazioni, no? Ma tutto sommato viviamo già in un mondo caratterizzato da questa aleatorietà, da questa da questa maniera di rendere tutto automatizzato, da questa semplificazione, elementarizzazione delle funzioni, no? E probabilmente tutto ciò, cioè, crea sicuramente dei vantaggi, no? Ma anche delle disfunzioni. Probabilmente mai come oggi l'arte, ma l'arte con tutta la sua complessità, col suo anacronismo, no? L'arte che aspira a creare il capolavoro non degli ultimi 10 minuti, ma assoluto e per sempre, no? E quest'arte è una necessità, no? Così come mai come ora si parla della natura, l'importanza di non tagliare un albero, di non ammazzare una tigre, di non far fuori una balena, no? E mai è stato così importante. E probabilmente l'arte, mai come oggi, è importante se svolta nella maniera più sacrale, no? Cioè che tenda a non perdere nessuna delle sue caratteristiche di complessità, e che non perda e non ironizzi sull'impasto metafisico, no? dell'arte stessa, no? Che è insito diciamo nel fare, no? E che mai è stato così importante per l'artista prendersi questo compito, questo fardello, che è assolutamente ridicolo, comico, anacronistico. Cioè Cézanne camminava per strada, i cani gli abbaiavano dietro, i bambini lo sbeffeggiavano. Ecco, questo vedo che sia tutto sommato il ruolo dell'artista, di essere fuori da questo mondo per reintrodurre o riproporre o suggerire, no, al mondo, perché poi quando si dice al mondo è a se stesso, no? Suggerire la possibilità di, senza polemica, senza posizioni politiche o sociologiche prese o fomentate, no? Ma che si suggerisca che esiste un'altra possibilità, no? Fin tanto che siamo

vivi, no? Cioè che nasciamo con tutti i problemi della nascita, che viviamo con tutti i problemi del nutrirsi, poi se ne aggiungono di nuovi, che sono quelli del successo, quelli dell'essere al mondo, quelli dell'essere appartenere a una società piuttosto che a un'altra. E poi alla fine c'è la morte, no? E restano ancora dei... Cioè tutto questo è misterioso, no? È vero che possiamo essere distratti in continuazione, che possiamo benissimo non pensare, no? E tutto va bene lo stesso, però probabilmente se c'è un momento di terrore, no? Di terrore necessario, no? Di timore anche, probabilmente tutto questo ha la probabilità di risanare questa malattia dell'essere, no? Che è la vita stessa. E quindi, ancora una volta, è anche una malattia dell'arte, no? Perché vita e arte a questo livello si incontrano sul piano del mistero, cioè dell'inconoscibile, della cosa che supera la nostra intelligenza e anche la nostra pratica, no? Supera la scienza, supera qualsiasi cosa. E probabilmente l'arte affonda le radici in questo terreno, no? Ed è bene che lo esprima, è bene che esca dalla banalità e lasci la banalità straordinaria, gloriosa, fantastica, divertente, i professionisti della banalità, che sono geniali, sempre più geniali, no? E invece prenda la via l'artista, prenda la via comica, drammatica se vogliamo, e dell'intensità. E il viaggio non è veramente la cosa che amo più fare, viaggiare, e proprio per questo mi creo sempre una condizione di necessità, no? Perché muoversi da un luogo per andare in un altro luogo, se non perché c'è da fare qualcosa in quest'altro luogo, c'è da compiere fare un lavoro, da fare una mostra. E quindi mi creo questa impellenza per cui prendo un aereo, prendo un treno, guido l'auto e mi muovo dal punto A e vado al punto B. E così facendo credo di aver girato il mondo, di aver accumulato miglia su miglia. E all'inizio i miei viaggi erano molto strafottenti in un certo senso, anche, non so, essendo nato a Firenze, pensavo che Firenze fosse il centro del mondo, no? Che altra arte devo vedere se non quella di Masaccio o degli Uffizi? Però molto presto mi sono accorto che Firenze, per quanto sia stato uno straordinario centro di influenza, di irradiazione, no? Nel mondo intero. Credo che qualsiasi museo nel mondo degno di questo nome ha una buona porzione di opere concepite, realizzate, pensate a Firenze, no? Quindi resta questa considerazione e anche in un certo senso questo privilegio, no? Di non avere mitologie che farebbero di me, non so, il turista culturale. Ecco, non ho mai fatto del turismo culturale per andare a vedere questo, andare a vedere quest'altro. Ho vissuto a Parigi diversi anni, non sono mai andato, sì, la Tour Eiffel la vedevo
passandoci sotto, o a New York, non so, non sono mai andato in nessuno dei posti canonici dove si va quando si ha l'intento di visitare la città, no? E sono andato al Metropolitan Museum perché ci ho fatto una mostra, sono andato al Guggenheim perché ho fatto una mostra, cioè voglio dire, non ho mai sentito, ecco, il bisogno, la curiosità, anche se non è totalmente vero, non sono totalmente sincero dicendo questo, perché mi piace andare al museo, no? Per andare a vedere un quadro, poi esco, non mi va di far tutto il giro, cioè non mi va di sentirmi alla ricerca di una informazione o di una immersione così non generica, cioè non specializzata, non appassionata. Ecco, devo andare a vedere un quadro, spesso risolvo il problema guardandolo su un libro, che facendo una serie di tare mentali di cui sono capace poiché mi sento del mestiere. Anche una riproduzione può essere sufficiente, no? Non credo che sia la stessa cosa per tutti, però diciamo, io ho la presunzione di pensare che se vedo un quadro in un libro, in una riproduzione, non importa quanto fedele sia, io capisca che cosa il pittore voglia dire a me, pittore, no? Riesco probabilmente, ho la capacità di instaurare un... E comincio subito a rubare, perché vado al museo per rubare, per catturare, per verificare anche certe cose che credo di aver capito. E soprattutto mi accorgo che tra un quadro e l'altro, anche nei musei più prestigiosi, c'è un pezzo di muro libero dove c'è spazio per un altro quadro, no? E questo significa che l'arte è fatta anche per, in un certo senso, incitare, aizzare, no? Gente come me, no? Ad essere artisti, a dipingere, a fare un quadro che lo metti tra un Raffaello e un Piero della Francesca, perché no? Essendo loro assolutamente contemporanei, io non credo nella storia dell'arte, nella cronologica, rettilinea, credo a una contemporaneità che fa sì che prendo un taxi, vado ai Musei Vaticani e vedo Raffaello. Quindi Raffaello è nel futuro, perché da che mi muovo, chiamo il taxi, monto sul taxi, pago il taxi, entro ai musei e mi trovo di fronte a Raffaello, passa del tempo. E questo tempo è un tempo futuro e all'altro estremo di questo tempo futuro c'è il Raffaello, quindi per me sta nel futuro. Poco mi interessa, cioè, tutta la vicenda, diciamo così, storica, nel senso della rievocazione dei fatti politici, pratici, burocratici dell'epoca. Non che non mi interessino, ma non li trovo diversi da quello di oggi, da quelli di oggi. Quindi non è un'informazione che mi serva così tanto, quando invece c'è qualcosa di più urgente, di più importante, di più appassionante, che è quello che lui ha fatto con un pennello, un pezzo di tela, un po' di polveri, pigmenti macinati, mezzi poveri, no? Se vogliamo, alla portata di tutti, con un niente, che cosa è riuscito a fare quest'uomo, no? E in termini di pittura. Ecco, questo è il miracolo che mi interessa e che trovo assolutamente attuale, no? Tant'è che la gente continua ad andare ai musei, continua ad andare... E l'arte è ancora un oggetto di discussione, di pensiero, no? Quindi indubbiamente c'è qualcosa che accompagna l'umanità, non l'uomo, ma l'umanità, no? Che si chiama arte, che si chiama pittura. E questo qualcosa resta indefinito,
per un momento di fronte

0: un quadro, quando si va a vedere Raffaello, a vedere Piero della Francesca, si pensa di aver capito tutto, no? Che tutto è chiaro. Però questa pseudo-sicurezza, questa pseudo-certezza dura pochissimo, perché c'è subito un vuoto, c'è subito un senso di vuoto che va riempito, c'è un'immagine che non è ancora quella che vorresti vedere, no? Allora prendi i pennelli, te stesso, ti improvvisi pittore. Ed è bene che ciò avvenga senza talento, senza un dono naturale, deve essere per il desiderio di creare un'immagine, la volontà di creare un'immagine, l'arroganza, la pervicacia, l'insistenza, la mania, la malattia di creare un'immagine. Pensiamo a Cézanne, cioè è probabilmente l'artista meno dotato, no? meno pittore, no? Con meno talento della sua generazione, eppure fa l'arte più incredibile ed è più pittore di qualsiasi talentoso contemporaneo, no? Proprio perché in lui, e in lui più che in altri, è evidente l'assenza di talento e l'assenza di predisposizione, eppure la volontà, il desiderio di creare un'immagine, no? Senza mezzi, no? E proprio per questo la sua immagine è incredibilmente più libera, incredibilmente più importante, e ci fornisce gli elementi concettuali per introdurre il problema, se problema è, che cosa sia la pittura, che cosa sia l'arte. No, perché noi lo sappiamo per esclusione, ma non sappiamo che cosa sia in effetti. Abbiamo dei lampi, degli sprazzi, dei momenti in cui crediamo di sapere, no? Che però non sono evidentemente sufficienti, soddisfacenti, esaustivi, perché si ritorna a studio e si tenta questa via una nuova volta, no? Una ulteriore volta. E questo succede da generazioni, no? Questo dovrebbe farci pensare.
1: Beh sì, la spiritualità nel lavoro è la materia del lavoro, è l'impasto del lavoro, è lo spirito che è l'unico riferimento che si ha una volta ci siamo inoltrati in questo territorio oscuro, misterioso, che è pieno di incerti, di incertezze, anche di trabocchetti, di tranelli. A volte credi di aver catturato la bestia, di aver catturato la qualità di un'immagine, no? Il mostro, di aver domato il mostro dell'espressione, e ne godi per degli attimi, dei minuti, a volte ci dormi sopra, lo sogni la notte, ti svegli la mattina, torni a studio e vedere cosa hai fatto e non è vero niente, cioè non hai fatto niente, zero, meno di zero, no? Fallimento totale. E ripensi al piacere che hai rubato, perché hai avuto piacere di una cosa che non ti meritavi di essere contento, no? Della quale non ti meritavi questa certezza che è durata poco, dell'aver catturato un qualcosa, no? E, niente, hai pescato una scarpa vecchia e pensavi fosse una trota, un pesce meraviglioso. E questo succede molto spesso, e io penso che ci sia uno strano spazio di coscienza, no? Tra questa illusione e questa gioia che è imparagonabile, cioè è superiore al fatto che ti nasce il primo figlio, il secondo figlio, che vinci al totocalcio, cioè è superiore a tutto questo, no? E poi c'è questo riconoscimento che si trattava di un'illusione,

Quindi c'è una disillusione, ma non arriva ad essere disillusione. È la coscienza che c'è uno spazio, come un vuoto, no? Come una condizione mediana, non vivibile, solo intuibile, no? Che c'è tra questi due termini estremi, che più estremi non si può, no? E questa è la spiritualità, cioè lì è lo spirito che aleggia, no? Questa impossibilità, cioè questa mancanza di talento, questa disillusione, questo essere assolutamente fuori luogo e fuori posto, e questa totale, questo abbandono, no? Sei abbandonato da Dio, ma cioè Dio, diciamo che non ti ha dato il dono, non ti ha fornito del dono della facilità dell'espressione, ma non l'ha data a nessuno, non l'ha data a nessuno, neanche a se stesso. Lui stesso non riesce veramente a convincerci della sua stessa esistenza, non è così incredibilmente potente, ma questo fa pensare, no? Perché vuol dire che è importante lasciare inespressa anche la potenza stessa di Dio, cioè che Dio venga messo in dubbio, come che io metta in dubbio il mio talento, è più importante che praticare questo talento o praticare la religione, anche se è importante praticare la religione, ma io penso che la fede sia il problema della fede, sia chiedersi in continuazione che cosa veramente, quale sia il nostro rapporto con Dio, con lo Spirito. E per saperlo bisogna praticare degli estremi, cioè mettersi in condizioni di assoluta, di assoluto rischio, no? Affrontare un quadro impossibile, credere di averlo raggiunto e poi accorgersi che il quadro non conta niente e che non hai raggiunto un bel niente, ma che hai sicuramente creato uno spazio nuovo nella tua mente, no? Tra l'una e l'altra posizione, no? E questa è la spiritualità.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.

L'arte contemporanea, nella sua autonomia, nella sua ricerca, ha una funzione sociale molto forte in un'epoca come la nostra, in questo momento storico di crisi politica che ha delegato tutto all'economia. L'economia ha delegato tutto alla finanza e viviamo all'interno di una crisi globale. Eppure l'arte nella sua autonomia è assolutamente, direi, un punto di riferimento per l'umanità. Perché? Intanto perché l'arte contemporanea è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. Una sensibilità che è stata avvilita, diciamo, non solo dalla globalizzazione, ma quanto, diciamo, dai media, dalla telematica. Per cui l'arte ristabilisce attraverso questo massaggio una interattività, ridà allo spettatore la capacità di assumere le sue forme per innestare nuovi processi di conoscenza. L'arte contemporanea è come un prestito di un paio di occhiali da parte dell'artista allo spettatore. E lo spettatore si trova in qualche modo assistito, ampliato nella vista da questo strumento supplementare, che è la forma dell'artista. La forma che l'artista produce oggi è frutto di una ricerca, perché viviamo in una società necessariamente e anche positivamente ansiosa, che va sempre alla scoperta. E questa scoperta nell'ambito dell'arte contemporanea ha prodotto dagli anni 60 in avanti, dopo una serie di movimenti delle avanguardie storiche, degli atteggiamenti nell'arte contemporanea delle cosiddette, dopo le avanguardie storiche, quelle delle neoavanguardie, in cui si sono misurate due tendenze. Una giocata tutta sull'autonomia dell'arte, del linguaggio, sulla ricerca, sul valore della forma, e l'altra della eteronomia, ovvero l'arte capace di incidere nella realtà, di avere una funzione. In fondo ci sono, e potremmo dire, dei movimenti che possiamo mettere a confronto dagli anni 60 agli anni 80. In Italia, da una parte l'arte povera, dall'altra la transavanguardia. Ma c'è un artista che si chiama Michelangelo Pistoletto, il quale ha sintetizzato dentro la sua opera entrambe le pulsioni, le tendenze, entrambi i trend, sia quello della ricerca che approda a una forma, dunque l'autonomia dell'arte, e sia quello di una ricerca che però alla fine si chiede anche che fare, che funzione sociale può avere la forma artistica prodotta dalla pulsione creativa, dal furor dell'artista. Pistoletto, attraverso il suo lavoro, iniziato negli anni 60 con gli specchi, superfici speculari, che duplicano lo spettatore che sta di fronte a contemplare l'opera. Gli specchi che portano sopra sovrapposto delle silhouette, delle figure, diciamo, come dei grandi collage, e entra ed esce da questa sorta di teatro visivo lo spettatore, che dal vivo prende atto dell'opera. Ecco che già l'opera di Pistoletto negli anni 60 intercetta la realtà, la duplica, l'assorbe, e man mano

Per paradosso, se noi ci allontaniamo dallo specchio, vediamo che sempre più una quota, una quantità di realtà maggiore entra nella cornice dell'opera. Dunque Pistoletto ha sempre lavorato sistematicamente, poi con lo zoo facendo il teatro di strada, con gli oggetti in meno, con tutta una serie di gruppi di opere nella direzione di quello che poi oggi il suo lavoro, che va sotto il segno dell'arte responsabile. Che cosa vuol dire questo, se non che l'artista, nei momenti in cui non può in astratto con la sua opera trasformare il mondo e quindi realizzare la grande utopia delle avanguardie storiche, sicuramente però l'artista può assumere la propria responsabilità per incidere sui problemi che toccano e affliggono l'umanità, attraverso la capacità di orientare l'opera su aspetti del nostro quotidiano. L'arte puntata sul mondo, diceva Picasso, e direi che Pistoletto in questo riesce in pieno a realizzare un'arte frutto di inventiva e di pedagogia, di ricerca e di approdo formale. Esempio ultimo è proprio la trasformazione, il suo trasformarsi da soggetto singolare a soggetto plurale, artista che realizza attraverso uno strumento che è la città dell'arte, un lavoro sistematico con, direi, un corpo di collaboratori, un corpo nomade che viaggia per il mondo, che assume tematiche che riguardano l'umanità, la differenza, l'ecologia, il razzismo, problemi materiali che riguardano il terzo, il quarto e il quinto mondo. E tutto questo evidenziati attraverso le forme. E direi anche una promessa, quello che Pistoletto chiama il terzo paradiso. Noi sappiamo che tutti gli artisti, gli scrittori, non solo da adesso, si sono chiesti che cos'è l'arte. Se volessi fare il professore direi che l'arte sono tutte le opere di storia pubblicate nei libri di storia dell'arte, ma sarebbe una risposta statistica, ma in termini, diciamo, essenziali, filosofici, che cos'è l'arte? Baudelaire ha detto che l'arte è una ricerca della bellezza, e Pound e Stendhal hanno aggiunto che la bellezza è una speranza di felicità. Ecco, partiamo da questo assunto. L'arte di Pistoletto ci promette un futuro migliore, ma attraverso le forme dell'arte, attraverso le forme di una ricerca che ha approdato ed è direi riuscita a superare l'idea del paradiso nelle prime due fasi. La prima fase è quella dell'Eden, è ovvio, quel paradiso di cui ci hanno parlato i nostri genitori e di cui ci parlano le nostre religioni, quel paradiso perduto dove in qualche modo l'uomo o la coppia, la donna, Adamo ed Eva, sono totalmente assistiti, sono totalmente in qualche modo garantiti nel loro benessere materiale. Ma tutto questo però a discapito della conoscenza, cioè non ne sono consapevoli, tant'è vero che poi quando tentati dal serpente

e da Eva Adamo prende la mela, il morso della mela che sviluppa conoscenza, li porta alla cacciata del paradiso. Ma c'è un secondo paradiso, che è quello realizzato in terra dopo quello terrestre. Il paradiso terrestre, abbiamo il secondo, quello legato all'avvento della tecnologia, della macchina, cioè a dire di quella protesi che assiste l'uomo e lo emancipa dalle sue fatiche materiali. La tecnologia nella sua evoluzione, che diventa sempre più tecnica raffinata fino alla telematica, ha senza dubbio portato dei grandi risultati, ma non ha in qualche modo riscattato l'uomo nella sua totale dimensione di soggetto che transita sulla Terra, ma è sottoposto al principio di entropia, l'entropia che significa alla scomparsa. Ecco che Pistoletto si chiede: com'è possibile allora passare ad una fase successiva, supplementare, più ampia, più completa, a emancipare l'uomo, diciamo, dai suoi peccati originali, biologici e psicologici? Com'è possibile emancipare l'uomo dalla violenza, dalle guerre fratricide, da tutta una serie, diciamo, di negatività che attraversano la storia contemporanea? Ecco allora Pistoletto che realizza il segno del terzo paradiso, ovvero quel segno che nella sua bellezza formale è una promessa di felicità. Questo segno è una sorta di O orizzontale, è il segno dell'infinito, che nel suo percorso non ha né alto né basso, né destra né sinistra, non è sottoposta a gerarchie spaziali e temporali, vive in una sua scorrevole circolarità. Ecco che il segno del terzo paradiso può in qualche modo essere l'emblema, il logo filosofico, estetico, morale, di una umanità che finalmente può affrontare il tema della differenza, come fa anche Pistoletto quando dice: io amo la differenza, love difference. Oppure quando realizza questi tavoli speculari o degli armadi su cui navigano delle geografie, dei territori disegnati, o intorno a un tavolo in cui le varie sedie su cui poi siedono soggetti di diverse nazioni per parlare, per confrontarsi, per ascoltare la lingua dell'altro. Ecco che l'arte appunto è coesistenza delle differenze. Ecco che il terzo paradiso garantisce, è il caso di dire, un'ampiezza territoriale assolutamente inusuale, inaspettata. Ora, quello che è interessante è capire come questo segno di Pistoletto non è frutto di una ricerca circoscritta all'attualità. È un segno che ha memorizzato, che ha recintato il passato e nel suo spazio ha colto una temporalità. Una temporalità che riassume il passato attraverso il presente per cavalcare il futuro.

Il terzo paradiso progetta il passato per garantirci un futuro migliore. Assorbe dentro di sé, diciamo, gli archetipi iconologici, iconografici, che portano al segno dell'infinito. Progettare il passato significa ridurre la distanza storica, eliminare la contemplazione archeologica di un tempo che non ci appartiene, significa spostarlo in avanti verso di noi, creare una mobilità per cui riusciamo attraverso l'arte a fare un lungo viaggio, velocissimo, nello spazio, ma legato al tempo. Ecco che progettare il passato significa anche dall'oggi rivedere ciò che abbiamo alle spalle e poterlo in qualche modo osservarlo, contemplarlo come in uno specchietto retrovisore di una macchina, ma viaggiando in avanti. Questo è il miracolo dell'arte, quel passo dello strabismo di cui molto tempo fa ho parlato e scritto. La guardata curva dell'arte, lo sguardo strabico e doppio, giocato sul presente, ma ancorato al passato, in modo da poter proiettarci in avanti col peso, uno spessore, una conoscenza, una consapevolezza, una responsabilità capace di dare, direi, anche profondità di pensiero a ogni nostro gesto. Perché noi viviamo un presente come una sorta di spazio bidimensionale che ci costringe a conquistare la terza dimensione, la dimensione della responsabilità, della conoscenza, della consapevolezza. Ecco che progettare il passato significa proprio questo, ricongiungerci nella storia dell'umanità agli anelli antropologici che ci hanno preceduti, assorbire nella presentificazione di questo segno del terzo paradiso tutto ciò che l'arte, l'umanità ha prodotto in termini visivi e simbolici. Il simbolico è molto importante anche nell'opera di Pistoletto, tanto che nel suo spostarsi nella quantità di una dimensione sempre più vasta, nel suo uscire dalla fase progettuale, nell'occupare uno spazio di interni o uscire all'aperto, nel suo dilatarsi, acquista una capacità di vaporizzazione, di sviluppare una estetizzazione del territorio. Emblematici sono i due tempi o momenti del terzo paradiso, il primo tempo nell'isola di San Servolo durante la Biennale di Venezia e il secondo tempo ora nelle terme di Caracalla di Roma.

0: noto Bonito Oliva, io spero e mi auguro di avere contenuto le critiche.
1: Devo ringraziare tutti voi, la sovrintendenza, la critica, i vecchi galleristi con cui ho sempre lavorato a Roma, la città di Roma specialmente, perché poi la Maria che ho catturato a Roma, la persona con cui vivo ormai dal
2: tempo.
1: Anzi, io sono mio padre, perché sono quello che mio padre avrebbe voluto essere.

emblematici perché in entrambi i casi abbiamo la capacità di questo segno di creare un cortocircuito, un intreccio. A Venezia con la laguna, con un aspetto liquido, con l'isola, con la storia della Biennale, con tutta l'arte contemporanea, direi col sistema dell'arte mondiale presente in quel momento a Venezia, e qui a Roma, alle Terme di Caracalla, collegarsi con la grande storia dell'Impero Romano. E tutto questo senza nessuna difficoltà. Anzi, è bello vedere come nel primo caso, quando Pistoletto ha tracciato, direi quasi con l'aratro, potremmo qui anche in qualche modo pensare a Romolo che traccia il solco di Roma, il confine della città eterna, l'artista consapevole di fondare attraverso il segno una controrealtà, non una metafora, ma una vera e propria metonimia, una realtà che si contrappone alla negatività del nostro presente. Direi che qui è possibile constatare, confermato anche col Terzo di Paradiso, realizzato alle Terme di Caracalla a Roma, come Pistoletto positivamente, in maniera costruttiva, invece di ancora vagheggiare il valore di una utopia assoluta, di un altrove irraggiungibile, così come facevano le avanguardie storiche, utopia dal greco utopos, non luogo, quindi un luogo in qualche modo non collocabile in una dimensione reale, ecco che al concetto di utopia, a questa pratica delle avanguardie storiche, pratica molto generosa, che tanto ha dato alla cultura del XX secolo e anche a tutti noi nella prima metà del secolo, ecco che Pistoletto prende atto

risoluzione, alla soluzione delle antinomie, ma vive di colpi e contraccolpi. E quindi l'artista si confronta con questa realtà contraddittoria. Non può affidarsi semplicemente alla possibilità di una storia clemente. Anche nella storia inclemente l'artista interviene. Anche in una epoca di negatività, in un'epoca di crisi globale, l'artista continua nel suo furor creatore e creativo ad imporre le proprie forme. E sono forme non più legate a un concetto di utopia, ma a un concetto di distopia, ovvero l'artista realizza le sue forme nuove in sovrapposizione alla realtà, in tutti i suoi aspetti positivi e negativi. L'artista, in questo caso, non vive la realtà esterna che lo circonda come una virtualità di cui è possibile sgombrarsi come attraverso un cliccare su internet, ma ne deve reggere gli ingombri, gli ostacoli. E Pistoletto allora lavora su questo concetto di distopia, sovrappone in tutti i luoghi possibili, e questo segno ha accompagnato il lavoro sostenuto anche dal sottoscritto, da Ram, direi un itinerario nomade che va oltre l'Italia, la Tunisia, la Bielorussia, la Russia e naturalmente sicuramente avrà altre sedi adeguate. E inoltre, che cos'ha di molto costruttivo il Terzo Paradiso? Nella sua segnaletica ha una semplicità che raggiunge la classicità. Non semplificazione, che significa schematizzare, ma una complessità che è arrivata allo scheletro del simbolo. È riuscita in qualche modo a sgomberare la nostra vista da ogni sovrastruttura e a riportare il segno, direi, a una sua nudità francescana, capace dunque di parlarci anche in termini di spiritualità, perché è chiaro che questo è un segno nel momento in cui affronta e buca temi complessi come la differenza e altri, tocca anche tematiche che riguardano la fraternità, la libertà, la coesistenza, l'assistenza, la solidarietà tra i diversi popoli. In questo modo, attraverso questo lavoro, realizzato da quello che io chiamo un soggetto plurale, non solo Pistoletto come artista, ma con tutta una struttura, questa fondazione della città dell'arte, ci troviamo di fronte anche al superamento di un concetto romantico dell'artista. Quel concetto che è stato importantissimo, diciamo dalla fine dell'Ottocento, dall'Ottocento in avanti, anche nel sostenere grandi battaglie civili. Il romanticismo non è una fuga dalla realtà. Il romanticismo che nasce giustamente in Germania è stato un movimento di un pensiero teorico, filosofico, poetico, giocato su quello che si chiamava lo Sturm und Drang, volontà e assalto, volontà di confrontarsi col mondo e assalto per poterlo trasformare. Il tema dell'identità nasce col romanticismo. E non a caso i grandi poeti romantici, la grande arte romantica, la grande musica romantica, con Beethoven, il Concerto Imperatore e anche Novalis e altro, hanno combattuto il tentativo di omologazione di Napoleone Bonaparte, proprio per ribadire l'identità che non è autarchia,

non è frutto di un'appartenenza territoriale, ma è il frutto di un'antropologia culturale. Il tema identitario è un tema dunque che Pistoletto ha sempre tenuto dentro la cornice, diciamo, della sua opera, che proprio per questo è stata scardinata e per questo che ha avuto la capacità di discendere dalla parete e invadere la realtà e il quotidiano nella sua multimedialità. Dunque, a questo punto è chiaro che l'arte è responsabile, si assume le sue responsabilità. Pistoletto comprende che l'artista vive un hic et nunc, un qui e ora, un confronto col mondo, un bisogno di rimanere puntata sul mondo, che le permette in un momento di crisi epistemologica del sapere, delle ideologie, dell'economia, della finanza, delle scienze umane, dalla psicanalisi alla sociologia, un ruolo ed essere un punto di riferimento. Proprio perché l'arte non è uno slogan o una parola d'ordine imperiosa. L'arte sviluppa nuovi processi di conoscenza e in questo senso il processo di conoscenza che Pistoletto pratica attraverso l'arte tende a voler coinvolgere la collettività, il sociale, ma per averne una risposta, per poter intercettare i bisogni e risolverli attraverso l'opera d'arte. Questa estetizzazione del quotidiano naturalmente viene da lontano, ha una sua lunga storia, ha alle spalle molti movimenti, dai manifesti del futurismo con Marinetti, che col suo interventismo puntava su tutti gli aspetti, sulla trasformazione non solo dell'arte, ma la cucina, la donna, la radio, il teatro, il cinema, cioè a dire l'arte rispondeva ai bisogni dell'uomo moderno, visto che da sola la tecnologia non ci assicurava un futuro migliore. Ecco che c'è stato tutto un percorso attraverso anche il futurismo, il surrealismo, attraverso l'informale, la pop art. Abbiamo tutta una serie di movimenti che hanno portato con sé il bisogno di assecondare, se vogliamo così, anche quella generosa utopia della trasformazione sociale che veniva da una certa parte politica. Ma l'opera di Pistoletto non si è mai sottomessa, non è stata mai il frutto di un'opera di un angelo custode del ciclo stile. Non è stato mai Pistoletto un artista organico a un'ideologia politica o a un partito. Ecco l'autonomia dell'arte, che però capisce di avere come interlocutrice non la burocrazia, ma la società. E allora, tra autonomia e eteronomia, vediamo come l'opera di Pistoletto è stata capace, dagli anni 60 ad oggi, ad avere una evoluzione febbrile, continua, sistematica, lavorando, a mio avviso, anche attraverso l'assunzione di altri linguaggi che vanno dalla fotografia al teatro, alla musica, all'uso della parola. E dunque credo che è possibile considerare il Terzo Paradiso come frutto di un'opera in cui l'artista è demiurgo, ma non nel senso romantico della parola, in quanto intanto egli si affida a un coro, a un gruppo, a una collaborazione, alla capacità di

di lavorare in un collettivo, in una fabbrica, diciamo, creativa. Quindi, in qualche modo, depotenziando volutamente il proprio io, dalla maiuscola, portandolo ad un flatus vocis, a una capacità di produrre un input, una parola che viene ripresa poi dal gruppo di lavoro e realizzata collettivamente. Quindi in questo senso c'è uno smorzare l'epica romantica della figura dell'artista. C'è invece la consapevolezza, la coscienza di una storia che viene letta anche attraverso questa operazione, la consapevolezza, diciamo, della divisione del lavoro intellettuale, la consapevolezza del sistema dell'arte globale, la consapevolezza della condizione dello spettatore che va sottratto a una passività, a un addomesticamento che subisce, alcune volte positivamente, attraverso il servizio televisivo di internet che gli permette nel proprio spazio domestico di godere tutti gli spettacoli del mondo, ma dall'altra parte ne depotenzia il dinamismo. E Pistoletto risveglia, invece, vuole appunto, secondo quello che dicevo prima, massaggiare il muscolo atrofizzato della coscienza collettiva. In questo senso, artista emblematico del contemporaneo, in un momento in cui la politica sembra aver fatto un passo indietro e non voglia assumersi le proprie responsabilità. Fino ad alcuni anni fa, l'arte, e resta tuttora, nella sua funzione di interrogarsi e di interrogare il mondo. L'arte è una domanda sul mondo. Il passaggio successivo che ha fatto Pistoletto è quello di una felice impazienza che ha assunto la sua opera. Dopo aver chiesto e essersi chiesto che fare, ecco che l'artista alla domanda fa seguire una risposta, l'offerta di un supporto, di un intervento nella realtà, sulla realtà, in problematiche che riguardano il quotidiano. In un momento in cui la politica è diventata pura manutenzione, nei casi migliori amministrativa, ecco che l'arte, la proposta di Pistoletto, il Terzo Paradiso, proprio in quanto progetta il passato, lo ravvicina a noi. Vive nel presente, ma per cavalcare il futuro è una promessa di felicità prodotta dalla bellezza di una forma che nasce da un progetto. Pistoletto rifonda il valore progettuale dell'arte. In un momento in cui la politica ha dismesso il valore del progetto, del respiro lungo, della coscienza storica e vive amministrando un presente molto ristretto, l'artista, l'arte, il Terzo Paradiso, Pistoletto, recupera il respiro progettuale di un'arte appunto che vive e vuole vivere un tempo lungo e una diffusione ormai sempre più globale. Dunque, l'arte, in questo caso il Terzo Paradiso, vive la speranza di una universalità, di una pratica collettiva, vive, diciamo, anche, e questo è molto positivo, nello spazio del quotidiano, nel combattimento che necessariamente deve affrontare sotto il segno del confronto, una conflittualità
che però non vuole, diciamo, piccole schermaglie, ma una grande vittoria, che significa appunto capacità di bucare i perimetri dell'egoismo, della cronaca, e ridare alla storia un grande respiro. Ora tutto questo troverà e trova una sua grande diffusione, diciamo che è l'esempio, proprio l'ultima edizione del Terzo Paradiso, è proprio il frutto allora di questo cortocircuito, è la prova di come l'arte progetta il passato, recupera questo teatro di una storia universale, quella dell'Impero Romano, e la utilizza attraverso materiali ripresi dall'archeologia per farne elementi di duttilità formale, elementi compositivi di un'opera che vive, diciamo, la perennità del nostro presente. E tutto questo attraverso anche una diffusione, attraverso RAM, la radio. Ecco che l'arte vaporizza, si vaporizza come visione per sviluppare un ascolto che tocca la nostra coscienza. Alla fine direi che Pistoletto è proprio l'artista che restituisce una conferma allo slogan iniziale dell'arte come promessa di bellezza e la bellezza come promessa di felicità, ma direi che conferma anche, oltre l'estetica, l'etica di una posizione capace di recuperare per l'arte una progettualità perché possa intervenire, scuotere le nostre coscienze e sviluppare per tutti noi un futuro migliore e anche una felicità collettiva, fuori e al di fuori di ogni frontiera, sconfinante, extraterritoriale, transnazionale, multimediale e interdisciplinare.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Anzitutto vorrei precisare che sono qui per invito di Mario Pirone e di Radio Arte Mobile. Sono contento di poter parlare del mio lavoro, anche se appunto trattandosi di una carriera molto lunga ci sarebbero troppe cose da dire, non vorrei annoiare chi mi ascolterà. Il tema arte e libertà richiede la definizione dei due termini, cioè che cosa è la libertà e che cosa è l'arte. Allora, libertà è il comportamento dell'uomo libero perché non costretto da nessuno, cioè può

esprimere il suo comportamento, le sue idee senza impedimenti. Che cos'è l'arte? L'arte è invece l'insieme dei procedimenti che servono per fare qualche cosa bene, in qualche maniera. Cioè, nel caso personale di un artista che ha sviluppato la sua attività in questi torno di 50 anni, come sono stato io, cioè l'arte è costituita soprattutto da una serie di atti, di idee, di comportamenti e di opere naturalmente compiute, fatte. Che tipo di opere? I nostri tempi hanno visto anche molto cambiare i mezzi espressivi di cui l'artista dispone. Dunque io ho lavorato nel mondo delle immagini disegnate, ma ho frequentato fin dall'inizio anche l'idea di avere a che fare con le immagini in movimento. Cosa sono le immagini? Ovviamente io ho usato anche le parole perché ho scritto più libri che sono stati editati in Italia e soprattutto in America, però l'immagine è uno strumento di battaglia in qualche maniera, è uno strumento di difesa. È uno strumento di attacco, ma è soprattutto una specie di cannocchiale che guarda all'interno della propria mente e della società, costituendo un mezzo, diciamo, di libertà, cioè chi costituisce il suo linguaggio, ha un'idea più chiara di se stesso e al tempo stesso possiede uno strumento con cui si rende più chiara il suo rapporto con la società. Che cos'è l'arte? Ha a che fare col cervello? Ne ha moltissimo a che fare col cervello, ovviamente, che però funziona in quanto si mette in relazione e in sintonia con il cervello sociale, cioè con quello che si chiama social brain, in termine, diciamo, moderno. Quindi questo strumento serve a capire e serve in qualche maniera a costituire per un artista una specie di compagno di viaggio che è il suo linguaggio. Che cos'è il linguaggio? È una serie di esperienze tramutate in idee e anche in sentimenti in qualche maniera, o comunque si potrebbe dire in sentimenti, lineetta, idee. Che cosa serve tutto questo? Io immagino che il linguaggio sia come un compagno di strada. Esisteva un tempo nella vecchia storia ebraica, a Praga, il personaggio del Golem. Il Golem era una specie di fantoccio costituito dal rabbi, che lo faceva vivere, pensare, agire, introducendogli nella bocca un messaggio che era un messaggio delle scritture sacre, che si chiamava Shem. Il linguaggio di un artista forma una specie di golem, cioè è un insieme, un compagno, una specie di, non direi moglie perché carattere è maschile, un compagno di strada a cui si può infilare in bocca in qualche maniera un messaggio, un comando. Questo comando risponde. Come risponde? Certe volte risponde in maniera positiva, altre risponde in maniera negativa o ti tradisce. Da lì la crisi. Cioè, non si può scherzare con il proprio linguaggio e con la creatività che è stata fatta diventare opere. Le opere sono lì, nel mio caso io ho prodotto una quantità notevole di opere, diciamo, di pittura, cioè di immagini ferme, e ho prodotto anche una grossa quantità di opere costituite da immagini in movimento. Dunque, dall'inizio ho lavorato con la cinepresa, sia pure amatoriale, poi arrivando a cinepresa professionale, e in secondo tempo ho lavorato con le telecamere. Mi sono interessato alla tipologia dei segnali successivamente diversi fino all'attuale segnale, diciamo, dunque mi sono identificato con la portante, dicono, delle immagini in qualche maniera.

Oppure col fotogramma, come allora si usava, diciamo, a ripartire analizzando quali sono i mezzi del cinema. Che cosa ho fatto? Ho fatto appunto storie, ho raccontato idee, ho avuto recentemente una mostra a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con un grosso catalogo in cui una parte delle mie opere presenti è stata rappresentata, con dei testi molto belli scritti da autori, critici, personaggi della letteratura e della filosofia, e questo materiale in sostanza è il mio golem, come dicevo prima, cioè ci posso vivere insieme. Al tempo stesso non mi ha mai tradito, nel senso che il mio modo di pensare è in quelle opere, tant'è vero che la mostra si è chiamata Certe idee. Prevaleva appunto l'idea che fosse un'idea, piuttosto che fosse un'opera grafica fatta di immagini ferme, disegnate, colorate e tutto il resto, eccetera, compreso anche eventualmente quelle in movimento. Che cosa vuol dire tutto questo? Che questa mostra ha spaziato dal, come si può dire, la tradizione culturale europea, nel senso che si riferiva a un mio incontro importante con Marcel Duchamp, che è stato il mio grandissimo maestro ed amico e padre, e si è spaziato anche nel mondo sociopolitico, quello che prima chiamavo il social brain. Il mondo politico si sposa male con le arti, perché ne abbiamo una riprova attraverso la politica in corso adesso in questo paese, cioè non si può mettere insieme una cosa seria, perché l'arte è una cosa molto seria, con alcuni atteggiamenti, diciamo, verbali o chiamiamoli dialettici, ma non meritano certe volte appunto questo tipo di definizione, che non sono affatto seri. Ecco. Allora il mio iter, chiamiamolo così, è stato individuale, cioè è la storia di un individualismo, chiameremo pure rivoluzionario se vogliamo, alla ricerca di piccoli sistemi, chiamo così, sistema, è il modo di pensare in rapporto alla realtà, agli eventi, al programma del futuro, alle opere da fare e tutto il resto. Questi piccoli sistemi sono dei sistemi di resistenza in qualche maniera ai grandi sistemi. Cioè l'artista si crea in sostanza una sua strada, è un suo fortilizio, una sua sede, dentro cui agisce in qualche maniera, certe volte in maniera non evidente, perché tutto è molto sottile, tutto è molto in qualche maniera a chiave. Agisce contro qualche barriera. Per la mia generazione la barriera è stata naturalmente che cosa? Un'esperienza che deriva dalla nascita mia nei tempi utili per partecipare in qualche maniera alla guerra. Quindi c'è stato per me un ritorno dalla guerra, la ricerca di una salvezza, diciamo, momentanea in mestieri diversi dall'arte, perché l'arte non esisteva, nemmeno pensabile che servisse a mantenere la vita di qualcuno. E quindi la preparazione e la partecipazione a una serie di eventi che sono stati la storia dell'arte contemporanea, manifestati come, per la storia personale, in mostre, incontri, situazioni, diciamo, culturali che sono sempre poi finite per coronarsi con biennali, con mostre ufficiali, ripetutamente, nel senso che ho partecipato per esempio alla Biennale di Venezia più volte, mostre innumerevoli in giro per il mondo, cioè in Europa, in America, un po' dappertutto. Ho fatto persino delle mostre in Africa al tempo contro l'apartheid, per dire. Quindi che cosa facevano i quadri di Baruchello, oppure le opere di Baruchello al tempo dell'apartheid? Raccontavano appunto la libertà, raccontavano l'arte, la maniera di resistere.
Naturalmente questo non ha giovato.

nessuno praticamente, perché era una cosa all'interno di una situazione, diciamo, culturale, politica e basta. Che cosa ho fatto? Ho fatto molte cose, cioè ho cominciato con raccontare, ed ecco appunto parliamo della mostra che recentemente si è chiusa alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il catalogo porta in copertina la fotografia di un oggetto che si chiamava Multipurpose Object, oggetto dai molti propositi, molti scopi. Che cos'era? Era un meccanismo metallico che riproduceva il meccanismo di caricamento di un'arma, mettiamo un fucile, ipoteticamente. C'era la possibilità appunto di caricare questo fucile, che però non aveva né la canna né il calcio, cioè era soltanto un meccanismo di caricamento, che però produceva dei suoni, una specie di ticchettio che poteva accompagnare una marcia, c'era una finestrella da cui poteva apparire una figura o un simbolo, eccetera. Questo oggetto io l'ho preparato in un unico esemplare, fotografato e inviato con un'offerta, le fotografie naturalmente, l'oggetto l'ho ottenuto poi io, al Pentagono, cioè al Ministero della Guerra americano al tempo della guerra in Vietnam, con l'idea che servisse, molto provocatoriamente naturalmente, a rilassare le truppe americane del Vietnam. Gesto assolutamente rivoltante, in qualche maniera offensivo, anche se ambigua, a cui il Pentagono ha fatto un'accoglienza da grandissima nazione e con notevole stile, rispondendo con una lettera dicendo la ringraziamo molto della sua offerta, che però non ha alcun interesse per l'esercito americano. Cosa vuol dire questo qua? Vabbè, una piccola opera, una provocazione. A distanza di tantissimi anni questo oggetto è finito in un importante museo americano, che è il Museo di Filadelfia, tra l'altro, che è il museo che contiene l'opera più importante di Marcel Duchamp. Che cos'era questa operazione? È un esempio che io faccio, perché ne ho fatte altrettante di diverso tipo. Ho lavorato con, come si può dire, dei punti di partenza. L'immagine disegnata è un'immagine che appare sul bianco, allora vuol dire che Baruchello è stato sempre associato all'idea del bianco. Che cosa vuol dire l'idea del bianco per me, per Baruchello? Cioè era il colore di tutti i colori. Ho persino fatto un quadro che si chiamava Mille colori nitidi, che è la frase che disegna nella produzione, diciamo, televisiva, la moltiplicazione dei colori all'infinito, che dà il bianco, come d'altro canto dà il bianco il disco rotante dell'iride. Che cos'è il bianco? Il bianco è l'incerto. E che cos'è l'incerto? L'incerto è tutto il panorama del destino, il panorama del futuro, il panorama del possibile. Ecco una parola che mi inquieta moltissimo e che ha inquietato anche molto il mio grande maestro Marcel Duchamp, cioè che cos'è il possibile, che da lui definito in maniera assolutamente criptica e quasi incomprensibile, che era appunto un'immagine o comunque un atto senza la minima traccia di etica, di estetica e di metafisica. Che cos'è una cosa, un'opera d'arte che non ha a che fare con l'estetica, l'etica e la metafisica? Non lo so ancora. Però è certo questo, che quando si parla del possibile, dunque senza limiti, che però non è altro che il contrario dell'impossibile, ha poco a che fare col probabile, comunque il possibile è una terza via che io penso sia davanti a chi fa l'arte, ma non soltanto a chi fa l'arte, anche a chi deve fare una scelta personale di vita. Cioè, da una parte,
ci sono le cose

veramente impossibili. Cioè ci sono le cose, io vado contro un muro con la testa, non lo sfondo, mi rompo la testa, dunque rompere un muro non è possibile con la testa. Poi ci sono delle altre cose invece che sono possibili. Mettiamo che questi due punti nello spazio siano uno da una parte e uno dall'altra, cioè l'impossibile da una parte, il possibile dall'altra. L'altra parte appunto c'è il possibile. Questo possibile è una nebbia, è una specie di, come si dire, una nuvola di corpuscoli, di eventi, eccetera, che però è possibile. Dunque io dico il bianco lo rappresenta e questo possibile, comunque lo chiamiamo possibile, ma è l'incerto. Dunque da una parte il certo, dall'altra l'incerto. L'incerto è positivo. Il certo è negativo nel mio linguaggio in qualche maniera. Tra questi due punti c'è una strada, una terza ipotesi, che è quella che si chiama, che un grande filosofo che è Bloch, ha chiamato la tendenza. Cioè, curiosamente, tra questi due fattori, che sono da una parte appunto il possibile e l'altro impossibile, esiste una terza ipotesi dove vanno le cose. Si può dire che qualcuno può capire dove vanno le cose? No, è molto difficile. Cioè non esistono più gli oracoli, nessuno va più a sentire cosa diceva la Pizia, però esiste anche in qualche modo nella storia, nella filosofia, una saggezza che porta i filosofi ad affrontare la realtà con coraggio, con incoscienza. Certe volte appunto c'è una frase che Derrida, un grande filosofo, ha detto prima di morire, cioè, attendo la morte con sgomento e curiosità. Cioè ci sono delle cose che tutti attendiamo con sgomento, perché non sappiamo cos'è, però comunque perché no? Perché non dare agio alla fantasia, di immaginare? Le religioni sono lì per questo, cioè per questo vogliono rassicurare in qualche maniera, far capire che dopo c'è una vita più o meno retributiva secondo le religioni, diciamo, di stampo cattolico e ebraico, oppure per il mondo, diciamo, orientale è tutto un equilibrio di fattori molto più in qualche maniera accettabili, meno retributivi alla maniera dell'inferno, del purgatorio, del paradiso di Dante Alighieri. Questo appunto, l'arte serve a che cosa? Serve a guardare verso questa tendenza. Ma non, intendiamoci, tendenza è una parola anche in qualche maniera pericolosa, vuol dire sì, la tendenza nella pittura, la tendenza nelle arti, nella musica, eccetera, eccetera. Non è questo, è la tendenza del destino dell'uomo, del caso, in cui non si mette naturalmente il naso, non si può mettere altro che la fantasia, ma la fantasia è la base appunto della sopravvivenza dell'uomo. Per questo appunto, un filosofo dice che è sgomento l'idea di morire, ma è curioso di sapere come andrà. Non so bene se arrivato a quel punto uno debba invocare la curiosità e non piuttosto la paura. Lo sgomento va bene, è più giusto in qualche maniera, perché lo sgomento vuol dire mi muovo all'estremo della mia esistenza in vita davanti a un mistero che non riesco a non soltanto a digerire, ma avvicinandomi senza provare il terrore appunto della fine. Questo cosa dice l'arte? Serve a questo? L'arte serve anche a questo. Serve a sopravvivere nell'illusione che l'opera rimanga, per esempio, ma soprattutto per dare in qualche maniera uno strumento che non sia di fede. Perché la fede è una cosa molto bella, molto ammirevole che qualcuno creda in qualche cosa, ma dà uno strumento di sostegno al funzionamento della mente dell'artista, con rischio. Il rischio cioè, perché appunto le idee non bastano in qualche maniera per dire me la cavo. Ecco qua, in sostanza, quello che io ho pensato come, diciamo, se volete, prefazione alla mia vita.
Le opere sono

Sono tante, diciamo nell'arco che va dagli anni 50 fino adesso, al secondo decennio del 2000, aprono un arco di possibilità così di descrittive molto ampio e anche, diciamo, forse non tanto interessante e noioso, specie per uno che come me le ha fatte. Posso raccontarle naturalmente, ma ne raccontare qualcuna. Dunque, questo mondo della percezione è stato il mondo da cui io sono partito. Il mondo della percezione era, in qualche maniera, la vita di un intellettuale che aveva frequentato, come sono stato nella mia esistenza, Freud all'età di 14 anni, cioè ho cominciato a leggere la psicopatologia di Quotidien quando ero un ragazzino. Poi ho incontrato altre filosofie, per esempio Kozybski, la semantica generale, la valorizzazione dei sentimenti, diciamo la partenza dal viscere attraverso il rachide di sensazioni e di percezioni, che adesso fa un po' ridere tutti quelli che hanno in fondo frequentato e mandato avanti la teoria, diciamo, della psicanalisi. Ho lavorato su questi temi come? Con una matita in mano e un pezzo di carta davanti. Naturalmente ho scritto, ho usato la parola, ma ho usato soprattutto la traccia di una qualche cosa che può diventare un perimetro. Se si ferma, se torna indietro, se aggira uno spazio, oppure una linea. Questa linea è la vita, cioè un artista traccia una linea. Questa linea parte con sobbalzi, cancellature, errori evidenti, eccetera, attraverso tutta la vita. La linea prende direzioni diverse, circuisce uno spazio, crea degli incidenti, cioè se un perimetro viene tracciato con una, dico, parlo di una matita, in realtà forse è più efficace dire con una penna intinta nell'inchiostro di china, che è anche molto più visivamente efficace e anche rischioso, nel senso che lavorare con l'inchiostro è più difficile che lavorare con una traccia di una matita. Che cosa vuol dire questo? Che questa traccia di questo perimetro conduce a dei punti di crisi. Il punto in cui questa linea o questa traccia di un perimetro si ripiega su se stessa. Ci sono grandi pittori che hanno parlato non di questo discorso dei perimetri, ma piuttosto di questa traccia che diventa un gorgo, un vortice. Klee è uno di questi, Klee è uno dei grandi maestri del pensiero, molto più di tanti suoi coetanei, ugualmente celebrati dalla storia dell'arte, anche giustamente, voglio dire, però Klee era un uomo che pensava e la sua capacità di far diventare pensiero, immagine, era fantissima. Semplicissima, io sono stato una volta, sono andato apposta a vedere la Klee Stiftung a Berna, che è la collezione di Klee, e sapendo la storia di Klee, che è fuggito dalla Germania, è rifugiato poi in Svizzera, ha lavorato lì, dunque un perseguitato, in qualche maniera, un grande signore, comunque non ha nessun bisogno di scendere in piazza, e mi ricordo in un angolo di questa Klee Stiftung c'era una col disegno, fatta a matita su un pezzetto di carta che segnava una ruota, poi dei piccoli segni matematici, un più, un meno, così. E il titolo era Presto marceremo ancora. Frase stupenda per uno che era stato in qualche maniera cacciato dalla Germania. Era un grande politico, no, era soltanto un grande artista. Allora, i grandi artisti, forse c'è anche questa non confessata dalla storia dell'arte,
che vuole razionalizzare, mettere in fila tutti, fare le scuole, creare i gruppi, eccetera. Nel grande artista c'è la percezione della vita, di come sta andando il rapporto tra la vita propria, gli eventi passati e il futuro, non soltanto di sé, ma il futuro del mondo in cui l'uomo vive e cerca di sopravvivere. Bald marschieren mehr, questo era il titolo. Adesso marceremo ancora. Allora, come ho marciato Baruchello? In tanti modi diversi. Io ho fatto anche delle cose che, voglio dire, sono difficili da spiegare. Vengo subito alla fine, nel senso che queste mie azioni, premetto, hanno avuto poi un esito. Azioni che racconterò, alcune sono, come ho detto, quella del Pentagono del Multipurpose Object. Ho fatto, per esempio, firmato opere con nome di società inesistenti, ho venduto denaro alla metà del prezzo, ho costituito un giardino che rappresenta il cervello, mi sono innamorato di certi alberi, certi pianti, identificandomi con la vita vegetale, eccetera. Comunque, tutto questo, com'è finita questa mia storia? Perché è finita in questo senso? Alla fine degli anni 90, dopo tantissimi anni di lavoro, di viaggi del mondo, di mostre, di libri fatti, di amicizie importanti con gente così del mondo dell'arte, io ho fatto un'operazione insolita allora. Ho fondato una fondazione. Cosa che di cui adesso sui giornali se ne parla ogni giorno, la fondazione bancaria, la fondazione, eccetera, era un'operazione che parassitava un istituto, diciamo, come di tipo giuridico, una fondazione, e ho a questa fondazione donato tutto quello che io possedevo in quel momento, la casa, la terra, tutte le opere fatte, tutti i diritti, diciamo, editoriali sui miei libri, e le ho costituite in questa fondazione che avrebbe dovuto, e in fondo in gran parte l'ha fatto, occuparsi esclusivamente dei rapporti con la giovane generazione. Non difendere l'opera di Baruchello all'inizio. Attualmente, in realtà, che cosa è successo? Dopo molti anni, siccome Baruchello è arrivata a un'età più che rispettabile, quella famosa che crea sgomenti e curiosità, come ho detto prima. Dunque adesso si occuperà, forse anche in futuro, di Baruchello. Però si è occupata in realtà del contatto con i giovani. Cosa vuole dire i giovani? Giovani artisti, personaggi che cominciavano in qualche maniera la loro esistenza creativa nel mondo dell'arte. Sono stati seminari, incontri, cose anche bizzarre, perché siamo stati aperti a operazioni insolite. Abbiamo avuto un pittore che ha chiesto di fare, un artista che ha chiesto di fare un dibattito che era soprattutto anche collegato alla politica, alla sociale, che si è svolto in una buca, un terreno 4 metri per 4, scavato per 4 metri di profondità, e lì dentro si è parlato di politica, di salari, si è parlato di rapporto, diciamo, tra la classe operaia e il mondo intellettuale del post-operaismo, chiamiamolo così. Un'operazione assolutamente singolare. Altri invece hanno fatto operazioni sia all'interno, tavole rotonde, fatte da personaggi del mondo della cultura, e azioni messe in pratica di progetti, a parte questo della buca, altri altrettanto apparentemente assurdi, sul giardino, sul bosco, eccetera. Perché la fondazione è la mia vecchia casa, che era un edificio di 3 piani, di più di 1500 metri quadri, che ha intorno a 12 ettari di terra, bosco, giardino e tutto il resto. Quindi era uno spazio molto grande su cui era possibile innestare l'iniziativa dei singoli artisti, che
che hanno prodotto cose che poi sono state pubblicate, perché anche la Fondazione ha pubblicato le opere, ha sostenuto anche questi artisti che oggi sono molto importanti, e se non faccio i nomi, è gente che ha lavorato lì per noi, ha fatto delle operazioni le più strane, più incredibili. Noi li abbiamo sostenuti, gli abbiamo dato spazio. La biblioteca della Fondazione contiene 40.000 volumi. Questi 40.000 volumi sono parte, diciamo, una gran parte aggiornata su pubblicazioni relative alla storia dell'arte, ma una parte anche e soprattutto dedicata alla storia, perché un mio antenato dalla parte, diciamo, paterna, era, a parte che era un senatore del regno, un famoso storico, e dall'altra era mio padre, che è stato anche lui uno storico. Quindi c'è una biblioteca storica, però con una grande dimensione attuale di storia dell'arte. Questo è uno strumento. Questo per dire le cose che restano di Baruchello. Poi Baruchello ha portato con sé un gruppo di opere che sono adesso, tra l'altro, appunto, tutte di proprietà della Fondazione, girano il mondo per conto loro. Adesso mi è successo, appunto, di essere a Filadelfia per le manifestazioni in onore di Marcel Duchamp durante l'uragano, tra l'altro, in cui io ho avuto il piacere di vedere delle mie opere schierate in questo museo, che ha acquisito, tra l'altro, appunto, altre opere oltre a quel multipurpose object, che erano a Kassel, l'ultimo documento di Kassel. Che cosa dico come soddisfazione dell'essere mio personale? Forse illimitata. Comunque penso di non aver perso tempo. Qualcuno ha avuto anche voglia di partire dal mio lavoro e mi riconosce in qualche maniera un'amicizia, uno stimolo, una paternità, chiamiamola così, tra virgolette. Anche non ho bisogno di essere in realtà il padre di nessun altro che dei miei figli, siccome ne ho avuti anche un bel po', quindi non è che essere padre è una soddisfazione particolare, però in fondo vedere che la gente riparte da cose che tu hai pensato senza pescare nel passato, come in fondo poi ho pescato io partendo da certe situazioni che appunto nominate come quelle del grande Marcel Duchamp, sono contento di questo. E allora io ho un rapporto molto preciso con le opere che ho fatto, perché assegno a ciascuna delle opere, di cui sarebbe anche molto lungo, forse noioso trattare, perché sono moltissime, migliaia di cose, centinaia di cose, decine di cose. Sono opere visuali in tutto senso, sono anche opere letterarie, poetiche in qualche maniera, sono delle testimonianze di una vita, di una generazione che è in qualche maniera fallita, come la generazione degli anni 20 del passato. Fallita perché appunto il fascismo l'ha cancellata, o comunque ha prodotto dei mostri e dei personaggi che sono stati comunque dei superstiti, che hanno avuto il coraggio di dire: ricomincio da capo e da zero, creo questi piccoli sistemi che mi porteranno avanti a difendermi, a dare in qualche maniera un supporto agli altri. Insomma, non voglio fare l'eroe, il santo, voglio dire, però una vita che è servita a qualche cosa forse può essere guardata con più simpatia di quanto può farlo un uomo politico o di qualcuno che ha lavorato soltanto per mettere insieme denaro. Denaro non ne ho messo insieme, ecco, perché il denaro va verso chi si compromette in maniera con questo. Si chiamava il denaro, appunto, sterco del diavolo. Beh, io di questo sterco del diavolo sono riuscito a farne a meno e sopravvivere anche fino adesso. Ben venga il riconoscimento degli altri, ben venga parlare agli altri, ben venga fare delle lezioni, o più che delle lezioni, questa non è una lezione, è una chiacchierata di Baruchello sulla sua esperienza come artista, nel periodo di vita in cui è ancora rimasto in condizione di parlare e ragionare con un cervello ancora decentemente funzionante, però lo giudico io così, e spero che gli altri che ascoltano questa chiacchierata dicano in fondo la stessa cosa, e che questo racconto possa far venire voglia
a qualcuno, a qualche giovane, di dire, beh, comunque posso inventarmi un linguaggio, posso anch'io osare, posso viaggiare per il mondo portando dietro la mia mente, i sentimenti che mi animano e il coraggio, se ce l'ho, di affrontarla. C'è stato qualcuno che l'ha fatto e mi ha detto di farlo. Io lo faccio, può dire un giovane, se vuol sentire l'esperienza di un vecchio. L'arte non è mai ridicola, anche questo parlare di se stessi sfiora apparentemente in chi non crede e chi vorrebbe demolire eventualmente un'esperienza di tipo spirituale come la mia, ma non è ridicola, è anche la cosa più strana, più buffa, quello che si chiama vita nuda, cioè l'esame delle cose come sono nella realtà deve essere positivo e non può essere soltanto risibile. O parlare di comicità, anche se i comici adesso pare che vincano le elezioni in questo paese strano. Non c'è niente da ridere nell'arte, c'è da capire, c'è da essere consolati dal fatto che l'arte esista. Questo è un piccolo messaggio che io posso mandare avendo questa occasione di parlare a dei giovani che non sono soltanto italiani, anche altrove, ma il problema non è italiano, il problema è universale, il problema è generazionale. In giro per il mondo. Se io posso aver in qualche maniera nella mia vita fabbricato qualche cosa, un utensile che può servire ad altri, questa è già una soddisfazione notevole. Io me ne compiaccio, non solo me ne compiaccio, ma mi auguro che sia così, anche se questo può sembrare un atto d'orgoglio immeritato, non lo so. Comunque, diciamo che anche in questa occasione di discorso nel vuoto del telematico, questa soddisfazione uno può pensare di averla trovata. Ecco, questo è quello che mi è venuto in questa occasione voglia di raccontare in questo simpatico luogo che mi ha ospitato e mi sta riprendendo con la telecamera. Quindi saluto tutti quelli che vedranno, udiranno queste mie poche e spero piacevoli parole.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in una

contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno signor Presidente, gentili colleghi, professori della Commissione. Questo elaborato nasce da un'esperienza personale come medico, ma anche come studente in discipline psicosociali, e dalla constatazione che spesso la presa in carico globale del paziente pediatrico segue dei percorsi a volte paralleli, a volte indipendenti, in cui gli aspetti medici e psicologici non sempre risultano armonizzati tra loro. Partendo quindi dalla concezione dalla dimensione psicologica del paziente pediatrico, soprattutto in chiave evolutiva, dove l'evento malattia può rappresentare anche un blocco nello sviluppo o portare a delle devianze da quello che è lo sviluppo tipico, si è cercato di dare una definizione teorica di costrutto del lavoro integrato e infine cercare di operazionalizzarlo nelle modalità applicative. La domanda da cui sono partito è, per certi versi, semplice: ma chi è l'essere umano? Considerando il rapporto tra il corpo e la mente, e quindi le due principali concezioni sul dualismo e l'unità, che hanno fondato dal punto di vista concettuale il modello biomedico e il successivo passaggio al modello biopsicosociale, di cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito in maniera più ampia e multidimensionale uno stato di benessere fisico, psichico e sociale, non solo un'assenza di malattia. Anche se le ultime considerazioni, trattazioni hanno cercato

0: includere in questo modello anche altre dimensioni, quale quella culturale, esistenziale, spirituale. Partendo quindi da questa complessa e multidimensionale concezione della salute, sembra logico e quasi conseguenziale, che anche gli operatori che si occupano di salute, di questo anche lo psicologo, anche in virtù della recente, legge 3 del 2018, appartiene a tutti gli effetti al novero delle professioni sanitarie, ci si chiede qual è anche il rapporto tra le varie professioni che si occupano di salute e se ad esempio il lavoro multidisciplinare, che è ormai consolidato anche in letteratura, dove ogni professionista porta il suo contributo e le cure integrate che sono il corrispettivo dal punto di vista di chi riceve invece queste cure, rimane un po' meno definito e studiato cosa succede, soprattutto in termini psicologici, agli operatori che si occupano di salute e che si trovano spesso quasi obbligati a dover interagire, soprattutto in condizioni complesse o di criticità, e anche come possibilità e a volte forse anche voler lavorare insieme. E quindi il processo che ho cercato di definire, appunto che ho definito lavoro integrato, è appunto questa dimensione tra il dialogo dei vari professionisti che si occupano di salute. Nell'operalizzazione di questo modello, applicando un metodo di tipo osservativo, a vertici ecologiche e individuando dei pattern comportamentali, alcuni indicatori che possono, riferirsi al lavoro integrato sono l'interazione, l'energia nel senso di forza e motivazione, il riconoscimento dell'altro e la consapevolezza del ruolo. Questo però deve essere innanzitutto accompagnato anche ad una formazione, perché è vero che gli operatori sicuramente tra di loro interagiscono e hanno delle dinamiche di interazione, ma a volte in maniera intuitiva la formazione può aiutare a riconoscere e ad applicare questi modelli e soprattutto portare anche ad un apprendimento di tipo organizzativo, considerando come modello di riferimento un apprendimento di tipo espansivo, cioè che a partire da una condizione stabilita possa orientare anche al cambiamento. Ed è questo il motivo, il velocemente. Il cambiamento e quindi la necessità anche di avere un supporto, perché non può essere un cambiamento in ambito sanitario relegato al singolo che alla sua sensibilità personale. Voglio esporre e rendere nota la formazione di questa rete nazionale per lo studio e la sensibilizzazione sul lavoro integrato che è stata proposta dalla Società Italiana di Psicologia Pediatrica e che ha coinvolto le maggiori società scientifiche italiane in questo ambito, anche con la formalizzazione, con un protocollo d'intesa firmato anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Il primo passo sarà quello di sperimentare su tutto il territorio nazionale alcuni progetti, in un progetto studio pilota, e in conclusione, quello che ho cercato di delineare è che questo modello, quindi dell'interazione, i risvolti psicologici degli operatori, è un modello che attualmente non è un riferimento applicativo e lo studio pilota servirà ad ottenere dati che poi si spera possano dare le prove della validità e delle attività virtuose di questo modello, che presuppone un cambiamento culturale, ma anche psicologico ed organizzativo. E lo psicologo probabilmente è l'elemento chiave che oltre alla visione centrata sul paziente può coordinare le varie figure a quelle che alla fine risulta l'elemento cardine che è la visione comune. Grazie.
1: Grazie. Bene, la commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e il conferimento della rode.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: abbiamo in questo caso un laureando che è davvero un esperto del tema che ha scelto di trattare nell'elaborato di tesi di laurea. Possiamo dire che il case study nasce infatti dall'expertise che il nostro laureando ha sviluppato per decenni in un tessuto economico e giuridico prezioso, delicato, complesso come Treviso. Allora, lascio subito la parola al nostro candidato spiegando la sua expertise e poi la questione appunto della tutela molto particolare del consumatore nel contesto di servizio in cui ha operato. Grazie.
1: Allora, l'argomento della mia tesi, del mio elaborato finale, tratta del servizio pubblico di trasporto in generale e del trasporto pubblico locale in particolare, partendo da un quadro normativo anche sotto profilo storico, andando a parlare poi del costo standard, che è un elemento fondamentale nella determinazione poi dei contributi spettanti a ogni singolo gestore, parlando poi della tutela dei consumatori e degli utenti, in particolar modo della carta dei servizi o carta di mobilità, e poi per terminare con la problematica delle aggregazioni, sia in campo nazionale che in campo europeo, e per parlare di un caso specifico di aggregazione che è avvenuto nella provincia di Treviso qualche anno fa. Diciamo che il trasporto pubblico locale è fortemente sbilanciato verso la gomma piuttosto che verso il ferro. Su 130.000 addetti, circa 85.000 sono gli addetti del settore della gomma. È un settore però che ha degli indici di efficienza non eccessivamente buoni, nel senso che, ad esempio, il rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti come livello nazionale è pari circa al 22%, mentre in altre nazioni, ricordo la Spagna e la Francia, supera il 40%. E nemmeno l'incidenza del totale dei titoli di viaggio rispetto al totale dei costi, che dovrebbe essere per disposizione normativa il 35%, invece arriva al 30%. Devo dire però che il caso Treviso è un'eccezione rispetto agli altri, perché ha un indice di copertura del 44%. Andando nel quadro normativo, e quindi cercando di essere piuttosto sintetico, devo dire che la prima legge che ha interessato il trasporto pubblico in termini di concessione, la famosa legge Giolitti del 1904, inizio del secolo scorso, che ha dato le prime indicazioni sulla concessione del trasporto pubblico a livello nazionale. La legge però che ha fatto da spartiacque da un sistema precedente a uno nuovo è la 151 del 1981, che è una legge importante, anche se oggi abrogata, ma che passa da un momento in cui il trasporto pubblico veniva comunque in qualche modo compensato con le erogazioni a piedi lista, a un sistema poi successivo dove veniva fotografato l'esistente anche in termini finanziari, e quindi il contributo non era più un contributo vero e proprio, ma è diventato un corrispettivo. Questo ha spronato le aziende a far sì che si mettessero in regola anche sul conto economico e sullo stato patrimoniale. Altra legge importante a livello nazionale è quella del 1997, che è la 422, che per la prima volta stabilisce l'affidamento dei servizi tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica. Diciamo che anche le regioni hanno in qualche modo interessato il trasporto pubblico, e ogni regione ha la sua logica di riferimento. Io nella mia tesi ho cercato di spiegare la logica del Veneto, che è la mia regione. Diciamo che anche la normativa europea ha emesso una serie di regolamenti, da ultimo il 1370, che è il regolamento del 2007, e che in qualche modo stabilisce come termine ultimo per gli affidamenti diretti proprio il 2 dicembre 2019, quindi tra qualche giorno. Andando poi a parlare di uno degli strumenti importanti del governo del trasporto pubblico, che è il costo standard. Il costo standard è un costo particolare di riferimento per l'attribuzione dei contributi o corrispettivi. Diciamo che il Fondo Nazionale dei Trasporti a livello nazionale è un importo importante, sono oltre 4 miliardi e 900 milioni, e il costo standard quindi viene ad essere classificato come strumento importantissimo per un gestore per stabilire l'entità del corrispettivo. In effetti dovete considerare che la tipologia di un servizio di trasporto non è uguale per tutti, l'urbano rispetto all'esturbano, oppure di pianura rispetto alla montagna, quindi sono tutti indici particolari che determinano un costo standard diverso. Anche dal lato dell'offerta e dal lato della domanda è importante, perché dal lato dell'offerta ovviamente occorre tenere in considerazione la soddisfazione dei e i bisogni dei cittadini. Dall'alto della domanda occorre tenere in considerazione l'organizzazione, l'amministrazione, la programmazione e il gestore dei servizi. Arriviamo quindi poi all'ultima fase, che è quella delle aggregazioni. Ovviamente le aggregazioni sono fatto non solo al trasporto pubblico, ma tutti i settori sono oggetto di aggregazione. Leggiamo tutti i giorni sui giornali le aggregazioni, per esempio nelle banche, ma anche nei trasporti è un argomento molto importante. Perché? Perché il Fondo Nazionale dei Trasporti è in fase di contrazione costante e quindi bisogna che le aziende in qualche modo riescano a trovare quelle sinergie o quelle economie di scala che gli consentono di avere i conti economici in ordine. Il caso specifico che io ho cercato di esaminare è il caso di Treviso, anche perché mi ha visto un po' attore e partecipi in questo caso qua e quindi gioco in casa in questo momento. Cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo fatto un'analisi del territorio, quindi un andamento, dell'andamento geografico della popolazione. Abbiamo visto anche il movimento della popolazione, cioè le origini e destinazioni, il contesto economico in cui si muove la popolazione a livello provinciale. Ricordo che la provincia di Treviso ha circa 1 milione di abitanti, però l'azienda va anche interprovinciale, va a Vicenza, va a Padova, va a Venezia, va a Sacile, quindi un'altra regione, quindi potenzialmente serve circa 1,5 milioni di abitanti, quindi un'azienda discretamente importante. Poi abbiamo visto anche le politiche di intervento in termini di qualità, perché ovviamente anche la qualità dell'aria, il trasporto pubblico deve contribuire non poco a fare questo tipo di interventi. E nel caso specifico, quello che abbiamo cercato di fare è questo. Abbiamo creato un holding operativa, cioè un ANIUCO. Un ANIUCO che doveva in qualche modo studiare, prima di essere una società di gestione, le problematiche relative al trasporto pubblico nel territorio. Questa ANIUCO, che ha avuto ovviamente circa 1 anno e mezzo di lavoro, si è posta degli obiettivi. I primi obiettivi sono obiettivi strategici, cioè quella della conservazione del capitale delle 4 aziende che interessavano il contesto provinciale. Poi ha cercato di verificare l'efficienza e l'efficacia, cioè di creare un'organizzazione all'interno del territorio che fosse efficiente e efficace in termini anche economici, ma anche in termini finanziari, che salvaguardasse l'occupazione, quindi che tenesse in considerazione il numero di dipendenti che erano ovviamente già in forza nelle 4 aziende, e poi un riordino delle linee nel suo complesso, perché le aziende che prima gestivano questa tipologia avevano anche delle linee in sovrapposizione, quindi anche il riordino delle linee è stato un altro obiettivo strategico importante. Ma anche gli obiettivi operativi è un altro aspetto importante da considerare, che abbiamo considerato, che vuol dire ridefinire tutta la parte logistica, quindi le sedi, i depositi, la problematica dei contratti di secondo livello, quindi una problematica importante sia per quanto riguarda l'organizzazione e sia per quanto riguarda anche la parte economica. E ricordo che i contratti di secondo livello o contratti aziendali incidono all'incirca il 25-30% sul totale dei costi, del costo del personale, che arriva al 50% del totale dei costi complessivi di un'azienda di questo tipo. Poi le modifiche ai percorsi delle linee, quindi un riordino completo dei percorsi delle linee in ragione anche della necessità dell'utenza. E poi le azioni di un nuovo sistema tarifario. Prima erano 4 sistemi tarifari, lo vedremo un attimo dopo. Questo ha comportato anche uno studio particolare di semplificazione e di potenziamento del servizio. In effetti, proprio questo nuovo sistema tarifario, che prima era complicato con oltre 100 tipologie di servizio, è stato semplificato a 14. Ma è stato semplificato non solo dal lato proprio operativo e fisiologico, ma è stato anche semplificato in quanto il titolo di viaggio abbonamento, per esempio, era un titolo di viaggio omnicomprensivo, cioè poteva andare sull'extraurbano o sull'urbano. E non era una somma di 2 titoli di viaggio precedenti, ma una semplificazione. Questo perché? Perché abbiamo cercato di capire se l'utenza potesse essere interessata a una tipologia di servizio di questo tipo, e in questo caso invece siamo stati ovviamente fortunati, chiamiamolo così, ma l'abbiamo visto anche prima la necessità di fare questo intervento, perché gli aspetti finanziari poi di questa operazione sono stati gratificanti e hanno contribuito a un miglioramento della parte finanziaria.
2: Cioè la copertura tariffaria.
1: Sì. Se prima le 4 aziende avevano 100 di incasso, abbiamo avuto 110. Quindi questo perché? Perché la rimodulazione del nuovo sistema tarifario è andato incontro alle esigenze dell'utenza e l'utenza ci ha creduto e ha, aumentato la domanda. Anche l'analisi sulle sovrapposizioni è stata un'analisi approfondita. Come ho detto prima, le quattro aziende avevano una sovrapposizione talvolta di linee e questo andava a discapito dell'utenza. Abbiamo quindi recuperato un certo numero di chilometri che erano comunque nei servizi minimi e sono stati distribuiti in altre realtà operative, quindi migliorando proprio la tipologia del servizio. Anche il nuovo contratto di secondo livello è questo che ci ha portato ad avere oltre 6 mesi di contrattazioni a livello aziendale, ma quindi creando una parte normativa particolare, ma creando anche una parte economica particolare che non fosse un peso per l'azienda e non fosse a discapito dei lavoratori. Questa è una cosa importante, quindi abbiamo valutato proprio questo equilibrio pur nella diversità dei sistemi precedenti che erano in essere. E questo è stato oggetto di oltre 6 mesi di trattative, ma che alla fine, con referendum dei lavoratori, ha avuto il 67% di approvazione, quindi è andato in porto, e che è attualmente il contratto base di contrattazione sindacale aziendale. Da ultimo, come ho detto prima, la sovrapposizione, un'analisi completa di tutti i servizi con un miglioramento complessivo che ha determinato poi una gratificazione da parte dell'utenza in termini proprio di presenza all'interno del servizio di trasporto pubblico. È nata così un'azienda di oltre 600 dipendenti, con oltre 50 milioni di fatturato, con oltre 500 autobus e con 30 milioni di passeggeri.
3: Posso chiedere, che proprietà ha questa azienda?
1: Pubblica. Non totalmente pubblica, ci sono 2 aziende di trasporto che hanno circa il 20%, mentre l'80% è di pubblica, provincia 49 e poi una miriade di altri comuni.
0: Sì, molto apprezzabile questa ricchezza di dettagli e anche il suo ruolo nel capire e portare l'attenzione della Commissione sui diversi aspetti, anche multilivello nel regime di regolamentazione di questo settore. Un suo commento conclusivo sull'intervento europeo, che lei ha menzionato il regolamento che entrerà in vigore, direttamente applicabile dopo questa fase ovviamente.
1: Il regolamento europeo impone tra qualche giorno al termine degli affidamenti diretti, quindi gare. Per esempio questa azienda oggi è in gara, ma è una gara particolare, una gara a doppio oggetto. Quindi cerco di spiegare velocemente. Ci sono le gare cosiddette totali, dove va in gara tutto il servizio, ci sono queste tipologie di gare a doppio oggetto, partenariato pubblico o privato, dove almeno il 30% del capitale sociale viene messo in gara e la richiesta e la ricerca di un socio operativo, che non è un socio finanziatore, ma un socio operativo. Nel caso specifico di questa azienda di Treviso, si è stata fatta una manifestazione di interesse a precedenza, ha partecipato 6 imprese, alcune locali, alcune no, alcune nazionali, è stato fatto il bando e le offerte saranno presentate entro il 20 di gennaio, quindi tra qualche giorno. Il socio operativo deve essere un socio che eroga un certo importo nell'arco del 30%, nel caso specifico circa 14 milioni di euro, ma ha la facoltà di avere all'interno il gestore dei trasporti. Il gestore dei trasporti è il dirigente del servizio, colui che organizza le linee, ma anche organizza i lavoratori che sono incaricati a questa tipologia di servizio. E questa è la tipologia particolare anche che il regolamento 1370 ha in qualche modo imposto a tutte le aziende.
3: Il periodo di esercizio attuale nasce da un affidamento diretto?
1: Nasce da un affidamento diretto perché la 422, che è del 97, diciamo che di 22 anni fa, non è che abbia avuto un'applicazione complessiva. Moltissime altre aziende sono ancora in ritardo, ancora di più.
4: Anche se mi sembra che poi il regolamento contempli una gradualità rispetto all'affidamento, sì, alle modalità di affidamento.
1: Il regolamento prevede poi che nel momento in cui si è conclusa la procedura concorsuale, 9 sono gli anni di affidamento con possibilità di proroga di altro 50% di 9. Questa è la logica complessiva del regolamento 1370 europeo.
5: Signor Giacomo Colladon, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 centodecimi. Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grand Piquet, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla motilità affine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva. Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri, rispetto sempre al gruppo di controllo, e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori dei meme e dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare insomma quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme di gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre, e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono, diciamo, state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video o immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato, diciamo, un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti. Grazie. A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

perturbazioni e opportunità, mantenendo così le operazioni richieste sia in condizioni previste che impreviste. Questo appunto è una definizione che ci fa capire che un sistema viene definito resiliente se riesce non tanto a prevedere quali sono gli shock e i possibili eventi negativi, gli incidenti, come pretendeva la Safety One, ma più che altro li accetta questi eventi negativi, ma soprattutto deve riuscire a reagire a questi eventi. Riadattarsi, appunto, senza considerare il fatto che non avverranno mai cambiamenti e perturbazioni o opportunità, abbiamo detto anche, dice questa definizione, ma deve semplicemente mantenere quello che è il suo stato di operatività, sia in condizioni previste, sia che tutto vada bene, ma sia che qualcosa non vada bene, quindi anche nelle situazioni impreviste. Questa è una definizione, appunto, di Eric Kolnagel, che è uno dei padri della resilience engineering. La Safety 2 persegue una condizione generale di aumento di casi favorevoli, ovvero il numero delle cose che vanno bene, dato che essa implica naturalmente il raggiungimento di una condizione in cui si riducono gli eventi avversi. Ovviamente, più sono le cose che vanno bene e minori saranno gli eventi avversi, quindi proprio per questo la Safety 2 persegue la routine di tutti i giorni, perché fondamentalmente le cose, quantomeno nelle organizzazioni che sopravvivono e galleggiano e sono sul mercato, per esempio, sono più le cose che vanno bene piuttosto che le cose che vanno male. E la Safety 2 distingue quindi tra condizioni ideali e condizioni effettive dei sistemi, mentre la Safety 1 considerava solo condizioni ideali, in cui vengono totalmente evitati gli incidenti attraverso la previsione. Ma, come abbiamo visto, tra le condizioni ideali e le condizioni effettive di un sistema passa, come abbiamo visto nell'esempio della curva gaussiana, passano la maggior parte dei casi di distribuzione degli eventi. Quindi la Safety 2 riconosce ai sistemi sociotecnici lo status di sistemi complessi, adattativi, e dunque ne riconosce la parziale inconoscibilità, la generale non linearità e la sostanziale irriducibilità. Appunto, quindi fondamentalmente si arriva a capire che questi sistemi sociotecnici hanno anche delle parti, delle componenti che difficilmente possono essere studiate e previste per aumentarne la resilienza. Alcune parti vanno semplicemente prese così come sono e se il sistema funziona, bisogna mantenere queste routine e far sì che appunto il sistema continui a funzionare. La Safety 2 gestisce anche proattivamente la safety e considera che nei sistemi complessi gli outcome non risultino, ma emergano. Appunto, quindi finalmente non parliamo più di riduzionismo in questi sistemi complessi o nei sistemi sociotecnici, ma parliamo di emergenza, quindi gli eventi, gli outcome emergono da quella che è la routine di tutti i giorni, non risultano da un evento positivo o negativo che possa essere. Vediamo adesso questa tabella brevemente sulle differenze tra Safety 1 e Safety 2. Per quanto riguarda la definizione di safety, la Safety 1 la definiva come il minor numero possibile di cose che vadano male, mentre la Safety 2 la definisce come il maggior numero possibile di cose che vadano bene. Vedete lo switch totale di prospettiva. Vediamo la tipologia del safety management. Per la Safety 1 deve essere reattivo e rispondere quando qualcosa accade o è categorizzato come rischio inaccettabile, mentre per la Safety 2 deve essere proattivo e alla continua ricerca e anticipazione di sviluppi per gli eventi. Il fattore umano nella sicurezza per la Safety 1 è prevalentemente visto come un pericolo o un ostacolo, mentre nella Safety 2 è una risorsa necessaria per la flessibilità e la resilienza del sistema. Le cose accadono fondamentalmente nella stessa maniera, a prescindere dalla tipologia di evento finale. Per quanto riguarda l'investigazione degli incidenti, nella Safety 1 gli incidenti sono causati da malfunzionamenti o guasti. Lo scopo dell'investigazione è identificarne le cause. Vediamo che per la Safety 2 lo scopo dell'investigazione è capire come solitamente le cose vanno bene, come base per capire e spiegare come occasionalmente possono andare male. Il risk assessment per la Safety 1 è identificare le cause ed i fattori che le contribuiscono, mentre per la Safety 2 il risk assessment serve per capire le condizioni nelle quali non è possibile controllare e monitorare la variabilità delle performance. Da questa breve tabella di confronto, anche se molto riduttiva, potete vedere come l'approccio sia totalmente cambiato dalla Safety 1 alla Safety 2, che adesso riesce a catturare veramente
una complessità.

0: molto maggiore, in maniera emergente e non riduzionista, in maniera complessa, non lineare, in maniera probabilistica e non deterministica. Quindi, grazie allo sviluppo di determinati modelli, ma anche allo sviluppo da un punto di vista filosofico di quello che è un sistema sociotecnico, si è riusciti poi ad arrivare a rappresentare e a capire soprattutto come funzionano questi sistemi in maniera decisamente, più esaustiva. Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Che cosa si intende per interpretazione bimodale del funzionamento dei sistemi? Che cosa si intende con sistema resiliente? Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una rete bayesiana? Che cosa si intende per interpretazione bimodale del funzionamento dei sistemi? Che cosa si intende con sistema resiliente? Questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando, alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografia. Arrivederci.
1: Thank you.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Federico Rebecchini e faccio ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura di Sapienza, Università di Roma. Mi occupo principalmente di disegno, di illustrazione, ma anche di grafica editoriale. Ho seguito dei corsi con il Maxi, ho collaborato anche a delle attività, del Macro, Museo dell'Arte Contemporanea di Roma, e sono titolare di diversi corsi a contratto alla Sapienza, sia a moda sia proprio al corso di design. E sono qui per presentarvi la serie di lezioni che ho registrato per questo Ateneo. Il nome del corso è Rappresentazione grafica per l'editoria digitale, e all'interno di questo corso andremo a vedere un po' tutto il mondo dell'immagine presente all'interno del prodotto editoriale, sia esso analogico o digitale. Vi presento adesso le quattro macro aree che compongono questo corso. La prima è il prodotto editoriale, struttura e ciclo di vita. All'interno di questa serie di lezioni andremo a definire che cos'è un prodotto editoriale, andremo a capire quanto in realtà è qualcosa di molto eterogeneo per le forme che prende, andremo a vedere la struttura di un libro e la struttura di una rivista analizzandola nel dettaglio e vedremo anche il ciclo di vita di un libro, quindi dalla sua ideazione fino alla sua distribuzione. La seconda macroarea è formati e stampa in editoria. All'interno di queste due lezioni ci soffermeremo sui formati della carta, sui formati dei libri canonici, andremo a vedere le diverse tecniche di stampa, quali sono le più utilizzate, andremo a vedere anche che tipo di rilegatura viene utilizzata all'interno dei libri fisici, ma vedremo anche quali sono i formati più utilizzati proprio in ambienti digitali, appunto per la distribuzione di libri e prodotti editoriali. La terza macroarea è invece l'immagine nel prodotto editoriale. In questo corpo di lezioni ci soffermeremo appunto su materiali grafici, analogici, ma anche digitali, come viene prodotta un'illustrazione, qual è il suo stile e soprattutto come viene utilizzata in ambito editoriale. Analizzeremo anche il rapporto tra testo e immagine, vedremo grafica, infografiche, data visualization, come si parte magari dallo schizzo per realizzare appunto un progetto grafico. L'ultima macroarea è progettazione grafica in ambito editoriale. All'interno di questa serie di lezioni andremo a vedere quali sono gli applicativi, quindi i software più utilizzati per la grafica editoriale, ma anche i tipi di file, più impiegati per capire insomma come funziona tutta la filiera, andremo a vedere, a dare anche dei cenni sulla progettazione proprio grafica dei layout, sia per libri che per riviste, andando a osservare tanti casi studio. Gli obiettivi del corso Rappresentazione grafica per l'editoria digitale sono quelli di fornirvi una panoramica dell'eterogeneità del prodotto editoriale e un'analisi appunto del mondo dell'editoria, sia essa analogica che digitale. Uno sguardo alla filiera produttiva, qualche dietro le quinte, ma soprattutto approfondire l'utilizzo del disegno anche per la progettazione grafica di un prodotto editoriale e comprendere appunto come funziona analizzandolo proprio nel dettaglio. Sono sicuro che questo corso vi tornerà utile per la vostra formazione professionale. Non mi resta che augurarvi buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certifica

0: verificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione che tratterà delle cicladi nel bronzo tardo. Argomenti della lezione saranno Tera, Acrotiri e il programma di affreschi, Chitera e le altre cicladi nel bronzo tardo. Tera, Acrotiri e il programma di affreschi. Alla fine del bronzo medio, inizio del bronzo tardo,

le Cicladi entrano prepotentemente nell'orbita culturale e politica della civiltà palazziana e minoica, e si distingue in particolare un'isola, quella di Tera Santorini, con il sito di Acrotiri. Acrotiri è l'insediamento in Egeo che ha restituito le informazioni più interessanti e più importanti di questo processo di minoicizzazione di cui abbiamo parlato in una lezione precedente. Ed è in particolare un sito che sarà oggetto anche di importante attenzione proprio perché è al centro di un evento naturale molto importante, un'eruzione vulcanica che segna un punto di non ritorno negli equilibri politici e territoriali dell'Egeo e della civiltà palaziale. L'eruzione di Tera Santorini. Ecco, oggi noi vediamo una immagine di sinistra della caldera, questa è la pianta dell'Egeo con l'isola di Santorini, in cui la vediamo nella sua conformazione complessiva, con una caldera al centro, l'isoletta di Cameni, anch'essa vulcanica. L'isola di Santorini fu al centro di diverse eruzioni vulcaniche, in realtà, non solo quella minoica, ma anche diverse eruzioni precedenti. Ma quella minoica è molto importante dal punto di vista storico per le civiltà dell'Egeo perché ebbe una portata straordinaria, le pomici. Le ceneri vulcaniche che furono prodotte sul sito superarono persino lo spessore di 60 metri. Qui potete vedere nell'immagine a destra della slide in sezione i depositi delle pomici derivate dall'eruzione vulcanica di Tera. Questo evento sismico e vulcanico ha al centro un problema cronologico. Secondo le cronologie tradizionali, basate anche sulle datazioni incrociate con oggetti di altre culture, l'eruzione di Tera viene collocata alla fine del XVI secolo. A partire dagli anni 70, l'avvento dei sistemi di datazione scientifica, come il radiocarbonio in particolare, hanno sollevato questa cronologia di circa 100 anni e hanno posto questo evento catastrofico alla fine del XVII secolo. Come che sia la datazione, se è quella alta o quella bassa, noi sappiamo che al momento della distruzione di Santorini e dell'abitato di Acrotiri era in uso una ceramica che viene datata in cronologia relativa e dal punto di vista stilistico al tardo minoico primo A. E questo è l'orizzonte cronologico in cui viene collocata l'eruzione di Tera. Vedremo che il sito sarà al momento dell'eruzione era disabitato e sappiamo anche che in questo stesso periodo era in uso la ceramica del tardo ellatico primo. Quindi questo evento sismico non segnò la fine della civiltà palaziale minoica che aveva ancora davanti qualche generazione, ma segnò sicuramente un contraccolpo significativo. Una lettura archeologica. Il flotilla fresco, l'affresco della flotilla di cui parleremo, ecco, questo affresco di cui parleremo più avanti, riproduce una possibile cerimonia con protagonista delle navi ambientate in un paesaggio naturale in cui spicca questo paesaggio decorato con rocce policrome che ritroviamo in un altro affresco del sito di Acrotiri. Che cosa sono questi affreschi che si datano al periodo, diciamo, dell'eruzione vulcanica, sono verosimilmente una riproduzione di quella che era la caldera in epoca preistorica, così come gli abitanti di Acrotiri la videro e così come noi oggi la possiamo ancora vedere, con queste stratificazioni di lave che danno il risultato appunto di fasce policrome che qui ritroviamo riprodotte e qui in alto, nella parte sommitale, vediamo questo grosso strato più chiaro che è il deposito delle ceneri vulcaniche derivate dalla eruzione di Santorini, che diciamo è quella di epoca minoica, che è l'ultima che è stata registrata sull'isola. L'eruzione e i suoi effetti. L'eruzione vulcanica in sé è stata ricostruita da attenti studi di archeogeologia. E hanno consentito di capire come in realtà esisteva in epoca minoica già una caldera molto più piccola. Quindi gli abitanti di Acrotiri, Acrotiri è situato
nella parte, diciamo, meridionale dell'isola, vivevano all'interno di un'isola vulcanica e sapevano che si trattava di un'isola vulcanica. Nel riquadro B e C vediamo la ricostruzione del momento dell'esplosione vulcanica e nella immagine indicata con la lettera D noi vediamo l'immagine della caldera così come si presenta oggi o comunque, diciamo, a seguito dell'eruzione vulcanica. Vedete che la caldera si allarga sempre di più. L'isola verrà ricoperta dalle pomoci e rimarrà disabitata per almeno 2 secoli. Nell'immagine di destra invece vediamo una ricostruzione della, diffusione dall'isola di Santorini della cenere vulcanica. Questo è il punto, la curva di massima concentrazione della cenere vulcanica che raggiunge, vedete, anche le coste dell'Anatolia occidentale, dell'Egeo sudorientale, e progressivamente diminuisce verso sud. Nell'isola di Creta le ceneri vulcaniche provenienti dal vulcano Santorini sono state ritrovate in particolare lungo la costa settentrionale dell'isola, in particolare a Cnosso, a Maglia e nel sito indicato col numero 3, che è il sito di Palecastro. L'insediamento di Acrotiri. Vediamo nell'immagine di sinistra la ricostruzione della linea di costa attuale, quella indicata con la linea celeste, e l'indicazione invece della linea di costa di epoca preistorica, indicata con la linea rossa. Qui è il sito archeologico di Acrotiri. Era dunque un sito che insomma, era direttamente situato lungo la linea di costa. Il sito verrà abitato intensamente già a partire dal terzo millennio. All'inizio del Bronzo Tardo si trasforma in un insediamento esteso, ne sono stati scavati circa 10 ettari, qui vediamo l'immagine dell'attuale area archeologica visitabile, con un complesso di circa 30-35 edifici, una lunga via, la cosiddetta via dei Telchini, lunga circa 120 metri, e questi lotti domestici. Quindi non abbiamo un palazzo vero e proprio, abbiamo delle case, ma sono delle case che hanno, come dire, forma, articolazione planimetrica e probabilmente funzione diversa. Ognuno di questi ha avuto delle denominazioni differenti a seconda della loro posizione, West House, o a seconda anche degli affreschi rinvenuti, come questa più a nord, la House of the Ladies. Mentre abbiamo nella porzione centrale, nella porzione meridionale dell'abitato, degli edifici denominati nella lingua neogreca come xestè. Si tratta di edifici di maggiori dimensioni che si muovono su un orizzonte che è leggermente superiore a quello domestico, mentre gli edifici di Acrotiri funzionano come delle houses, come delle case a tutti gli effetti, questi edifici, e ne parleremo di uno in particolare, dovevano svolgere una funzione pubblica. Una Pompei dell'Egeo, e il paragone deriva dal fatto che a causa dell'eruzione vulcanica l'insediamento è stato praticamente sepolto dalle ceneri, un po' come è avvenuto nel 79 d.C. con il sito di Pompei in Campania. E si tratta esattamente della stessa situazione, dello stesso tipo di contesto archeologico, con tutte le difficoltà che questo deriva. Che deriva da questa situazione, ovvero la possibilità da un lato di scoprire una messe incredibile di dati e di informazioni, ma dall'altro lato un sito di questo tipo pone dei grossi problemi di conservazione, di valorizzazione. Noi vediamo 2 immagini che provengono da un edificio della parte meridionale dell'abitato di Acrotiri, Xestè 3, ancora si vedono perfettamente le scale. Molti di questi edifici sono conservati anche su più piani, il piano inferiore era di solito destinato a conservare vasi per immagazzinamento e stoccaggio oppure per svolgere alcune funzioni artigianali, mentre i piani superiori erano delle aree, diciamo, residenziali. La maggior parte degli affreschi di Acrotiri provengono infatti dai piani superiori. Ebbene, Acrotiri, lo abbiamo quindi già intuito da alcune slide già presentate, è il sito che ha restituito il numero più elevato di affreschi in Egeo. Si tratta di affreschi che derivano direttamente dal mondo cretese per iconografia, per tecnologia e per realizzazione, ma si tratta di un corpus straordinario per quantità e soprattutto per
cicli pittorici, ne vedremo due in particolare significativi.

negativi, non possiamo diciamo, descrivere tutti quelli dell'abitato, ma è opportuno ricordare come ognuna di queste case ha restituito tracce di affreschi. L'importanza dei tessuti e dei commerci. Abbiamo detto che Acrotiri è un insediamento sul mare, un insediamento con una importante vocazione marittima, e questo deriva in parte, come vedremo, anche dal tema di alcuni affreschi, ma deriva soprattutto dalle indicazioni fornite dalla cultura materiale. L'importanza dei tessuti per le tracce del murice da cui si estraeva la porpora e soprattutto l'insistenza dell'iconografia del croco, dei fiori di croco da cui si estraeva lo zafferano, con le molteplici funzioni di questa pianta per uso culinario, per uso medico, come antidolorifico, ma anche per uso rituale. Spesso e volentieri, come vedete in questa immagine, i fiori di croco sono rappresentati su una tavola d'offerta. Qui in basso vediamo dei pesi in stagno, sono dei pesi utilizzati per bilancia e quindi per delle transazioni commerciali. E poi ancora a seguire un uovo di struzzo che viene rilavorato con delle aggiunte in faianza. Questo è un prodotto che ritroviamo analogo nelle tombe a fosse di Micene, lo abbiamo già visto in una precedente lezione. Siamo infatti nello stesso orizzonte cronologico. E poi abbiamo due immagini, un vaso in terracotta con un marchio da vasaio qui sulla spalla e invece un vaso in marmo, che sono due forme non locali. Una è un'anfora cananea e l'altra è un'anfora di origine egiziana. Questa congerie di oggetti ci aiuta a capire la capacità del sito di entrare prepotentemente e facilmente in una rete di scambio che coinvolgeva l'isola di Creta, l'Egitto e i centri del Mediterraneo orientale e del Levante. Il sistema amministrativo e la prospettiva internazionale. Ecco, questa è una selezione di oggetti di natura amministrativa, perché dopo Creta, Acrotiri è il sito che ha restituito il maggior numero di cretule o noduli in argilla, in cui qui ritroviamo delle impronte di sigillo. Questa è ovviamente una selezione, e vedete in alto questa immagine della biga che riproduce delle iconografie che noi ritroviamo ad Agia Triada e anche in un altro sito, in un'altra villa della Creta settentrionale, la villa di Sklavokambos. C'è di più, perché queste impronte di sigillo furono probabilmente, alcune di queste impronte di sigillo qui presentate, furono probabilmente realizzate dallo stesso anello sigillo, il che significa che questi documenti tracciano una transazione, anche una mobilità di persone legate appunto a delle attività commerciali. E al centro abbiamo il frammento di un pitos con una iscrizione in lineare A, e abbiamo in basso al centro frammentaria una tavoletta in lineare A. E dunque Acrotiri era anche un centro che svolgeva attività amministrativa. E questa prospettiva internazionale mi piace ricordarla attraverso un frammento di un affresco che nella sua frammentarietà ci dice anche dell'apertura del sito al mondo orientale o al mondo dell'Egeo e del Nord Africa, perché qui ritroviamo una figura maschile dai chiari tratti fisionomici non locali, non egei, non cretesi, ma verosimilmente da ricondurre al mondo nordafricano, che è qui rappresentato davanti a una palma. La West House e gli affreschi del vano 4. Allora, entriamo nel primo complesso che analizziamo per capire il primo ciclo di affreschi. Sulla destra troviamo la ricostruzione dell'edificio che, come vedete, si è conservato al piano terra, buona parte del primo piano che viene ricostruito, e viene ricostruito addirittura anche un secondo piano. Gli affreschi fanno riferimento al vano 5 e al vano 4 del primo piano. Dal vano 4 proviene il famoso pannello della sacerdotessa giovane che porta un bruciaprofumi, e sempre dallo stesso vano una serie di pannelli che dovevano ricoprire l'intera sala. Qui ve ne presento uno che riproduce un pannello con delle ghirlande, che altro non è che la fodera di una cabina di una nave. Vedremo presto nel vano attiguo come questi
come queste cabine.

delle navi hanno una funzione parlante e particolarmente significativa nel programma di affreschi. Ed infatti qui arriviamo agli affreschi del vano 5. Qui il discorso diventa più complicato. Troviamo diversi pannelli, andando con ordine. I due pannelli sulla sinistra sono di grandezza quasi al vero e riproducono due adolescenti con il loro bottino di caccia. Vedete che sono dei pesci qui sulla sinistra e anche qui sulla destra. Da cosa capiamo che si tratta di un adolescente? Lo abbiamo già detto in una lezione precedente, lo ripeteremo in questo, sia per i maschi che per le femmine. Il trattamento delle acconciature è un trattamento rituale, simbolico, ma per noi parlante delle varie fasce di età. E quindi qui sappiamo che la testa quasi del tutto rasata e poi dipinta con questo colore celeste, questo colore azzurro, con delle ciocche lasciate libere, fa riferimento appunto all'età dell'adolescenza. Sul lato destro invece ritroviamo i primi pannelli di un lungo affresco miniaturistico che era sistemato probabilmente in alto, della lunghezza complessiva di 7 metri, e distinguiamo diverse scene. Qui vediamo una scena di lotta o di una battaglia navale con impiegate delle navi e anche dei caduti, e a questa scena assistono dei personaggi sulla terraferma, qui rappresentati in armi, in una città, vedete, ci sono una serie di insediamenti, degli alberi e degli animali. A questo affresco ne seguiva un altro più, diciamo, simbolico, un affresco di tipo nilotico, con delle rappresentazioni di paesaggi probabilmente esotici, con i fiumi, dei palmizi, animali come, qui troviamo un leopardo, troviamo anche il gatto in un altro punto qui non rappresentato, e troviamo persino un grifone che corre ad ali spiegate. Gli affreschi del vano 5 e il flotilla fresco, l'affresco della flottiglia, l'affresco navale, qui diviso per motivi di spazio in due punti. L'affresco iniziava sul lato sinistro, è detto il punto di partenza, perché noi vediamo questa processione di navi che parte da sinistra, da questa città che abbiamo visto precedentemente, attraversa il mare e giunge ad un'altra città in un paesaggio che probabilmente è sempre quello dell'isola di Santorini. Interessante notare le navi tutte diverse tra di loro, ma con alcune ricorrenze. La presenza del timoniere sistemato sempre nella parte della poppa delle imbarcazioni sulla tolda, che regge il timone principale. Dietro troviamo queste costruzioni di cui abbiamo parlato precedentemente, che è la cabina in cui all'interno sono rappresentati i capitani delle singole imbarcazioni. La celebrazione della potenza navale. Questa è una possibile ricostruzione effettuata da Strasser della caldera dell'isola di Akrotiri, in cui lui immagina una restituzione del flotilla fresco, immaginando che la scena principale dell'affresco della flottiglia si ambienta proprio all'interno della caldera. È una possibile ricostruzione. Quello che a noi interessa in termini, diciamo, dal punto di vista iconografico, simbolico, è l'insieme di questi affreschi all'interno della stessa abitazione, il cui proprietario teneva a far risaltare una serie di elementi che rimandano alla sfera della navigazione, al mondo marinaro, al mondo dei commerci, probabilmente anche al mondo delle guerre, a delle vittorie, come potrebbe suggerire anche l'affresco in cui viene rappresentata appunto una battaglia navale. E da questo insieme di elementi che dunque il proprietario sconosciuto o i proprietari di questa casa si in qualche modo autorappresentavano. E lo stato straordinario di ritrovamento degli affreschi consente anche di poter avere anche una restituzione grafica, una possibile restituzione grafica come quella che vediamo qui, nuovamente il primo piano della West House con l'ambiente 5.

Queste strutture qui indicate indicano appunto delle aperture, sono delle finestre, quindi è la riproduzione della cosiddetta sala a politiro che qui viene riprodotta al primo piano e questa è una restituzione grafica possibile in 3D degli affreschi del vano 5. Vedete i pannelli con i pescatori in questo punto, ad altezza quasi dal vero. Qui è il basamento delle finestre dove erano anche conservati parti di affreschi che non abbiamo visto, invece nella parte, diciamo, della architravata della camera, al di sotto del soffitto, era sistemato su tutti e quattro i lati il lungo affresco miniaturistico. E arriviamo all'altro edificio, l'Axeste 3 ed il mondo femminile. Ci troviamo nella porzione meridionale dell'abitato, questo è un edificio diverso da quello precedente, che scegliamo come categoria differente, lo prendiamo come esemplificazione forse di un edificio a carattere pubblico, perché all'interno di questo edificio, o in una parte di questo edificio, in particolare la parte orientale di questo edificio, noi troviamo una presenza particolarmente significativa di affreschi che riguardano sia la sfera del mondo maschile, ma in modo particolare quella del mondo femminile. Si tratta di un vero e proprio ciclo pittorico, non di affreschi miniaturistici in questo caso, ma di grandi pannelli iconografici, di grandi pannelli di affresco, in cui protagoniste sono le donne, rappresentate in questi pannelli con diverse fasce di età. La presenza di questi pannelli, l'associazione di questi pannelli anche ad ambienti molto particolari come il bacino lustrale, ne abbiamo parlato in una lezione precedente del significato rituale e di questi ambienti ritrovati nei palazzi o nelle ville minoiche come luoghi in cui dovevano avvenire dei riti di iniziazione, probabilmente l'insieme di questi dati messi insieme fa riferimento a dei rituali pubblici che dovevano interessare non tanto i proprietari di questo edificio, ma dovevano interessare probabilmente tutta la comunità di acrotiri che qui svolgeva dei riti iniziatici, probabilmente nella fase di passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta. E quindi adesso noi vedremo più da vicino il contesto di questi affreschi. Qui vediamo sulla destra una pianta del piano inferiore, del piano superiore dell'Axeste 3, la parte che ci interessa è quella orientale e qui vedete indicati sulla parete nord e la parete est, qui riprodotta in una restituzione assonometrica, i vari pannelli che si sviluppano partendo dal bacino lustrale qui in basso, si sviluppano in un primo piano con due scene. Importante questa che si svolge di fronte a un altare con doppie corna, qui ritrovate i motivi iconografici di cui abbiamo già ampiamente parlato nella civiltà neopalazziale, e poi confluiscono nei grandi pannelli del piano superiore in cui troviamo il famoso affresco della Potnia. Questa è la famosa scena delle adoranti, una cosiddetta scena delle adoranti per la rappresentazione di queste due figure femminili, una con un peplo e l'altra che offre un monile al personaggio situato al centro, dolorante che regge il tallone, una divinità, una sacerdotessa oppure una giovinetta. Questo non siamo in grado di dirlo, se questa è una scena come si è pensato di un matrimonio e quindi qui vediamo la rappresentazione dell'offerta del peplo e l'offerta simbolica dei gioielli che suggellano questo momento. Oppure possiamo, qualcun altro ha voluto vedere una rappresentazione iconografica di un mito in cui è presente la dea minoica che comparirà poi nel pannello più importante assisa al trono. Ma incominciate a vedere in questo pannello una serie di elementi importanti, chiave, che abbiamo già annunciato precedentemente, l'ambientazione all'aperto, la presenza di questo paesaggio roccioso multicromatico che riproduce un po' le rocce, no? Dell'isola di Santorini e questi cespugli che adesso vedremo si ripresenteranno. Ed infatti al piano superiore il pannello che stiamo vedendo è quello della raccolta del croco. Sono impegnate nuovamente dei personaggi femminili.

Nuovamente è la rappresentazione di età differenti, una giovinetta qui rappresentata sulla destra che raccoglie dei fiori del croco e un'altra figura femminile di età più adulta, vedete che l'acconciatura è qui completa, c'è anche una rappresentazione del doppio mento quasi proprio a indicare, nulla è lasciato al caso, appunto la differenza di età rispetto alle due donne qui protagoniste, riccamente entrambe, riccamente vestiti, che raccoglie, anch'essa prende in consegna il croco che la giovinetta le passa. Attenzione particolare va riservata, come nell'affresco precedente, anche alla decorazione dei tessuti. Vi ricordate l'importanza dell'industria dei tessuti che abbiamo detto precedentemente? Ed ecco che questo affresco confluisce nel pannello più alto, che è quello cosiddetto della Potnia. È lo stesso pannello, questa è la situazione grafica più facile da leggere. Vediamo nuovamente una giovinetta impegnata nel consegnare la raccolta di fiori di croco che era stata precedentemente raccolta a chi viene consegnata, alla divinità, che qui è rappresentata secondo la tipica iconografia minoica, seduta sul trono, riccamente vestita, di dimensioni superiori a quelle dei personaggi, diciamo, impegnati nelle varie scene. Ritroviamo lo stesso paesaggio all'aperto e ritroviamo due creature che in qualche modo sono spesso rappresentate nell'iconografia minoica associate alla divinità, alla Potnia, la figura della scimmia in blu che dedica il fiore alla dea e il grande grifone con ali aperte posizionato accanto o appunto dietro. Ecco. Questo è in sintesi, in una rapida successione, il ciclo, diciamo, dell'Oxeste 3 in cui sono impiegate, sono, diciamo, protagoniste delle figure femminili. In uno spazio riservato apparentemente, ecco, i ruoli maschili nell'Oxeste 3, sempre nell'area del vano 3, ma in uno spazio differente, impegnati in altre scene, minoritarie sono le figure, ma non meno importanti, sono le figure maschili. Rappresentate eccezionalmente nude, la figura maschile non viene quasi mai rappresentata nuda nel mondo geo e nel mondo cretese, queste sono le rarissime eccezioni, e qui ritroviamo nuovamente dei personaggi che appartengono ad età differenti, un bambino, un adolescente e probabilmente due adulti, qui rappresentati a sinistra e a destra, impegnati in diverse scene, abluzione, trasporto di vasi e probabilmente una scena di vestizione. Probabilmente questi pannelli fanno parte anche di un rito che doveva svolgersi sempre nell'Axeste 3 e che aveva come protagonisti gli individui maschi della comunità di Acrotiri. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i problemi della datazione dell'eruzione vulcanica di Tera? Quali sono i soggetti rappresentati nell'Axeste 3 di Acrotiri? Andiamo con l'altro argomento: Chitera e le altre Cicladi nel bronzo tardo. Ecco, accanto all'isola di Santorini, di Tera Santorini, con l'abitato di Acrotiri, altre Cicladi svolsero un ruolo fondamentale in questa rete di scambi in cui Creta rappresenta ovviamente l'elemento principale. E abbiamo anche detto che al centro di questa importante rete di scambi sta appunto l'approvvigionamento di metallo. E accanto all'isola di Santorini ricordiamo almeno altre due isole che nelle Cicladi svolsero un ruolo significativo, quali terminali. Uno di snodo, come l'isola di Milos, che si trova più a sud, e l'altro come terminale di questa rete di contatti che da Creta giungeva fino all'Attica dell'isola di Cheos. Melos e Filacopi. Nell'isola di Melos, il sito di Filacopi fu abitato sin dall'inizio dell'età del bronzo, quasi ininterrottamente, fino all'età storica. L'insediamento non ebbe delle grandi estensioni, rimase esteso, diciamo, con la sua estensione più o meno durante i vari secoli della sua vita, ma è proprio in questa fase neopalaziale di contatto con la civiltà minoica che l'insediamento raggiunse una serie di traguardi anche di natura urbanistica e architettonica. Per esempio, e qui lo vediamo
sul lato sinistro della slide,

tanto dell'abitato all'inizio del bronzo tardo, la costruzione, o meglio, l'ampliamento del sistema di fortificazioni lungo il lato meridionale, questo punto qui. L'insediamento si presenta con un insieme di lotti separati da strade lastricate, all'interno del quale si distingue in questo punto centrale un edificio più importante che riproduce elementi dell'architettura neopalazziale come la cripta pilastro, e da qui provengono alcuni frammenti di affresco come quello qui rappresentato sulla destra, che è il famoso affresco dei pesci volanti. Da Filacopi provengono altri documenti, provengono anche documenti amministrativi, provengono anche pesi da telaio. E soprattutto la documentazione ceramica appare intensamente trasformata per influenza di Creta, con importazioni provenienti da Creta, anche con delle produzioni locali che dimostrano generazione dopo generazione la progressiva assimilazione della tecnica di realizzazione al tornio, e anche di assimilazione di forme cretesi che vengono riadattate secondo il gusto locale. Questo insediamento avrà una lunga vita, anche dopo l'eruzione di Tera, rientrerà sotto l'orbita micenea, ed infatti Filacopi in epoca micenea è, come vedete, un abitato che presenta un'articolazione planimetrica pressoché simile a quella precedente, si amplia il sistema delle fortificazioni, qui le novità sono indicate dal numero 1 e dal numero 2. Il numero 1 è questo edificio qui riprodotto sulla destra, che è un edificio di tipo a Megaron, esattamente come gli edifici a Megara che abbiamo visto a Creta in età micenea o nel continente greco nella sua fase formativa. Ricordo il sito di cui abbiamo parlato, come quello di Menelaion, in Laconia, cioè una struttura megaroide che è fiancheggiata, in questo caso sul lato orientale, da una serie di ambienti, vani laterali, magazzini, che si dispongono di solito a L, una sorta di vera e propria cellula architettonica da cui poi si riproduce il palazzo Miceneo, che ritroviamo per esempio anche nello stesso palazzo di Pilo. Ecco, questa è forse la traccia più significativa di come a Filacopi in età micenea c'è probabilmente l'insediamento di una forma di potere. Non siamo in grado di dire se si tratti di un wanaka, ma certamente di un controllo politico di questo insediamento. L'altra novità è quella indicata qui con il numero 2, ed è questo edificio qui che ha una lunga vita e che venne chiamato dagli archeologi il santuario. Qui vediamo la pianta di questo edificio, che presenta originariamente il cosiddetto santuario occidentale, diviso in due parti, a cui poi si aggiunge, verso la fine del XIII secolo, un altro pezzo, le aree qui indicate in nero, che è il cosiddetto santuario orientale. Complessivamente questo edificio fu un edificio di culto vero e proprio, che venne occupato quasi ininterrottamente tra il XV secolo e il XII secolo. Qui vediamo sulla destra una esemplificazione di due immagini di culto di epoche differenti. Una è quella del XIII secolo, è la cosiddetta, in letteratura questa figura è nota come Lady di Filacopi. È una figurina di terracotta di circa 30-35 cm di altezza, che riproduce per tecnologia, per fattura, per rappresentazione esattamente le figurine che abbiamo già visto nell'edificio di culto di Micene. Siamo nello stesso orizzonte cronologico. Dopo la caduta dei palazzi, l'insediamento è parzialmente abitato e questo edificio continua ad essere occupato come area di culto. Provengono diversi oggetti di culto, tra cui qui ho inserito una statuetta, questa volta maschile, di fattura molto più rozza e molto più, diciamo, più superficiale, che si data al XII secolo, indicato come tardo elladico terzo C. E poi arriviamo a Chea con il sito di Agia Irini. Siamo nelle Cicladi settentrionali, vedete l'isola di Cheos qui indicata nella parte, diciamo, settentrionale dell'arcipelago delle Cicladi, e in quest'isola si trova un insediamento. Qui abbiamo la pianta dell'insediamento, che ebbe una lunga fase di vita come Filacopi, come Acrotiri, abitata sin dal periodo del Neolitico finale,
agli Airini gli archeologi americani distinguono dei periodi, così vengono chiamati, e poi quasi ininterrottamente lungo il corso del bronzo antico, del bronzo medio, e arriviamo alla fase che ci interessa, che è quella del bronzo tardo, con i periodi 6, 7 e in parte il periodo 8, quando Agli Airini entra prima sotto l'orbita minoica e poi sotto l'orbita micenea. Ritroviamo un abitato che si affaccia sul mare, come Filacopii parzialmente fortificato. Le fortificazioni si sono conservate soprattutto lungo il lato, lungo la porzione settentrionale dell'abitato, e poi troviamo ancora una volta una serie di lotti domestici separati da strade molto strette e lastricate. In questo impianto planimetrico si distinguono in particolare due edifici. Il complesso che qui sto indicando, che è la cosiddetta casa A, la House A, che altro non è che una di quelle mansion houses che abbiamo visto anche a Creta, una specie di villa multifunzione in cui si viveva, si svolgevano attività di stoccaggio, immagazzinamento, produzioni artigianali, e da questo complesso provengono anche documenti amministrativi. L'altro edificio, molto importante, sistemato, incuneato in questo stretto spazio tra la casa A e parte delle fortificazioni orientali, è il cosiddetto tempio, che qui vediamo nella pianta. È un edificio come il santuario di Filacopii ad avere anche una lunga vita, forse più lunga di quella del santuario, perché questo edificio venne occupato dalla fine del bronzo medio, quindi siamo intorno al 1600-1800-1700 a.C., fino all'età storica. Ma già all'inizio del bronzo tardo questo edificio aveva già questa sua conformazione planimetrica lunga e stretta, con questo grande vestibolo, la sala principale, che poi immetteva in una sorta di aditon, diremo, in un tempio greco, con questi due vanetti affrontati. Eccezionale il ritrovamento di queste figure di terracotta realizzate in argille locali, che riproducono nuovamente l'iconografia femminile, della divinità femminile, con la gonna campanata, la cintura, la collana e il seno rappresentato scoperto. Che cosa sono? Sono degli ex voto, che a differenza della plastica, della coroplastica minoica, sono di dimensioni anche superiori a quelle miniaturistiche, ed erano probabilmente delle offerte alla divinità rinvenute all'interno del tempio. Il ciclo di affreschi, perché anche ad Agi Airini proviene, anche se in misura molto più frammentaria, una congerie molto importante di affreschi, concentrata in questo punto qui in particolare, nel settore del bastione nord-orientale. Come ad Acrotiri, prevale anche qui l'affresco miniaturistico, e ritrovate qui dei soggetti che avete già visto precedentemente, città turrite, sistemate in un paesaggio campestre anche lungo o fluviale, come questo qui, con la produzione di arbusti e di appunto di fiumi. Un affresco navale come quello di Acrotiri, ma un po' diverso. Qui le navi sono rappresentate mentre raggiungono probabilmente la stessa città di Acrotiri, ma le navi sono rappresentate secondo quella foggia che abbiamo rivisto nella flotilla fresco di Acrotiri: la cabina con il capitano, il timoniere, la ricca rappresentazione dello scafo di queste navi. Qui la differenza è che abbiamo una scena, potremmo dire, portuale, in cui sono rappresentati dei personaggi impegnati nello scarico, forse di merci, nel trasporto di oggetti come questi grossi calderoni tripodati, che forse dovevano servire a dei banchetti. E questa è la restituzione degli affreschi dai vani da cui provengono questi affreschi, nei vani 18, N18 ed N20. Vedete che in questa restituzione grafica in 3D ci si è ispirati a quello che abbiamo visto precedentemente nella West House, con la sistemazione dei pannelli miniaturistici nella sistema architravato della sala al di sotto del soffitto. E poi abbiamo Chitera e l'insediamento di Castri. Qui ci troviamo in una parte, in una regione, diciamo, dell'Egeo, che sta verso la parte più occidentale. L'isola di Chitera si trova esattamente

come testa di ponte tra la parte occidentale dell'isola di Creta e il continente greco. E quindi proprio per questa sua natura geografica, l'isola avrà una funzione importantissima nei contatti, tra

indicato con i quadretti, diciamo, quadrati in nero, indicati siti o aree che hanno restituito appunto ceramica minoica. La maggiore concentrazione si ha nella parte più orientale dell'isola, sudorientale dell'isola, con l'insediamento di Castri. Qui ritroviamo tracce di un insediamento sul modello di quelli che abbiamo visto nelle Cicladi, quindi non con una connotazione palazziale, autenticamente palazziale, ma un abitato realizzato secondo la tecnica architettonica urbanistica, diciamo, locale, con pietre locali, ma quello che è profondo è l'intensità della diffusione della cultura minoica su più livelli. La produzione ceramica, e qui vedete un'immagine di una selezione di vasi in parte importati e in parte realizzati con argille locali, databili a questo periodo, che fanno riferimento ad una capacità del sito di aver completamente ormai inglobato gli elementi propri della tradizione culturale, delle produzioni ceramiche minoiche di questo tipo nelle tecniche in scuro su chiaro, su fondo lucido. Ma c'è qualcosa in più a Castri che non c'è anche negli altri siti, ed è anche questa presenza religiosa particolarmente significativa, perché Castri, l'isola di Chitra, è una delle poche isole dell'Egeo che presenta un vero e proprio trapianto di un modello religioso. Abbiamo parlato in una precedente lezione di santuari delle vette, questi santuari probabilmente popolari, pubblici, che erano sistemati sulle vette delle montagne cretesi. Ebbene, a Chitera ne troviamo esattamente uno come questo, ed è sistemato in questo sito chiamato Agios Georgios. È un santuario realizzato a terrazze, da cui provengono oggetti di vario tipo, nella maggior parte di ex voto, che riproducono interamente elementi tipici della cultura materiale minoica. Spunti di riflessione di questo argomento: quali isole, oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palazziale minoica ed in quali forme? E adesso ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i problemi della datazione dell'eruzione vulcanica di Tera? Quali sono i soggetti rappresentati nella Xeste 3 di Akrotiri? Quali isole oltre Tera, Santorini, svilupparono un rapporto speciale con la civiltà palazziale minoica e in quali forme? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo per il corso. Grazie ancora e arrivederci.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo.

0: collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura.

scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione e nella prossima, data la complessità dei temi, l'abbiamo divisa in due, parleremo di comunicazione digitale e andiamo dunque alla prima parte dei temi. Quali sono gli argomenti di questa prima lezione? L'evoluzione digitale, il ruolo dei social media, casi di studio e approfondimenti. L'evoluzione digitale. Andremo dunque a parlare di un tema che è nato meno di 30 anni fa e che oggi permea e plasma completamente la società e necessariamente quindi anche la comunicazione della nostra impresa, ente, istituzione che vuole raccontare chi è e cosa fa ai propri stakeholder. Gli anni 2000, il web come vetrina, il cosiddetto web 1.0. Prima di vederne le caratteristiche, pensiamo che alla fine degli anni 90 in Italia ancora non vi erano società in grado di realizzare siti internet e ci si rivolgeva a fornitori tendenzialmente americani. Ben poche erano le società e le istituzioni italiane che avevano una propria vetrina digitale sul web. Pensiamo a una delle prime, è stata la Pirelli, Telecom Italia, società che rappresentavano anche un po' la frontiera tecnologica. E stiamo parlando 30 anni fa, non un'era geologica fa. Le caratteristiche all'epoca qual erano? Una comunicazione unidirezionale, da azienda a utente. I siti web erano statici, l'utente è un consumatore passivo di informazioni. E se pensiamo ad alcune tecnologie che venivano utilizzate per fare i siti web all'epoca, viene da sorridere. Il cosiddetto flash, che molti pensavano fosse il modo migliore per fare i siti internet, oggi semplicemente non esiste più come strumento per realizzare i siti. E come è evoluto il consumatore è rappresentativo anche di come è evoluta la tecnologia e di come sono evoluti i mezzi. Facendo una metafora, l'azienda parla da un pulpito, il pubblico ascolta. Il web 1.0 è semplicemente come se fosse un giornale statico, per l'appunto una vetrina, non vi sono conversazioni, non vi è la possibilità di interagire. Nel corso degli anni però le cose evolvono e la svolta sociale, per certi versi, è l'avvento del web 2.0, dove è un'evoluzione non soltanto dei siti internet e di come puntano a raccontare una narrazione dell'azienda, ma vede per le proprie caratteristiche la nascita dei blog, dei forum, dei social media, Facebook, YouTube, Twitter, oggi X, e l'utente diventa prosumer. Prosumer è la sintesi, la crasi di produttore e consumatore di contenuti. Il cambiamento è che dalla comunicazione one to many alla comunicazione many to many, una agora di conversazione. Tornando al punto di cui sopra, i social, Facebook se pensiamo in particolare, nascono nella seconda metà degli anni 2000. Non tutti all'inizio hanno capito la portata di questo cambiamento. Viene quasi da sorridere. Ripensando all'atteggiamento di alcune aziende agli albori di Facebook, che non solo non volevano sbarcare su Facebook, ma addirittura impedivano l'accesso dei propri dipendenti a Facebook quando collegati alla rete aziendale. È chiaro che fa sorridere questo approccio e fa sorridere la non lungimiranza di alcune aziende che, sempre per usare una metafora, cercavano di tappare i buchi delle dighe con le dita. Quali sono le caratteristiche chiave della comunicazione digitale? Che ovviamente ha imposto un vero e proprio cambio di paradigma. La prima caratteristica è la velocità. Informazioni e reazioni si propagano in tempo reale. Una crisi può nascere e diffondersi in pochi minuti. In altre lezioni, l'abbiamo visto anche concretamente, la velocità è chiave. Il paradigma temporale e i flussi temporali della gestione delle informazioni e della narrazione sono cambiati per sempre.
il mondo passato non tornerà mai più, le aziende e le istituzioni che non sono in grado, non sono state in grado di adattarsi all'evoluzione, hanno avuto non pochi problemi. L'interattività. Gli utenti non solo ricevono il messaggio, ma rispondono, lo modificano e le amplificano. Le aziende e i brand si trovano, si sono trovate e si trovano e si troveranno sempre di più nella condizione di non poter più gestire dall'alto verso il basso il messaggio e la narrazione, ma di avere anzi delle opportunità, di avere degli amplificatori dei propri messaggi. Non possono e non potranno più essere soltanto spettatori passivi di come il loro messaggio e la loro narrazione viene dato in pasto ai social media, ma devono essere in grado di cavalcare e di cogliere le tante opportunità che questo nuovo mondo porta. Nuovo mondo caratterizzato dalla multicanalità, perché appunto le aziende devono gestire una presenza coerente su molteplici piattaforme, sito web, social, app, email, offrendo un'esperienza integrata di omnicanalità, che non vuol dire usare lo stesso testo su tutti i canali, anzi questo, come abbiamo visto, è un errore, ma essere in grado di declinare il proprio messaggio attraverso la strategia di comunicazione su i diversi canali, perché i diversi canali hanno, e l'abbiamo visto spero molto chiaramente parlando del piano di comunicazione, diversi pubblici di riferimento. Come abbiamo detto, chi è su TikTok difficilmente è lo stesso utente che apprezza una newsletter o che legge il Corriere della Sera. Una cosa che i dati ci raccontano è che la stragrande maggioranza degli studenti universitari, quindi in teoria un pubblico evoluto, non ha mai sfogliato un quotidiano cartaceo nella propria vita. È quindi evidente che se voglio comunicare alla generazione Z dovrò parlare una lingua a loro comprensibile e su un canale che loro frequentano. Vediamo quindi i primi spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono

le differenze nel loro approccio. Il ruolo dei social media. I social media sono quelli che hanno cambiato tutto, non tanto e non solo perché prima non esistevano, ma perché hanno costituito un fattore moltiplicativo delle conversazioni, quindi dell'esposizione del nostro marchio, del nostro messaggio e del nostro essere a una platea clamorosamente più ampia. Se pensiamo anche nell'era d'oro dei giornali, al numero dei lettori effettivi dei giornali, pensiamo a numeri che erano nell'ordine di grandezza del 1 milione di lettori per il Corriere della Sera ai tempi d'oro, più o meno altrettanto per Repubblica. La somma di tutti i lettori dei giornali era nell'ordine di grandezza dei pochi milioni di lettori più o meno effettivi. Ecco. Con i social media, oggi i potenziali ascoltatori del nostro messaggio sono decine di milioni. Questo ovviamente comporta rischi, comporta grandi opportunità. Le imprese, gli enti e le istituzioni devono essere in grado e di gestire e di proattivamente affrontare le sfide e cogliere le opportunità infinite che i social ci possono dare. Da canali di marketing a spazi di conversazione. L'abbiamo detto, prima la comunicazione digitale era pensata solo come un ulteriore megafono per poter veicolare un messaggio one to many. Oggi il concetto è che i social media sono le nuove agorà, le piazze dove persone si incontrano, discutono e si formano le opinioni anche sui brand. E l'implicazione principale per le aziende, l'abbiamo detto, non basta esserci, bisogna partecipare alla conversazione in modo autentico e rilevante. Pensiamo anche soltanto a come i social hanno cambiato l'approccio anche dei singoli, di noi stessi. Oggi sostanzialmente chiunque lavora ha un profilo LinkedIn e chiunque su LinkedIn può assumere tutte le informazioni relative a chi tu sei senza avere neanche un tuo biglietto da visita cartaceo, senza neanche averti mai conosciuto di persona. È chiaro che questo genere di esposizione che vale per il singolo, per i brand, le aziende e le istituzioni è moltiplicato per un numero infinito di volte. Le potenzialità che ci sono di conoscere fin nel più intimo dettaglio della vita aziendale sono oggi molto rilevanti. E quindi per l'azienda conoscere, ascoltare e prendere le decisioni corrette per riuscire ad avere delle conversazioni rilevanti con i propri pubblici di riferimento è non un'arte esoterica, ma una scienza. L'obiettivo primario è l'engagement. L'engagement è la misura del coinvolgimento e dell'interazione che un contenuto, un profilo riesce a generare. Like, commenti, condivisione, salvataggi, rapportato ovviamente al numero di visualizzazioni del nostro contenuto. L'engagement è ormai la stella polare di chiunque faccia comunicazione digitale. Perché? Un alto engagement segnala all'algoritmo della piattaforma che il contenuto è di valore, aumentandone la visibilità. Crea quindi una relazione più forte fra brand e utente. L'algoritmo, e mi viene da aggiungere purtroppo, rappresenta quello che nel bene e nel male decide per molti versi il successo di un contenuto e anche di una piattaforma. Algoritmi, pensiamo a quello di TikTok, che non conosciamo esattamente per come funziona, ma ha determinato il successo di quella piattaforma perché ha saputo conquistare sempre più utenti e come produttori di contenuti e come fruitori di contenuti. Ricordandoci un elemento fondamentale. I social ormai sono tanti.
Alcuni ormai hanno una certa età, altri sono scomparsi, altri si rivolgono a delle nicchie. Ma tutti per cosa combattono? Combattono per avere attenzione da parte dei loro consumatori, dei loro clienti, di chi scrolla, e per avere tempo di permanenza sulla piattaforma. Il tempo è la risorsa scarsa per definizione, e tutte queste piattaforme lottano per avere una fetta sempre maggiore del nostro tempo. E perché lo fanno? Perché più rimaniamo sulla piattaforma, più siamo potenzialmente esposti al messaggio pubblicitario che viene poi inserito fra un reel e l'altro, fra un post e l'altro, e queste piattaforme vivono delle inserzioni pubblicitarie. Vi invito a cercarlo in rete perché è molto divertente, il video di una delle primissime audizioni di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, al Senato americano. Un senatore molto âgé, molto attempato, pone questa domanda naif a Zuckerberg chiedendogli: ma è vero che Facebook è gratuito per gli utenti e lei ha dichiarato che sarà sempre gratuito? La faccia di Zuckerberg alla domanda la dice lunga su quanto fosse naif la domanda medesima. Facebook sarà sempre gratis perché Facebook vive della pubblicità degli inserzionisti e quindi vive grazie al fatto che gli utenti stanno tempo sulla piattaforma e quindi vengono esposti al messaggio pubblicitario. Non capire questo significa non aver capito molto di quelle che sono le dinamiche attuali del mondo della comunicazione. Fare engagement, quindi, è evidente che significa riuscire a far trascorrere più tempo sulla piattaforma, perché ovviamente schiacciare un like è diverso da scrivere un commento. Scrivere un commento ci impieghi più tempo. Esempio: un post con 1000 like ma 2 commenti ha meno valore di un post con 300 like ma 50 commenti significativi. Può sembrare controintuitivo, ma per come funzionano gli algoritmi, che puntano, lo ribadiamo, a trattenere persone sulla piattaforma, una persona ingaggiata rimane per più tempo esposta. E quindi, lato aziende, enti, istituzioni, più ingaggio chi viene a contatto col mio contenuto, più lo tengo sulla mia pagina, più lo espongo alla mia narrazione, riuscendo quindi a meglio veicolargli il messaggio. Nel mondo dei social, come abbiamo visto anche nella precedente lezione, sono man mano cresciuti i cosiddetti influencer che hanno affiancato il mondo dei giornalisti. Un tempo i giornalisti sarebbero stati chiamati, non c'era ancora il termine, in influencer. La figura dell'influencer, chi è? Un utente con un seguito significativo e credibile in una specifica nicchia, in grado di influenzare le opinioni e i comportamenti d'acquisto dei propri follower. Ovviamente pensiamo tutti subito alla Ferragni e non solo, brand, enti, aziende si sono affidate a Chiara Ferragni per veicolare i propri messaggi. Chiara Ferragni è arrivata a ricevere decine di migliaia di euro solo per fare un post o una storia Instagram. Quello che è successo dopo ovviamente è noto. E abbiamo diverse tipologie. Abbiamo i mega influencer, Chiara Ferragni appunto ricade fra quelli con oltre 1 milione di follower. Abbiamo i macro influencer che hanno fra i 100.000 e 1 milione di follower, i micro fra 10.000 e 100.000 e i nano con meno di 10.000 follower. Dobbiamo per forza, qualora decidessimo di avere una comunicazione che si appoggi anche a un influencer, ricorrere a un mega influencer? No, non necessariamente, perché, come abbiamo visto parlando del piano di comunicazione, noi dobbiamo segmentare la nostra comunicazione in base ai nostri pubblici di riferimento. Quindi, usando una metafora, non sempre
è utile sparare col bazooka per colpire una formica. Se il nostro target di riferimento è un pubblico molto ben definito e specializzato, tante volte un nano influencer che a sua volta ha un pubblico molto ben identificato e per il quale è un interlocutore affidabile di riferimento può essere più utile di un mega influencer. Il ruolo per le aziende. Collaborare con gli influencer permette di raggiungere un pubblico mirato, con un messaggio che appare più autentico e credibile rispetto alla pubblicità tradizionale. Le collaborazioni che più funzionano sono quelle dove l'influencer può venire direttamente a contatto col prodotto o con l'azienda, può testimoniare una realtà concreta di vita e di prodotto a quelli che sono i propri follower. La costruzione della community. Tutti sappiamo che una pagina ha i suoi follower, quindi un'azienda o un ente ha i suoi follower e ha quindi una sua community di riferimento. Una community è un gruppo di persone unite da un interesse comune verso il brand, i suoi valori o i suoi prodotti. Qual è l'obiettivo per un'azienda? Trasformare i follower addirittura in brand advocate, persone che difendono o promuovono il marchio spontaneamente. E come si costruisce? Attraverso l'ascolto, la trasparenza, la condivisione di valori e la creazione di contenuti che uniscono e non solo vendono. Questo è un tema molto rilevante perché è quello che, anche in virtù dell'evoluzione degli algoritmi, ha fatto evolvere la comunicazione verso l'importanza dell'engagement. Il community management in realtà nasce insieme a Facebook e ai social, ma all'inizio ovviamente l'algoritmo di Facebook in particolare era diverso, quindi il brand che aveva nella sua pagina, ipotizziamo 10.000 follower, nel momento in cui pubblicava un nuovo post, mediamente l'algoritmo lo faceva visualizzare a circa il 10-12% della propria community, che è un numero che per l'epoca era molto molto alto. A un certo punto, intorno alla metà degli anni 2010, Zuckerberg decide di modificare l'algoritmo per cui a parità di follower il singolo post proposto dall'azienda, ipotizziamo Team Telecom Italia, non veniva più esposto nel feed di circa il 10-12% dei follower, ma di circa il 2% di follower. Ovviamente per tutte le aziende che avevano significativamente investito solo ed esclusivamente sul community management, diciamo senza particolare engagement, è stata una botta significativa. Al netto diciamo, velata richiesta da parte di Facebook di incrementare gli investimenti pubblicitari per aumentare la reach, la vera svolta è stato quando l'algoritmo ha iniziato a premiare sempre di più i contenuti con grande engagement, quindi con commenti rilevanti. E a maggior ragione questo oggi vale su social come LinkedIn, appunto abbiamo citato TikTok o Instagram. I contenuti, appunto, devono essere in grado di generare commenti pertinenti e non essere contenuti solo pubblicitari o commerciali perché va da sé, ormai è scientificamente provato, che questi non generano tassi di engagement rilevanti. Spunti di riflessione. Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé. Vediamo ora un paio di casi di studio e approfondimenti di, in particolare, società che hanno saputo creare una comunicazione digitale che fosse ingaggiante. Il primo case study è quello di Starbucks. Starbucks, lo conosciamo tutti, la catena,
si è posta la strategia di creare un terzo luogo, a third place, tra casa e lavoro, anche online. Quindi riuscire ad avere, da un lato, dal punto di vista fisico, le persone che si intrattenessero nei propri punti vendita, offrendo, ad esempio, in America sono stati famosi, il Wi-Fi gratuito a chi rimaneva lì, questo ovviamente stimolando poi un acquisto di prodotti rimanendo in loco, e conversazionale sul mondo digitale. Quali sono state le tattiche digitali in particolare? My Starbucks Idea, una piattaforma, ora è stata dismessa, ma è stata storica per tantissimi anni, dove gli utenti potevano proporre idee sentendosi parte del processo innovativo della catena. È stato ovviamente particolarmente ingaggiante. Dopo Starbucks sono arrivati molti altri a proporre iniziative molto simili. Far sentire le persone parte di un processo creativo innovativo è uno degli elementi più ingaggianti dal punto di vista di comunicazione. Hanno poi stimolato UGC, User Generated Content, campagne come l'hashtag White Cup Contest, che invitava i clienti a decorare i loro bicchieri e condividerli, trasformandoli in artisti e promotori del brand. Conosciamo bene i bicchieri di Starbucks, bicchieri di carta, ovviamente ecosostenibili, altro elemento cardine della loro comunicazione. Coinvolgere gli utenti da questo punto di vista è stata un'iniziativa di grande successo. Il concetto dello user generated content, e andremo poi più avanti ad approfondire meglio, è uno degli elementi che davvero possono far svoltare la comunicazione digitale e l'ingaggio dei follower di un'azienda, un'istituzione o di un brand. Perché nel momento in cui, di nuovo, il concetto di tempo, un utente impiega del proprio tempo per generare un contenuto relativo al brand o all'azienda, è un grande successo, perché di nuovo il tempo è la risorsa scarsa per definizione. La presenza localizzata, una gestione personalizzata degli account social per diverse nazioni, parlando la lingua e la cultura locale. Può sembrare una banalità, ma non lo è, soprattutto per le grandi multinazionali. Riuscire a calarsi nella cultura locale da un punto di vista di comunicazione è fondamentale per farsi percepire come realmente locali. Un'azienda deve essere americana negli Stati Uniti, italiana in Italia, francese in Francia. Non riuscire a cogliere non soltanto le sfumature più delicate, ma i macro pilastri di una cultura locale può portare a problematiche anche particolarmente gravi. Il secondo case study è quello di Nike. Nike ha fatto, ovviamente tutti lo sappiamo, della comunicazione, soprattutto per il marketing, una leva fondamentale. Qual è stata la strategia? Uno storytelling ispirazionale e purpose-driven marketing. Nike non vende scarpe, celebra lo spirito sportivo e il superamento dei propri limiti. Pensiamo in primis al Just Do It e non solo. Le tattiche digitali. Campagne valoriali. Pensiamo alla campagna con Colin Kaepernick, Believe in Something, Even If It Means Sacrificing Everything, ha generato un dibattito globale, rafforzando il legame con il target che condivideva quei valori. Per chi non lo conoscesse, Colin Kaepernick è stato il quarterback di colore che ha dato il via a tutta la campagna del kneeling, quindi dell'inginocchiarsi da un punto di vista anche estetico e formale, è tutta una campagna che è associato ai valori anche dell'inclusione e del superamento delle diversity, che davvero ha generato un dibattito particolarmente forte. E Nike all'epoca è stata molto coraggiosa a voler associare il proprio brand, proprio essere, quindi, a un evento che è stato anche di profonda protesta. E creare un ecosistema digitale. App come
il Nike Training Club e il Nike Run Club forniscono valore in termini di allenamenti e piani e creano una community di atleti legandoli al brand oltre l'acquisto. Questa è stata un'attività, se vogliamo, anche di brand extension a quello che è il mondo delle app, volto proprio in maniera determinata, puntuale, principale a creare e stabilire una community ingaggiata sui temi, in questo caso appunto del training, della corsa e del fitness, che si scambiasse dati e opinioni al di là di quello che era una mera esperienza di acquisto e di partecipazione a un processo standard. Questo vale ad esempio anche per altri brand che sulla scorta di Nike si sono associati a questo genere di attività, portando poi dei contenuti a diventare addirittura virali. E che cos'è il contenuto virale? È un contenuto che si diffonde rapidamente e in modo organico attraverso le condivisioni degli utenti. Sottolineiamo il termine organico. Che cosa vuol dire organico? Organico vuol dire che spontaneamente cresce e si diffonde, non alimentato, come diciamo in gergo, dalla benzina dei soldi, degli investimenti pubblicitari. Un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni in organico è ovviamente di rilevanza ben diversa da un contenuto che fa 1 milione di visualizzazioni perché sono stati investiti X migliaia di euro per comprare queste visualizzazioni, come se fosse uno spot, né più né meno. Il contenuto virale è quello che si diffonde in maniera organica. E quali sono gli ingredienti? Quello che citiamo abitualmente è il modello STEPS, che è un acronimo di Jonah Berger. E andiamo a vedere l'acronimo che cosa significa. S sta per social currency, fa sentire le persone cool o informate a condividerlo. Social currency, che tradotto sarebbe la valuta monetaria social, è quello che un po' fa sentire le persone come essere ricche avendo avuto quel contenuto e in grado quindi di ripostarlo, ricondividerlo. Ti fa sentire gratificato. I triggers è legato a stimoli o idee ricorrenti nella vita quotidiana. Quindi è un qualche cosa che ti scatena l'interesse e la volontà quindi di ricondividerlo, perché è legato a un qualche cosa che fa parte della quotidianità, non altro. Emotion, suscita emozioni forti, meraviglia, rabbia, divertimento. È public, visibile e facilmente imitabile. Ha un practical value, offre informazioni utili. Stories, è inserito in una narrazione avvincente. Non necessariamente tutti gli ingredienti devono essere presenti contemporaneamente, ma possiamo dire che un contenuto virale che non abbia una buona parte di questi ingredienti o non diventerà virale o è virale perché è stato, diciamo, alimentato da degli investimenti pubblicitari. Vediamo degli approfondimenti. Il ruolo degli algoritmi. Come abbiamo visto, gli algoritmi di piattaforme come Instagram o TikTok decidono cosa mostrare agli utenti per interesse e relazione. L'obiettivo è massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma. Non ci stancheremo mai di dirlo, noi siamo quello che di fatto paga le piattaforme. Noi, nel senso, il tempo che dedichiamo a rimanere su quelle piattaforme. Perché abbiamo voluto citare Instagram o TikTok? Perché in questo momento sono le piattaforme intanto preferite dalla generazione Z, quindi dalle nuove generazioni che sono anche più attente a un certo tipo di comunicazione legata anche ai temi di sostenibilità e inclusione, e poi perché stanno espandendosi
da questo pubblico di riferimento anche a pubblici di riferimento che prima erano dedicati invece ad altre piattaforme. Se pensiamo a TikTok, TikTok nasce scientificamente come un progetto cinese che ha vissuto in primis un momento di training. L'app nasce come chiamata Musical.ly e nasce come l'app dei balletti, rivolti tendenzialmente ad adolescenti, prevalentemente femminili, che facevano balletti più o meno virali su Musical.ly. Dopo un periodo di addestramento dell'algoritmo, l'app cambia nome, diventa TikTok, estende la propria reach in termini di pubblici di potenziale riferimento, estende la propria reach di contenuti e oggi come oggi molte anche aziende più corporate si affacciano su TikTok, perché è una delle vie, appunto, insieme a Instagram, principali per raggiungere un certo pubblico di riferimento. Per altri pubblici di riferimento, pensiamo a pubblici molto più maturi, Facebook rimane ancora una, se non la piattaforma più rilevante, con addirittura l'impatto che può avere sulle decisioni di voto degli elettori. Non vorremmo scendere troppo in profondità su come Facebook e l'utilizzo, in alcuni casi, secondo alcuni, distorto ha avuto nelle elezioni presidenziali americane, ma quello che ti consente Facebook in termini di raggiungere una certa audience molto mirata e di un certo profilo economico e sociale e di età è ancora oggi particolarmente rilevante. Fake news e reputazione sono stati oggetto di una lezione ad hoc, come le aziende devono monitorare la disinformazione che le riguarda e preparare piani di reazione per proteggere la propria reputazione. Su questo si inserisce il trend che vedremo più dettagliatamente dell'intelligenza artificiale e della creazione di contenuti direttamente con l'intelligenza artificiale, che per le aziende possono essere da un lato una grande opportunità, ma dall'altro rappresentano un grande rischio perché è sempre più complicato distinguere quello che è un contenuto reale da quello che è un contenuto generato con l'intelligenza artificiale, soprattutto laddove sia critico o problematico. L'analisi degli hashtag. Gli hashtag servono per categorizzare, seguire trend, creare campagne. Strumenti utili per analizzare e monitorare possono essere Brand24 o Talkwalker. Talkwalker è un tool particolarmente efficace di social listening, di ascolto della rete, di ascolto e monitoraggio delle conversazioni degli hashtag. L'evoluzione degli algoritmi sta togliendo leggermente rilevanza agli hashtag, che rimangono però ancora molto importanti da tenere monitorati. Social listening, andare oltre il monitoraggio appunto delle pure menzioni, significa analizzare il sentiment generale, identificare trend emergenti e raccogliere insight strategici dal proprio pubblico. Che siano, perché diciamo strategici? Strategici sono quegli insight che, se opportunamente raccolti, possono indirizzare la nostra comunicazione e addirittura le decisioni strategiche da parte dell'azienda. Il community management è l'attività di gestione e animazione della community. Rispondere ai commenti, moderare discussioni, stimolare l'interazione. Non è un'attività da stagisti, è la voce del brand. Per quanto, come l'abbiamo visto, il community management, per come era inteso all'inizio di Facebook, è cambiato, il fatto che l'engagement sia la nostra stella polare fa sì che partecipare attivamente alle conversazioni in maniera sempre empatica, veritiera e coerente rimanga un momento fondamentale
della vita delle aziende, che non sono e non devono essere nella torre d'avorio, come si suol dire, ma devono essere calate nel mondo reale dei propri stakeholder e dei propri pubblici di riferimento. Quali sono i trend futuri? Il metaverso, l'ascesa di formati video brevi, Reels, TikTok e il social commerce. Su ciascuno di questi tre punti faremo delle analisi approfondite. Ora citiamo solo il metaverso, che ha vissuto un momento di grandissimo hype, per dirla come si suol dire in gergo. Oggi ha leggermente rallentato, ma molti stanno lavorando ancora. Probabilmente quando è cresciuto significativamente non era ancora maturo per quella crescita, ma riserva ancora delle cartucce da sparare. I formati video sono fondamentali in qualunque genere ormai di comunicazione e il social commerce sta pian piano cambiando le abitudini di acquisto. Citiamo nuovamente TikTok. TikTok ha ormai inserito un TikTok Shop in cui è possibile comprare direttamente dalla piattaforma. Instagram sempre più offre formati dove è possibile acquistare o svolgere delle operazioni di social commerce. Spunti di riflessione. Quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike? Quali sono gli ingredienti che fanno diventare un contenuto virale? E vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'azienda che secondo voi ha saputo adattarsi brillantemente a questa evoluzione e una che invece è rimasta indietro. Quali sono le differenze nel loro approccio? Qual è la differenza fra pubblico e community? Pensate a un brand che secondo voi ha saputo creare una vera e propria community attorno a sé. Quali sono le tattiche digitali di Starbucks e Nike? E quali sono gli ingredienti che fanno diventare un contenuto virale? Abbiamo terminato questa prima parte delle due lezioni sulla comunicazione digitale, vi ringrazio. Vi ricordo che queste slide e ulteriori contenuti di approfondimento sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety two per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di Scienze della Comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di Ingegneria Civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò

Consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva. Io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, sono Elisa Casini, psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto, dottore di ricerca in psicologia clinica e dell'età evolutiva. Ho pubblicato diversi articoli teorici clinici nella rivista Adolescenza e Psicoanalisi nell'ambito dell'argomento di cui vi parlerò oggi. E pubblicato per Franco Angeli un volume intitolato Somatizzazione e adolescenza. Lavoro in ambito clinico dove mi occupo anche delle tematiche di cui approfondiremo oggi insieme i contenuti. Andiamo al titolo della mia lezione. Clinica della somatizzazione nell'infanzia e nell'adolescenza. Gli argomenti che affronterò nel corso della lezione sono i seguenti: la somatizzazione, un costrutto controverso, il rapporto mente-corpo, i disturbi somatoformi in adolescenza. La somatizzazione, un costrutto controverso. Attualmente le diverse definizioni della somatizzazione sono accomunate dal riconoscimento di una sintomatologia fisica non adeguatamente spiegata da evidenze mediche organiche. Sì, in letteratura, c'è stato uno sforzo condiviso nel cercare di trovare una definizione di questo costrutto che potesse maggiormente rispondere a questo problema clinico di grande rilievo e di grande diffusione. Stiamo parlando di tutte quelle situazioni cliniche in cui, ad esempio, i pazienti manifestano mal di pancia, mal di testa, malesseri generalizzati, che a seguito di approfondimenti medici, talvolta anche molto numerosi, non rilevano una condizione medica, organica, obiettiva. Quindi, quando parliamo dei disturbi somatoformi, ci riferiamo a quei malesseri fisici che non possono essere adeguatamente spiegati da evidenze mediche organiche. Questo avverbio, che ho utilizzato anche nella slide, non adeguatamente, è molto importante perché ci fa capire che nel caso dei disturbi somatoformi possono essere anche rilevate in parte delle problematiche fisiche, organiche, ma queste non spiegano in toto l'intensità e la qualità dei disturbi somatoformi.

numerose questioni irrisolte: l'individuazione dei criteri diagnostici, il rapporto con il costrutto di conversione, come è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica. Come vi dicevo in precedenza, la definizione che attualmente è utilizzata in letteratura nel cercare di comprendere teoricamente i disturbi di somatizzazione rappresenta lo sforzo di una convergenza teorica. Tuttavia lascia aperta numerose questioni irrisolte. Vediamolo nel dettaglio. L'individuazione dei criteri diagnostici. La somatizzazione è stata sottoposta a molteplici revisioni dei criteri diagnostici. Nel DSM-5 i disturbi somatoformi sono stati inclusi nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Oltre che dal punto di vista teorico-clinico, i disturbi somatoformi propongono numerose complessità anche per quello che riguarda la loro classificazione nosografica. Quindi nel corso del tempo gli psichiatri hanno proposto numerose revisioni della loro classificazione diagnostica. In particolare il DSM-5 è il principale manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, curato dall'American Psychiatric Association, che si occupa di rilevare, monitorare e definire i criteri per diagnosticare i diversi disturbi mentali. Nel caso specifico che ci interessa, cioè i disturbi di somatizzazione, nel DSM-5, che è l'ultima versione prodotta dall'APA, è stata realizzata una revisione che ha inserito i disturbi somatoformi nell'ambito di questa macrocategoria, definita disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Vediamo più nel dettaglio quali disturbi include la macrocategoria di cui vi sto parlando. Disturbo da sintomi somatici implica la presenza di sintomi fisici, sia medically unexplained che organici, ma con un'eccessiva preoccupazione per la propria salute. Si tratta proprio dell'argomento di nostro interesse, si tratta cioè di quei sintomi somatici che tuttavia alla rilevazione medica obiettiva non sono completamente giustificabili per la loro intensità e qualità. Stiamo parlando di quei pazienti, ad esempio, che si sottopongono a numerose visite mediche, a numerose cure, che poi risultano del tutto inefficaci, perché alla radice del loro malessere fisico non c'è un problema di tipo organico, o meglio, non c'è solo un problema organico, ma c'è soprattutto un problema di tipo emotivo-psicologico. Il secondo disturbo incluso nella macrocategoria di cui vi stavo parlando è il disturbo da ansia per la salute, che implica un'eccessiva preoccupazione per la salute fisica in assenza di sintomatologia fisica significativa. Si tratta della vecchia nozione di ipocondria. Forse sapete già di che cosa si tratta, ma è utile dire due parole per capire meglio questa nozione così importante. I pazienti ipocondriaci sono coloro che manifestano un'eccessiva preoccupazione, un'eccessiva ansia per la loro salute fisica. Sono pazienti eccessivamente recettivi alle sensazioni che provengono dal loro corpo e per questo motivo si rivolgono a numerosi specialisti, fanno numerose consulenze e visite mediche nel tentativo di trovare una patologia organica che giustifichi le loro sensazioni e il loro malessere fisico. Spesso, appunto, alla base di questo
grande, di questa grande inquietudine c'è in realtà una problematica di tipo psicologico esistenziale che trova questo canale di espressione corporea, questo canale di espressione che implica una preoccupazione concentrata esclusivamente sul corpo. Il terzo disturbo incluso nella macrocategoria disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati è il disturbo di conversione, denominato anche disturbo da sintomi neurologici funzionali. Vedremo adesso più in dettaglio, nel proseguo della lezione, la differenziazione molto problematica esistente tra il disturbo di conversione o disturbo da sintomi neurologici funzionali e invece i disturbi di somatizzazione. Veniamo appunto al rapporto con il costrutto di conversione. Il termine conversione è stato introdotto da Freud nel 1894 per definire il meccanismo di formazione dei sintomi nell'isteria. Nella conversione isterica l'energia libidica è rimossa e trasformata in energia di innervazione somatica. Il tema della conversione isterica è un tema molto ampio e affascinante. Nello specifico della mia lezione, la questione che più ci interessa riguarda la possibilità, direi anche la difficoltà, di distinguere i sintomi che si manifestano nell'ambito della conversione isterica dai sintomi di somatizzazione. La conversione isterica, la sua concettualizzazione, è stata fatta da Freud alla fine del 1800, quando cominciò ad occuparsi delle pazienti isteriche, cioè quelle giovani donne ricoverate negli ospedali psichiatrici di allora, che manifestavano sintomi alquanto anomali, direi inquietanti, manifestazioni funzionali della motricità, ad esempio paralisi agli arti superiori, agli arti inferiori, afasie, difficoltà a parlare o cecità e sordità isteriche. Freud iniziò a studiare queste pazienti e ipotizzò alla base della formazione dei sintomi isterici proprio il meccanismo di conversione. Che cosa significa la conversione isterica? Significa che le energie libidiche, le pulsioni, è un concetto introdotto da Freud, che queste pazienti avevano ed erano pulsioni soprattutto di natura sessuale, venivano in qualche modo inibite, represse e prendevano la via dell'innervazione somatica, cioè il sintomo somatico, il sintomo di conversione rappresentava una formazione di compromesso, una parziale, diciamo così, sostituzione della pulsione libidica rimossa. Il termine somatizzazione è stato introdotto da Stekel nel 1920 per descrivere un meccanismo analogo alla conversione e estenderlo a una gamma più ampia di sintomi. Stekel era un giovane allievo di Freud, quindi faceva parte della prima cerchia ristretta degli psicoanalisti del tempo, e con Freud si era interessato, appassionato allo studio della patologia relativa alla conversione isterica. Tuttavia Stekel, che stava elaborando le sue teorie, pensò di introdurre un termine che potesse affiancarsi a quello di conversione elaborato da Freud, per estenderlo ed applicarlo ad una gamma più ampia di sintomi somatici. Freud non era d'accordo con questa estensione perché è importante ricordare che fin dall'inizio della sua teorizzazione scientifica, Freud fu sempre molto attento a non sconfinare nel campo della biologia organica.
Freud sperava che ci fossero in futuro degli ulteriori sviluppi delle conoscenze, delle progressioni anche nel campo della medicina che potessero supportare, sostenere dal punto di vista scientifico le sue elaborazioni, le sue speculazioni teoriche. Proprio per questo motivo, per proteggere la sua disciplina e per non sconfinare nel campo della medicina organica, Freud era del tutto contrario all'introduzione del termine somatizzazione pensata appunto da uno dei suoi allievi, Stekel. Questo dissidio portò perfino alla rottura dei loro rapporti personali. Ma in effetti Freud non ha torto, era contrario a questa estensione operata da Stekel, perché se andiamo a vedere l'etimologia del termine somatizzazione, scopriamo che la somatizzazione deriva dal greco antico soma, che indicava letteralmente il cadavere, il corpo morto, da cui era uscito fuori il respiro vitale della psiche diremmo noi. Quindi il concetto di somatizzazione, già nella sua origine etimologica, si pone assolutamente in antitesi al concetto di conversione proposto da Freud. La somatizzazione, appunto, già nella sua origine etimologica, si riferisce a un corpo da cui è uscita fuori la psiche, cioè la capacità di simbolizzazione. Mentre il termine conversione è stato applicato da Freud proprio alle pazienti isteriche che attraverso i loro sintomi somatoformi raccontavano anche la storia di quel disturbo, cioè la storia delle pulsioni libidiche che erano state rimosse e rappresentate simbolicamente attraverso i sintomi somatici. Nella conversione i sintomi hanno un significato simbolico, esprimono mediante il corpo rappresentazioni rimosse. Nella somatizzazione i sintomi seguono leggi somatiche e rivelano stati cronici di eccitamento emotivo più che simboli espressi nel corpo. Questa distinzione che vi ho appena letto è stata concettualizzata da Taylor nel 2003. Taylor ha svolto un lavoro molto importante perché ha raccolto tutti i contributi storici sul tema e incrociando questi contributi nell'ambito della letteratura psicodinamica ha provato a distinguere teoricamente il costrutto di somatizzazione da quello di conversione. Taylor ha affermato che in entrambi i casi, cioè sia nel caso dei sintomi di somatizzazione che in quelli di conversione, può essere presente il conflitto psichico. Voi saprete sicuramente che cosa intendiamo per conflitto psichico in psicodinamica. Il conflitto psichico implica che il soggetto ha un desiderio, ha una pulsione e che tale desiderio, pulsione, che originariamente Freud aveva concettualizzato come una pulsione di natura sessuale, è in qualche modo bloccata, ostacolata dal superio, cioè da un'istanza psichica che si fa portavoce delle esigenze morali, culturali, quindi in qualche modo da un'istanza psichica che rappresenta le limitazioni imposte dalla società e dall'appartenenza ad una società umana. Nella realtà clinica la distinzione non è così netta. È possibile ipotizzare un continuum in cui somatizzazione e conversione implicano gradi diversi di simbolismo. Vi dicevo che la teorizzazione proposta da Taylor ci è molto utile da un punto di vista teorico per la comprensione e la distinzione di questi due costrutti.
Tuttavia, dal punto di vista clinico, non è così semplice applicarla ai nostri pazienti. Taylor ci dice che nell'ambito dei sintomi di somatizzazione, i pazienti possono avere sì un conflitto psichico, un conflitto interiore, ma i loro sintomi rappresentano una sorta di scarica attraverso il corpo delle loro ansie, delle loro difficoltà emotive, no? I sintomi di somatizzazione seguono esclusivamente delle leggi somatiche, no? Pensate per esempio ai sintomi in cui si evidenzia una patologia, per esempio dermatologica, in cui appunto si ha una scarica nel corpo, sulla pelle, della propria tensione emotiva. Oppure i sintomi che investono l'apparato gastrointestinale, mal di pancia, nausea, disturbi gastrointestinali. Ecco, in questi casi i pazienti attraverso il canale del corpo manifestano le loro ansie, la loro sofferenza psicologica esistenziale. Invece, nel caso dei sintomi di conversione, c'è un'elaborazione simbolica, cioè i sintomi, come ad esempio la paralisi isterica, le cecità, le sordità, erano in qualche modo legate alle storie di vita delle pazienti isteriche che studiava Freud. Tuttavia, nell'attualità dei nostri interventi clinici, la somatizzazione e la conversione possono presentarsi in una forma molto più fluida, cioè possiamo incontrare dei pazienti che presentano dei sintomi di somatizzazione, che però possono poi evolvere nell'area della conversione o viceversa. Insomma, come potete ben immaginare nel rapporto con la persona dei nostri pazienti, queste classificazioni teoriche sono molto difficili da applicare, però ci sono utili da un punto di vista teorico, per aver ben chiaro in mente il gradiente di simbolismo, cioè la capacità di rappresentazione simbolica che il paziente che noi abbiamo in trattamento può utilizzare. Veniamo quindi a uno spunto di riflessione che vi propongo, rispetto a questa parte della mia lezione. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità? Beh, alla luce di quello che abbiamo detto finora, avrete senz'altro capito che il rapporto tra mente e corpo è qualcosa di molto complesso, che l'integrazione psicocorporea non è mai data scontata una volta per tutte. Dunque, senz'altro avrete pensieri molto utili e interessanti su questo spunto che io vi propongo. Veniamo adesso al secondo argomento della mia lezione, il rapporto tra corpo e mente. La complessità della somatizzazione si radica nella natura problematica del rapporto corpo-mente. L'ho anticipato proprio poco fa. Nella nostra natura umana l'integrazione psicocorporea non è un fatto scontato. Anzi, il rapporto corpo e mente è una questione molto problematica, consustanziale alla natura umana. Come afferma il filosofo Plesmer, noi siamo un corpo, ma siamo anche il risultato della progressiva decentralizzazione della nostra dimensione antropologica. Cioè, a differenza degli animali, noi esseri umani non siamo completamente identificati con i nostri bisogni biologici. Al contrario, i nostri bisogni biologici, potremmo dire i bisogni del nostro corpo, devono essere continuamente mediati sulla base delle esigenze di appartenenza sociale, culturale. Quindi questo nel tempo, nell'ambito dell'evoluzione umana, può aver creato numerose complessità. Ecco.
In particolare la nostra cultura occidentale, a differenza della cultura orientale, da Platone, che ha separato il mondo delle idee dal mondo delle cose, fino ad arrivare al dualismo cartesiano, ha reso particolarmente complessa la questione del rapporto tra corpo e mente. Diciamo che la cultura occidentale è una cultura dualista, quindi una cultura che in qualche modo può promuovere questa disarticolazione corpo-mente, con la conseguenza dell'incremento che noi osserviamo bene nell'ambito dell'attività clinica di tutte queste patologie che riguardano l'ambito della somatizzazione e della conversione. Com'è possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza biologica? Il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze hanno dimostrato il legame tra meccanismi neurofisiologici e meccanismi psichici, cominciando a colmare il misterioso salto dalla mente al corpo. La terza questione problematica, la terza questione irrisolta che avevo enunciato nella sezione precedente della lezione riguarda appunto come sia possibile l'alterazione di una funzione somatica senza una corrispondenza di natura biologica. Cioè, com'è possibile che, per esempio, uno dei nostri pazienti presenti un mal di pancia, un mal di testa ripetuto, invalidante, senza che all'approfondimento dei vari esami, delle varie diagnosi mediche, venga riscontrata una problematica di natura organica, di natura fisica? Ecco, per rispondere a questa domanda è stato molto utile il contributo delle neuroscienze. Le neuroscienze sono quella branca degli studi che si occupano in particolare di individuare, di focalizzare i meccanismi neurofisiologici del funzionamento umano. A partire dagli anni 90, psicoanalisti e neuroscienziati hanno cominciato a collaborare tra di loro. Sono moltissimi gli studi, gli approfondimenti teorici in questo ambito. Hanno cominciato a collaborare tra di loro per colmare quello che una volta era definito il misterioso salto dalla mente al corpo. E questi neuroscienziati in particolare si sono occupati di alcuni ambiti, ad esempio quello della memoria, ad esempio quello degli affetti, oppure un ambito molto importante è quello dell'efficacia della psicoterapia, cioè cercare di supportare con degli studi il fatto che la psicoterapia, se realizzata in un tempo sufficientemente lungo, può apportare delle modifiche anche osservabili, rilevabili scientificamente, nel funzionamento psichico dell'individuo. Come vi dicevo, uno dei temi fondamentali approfonditi dai neuroscienziati, dagli psicanalisti, è il tema degli affetti. I loro studi, lo ribadisco, è una questione molto importante, hanno individuato i meccanismi neurofisiologici del funzionamento psichico. L'emozione è un insieme di risposte biologiche, il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione. Un conto è avere un'emozione, un conto è sentire di averla. Trasformare l'emozione in sentimento è fondamentale per regolare anche il versante fisiologico dell'emozione. Vi dicevo che tra i vari temi di cui si sono occupati i neuroscienziati in collaborazione con gli psicanalisti c'è in particolare il tema degli affetti. È un tema centrale ai fini del nostro discorso, poiché l'affetto rappresenta l'anello di congiunzione tra corpo e mente.
Cioè, che cosa hanno scoperto i neuroscienziati? Cito tra questi Damasio, come avete visto nella slide. E i neuroscienziati hanno scoperto che l'affetto, l'emozione, è un insieme di risposte biologiche che si realizza, che si manifesta nel corpo, mentre il sentimento è l'esperienza privata dell'emozione, cioè implica la capacità da parte dell'individuo di riconoscere questa emozione, elaborarla mentalmente e quindi di attuare anche dei comportamenti per regolarla sia da un punto di vista psicologico-emotivo che da un punto di vista fisico, organico. Potete capire bene che se l'emozione, ad esempio, lo stress, sentirsi molto in ansia, molto stressati, permane in modo stabile, intenso, per un periodo di tempo significativo, questo non incide solo sul benessere psicologico dell'individuo, ma può anche creare nel tempo uno stato di attivazione psicofisica prolungata, quindi creare delle disfunzioni organiche e addirittura, secondo alcuni studiosi, anche delle lesioni organiche, no? Pensiamo per esempio anche a quanti disturbi gastrointestinali, per esempio, sono associati, sono connessi a un'emotività negativa che permane nella vita dell'individuo nel corso del tempo. Nella letteratura psicodinamica i disturbi di somatizzazione sono associati ad un deficit di elaborazione cognitiva e simbolica delle emozioni, che trae origine da relazioni oggettuali primarie in cui l'individuo non ha potuto sviluppare un'adeguata capacità di regolazione affettiva. Gli psicanalisti e gli studiosi di questo ambito clinico si sono dunque interrogati sulle cause, no, di questi disturbi somatoformi, cioè si sono chiesti perché alcuni dei nostri pazienti non riescono a leggere, interpretare le proprie emozioni e dunque anche trasformare appunto l'emozione in sentimento, come dicevamo prima, cioè attuare una serie di comportamenti, di strategie volte a migliorare la loro qualità di vita. Alcuni autori ipotizzano che tale disregolazione affettiva abbia le proprie radici nell'ambito della relazione precoce madre-bambino. Cioè, secondo molti studi, è proprio nella relazione madre-bambino, nella relazione precoce, nei primi anni dello sviluppo del bambino, che quest'ultimo può imparare a riconoscere le proprie emozioni e di conseguenza a regolarle, sia da un punto di vista psicologico-emotivo che dal punto di vista fisico-comportamentale. Nei primi scambi madre-bambino si possono creare le condizioni per la predisposizione al disturbo somatoforme. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con i bisogni del bambino e di rispondervi in modo adeguato, il bambino può trovarsi in una condizione in cui i suoi bisogni creano un'angoscia, uno stato di attivazione psicofisica prolungata, con la conseguenza di non riuscire a interiorizzare, a partire dall'aiuto che la madre può fornirgli, delle strategie di autoregolazione psicobiologica, cioè in sostanza il bambino non impara a riconoscere i propri bisogni, non impara dunque a mentalizzare il proprio corpo e a autoregolarsi. Se la madre non è sufficientemente capace di empatizzare con il bambino, quest'ultimo non riesce a mentalizzare le proprie emozioni, le quali, private della processazione psichica, continuano a manifestarsi attraverso vie somatiche. Si creano quindi in queste condizioni disfunzionali una sorta di predisposizione allo sviluppo della patologia somatoforme.
Veniamo quindi ad uno spunto di riflessione relativo a questa parte della mia lezione. La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? A seguito delle cose che abbiamo detto nella parte precedente della lezione, sicuramente saprete rispondere a questa domanda. Veniamo adesso alla terza sezione della lezione, i disturbi somatoformi in adolescenza. Perché l'adolescenza è una fase a rischio per l'espressione somatica del disagio psicologico? È molto semplice. L'adolescenza è una fase particolarmente a rischio per l'espressione del disagio psicologico e in particolare del disagio somatoforme, perché il corpo in adolescenza è sottoposto a numerosi e rilevanti cambiamenti. Con l'avvento della pubertà, il corpo dell'adolescente si trasforma e l'individuo si trova a dover fare un difficile lavoro di riappropriazione, di integrazione e mentalizzazione del nuovo corpo sessuato. Quindi, proprio perché il corpo in adolescenza è così problematico, diciamo, o meglio, i cambiamenti del corpo sono così rilevanti, proprio attraverso il corpo si può esprimere gran parte della patologia in adolescenza. Se l'adolescente ha difficoltà a mentalizzare la metamorfosi puberale, può adottare strategie difensive più o meno severe. Cioè, l'adolescente a confronto con il nuovo corpo sessuato può utilizzare delle strategie difensive molto rigide, in sostanza può rifiutare, attaccare il proprio corpo. Osserviamo con grande preoccupazione nella clinica la frequenza delle condotte, per esempio, di autolesionismo, di self-cutting, o la frequenza epidemica, purtroppo, delle patologie relative alla condotte alimentari. Possono manifestarsi vissuti dismorfofobici oppure forme psicopatologiche più gravi in cui il corpo è il fulcro e l'oggetto dell'aggressione e del rifiuto, dall'anoressia all'autolesionismo, dal tentativo di suicidio alla somatizzazione. Come vi dicevo poco fa, appunto, gran parte della patologia dell'adolescente si manifesta attraverso il corpo, si incentra attraverso il corpo. Tuttavia, i grandi cambiamenti che l'individuo attraversa in questa fase della vita possono essere anche un'occasione, una possibilità per rielaborare ed integrare conflitti irrisolti dell'infanzia. Quindi, accanto a questi aspetti di rischio psicopatologico che spesso si manifestano nell'adolescenza, questa fase di vita può rappresentare anche un'occasione per rielaborare i conflitti risolti nel corso della propria infanzia. Un progetto di prevenzione rivolto a adolescenti e giovani adulti, lo sportello giovani in pronto soccorso. Grazie a tutto quello che abbiamo condiviso fino a questo punto della lezione, potrete immaginare che in adolescenza e nella giovane adultità i disturbi somatoformi sono molto frequenti, no? Spesso i bambini, gli adolescenti manifestano delle patologie che non presentano un riscontro medico obiettivo. Per questo motivo, a partire dal 2002, la sottoscritta con la professoressa Paola Carbone e un gruppo di colleghi abbiamo realizzato un progetto di prevenzione clinica rivolto a adolescenti e giovani adulti che giungono in pronto soccorso a causa di sintomi somatoformi o a causa di agiti impulsivi, ad esempio incidenti stradali. Abbiamo osservato come molti di questi giovani che arrivavano in pronto soccorso avessero nella loro storia precedenti accessi in pronto soccorso, proprio legati
ad agiti o a patologie somatoformi. E abbiamo pensato che fosse molto utile offrire loro l'opportunità di un colloquio psicologico al fine di provare a ricollegare questi disturbi somatoformi nell'ambito delle loro difficoltà psicologiche esistenziali.

no? Offrire un colloquio psicologico a questi giovani che arrivano in pronto soccorso con un dolore che apparentemente sembra solo un dolore fisico, può consentire loro di aiutarli a mettere in parola il loro disagio che si esprime attraverso dei canali somatici. È un progetto di prevenzione attiva, nel senso che siamo noi psicologi ad offrire un colloquio a questi giovani che giungono per un'urgenza somatica. Abbiamo tuttavia osservato che è una postazione di lavoro molto importante per noi psicologi che ci occupiamo di adolescenti e di bambini, perché spesso questi ragazzi ricevono una risposta che ovviamente è una risposta solo centrata sul corpo. Molti di questi ragazzi in pronto soccorso vengono salutati dicendo loro non hai niente, no? Non c'è nulla di grave, e ritornano a casa per poi un'altra volta manifestare questi dolori, questa sofferenza somatoforme e ripresentarsi in pronto soccorso. Quindi riteniamo che la possibilità di offrire un ascolto, uno sguardo che colga anche il versante emotivo, psicologico di questa forma di sofferenza possa essere un'utile prevenzione, possa prevenire le recidive, possa aiutare questi giovani che non sono consapevoli delle loro sofferenze a rivolgersi a un servizio psicologico appropriato. Veniamo quindi all'ultimo spunto di riflessione della mia lezione. Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio? Beh, alla luce di quello che abbiamo detto poco fa, sicuramente potrete fare delle utili riflessioni su quanto in questa fase di sviluppo. Arriviamo dunque alla conclusione, al riepilogo e alla lettura degli spunti di riflessione che sopra vi ho proposto. La dissociazione somatopsichica può rappresentare un costrutto dimensionale sovrainclusivo di cui conversione e somatizzazione potrebbero costituire delle varianti di gravità? La somatizzazione si rivela come disfunzione di un processo continuo di integrazione somatopsichica, fondamento della regolazione psicobiologica? Come prevenire la spirale dei sintomi somatoformi e delle consultazioni mediche con cui molti giovani esprimono il loro disagio? Beh, vi ringrazio molto per l'attenzione che avete prestato alla mia lezione e vi invito ad approfondire i contenuti che ho esposto nella pagina relativa al corso. Vi ringrazio molto.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul tema i costi del lavoro. Organizziamo la lezione in questi due argomenti: fatica, noia e saturazione, lo stress lavorativo. Partiamo dal primo argomento, fatica, noia e saturazione, con l'obiettivo di descrivere alcune conseguenze che interferiscono sul funzionamento della persona e in particolare determinano dei decrementi nella sua prestazione. La fatica è un comune stato di stanchezza acuto e o continuo che determina esaurimento psicofisico e percezioni di disagio e avversione per le attività e per le relazioni. In sostanza, non è solamente da considerare l'affaticamento fisico della persona, il sentirsi stanco, ma questa componente più di vissuto, di preoccupazione che è connesso con questa stanchezza, e quindi il quadro complessivo della fatica da un punto di vista psicologico è quello di tener conto sia dell'esaurimento della energia fisica, ma anche di questa componente affettiva che caratterizza appunto l'esperienza della fatica. Se questa condizione non viene ristorata dal riposo e dal sonno, si può passare alla fatica cronica, che naturalmente va distinta dalla condizione neuropatologica di sindrome da fatica cronica, la chronic fatigue syndrome, che appunto rappresenta viceversa un vero e proprio disturbo neuromuscolare che si esprime con conseguenze molto pesanti per la persona. Quali sono i principali effetti della fatica lavorativa? Consideriamo effetti intralavorativi, per esempio tempi di relazione più lenti, riduzione della vigilanza e della memoria, errori, diminuzione del rendimento. In sostanza, dal punto di vista, diciamo, dell'effetto che noi troviamo nel svolgimento delle attività lavorative è questa riduzione dell'efficacia e dell'efficienza. Ma ci sono anche degli effetti extralavorativi che riguardano l'irritabilità, ansia o tristezza, aumento dei conflitti familiari. In sostanza, la fatica è un fattore che fuoriesce dal contesto lavorativo e entra nella vita privata delle persone, riducendo anche in questo caso le componenti di prestazione efficace, di condotta efficace, e soprattutto segnalando questa dimensione ansioso-depressiva che naturalmente inquina le relazioni anche di tipo amicale o le relazioni familiari. Noia e saturazione nel contesto di lavoro. La noia è uno stato affettivo contiguo alla fatica, caratterizzato da bassa stimolazione,

di umore nero, come appunto dicevamo, che sostanzialmente va a peggiorare quella che è il normale affaticamento connesso con lo svolgimento di una prestazione psicomotoria. Gli effetti generali sono simili alla fatica da questo punto di vista, semplicemente vi è appunto un peggioramento del tono dell'umore che inquina le modalità di risposta della persona stessa. La saturazione, chiamata anche mental satiation, è uno stato mentale temporaneo, qualificato da forte rifiuto emotivo dei compiti ripetitivi anche piacevoli o di situazioni percepite come perdere tempo o non arrivare da nessuna parte. Anche questa manifestazione della difficoltà di lavorare merita attenzione da parte degli psicologi perché riguarda quelle situazioni in cui il lavoro non solo è ripetitivo, sempre lo stesso, ma non permette alla persona di trovare dei punti di convergenza con i propri desideri. In sostanza è come se fossero esaurite quelle attrattive iniziali per un'esperienza lavorativa che magari anche nel passato poteva essere adeguata, poteva essere soddisfacente, ma che col ripetersi e la continuità, insomma, temporale dell'esperienza riduce questa dimensione di soddisfazione che un tempo veniva ricavata. Gli ulteriori effetti che questa situazione di saturazione determina sono molto simili alla noia, in sostanza, quindi quello di trovare, non trovare degli agganci, degli stimoli al coinvolgimento personale, come se l'esperienza che si sta facendo fosse svolta in modo automatico, senza cogliere significati di positività dall'esperienza stessa. Fattori di rischio noia e anche saturazione. Beh, intanto le caratteristiche del lavoro, la ripetitività, la ridotta complessità, stimolazioni insufficienti, mancanza di significati del lavoro, sottoutilizzo delle competenze. In sostanza, il lavoro non offre quelle risorse, sia dal punto di vista strumentale, sia dal punto di vista organizzativo, che sostengono normalmente la qualità di una prestazione. Ma ci sono anche delle caratteristiche personali da considerare, e cioè le scarse motivazioni, un alto livello di sensation seeking, una sorta di propensione alla noia che è caratterizzata da impulsività, minore vigilanza e bassa socievolezza. In sostanza, ci sono molte differenze tra le persone rispetto al sperimentare situazioni di fatica, situazioni di saturazione, di noia, perché ci sono le persone che hanno bisogno di un livello di stimolazione molto elevato per mantenere il loro percorso operativo, la loro modalità di funzionamento, mentre per altre persone è sufficiente un livello più basso di stimolazione. Bene, di fronte a questa diversità si può riconoscere più facilmente una propensione in qualche modo a sperimentare queste situazioni più negative che rappresentano un costo per la persona. Cioè, la persona deve mettere in conto che l'attività che sta svolgendo può determinare queste conseguenze non soddisfacenti dal punto di vista soggettivo, ma non soddisfacenti anche dal punto di vista del risultato, del rendimento da ottenere. Quali sono i possibili interventi per contrastare fatica, noia e saturazione lavorativa? Identificare e cercare di ridurre i fattori di rischio che, come abbiamo accennato, riguardano le modalità con cui

è organizzato il lavoro e offre certi tipi di risorsa per il buon funzionamento. Regolando meglio le richieste e le risorse, quindi sia quelle del contesto, le risorse del contesto, sia quelle personali, arricchendo il valore degli scopi del lavoro, cambiando il tipo di attività e programmi di condotte più salubri. In sostanza, occorre poter usufruire anche della competenza psicologica per analizzare con cura le caratteristiche del lavoro, perché è su questi aspetti che è possibile intervenire per rendere meno probabile la comparsa di un affaticamento oltre i limiti normali, la saturazione e la condizione di noia. Possiamo presentare alcune domande per attivare spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Passiamo ora al secondo argomento, lo stress lavorativo. L'obiettivo di questa seconda parte della nostra lezione è quello di mostrare come nell'esperienza lavorativa le persone debbono far fronte a fattori che interferiscono sull'esperienza stessa, determinando conseguenze molto impegnative per la persona e talvolta anche determinando effetti di natura psicopatologica, diciamo. Lo stress lavorativo, tre grandi orientamenti. È una condizione che si verifica quando una persona percepisce che le richieste superano le risorse personali e sociali che è in grado di mobilitare. Vogliamo sottolineare questo aspetto definitorio che implica una sorta di sbilanciamento fra le richieste che provengono dal contesto e le risorse disponibili alla persona per gestire queste richieste e tradurle in condotte produttive ed efficaci. È analizzabile secondo tre prospettive: lo stress come risposta aspecifica, lo stress come stimolo, lo stress come processo di interazione. Vogliamo aiutare a cogliere il senso di questo processo molto impegnativo che è presente nella vita quotidiana dei lavoratori, mostrando come ci siano delle sfaccettature diverse che i vari approcci psicologici che si sono costruiti nel corso del tempo cercano di mettere in luce. Lo stress come risposta. Ci riferiamo a una reazione fisiologica aspecifica a qualunque richiesta proveniente dall'ambiente. Seelig, che è uno degli autori che per primo ha lavorato su questa causa stressogena, già negli anni 30, aveva appunto insistito su questa a specificità della risposta di stress, che coinvolge un braccio nervoso, e cioè parte dal sistema nervoso centrale e determina in particolare forme di stress acuto, di risposta immediata, che implicano la produzione delle catecolamine, e cioè dell'adrenalina e noradrenalina, e un braccio invece più di natura chimica, che ha sempre una partenza nervosa, ma che si traduce operativamente attraverso la produzione di cortisolo, che è tipico delle forme di stress cronico. In sostanza,
vi è una convergenza sia di una componente nervosa sia di una componente chimica per produrre sostanze che a lungo andare possono determinare queste conseguenze negative per la persona. E la persona è stimolata a reagire con questo apparato fisiologico disponibile alla persona stessa per reagire a stimoli generici di differente natura che vengono incontrati nel corso dell'esperienza quotidiana. La GAS o General Adaptive Syndrome è caratterizzata da una fase di allarme, una fase di resistenza e una fase di esaurimento. Cioè ogni stimolo che proviene dall'ambiente, che ha un carattere di intensità abbastanza elevato, attiva una risposta sia attraverso il braccio chimico sia attraverso il braccio nervoso che corrisponde a una fase di allarme. È come se l'organismo si adattasse e si mettesse nella condizione di reagire a uno stimolo esterno percepito come minaccioso. Proseguendo l'attivazione di questo, da parte di questo stimolo, si arriva a una forma di plateau che implica la capacità di mantenere la risposta di resistenza del nostro organismo fino a un decremento di questa capacità di risposta che corrisponde alla fase di esaurimento. Diciamo, dal punto di vista fisiologico o psicofisiologico, questo modello che già aveva descritto Seeley è abbastanza verificato per specificare la modalità con cui le persone rispondono a una situazione stressante. Da questo punto di vista si parla di concetti di eustress e di stress, nel senso che questa reazione che abbiamo descritto è una reazione normale di difesa e una situazione che addirittura rappresenta un elemento di positività e un stress, nel senso che mantiene la persona attivata e pronta a reagire a situazioni che possono diventare in qualche modo preoccupanti, ma che di per sé attivano le energie della persona stessa e quindi concentrano l'attenzione, lo sforzo, l'impegno per arrivare al risultato atteso. Quando questa situazione invece si prolunga nel tempo, diventa molto consistente, molto elevata dal punto di vista quantitativo e diventa molto prolungata nel tempo, allora si parla per l'appunto di una situazione di distress, cioè di stress negativo, che per l'appunto a lungo andare determina conseguenze sia di natura psicofisiologica sia di natura comportamentale e quindi rappresenta un fattore di preoccupazione anche dal punto di vista dell'analista psicologo. Il secondo grande approccio riguarda lo stress come stimolo. In questo caso viene incentivata la ricerca sugli stress lavorativi ed extralavorativi. Cosa significa questo? Significa che l'attenzione a cogliere quali siano i fattori che hanno maggiore probabilità di determinare risposte negative di distress nella persona è stato ed è tuttora un ambito particolarmente rilevante per i contesti di lavoro, perché permette di vedere quali sono i punti di criticità che merita controllare per ridurre le conseguenze negative dei fattori stressanti sulla persona. Quali sono questi fattori stressanti o stressor? Stressor connessi a caratteristiche oggettive dell'occupazione, ad esempio forme contrattuali precarie, job stressor in senso stretto, cioè riguardanti il contenuto e il contesto del lavoro
E il caso particolare, un caso particolare è il tecnostress, inteso come uno stress determinato soprattutto dalla presenza di tecnologie molto complesse che implicano forte impegno energetico dal punto di vista dell'attenzione, della richiamo in memoria di informazioni, della gestione contemporanea di molte informazioni. Abbiamo poi stressor extraorganizzativi che riguardano fondamentalmente eventi critici importanti come crisi familiari, disoccupazione o eventi minori come i daily hustles. In questo caso ci riferiamo a una categoria particolare di stressori, appunto di natura extraorganizzativa, che si combinano con gli altri fattori di stress che sono più tipici dell'esperienza di lavoro, quelli legati al lavoro in senso stretto. Ma è importante tenerli presenti, anche questi, perché naturalmente contribuiscono a peggiorare o a rendere più impegnativa l'esperienza lavorativa. Ora, se è chiaro che eventi importanti come può essere la perdita del lavoro sono responsabili di conseguenze stressanti molto significative, molto importanti, forse si ha meno consapevolezza che hanno un peso anche degli eventi critici minori, quelli che vengono chiamati appunto daily hustles, che sono i fastidi quotidiani. Ci riferiamo ad esempio a situazioni di pendolarismo. Ecco, una persona che aggiunge i tempi di viaggio, le difficoltà di viaggiare su mezzi non sempre adeguati, eccetera, rappresentano dei fastidi che si accumulano e in un certo senso vanno a confluire con stressori di natura lavorativa legati al contesto o legati al contenuto del lavoro e rendendo sostanzialmente la percezione di stress, il vissuto di stress da parte della persona molto più impegnativa e molto più dirompente da questo punto di vista. La terza categoria riguarda lo stress come processo di interazione, e cioè il legame fra gli stimoli, lo stimolo esterno, le variabili intervenienti e la risposta della persona. Cioè si cerca di integrare i due approcci che abbiamo ora descritto in maniera tale da cogliere le interazioni reciproche fra stimolo, fattori di rielaborazione personale interna e risposta finale. In questo caso si sottolinea la relazione persona-ambiente identificando una sequenza che costituisce in sostanza l'occasione per comprendere anche come procede, diciamo, questo processo di stress. Si parte dagli stressor ambientali e di natura personale, passa a una fase di valutazione soggettiva di minacciosità per il sé, si giunge a uno stato di stress percepito e a questo punto si determina una attivazione di strategie di protezione da parte della persona o strategie di coping che, se non funzionano, determinano possibili conseguenze di strain. In sostanza, questo terzo approccio è quello più completo, nel senso che permette di parlare non genericamente di stress, ma di processo di stress, per l'appunto identificando questo percorso logico che prevede naturalmente il grande peso dato alla persona nel momento in cui riconosce, percepisce che questo sbilanciamento proveniente dai fattori stressogeni esterni è molto elevato e soprattutto rappresenta una minaccia per il proprio equilibrio psicofisico.
si può rappresentare questo processo

con questo schema che identifica nella parte sinistra gli stressori, gli stressor legati ai processi di lavoro, all'ambiente, alle condizioni lavorative, alla comunicazione, ai contenuti del lavoro, ai fattori extraorganizzativi. Questi antecedenti vanno nella direzione di determinare conseguenze di stress quando ci sono dei fattori intervenienti che determinano, influenzano la risposta mediante una modulazione o una moderazione, e sono fattori sia di natura personale sia di natura organizzativa. L'effetto di questi fattori di influenza produrrà una maggiore o minore velocità di questo legame fra gli antecedenti e gli esiti finali, che sono sostanzialmente di due grandi categorie: esiti di natura individuale, e cioè psicologici, psicofisici, comportamentali, ed esiti di natura gruppale o organizzativa, che si evidenziano ad esempio in condizioni ad esempio di forte stress, con assenteismo, aumento degli incidenti e degli infortuni, tassi di turnover, diminuzione della produttività e conflittualità. Dobbiamo chiederci: le persone rispondono allo stesso modo agli stress lavorativi? Diciamo subito che la risposta è no, perché ci sono dei fattori contestuali di protezione che merita di prendere in considerazione, e riguardano il sostegno sociale, il clima psicosociale, un ambiente in cui più aperto, equo, non troppo competitivo, e un clima di sicurezza anche psicologica, rappresentano dei fattori che riducono la probabilità che quel processo stressogeno, che può determinare conseguenze negative per la persona, venga ridotto, venga rallentato o venga, nelle condizioni più favorevoli, eliminato. Ci sono però anche dei fattori personali da considerare, e in particolare la cosiddetta Hardy personality, e cioè una personalità solida, robusta, che apprezza la sfida, l'impegno, il controllo, e quindi diciamo una personalità più resiliente. Una personalità di tipo A, che aumenta però in questo caso il livello di vulnerabilità allo stress, perché la personalità di tipo A è una personalità molto competitiva, incontentabile, sempre coinvolta nel lavoro, in sostanza sempre sotto pressione, e quindi con più rischio di andare incontro, quando le cose non funzionano, a una condizione stressante e a subirne gli effetti più negativi. L'affettività negativa, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un fattore personale che peggiora la situazione, cioè aumenta la vulnerabilità allo stress, perché si tratta di una visione continuamente negativa delle cose, l'umore nero, il vedere sempre una difficoltà di trovare una soluzione, perdersi di fronte agli ostacoli. Ma anche caratteristiche come il locus of control, la self-efficacy e gli stili di attribuzione ottimistici, che in questo caso rappresentano degli elementi di protezione in senso stretto, cioè quanto è più forte un locus of control interno o una percezione del potercela fare, self-efficacy, oppure di vedere le cose in maniera un pochino più ottimistica, nel senso di identificare delle potenziali soluzioni, tanto più sarà ridotto il rischio di vulnerabilità. Stati transitori e tipo di strategia

di coping usate vanno anch'esse a attenuare i possibili rischi quando si usano degli stili di coping molto positivi, o viceversa, come negli stati transitori di fatica, ad aumentare in questo caso viceversa l'effetto negativo dei fattori stressanti. Abbiamo usato la parola coping, ma cos'è il coping? Sono gli sforzi per ridurre o tollerare meglio le richieste stressogene. Distinguiamo fra coping costruttivo, che si concentra sul problema, vi è il focus sul problema, quindi si danno valutazioni più realistiche, si cercano delle azioni dirette per ridurre le cause, sulle cause, vi è più pianificazione, vi è una ricerca di informazioni e di supporto sociale e quindi ci si concentra sulle soluzioni possibili al problema che si è determinato, cioè alla situazione stressante che si è determinata. Abbiamo poi un secondo tipo di strategia di coping con il focus sulle emozioni, cioè sfogare le emozioni, cercare un dialogo e anche il self-talk, parlare con se stessi, cercare un distacco mentale con l'esercizio, con la meditazione, con l'autoriflessione, cercare una rivalutazione positiva della situazione, persino l'uso dell'umorismo e dell'accettazione in qualche modo delle difficoltà può rappresentare un elemento che rompe quella catena, quel percorso che abbiamo illustrato prima fino alla fase più negativa dell'esperienza di stress. Quindi mettersi nella condizione di poter sopportare anche attraverso appunto l'umorismo o comunque attraverso un'autoriflessione, un potenziamento delle proprie risorse meditative rappresenta un elemento di facilitazione che permette di superare la condizione che si è determinata. Abbiamo però anche una forma di coping di carattere disfunzionale, cioè che arrivano a peggiorare la situazione e che riguarda l'attivazione di condotte aggressive verso gli altri, l'arrendersi alla situazione che si è determinata e incolpare se stessi, il fenomeno dell'impotenza appresa. Da questo punto di vista è un effetto a più lungo termine delle situazioni stressanti mal gestite dalla persona, ma anche per la carenza di supporti presente nelle organizzazioni, è quello di appunto l'impotenza presa, cioè di acquisire uno stile di condotta che è uno stile di passività, di subire le cose senza poter trovare una via di uscita. L'autoindulgenza è un'altra strategia di coping disfunzionale perché mette la persona, per esempio, in una condizione di mangiare di più, bere, fumare di più, fare shopping, cioè sviluppare una serie di comportamenti che di per sé non sono negativi, ma se diventano compulsivi, diventano semplicemente una strategia di risposta a un disagio che viene percepito come causato dallo stress, sviluppano una condizione certamente potenzialmente molto negativa per la persona. Anche la strategia del negare le cose, negare la situazione, va presa in considerazione come nascondersi sperando che le cose si risolvano da sole senza un'attivazione, senza un tentativo di trovare soluzioni ragionevoli. Quali sono i possibili esiti del processo di stress? È qui che conviene utilizzare la parola strain. Mentre lo stress, in sostanza, per essere corretti, identifica il processo attraverso il quale si arriva a potenziali conseguenze negative, quando ci riferiamo
alle conseguenze negative, non è opportuno usare la parola stress, è meglio usare la parola strain per distinguere nettamente per l'appunto il percorso causale dal risultato che si viene a determinare. In questo caso emergono appunto delle variazioni di natura psicofisiologica, dei sintomi di disagio psichico vero e proprio, come ansia, depressione, interferenza nelle funzioni cognitive, per esempio disturbi nella concentrazione, disturbi nell'attenzione, disturbi nella memoria, patologie psicosomatiche rispetto a vari organi o rispetto al sistema immunitario. È ormai noto che la ricerca più moderna ha identificato come elementi di disturbo del funzionamento del nostro sistema immunitario i fattori di stress e in particolare i fattori di stress presenti nel contesto lavorativo legati al contenuto o al contesto stesso del lavoro. Esiti comportamentali con i comportamenti di ritirata. Cosa sono i comportamenti di ritirata? Sono i ritardi, l'assenteismo, il fare molte assenze e le situazioni di turnover elevato, cioè di lasciare perdere o avere forte intenzione di andare via appena possibile. Ci sono poi esiti extra lavorativi, esemplificati dall'aumento delle tensioni familiari, da forme di apatia e isolamento sociale, e in questo caso vanno ricordati esiti più gravi e di interesse clinico, come lo stress acuto e il disturbo post-traumatico da stress. Sono forme molto gravi di interesse clinico anche da parte degli psicologi, in quanto rappresentano conseguenze di particolare disagio molto consistente, molto elevato, sia nel personale che lavora, ma anche nelle persone che assistono. Sto pensando, come esempio molto illustrativo, gli operatori del 118, cioè del pronto soccorso, che sono sottoposti ad incontri con la morte, con incidenti gravissimi, eccetera, vivono loro direttamente questa esperienza di stress post-traumatico, pur non essendo le persone che hanno subito l'incidente, in sostanza. Malattie professionali da disfunzione dell'organizzazione del lavoro. Questo riguardano il disturbo dell'adattamento cronico e il disturbo post-traumatico cronico da stress. Ho voluto ricordare questo elemento che fortunatamente non è così comune, ma perché riguarda il modo con cui in Italia sono classificate le malattie professionali, che prevedono per l'appunto anche una malattia professionale da stress in queste due forme che qui vengono richiamate. Questo per segnalare che non stiamo parlando, come poteva avvenire anni fa, che si considerava lo stress come un elemento, sì, interessante, ma non particolarmente incisivo nella vita delle persone. Qui siamo arrivati invece a riconoscerlo come un fattore disturbo molto impegnativo, con addirittura una caratterizzazione come malattia professionale, che significa indennità dal punto di vista poi di natura previdenziale. Un cenno alla sindrome di burnout. In questo caso si tratta di una grave forma di stress cronico riconosciuto nel 2022 dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come fenomeno occupazionale. Non sembri banale questo richiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché
È la prima volta in assoluto che una forma

di natura psicologica, come il burnout, una forma di stress cronico, viene riconosciuta ufficialmente, formalmente, come una forma di interesse professionale. Quindi da non solo diagnosticare con attenzione, ma anche da indennizzare dal punto di vista delle conseguenze sociali, economiche per la persona. In questo caso stiamo parlando del burnout e la sua prevalenza è molto elevata nelle professioni di aiuto, nelle professioni con ampia quota di rapporti interpersonali, cioè tutte quelle professioni che hanno a che fare per il loro lavoro con le altre persone. E quindi inizialmente si parlava per l'appunto solo del personale sanitario, poi è diventato il personale scolastico, personale di polizia, insomma tutte quelle situazioni dove c'è una relazione con un paziente, con un cliente, con un utente, possono essere situazioni in cui si sviluppano condizioni di burnout. Effetti gravi di strain sul rendimento, sulle relazioni, sul disagio personale. Tre componenti tipiche della sindrome di burnout: la depersonalizzazione, cioè il cinismo, il distacco relazionale e la colpevolizzazione, cioè stiamo sottolineando questa sorta di separazione, distacco, rottura di un legame nella propria prestazione. Questa prima dimensione implica questa rottura di un legame. Esaurimento emotivo con vissuti di svuotamento e sintomi psicofisici di nervosismo. Qui è una condizione per l'appunto di irritazione, potremmo dire una sorta di affaticamento non controllabile da parte delle persone, che porta a uno stato di attivazione irritante sia nei confronti dell'altra persona ma anche nei confronti di se stesso, insomma, perché la persona sente di non essere più in grado di svolgere un'attività che prima apprezzava molto, anzi considerava particolarmente adeguata per la propria personalità e che adesso non vede più come disponibile. La terza caratteristica riguarda la ridotta autorealizzazione, e cioè minore efficacia professionale. In sostanza l'operatore non si sente più in grado di arrivare a quegli obiettivi anche di crescita e di soddisfazione personale che facevano parte della qualità della sua esperienza lavorativa. Come gestire lo stress lavorativo? Innanzitutto occorre superare la visione tradizionale che vedeva in questa esperienza la responsabilità dell'individuo e la riduzione degli effetti di stress piuttosto che degli stressor. Cioè il modello tradizionale è un modello che sostanzialmente cercava di correggere un po' la situazione, ma in sostanza sottolineava come se tu, lavoratore, sei stressato, un po' è anche colpa tua perché non sai far bene le cose. Ecco, intanto il primo passaggio è superare la visione tradizionale, però c'è qualcosa di nuovo. L'accordo quadro europeo e il decreto legislativo 81 del 2008 rendono obbligatoria la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che va descritto come documento di valutazione dei rischi presenti in una certa organizzazione. Cioè usciamo da una impostazione di natura individualistica e grazie all'accordo fra le parti sociali che nel 2004 si misero insieme per produrre un documento che sottolineava l'importanza degli elementi legati allo stress, e documento che poi i vari paesi europei dovevano accogliere e far proprio attraverso una propria legislazione, in questo modo

si arriva a una procedura che prevede per l'appunto la considerazione e la valutazione dei rischi psicosociali di stress in tutti i contesti di lavoro. E il percorso metodologico standard richiede una fase propedeutica di analisi della situazione, una fase di valutazione vera e propria in cui c'è, come dire, la considerazione sia delle caratteristiche oggettive presenti in un certo ambiente di lavoro, sia una valutazione più approfondita delle componenti psicosociali che sono in gioco nella determinazione di potenziali fattori di stress. Una fase di interventi correttivi che vengono proposti dai lavoratori, dai rappresentanti dei lavoratori, dal medico competente e dal datore di lavoro, che è comunque responsabile del buon andamento di questo processo valutativo per quanto riguarda i fattori di stress, ed è una fase di gestione dei risultati in cui si evidenzia come eventuali correttivi che siano stati posti sulle modalità di lavoro o sulle condizioni in cui il lavoro viene eseguito possono avere o no eliminato i fattori più evidenti di carattere stressogeno. E in questo percorso metodologico si auspica, ed in molti casi sta avvenendo questo, si auspica l'impegno degli psicologi, soprattutto nella fase di valutazione approfondita, quando si possono utilizzare, ad esempio, dei questionari o degli inventari di natura psicologica per cogliere il vissuto delle persone, per sentire il loro punto di vista, i loro atteggiamenti nei confronti della loro esperienza e soprattutto il loro contributo conoscitivo rispetto a specifici fattori di stress. Ecco, è in questa fase che gli psicologi spesso sono coinvolti in buon contatto, in buona relazione con i medici competenti che hanno la responsabilità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in maniera tale da rendere più efficace anche questa fase, diciamo, di controllo della situazione. Di quali interventi correttivi stiamo parlando? Interventi combinati a livello organizzativo e individuale e con il coinvolgimento dei lavoratori. Il coinvolgimento dei lavoratori risulta essere uno strumento fondamentale nella fase diagnostica, ma anche nella fase di proposta di correttivi. Dal punto di vista della prevenzione primaria, ciò significa identificare e valutare i principali stressor, il job redesign, cioè la riprogettazione, le modifiche a orari e ritmi, il chiarire i ruoli lavorativi meglio, la conciliazione dei tempi e le proposte di welfare aziendale. Sono tutti esempi di interventi di natura correttiva che possono derivare da una buona analisi dei rischi di stress lavoro correlato. Abbiamo poi interventi di prevenzione secondaria che implicano la modifica delle risposte allo stress da parte del lavoratore, ad esempio con attività di formazione e con occasione di riflessione per aumentare la resilienza del lavoratore. Abbiamo poi interventi di prevenzione terziaria che riguardano azioni su come intervenire sui sintomi di disagio vero e proprio, la cura di situazioni già di disagio psicologico più consistente con sportelli di ascolto, forme di counseling psicologico, gruppi di mutuo aiuto. In sostanza è un po' la gamma dei possibili interventi che possono essere collocati in fasi diverse della esperienza di analisi e di diagnosi dello stress, sia nella fase preliminare per l'appunto di identificazione dei fattori di rischio o nelle fasi successive per controllare se gli interventi hanno prodotto i risultati sperati.
Concludiamo con alcuni spunti di riflessione. Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Riepilogo gli spunti di riflessione. Quali effetti della fatica influenzano direttamente l'esperienza di lavoro? Perché fatica, noia e saturazione dovrebbero essere affrontate con specifici interventi migliorativi? Quali effetti positivi ha determinato l'orientamento che considera lo stress come stimolo? Lo strain si presenta solo in forma immediata e acuta? Ci sono anche forme di rilevanza clinica in senso stretto? Abbiamo concluso la nostra lezione e vi ringrazio della vostra partecipazione. Vi ricordo che materiale di approfondimento sui contenuti della lezione potranno essere ritrovati nel sito web dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

com'è nata la vocazione, non credo sia una vera e propria vocazione. E se qualcosa è nato con me, con la nascita, con la mia nascita. Fin da piccolo pare, della mia infanzia ricordo poco, però mia madre mi raccontava che da piccolo mi sedevo sul vasetto per fare le mie cose, poi con gli escrementi mi divertivo a dipingere a quel punto, sulle mattonelle di cucina, a fare dei disegni, eccetera. Quindi probabilmente questo è il primo segno che ho dato di vocazione, se vogliamo chiamarla così. E, poi ho avuto una vita abbastanza normale, un'infanzia passabilmente felice, realizzata con i miei genitori, con mio fratello. E quando poi è venuto il momento di scegliere gli studi più specifici, più specializzati, ho deciso di andare all'Istituto d'Arte, che è stato un po' uno scandalo per la famiglia, poiché speravano che andassi al liceo scientifico, liceo classico. No, volevo andare all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze. E devo dire che all'epoca la scuola era una specie di scuola d'Atene, nel senso che la pittura, l'arte, no? Che era un po' il centro di gravità di tutti i nostri studi, erano poi combinati in maniera molto armoniosa con letteratura, con filosofia, con matematica, geometria, e le discussioni che si avevano, eravamo pochi allievi, e erano sempre molto intense. I maestri erano loro stessi degli artisti, erano

molto motivati, molto dentro l'arte e ci incitavano, ci sfidavano ad aprire delle discussioni sull'arte interminabili, no? E quindi ho un buon ricordo di questi anni trascorsi all'Istituto d'Arte. Poi da lì sono passato all'Accademia di Belle Arti, però era già il 1968, la rivoluzione studentesca alla quale ho partecipato, e partecipando a questi movimenti studenteschi dell'epoca, molto liberatori, molto nuovi, che hanno veramente cambiato il mondo, sono stati in tutto e per tutto una rivoluzione. Devo dire che ho anche contribuito alla sparizione dell'Istituto d'Arte così com'era, no? E quindi da una parte probabilmente con le nostre dimostrazioni, con la nostra vitalità, no? Abbiamo dimostrato la possibilità di un mondo diverso, un mondo nuovo, però probabilmente abbiamo sulla coscienza la sparizione, l'estinzione di un altro aspetto, di un'altra maniera anche di insegnare l'arte, che era più, diciamo, basata sulla disciplina, sulle tecniche, eccetera, che probabilmente è un sistema, un qualcosa che è andato perso. E quindi io, per conto mio, credo di essere forse uno degli ultimi allievi, no? di quella struttura di insegnamento che si è giovato dell'insegnamento tecnico, se vogliamo anche reazionario, no? E allo stesso tempo ha vissuto in pieno la rivoluzione, il grande cambiamento, no? E l'insofferenza per ogni forma di costrizione, di disciplina. E infatti credo che il mio approccio alla pittura consista proprio in questo, che sono un ateo mistico della pittura, nel senso che ne sento l'importanza espressiva, l'importanza esistenziale, l'avventura umana, no? Che c'è all'interno del voler essere pittore, del voler rappresentare un mondo, aprire una finestra su un territorio fantasma dove tutto può succedere, no? E tu, pittore, sei l'unico, cioè sei Dio all'interno di questo spazio, di questo territorio, no? Che poi è la tela bianca, che non vuole essere dipinta, che non vuole diventare opera d'arte, che vorrebbe sonnecchiare, ritornare alla tela, alla brutalità della materia, no? E invece il pittore la trascina, a volte cercando di sedurla questa tela, a volte usando anche un minimo di determinazione, quasi di violenza, no? E in un modo o nell'altro questo territorio passa dall'informe, dall'inespressivo, a diventare il territorio di un mondo. Un mondo la cui espressione resta misteriosa, non credo in coloro che spiegano i quadri, che raccontano la lettera della rappresentazione, del quadro, perché il quadro rappresenta se stesso, non rappresenta ciò che apparentemente rappresenta, non è l'apparenza che conta, è la storia, il fare, il divenire, l'avventura che è occorsa all'interno di questo spazio, no, ideale, che si chiama tela e che strato dopo strato accumula un'esperienza, un'avventura, un ricercare, no? E penso che lo stesso fare pittura è di per sé

una condizione esemplare, no? Di libertà e di espressività, no? E anche di sofferenza, ma anche di gioia, di piacere, no? E poi naturalmente c'è il risultato. E probabilmente il risultato è il risultato, cioè visivo, la formalizzazione del lavoro. È probabilmente per il pittore, per l'artista, per l'uomo che ha deciso di dedicarsi a questa disciplina, è quasi irrilevante, no? E mi è successo spesso che in certe mostre cosiddette retrospettive, dove capita di rivedere i lavori fatti, compiuti in anni precedenti, certi quadri che pensavo fossero più deboli, più problematici, no? E invece erano quelli che parlavano di più, che raccontavano la loro storia in maniera più convincente, anche più esasperata, no? Come qualcuno a cui manchino certe qualità e le sopperisce con altre, non so, un cieco che è bravo nel cantare, no? Ecco, c'è qualcosa che manca e proprio per questa carenza, in virtù di questa mancanza, qualcos'altro in maniera anomala, eccezionale, si sviluppa, no? E questo qualcosa diventa un centro nuovo, un centro di gravità, una forza, no? Che è quello che poi caratterizza l'arte nel mondo, no? Che è un esempio, è una potenza, è qualcosa che ci racconta una storia che nessun altro specifico mezzo media di comunicazione può raccontarci, no? E questa secondo me è anche l'importanza, diciamo, chiamiamola sociale dell'arte, no? E forse questo è il motivo per cui l'arte, insieme a pochissime altre cose, hanno accompagnato l'uomo da sempre, no? E per quanto si sia provato a sancire la morte dell'arte, queste dichiarazioni sono diventate parte dell'arte, no? Sono state inglobate nell'arte. Infatti, in quale altro campo è possibile praticare la negazione stessa dei fondamenti di quel che si fa, eppure si resta all'interno dello specifico? Pensiamo, non so, a un cineasta che volesse fare un film dove lo schermo è nero e le luci della sala devono rimanere accese. Oppure un musicista che vuol fare la sua musica, inciderla su un CD, un disco che abbia il foro mezzo centimetro fuori centro, cioè verrebbe rifiutato da tutti i produttori, no? Da tutti coloro che sono addetti a distinguere, no? Questo lavoro. Nell'arte addirittura può succedere che la persona più il lavoro, diciamo, più stravagante, più fuori dalla norma, addirittura venga premiato e diventi la cosa più interessante, dalla quale poi partono altri lavori, no? Pensiamo a Duchamp e a quello che lui ha fatto all'interno dell'arte. Solo apparentemente all'interno dell'arte perché usciva dall'arte, e solo apparentemente usciva dall'arte perché era nell'arte. E quindi si inaugura all'interno di questo mondo, di questo specifico, di questo sogno dell'umanità, si apre una ennesima scatola cinese e di nuovo si trova un mondo che è altrettanto valido, è altrettanto classico. Questo è il mistero. Che questo classicismo non ci abbandona mai, anche nelle cose più strane, più folli, più incredibili, più fuori dalla norma, si riconosce che questo classicismo pervade
l'arte, la pittura, no? Nonostante che la forma si sia allontanata anni luce, nonostante che ci siano state delle negazioni strafottenti, sbeffeggianti, arroganti a volte, no? E, però resta il classicismo, permane. E credo che questo sia qualcosa su cui.

sull'arte, quello che si intende, si intende quando si parla e si pensa all'arte. Io non penso mai all'arte, cioè ne parlo per gli altri, ma per quanto mi riguarda è la vita, cioè è l'essere, l'esistere, è l'unica cosa che conta, no? Anche se devo dire che assolutamente non credo nella coincidenza tra arte e vita. Quando dico l'arte o questo pensiero che ho, che per comodità di discorso chiamo arte, e è un momento esaltante del mio essere, del mio esistere, è un momento di, credo, di non banalità, no? E ritengo che sia importante che resti tale, che resti un momento eccezionale, che a volte per mesi, per giorni, per ore non accade e che in certi momenti, chiamiamoli momenti di ispirazione, avviene, è un momento epifanico, no? E forse per questo ha importanza. La vita è per me una continua ricerca o tentativo di creare le condizioni per questo momento dell'arte, momento del pensiero che si realizza, che viene colto e quindi poi trasferito, no? Nell'opera. Ma credo molto meno nell'arte come vita, nel senso che l'arte rappresenta la vita e quando si dice vita rappresenta sempre la vita quotidiana, la banalità, se vogliamo anche a volte le miserie o le cose più, diciamo, più spurie, più occasionali. Ed esiste un'arte che si fonda sul mondo com'è, no? E anche se rispetto l'importanza della pop art, dell'arte sociologica, no? Dove la società, quella società di quegli anni viene testimoniata, viene registrata e quindi viene anche celebrata, no? O non celebrata. In ogni caso si tratta di un'arte che si basa sul trasferimento dell'oggetto comune, della vita comune, da il luogo di origine, che si potrebbe chiamare la strada, no? Al museo, cioè questa decontestualizzazione che in sé è l'operazione che trasforma la materia bruta, no? Così come il pittore che parte dalle terre, dagli oli, dalla materia putrida e la trasforma in oro, no? E la trasforma in un quadro. Così l'artista sociologico decontestualizza l'oggetto d'uso comune e lo trasporta nella galleria e poi nel museo e poi c'è un sistema dell'arte che suffraga questa operazione, che lo accompagna, no? C'è l'apparato critico, cioè c'è un sistema, no? Che fa sì che quest'opera diventi arte riconoscibile dal mondo intero, no? E niente di male in tutto questo. Penso che Duchamp, ancora una volta, è stato il campione, il primo. Ma anche Caravaggio, se vogliamo, quando trasferisce l'umanità nei suoi quadri, la elegge, creando scandalo, perché poi è importante anche questo effetto, no? L'effetto scandalo. Si tratta di un'innovazione estremamente importante, che però

0: Secondo me, specialmente al giorno d'oggi, manca di un po' di indipendenza perché hai bisogno di un apparato che autorizzi tutto questo e che lo distingua dall'immensità, dalla moltitudine di gesti analoghi, i quali non sono necessariamente arte, anche se poi in ultima analisi il messaggio dovrebbe essere quello che tutto è arte, no? Il che fa venire il sospetto che niente sia arte, no? Quindi si entra un po' in questi sofismi, no? Credo che oggi probabilmente c'è un'esagerazione, si esagera su questa speculazione. Perché diventa poi una speculazione, perché se niente è arte o tutto è arte, significa anche che l'arte è facile, che l'arte è stagionale, beh, in questo Andy Warhol è stato geniale, no? Quando ha detto di un certo artista è il migliore artista degli ultimi 10 minuti, ha definito, è il capola cioè quest'opera è il capolavoro degli ultimi 10 minuti. E questa aleatorietà è molto interessante, molto crudele, no? È anche, cioè crea delle forti sensazioni, no? Ma tutto sommato viviamo già in un mondo caratterizzato da questa aleatorietà, da questa maniera di rendere tutto automatizzato, da questa semplificazione, elementarizzazione delle funzioni, no? E probabilmente tutto ciò, cioè, crea sicuramente dei vantaggi, no? Ma anche delle disfunzioni. Probabilmente mai come oggi l'arte. Ma l'arte con tutta la sua complessità, col suo anacronismo, no? L'arte che aspira a creare il capolavoro non degli ultimi 10 minuti, ma assoluto e per sempre, no? E quest'arte è una necessità, no? Così come mai come ora si parla della natura, l'importanza di non tagliare un albero, di non ammazzare una tigre, di non far fuori una balena, no? E mai è stato così importante e probabilmente l'arte, mai come oggi, è importante se svolta nella maniera più sacrale. No? Cioè che tenda a non perdere nessuna delle sue caratteristiche di complessità e che non perda e non ironizzi sull'impasto metafisico, no? Dell'arte stessa, no? Che è insito diciamo nel fare, no? E che mai è stato così importante per l'artista prendersi questo compito, questo fardello, che è assolutamente ridicolo, comico, anacronistico. Cioè, Cézanne camminava per strada, i cani gli abbaiavano dietro, i bambini lo sbeffeggiavano. Ecco, questo vedo che sia tutto sommato il ruolo dell'artista, di essere fuori da questo mondo per reintrodurre o riproporre o suggerire, no? Al mondo, perché poi quando si dice al mondo è a se stesso, no? A suggerire la possibilità di, senza polemica, senza posizioni politiche o sociologiche prese o fomentate, no? Ma che si suggerisca che esiste un'altra possibilità, no? Fintanto che siamo vivi, no? Cioè che nasciamo con tutti i problemi della nascita, che viviamo con tutti i problemi del nutrirsi, poi se ne aggiungono di nuovi, che sono quelli del successo, quelli dell'essere al mondo, quelli dell'essere, appartenere a una società piuttosto che a un'altra. E poi alla fine c'è la morte, no? E restano ancora dei... Cioè tutto questo è misterioso, no? È vero che possiamo essere distratti in continuazione, che possiamo benissimo non pensare, no? E tutto va bene lo stesso, però probabilmente se c'è un momento di terrore, no? Di terrore necessario, no? Di timore anche, probabilmente tutto questo ha la probabilità di risanare questa malattia dell'essere, no? Che è la vita stessa. E quindi, ancora una volta, è anche una malattia dell'arte, no? Perché vita e arte a questo livello si incontrano sul piano del mistero, cioè dell'inconoscibile, della cosa che supera la nostra intelligenza e anche la nostra pratica, no? Supera la scienza, supera qualsiasi cosa. E probabilmente l'arte affonda le radici in questo terreno, no? Ed è bene che lo esprima, è bene che esca dalla banalità e lasci la banalità straordinaria, gloriosa, fantastica, divertente, i professionisti della banalità, che sono geniali, sempre più geniali, no? E invece prenda la via, l'artista prenda la via comica, drammatica se vogliamo, e dell'intensità. E il viaggio non è veramente la cosa che amo più fare, viaggiare, e proprio per questo mi creo sempre una condizione di necessità, no? Perché muoversi da un luogo per andare in un altro luogo, se non perché c'è da fare qualcosa in quest'altro luogo, c'è da compiere da fare un lavoro, da fare una mostra. E quindi mi creo questa impellenza per cui prendo un aereo, prendo un treno, guido l'auto e mi muovo dal punto A e vado al punto B. E così facendo credo di aver girato il mondo, di aver accumulato miglia su miglia. E all'inizio i miei viaggi erano... Cioè erano molto strafottenti in un certo senso, anche, non so, essendo nato a Firenze, pensavo che Firenze fosse il centro del mondo, no? Che altra arte devo vedere se non quella di Masaccio o degli Uffizi? Però molto presto mi sono accorto che Firenze, per quanto sia stato uno straordinario centro di influenza, di irradiazione, no? nel mondo intero. Credo che qualsiasi museo nel mondo degno di questo nome ha una buona porzione di opere concepite, realizzate, pensate a Firenze, no? Quindi resta questa considerazione e anche in un certo senso questo privilegio, no? di non avere mitologie che farebbero di me, non so, il turista culturale. Ecco, non ho mai fatto del turismo culturale per andare a vedere questo, andare a vedere quest'altro. Ho vissuto a Parigi diversi anni, non sono mai andato, sì, la Tour Eiffel la vedevo passandoci sotto, a New York, non so, non sono mai andato in nessuno dei posti canonici dove si va quando si ha l'intento di visitare la città, no? E sono andato al Metropolitan Museum perché ci ho fatto una mostra, sono andato al Guggenheim perché ho fatto una mostra, cioè voglio dire, non ho mai sentito, ecco, il bisogno, la curiosità, anche se non è totalmente vero, non sono totalmente sincero dicendo questo, perché mi piace andare al museo, no? Per andare a vedere un quadro, poi esco, non mi va di far tutto il giro, cioè non mi va di sentirmi alla ricerca di una informazione o di una immersione così non generica, cioè non specializzata, non appassionata. Ecco, devo andare a vedere un quadro, spesso risolvo il problema guardandolo su un libro, facendo una serie di tare mentali di cui sono capace poiché mi sento del mestiere. Anche una riproduzione può essere sufficiente, no? Non credo che sia la stessa cosa per tutti, però diciamo, io ho la presunzione di pensare che se vedo un quadro in un libro, in una riproduzione, non importa quanto fedele sia, io capisca che cosa il pittore voglia dire a me, pittore, no? Riesco probabilmente, ho la capacità di instaurare un... E comincio subito a rubare, perché vado al museo per rubare, per catturare, per verificare anche certe cose che credo di aver capito. E soprattutto mi accorgo che tra un quadro e l'altro, anche nei musei più prestigiosi, c'è un pezzo di muro libero dove c'è spazio per un altro quadro, no? E questo significa che l'arte è fatta anche per, in un certo senso, incitare, aizzare, no? Gente come me, no? Ad essere artisti, a dipingere, a fare un quadro che lo metti tra un Raffaello e un Piero della Francesca, perché no? Essendo loro assolutamente contemporanei, io non credo nella storia dell'arte, nella cronologica, rettilinea, credo a una contemporaneità che fa sì che prendo un taxi, vado ai Musei Vaticani e vedo Raffaello. Quindi Raffaello è nel futuro, perché da che mi muovo, chiamo il taxi, monto sul taxi, pago il taxi, entro ai musei e mi trovo di fronte a Raffaello, passa del tempo. E questo tempo è un tempo futuro e all'altro estremo di questo tempo futuro c'è il Raffaello, quindi per me sta nel futuro. Poco mi interessa, cioè, tutta la vicenda, diciamo così, storica, nel senso della rievocazione dei fatti politici, pratici, burocratici dell'epoca. Non che non mi interessino, ma non li trovo diversi da quelli di oggi. Quindi non è un'informazione che mi serva così tanto, quando invece c'è qualcosa di più urgente, di più importante, di più appassionante, che è quello che lui ha fatto con un pennello, un pezzo di tela, un po' di polveri, pigmenti macinati, mezzi poveri, no? Se vogliamo, alla portata di tutti, con un niente, che cosa è riuscito a fare quest'uomo, no? E in termini di pittura. Ecco, questo è il miracolo che mi interessa e che trovo assolutamente attuale, no? Tant'è che la gente continua ad andare ai musei, continua ad andare... E l'arte è ancora un oggetto di discussione, di pensiero, no? Quindi indubbiamente c'è qualcosa che accompagna l'umanità, non l'uomo, ma l'umanità, no? Che si chiama arte, che si chiama pittura. E questo qualcosa resta indefinito, per un momento di fronte a un quadro, quando si va a vedere Raffaello, a vedere Piero della Francesca, si pensa di aver capito tutto, no? Che tutto è chiaro. Però questa pseudo sicurezza, questa pseudo certezza dura pochissimo, perché c'è subito un vuoto, c'è subito un senso di vuoto che va riempito, c'è un'immagine che non è ancora quella che vorresti vedere, no? Allora prendi i pennelli, te stesso, ti improvvisi pittore, ed è bene che ciò avvenga senza talento, senza un dono naturale, deve essere per il desiderio di creare un'immagine, la volontà di creare un'immagine, l'arroganza, la pervicacia, l'insistenza, la mania, la malattia di creare un'immagine. Pensiamo a Cézanne, cioè è probabilmente l'artista meno dotato, no? meno pittore, no? Con meno talento della sua generazione, eppure fa l'arte più incredibile ed è più pittore di qualsiasi talentoso contemporaneo, no? Proprio perché in lui, e in lui più che in altri, è evidente l'assenza di talento e l'assenza di predisposizione, eppure la volontà, il desiderio di creare un'immagine, no? Senza mezzi, no? E proprio per questo la sua immagine è incredibilmente più libera, incredibilmente più importante, e ci fornisce gli elementi concettuali per introdurre il problema, se problema è, che cosa sia la pittura, che cosa sia l'arte. No, perché noi lo sappiamo per esclusione, ma non sappiamo che cosa sia in effetti. Abbiamo dei lampi, degli sprazzi, dei momenti in cui crediamo di sapere, no? Che però non sono evidentemente sufficienti, soddisfacenti, esaustivi, perché si ritorna a studio e si tenta questa via una nuova volta, no? Una ulteriore volta. E questo succede da generazioni, no? Questo dovrebbe farci pensare.
1: Beh sì, la spiritualità nel lavoro è la materia del lavoro, è l'impasto del lavoro, è lo spirito che è l'unico riferimento che si ha una volta ci siamo inoltrati in questo territorio oscuro, misterioso, che è pieno di incerti, di incertezze, anche di trabocchetti, di tranelli. A volte credi di aver catturato la bestia, di aver catturato la qualità di un'immagine, no? Il mostro, di aver domato il mostro dell'espressione e ne godi per degli attimi, dei minuti, a volte ci dormi sopra, lo sogni la notte, ti svegli la mattina, torni a studio, vai a vedere cosa hai fatto e non è vero niente, cioè non hai fatto niente, zero, meno di zero, no? Fallimento totale, e ripensi al piacere che hai rubato, perché hai avuto piacere di una cosa che non ti meritavi di essere contento, no? Della quale non ti meritavi questa certezza che è durata poco, dell'aver catturato un qualcosa, no? E, niente, hai pescato una scarpa vecchia e pensavi fosse una trota, un pesce meraviglioso. E questo succede molto spesso, e io penso che ci sia uno strano spazio di coscienza, no? Tra questa illusione e questa gioia che è imparagonabile, cioè superiore al fatto che ti nasce il primo figlio, il secondo figlio, che vinci al totocalcio, cioè è superiore a tutto questo, no? E poi c'è questo riconoscimento che si trattava di un'illusione. Quindi c'è una disillusione, ma non arriva ad essere disillusione. È la coscienza che c'è uno spazio, come un vuoto, no? Come una condizione mediana, non vivibile, solo intuibile, no? Che c'è tra questi due termini estremi, che più estremi non si può, no? E questa è la spiritualità, cioè lì è lo spirito che aleggia, no? Questa impossibilità, cioè questa mancanza di talento, questa disillusione, questo essere assolutamente fuori luogo e fuori posto, e questa totale, questo abbandono, no? Sei abbandonato da Dio, ma cioè Dio, diciamo che non ti ha dato il dono, non ti ha fornito del dono della facilità dell'espressione, ma non l'ha data a nessuno, non l'ha data a nessuno, neanche a se stesso. Lui stesso non riesce veramente a convincerci della sua stessa esistenza, non è così incredibilmente potente, ma questo fa pensare, no? Perché vuol dire che è importante lasciare inespressa anche la potenza stessa di Dio, cioè che Dio venga messo in dubbio, come che io metta in dubbio il mio talento, è più importante che praticare questo talento o praticare la religione, anche se è importante praticare la religione, ma io penso che la fede sia il problema della fede, sia chiedersi in continuazione che cosa veramente, quale sia il nostro rapporto con Dio, con lo Spirito. E per saperlo bisogna praticare degli estremi, cioè mettersi in condizioni di assoluto rischio, no? Affrontare un quadro impossibile, credere di averlo raggiunto e poi accorgersi che il quadro non conta niente e che non hai raggiunto un bel niente, ma che hai sicuramente creato uno spazio nuovo nella tua mente, no? Tra l'una e l'altra posizione, no? E questa è la spiritualità.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

L'arte contemporanea, nella sua autonomia, nella sua ricerca, ha una funzione sociale molto forte in un'epoca come la nostra, in questo momento storico di crisi politica che ha delegato tutto all'economia. L'economia ha delegato tutto alla finanza e viviamo all'interno di una crisi globale. Eppure l'arte nella sua autonomia è assolutamente, direi, un punto di riferimento per l'umanità. Perché? Intanto perché l'arte contemporanea è un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. Una sensibilità che è stata avvilita, diciamo, non solo dalla globalizzazione, ma quanto, diciamo, dai media, dalla telematica. Per cui l'arte ristabilisce attraverso questo massaggio una interattività, ridà allo spettatore la capacità di assumere le sue forme per innestare nuovi processi di conoscenza. L'arte contemporanea è come un prestito di un paio di occhiali da parte dell'artista allo spettatore. E lo spettatore si trova in qualche modo assistito, ampliato nella vista da questo strumento supplementare, che è la forma dell'artista. La forma che l'artista produce oggi è frutto di una ricerca, perché viviamo in una società necessariamente e anche positivamente ansiosa, che va sempre alla scoperta. E questa scoperta nell'ambito dell'arte contemporanea ha prodotto dagli anni 60 in avanti, dopo una serie di movimenti delle avanguardie storiche, degli atteggiamenti nell'arte contemporanea delle cosiddette, dopo le avanguardie storiche, quelle delle neoavanguardie, in cui si sono misurate due tendenze. Una giocata tutta sull'autonomia dell'arte, del linguaggio, sulla ricerca, sul valore della forma, e l'altra della eteronomia, ovvero l'arte capace di incidere nella realtà, di avere una funzione. In fondo ci sono, e potremmo dire, dei movimenti che possiamo mettere a confronto dagli anni 60 agli anni 80. In Italia, da una parte l'arte povera, dall'altra la transavanguardia. Ma c'è un artista che si chiama Michelangelo Pistoletto, il quale ha sintetizzato dentro la sua opera entrambe le pulsioni, le tendenze, entrambi i trend, sia quello della ricerca che approda a una forma, dunque l'autonomia dell'arte, e sia quello di una ricerca che però alla fine si chiede anche che fare, che funzione sociale può avere la forma artistica prodotta dalla pulsione creativa, dal furor dell'artista. Pistoletto, attraverso il suo lavoro, iniziato negli anni 60 con gli specchi, superfici speculari, che duplicano lo spettatore che sta di fronte a contemplare l'opera. Gli specchi che portano sopra, sovrapposto delle silhouette, delle figure, diciamo, come dei grandi collage, e entra ed esce da questa sorta di teatro visivo lo spettatore, che dal vivo prende atto dell'opera. Ecco che già l'opera di Pistoletto negli anni 60 intercetta la realtà, la duplica, l'assorbe, e man mano, per paradosso, se noi ci allontaniamo dallo specchio, vediamo che sempre più una
quota una quantità di realtà maggiore entra nella cornice dell'opera. Dunque Pistoletto ha sempre lavorato sistematicamente, poi con lo zoo facendo il teatro di strada, con gli oggetti in meno, con tutta una serie di gruppi di opere nella direzione di quello che poi oggi è il suo lavoro, che va sotto il segno dell'arte responsabile. Che cosa vuol dire questo, se non che l'artista, nei momenti in cui non può in astratto con la sua opera trasformare il mondo e quindi realizzare la grande utopia delle avanguardie storiche, sicuramente però l'artista può assumere la propria responsabilità per incidere sui problemi che toccano e affliggono l'umanità, attraverso la capacità di orientare l'opera su aspetti del nostro quotidiano. L'arte puntata sul mondo, diceva Picasso, e direi che Pistoletto in questo riesce in pieno a realizzare un'arte frutto di inventiva e di pedagogia, di ricerca e di approdo formale. Esempio ultimo è proprio la trasformazione, il suo trasformarsi da soggetto singolare a soggetto plurale. Artista che realizza attraverso uno strumento che è la città dell'arte un lavoro sistematico con, direi, un corpo di collaboratori, un corpo nomade che viaggia per il mondo, che assume tematiche che riguardano l'umanità, la differenza, l'ecologia, il razzismo, problemi materiali che riguardano il terzo, il quarto e il quinto mondo. E tutto questo evidenziati attraverso le forme. E direi anche una promessa, quello che Pistoletto chiama il terzo paradiso. Noi sappiamo che tutti gli artisti, gli scrittori, non solo da adesso, si sono chiesti che cos'è l'arte. Se volessi fare il professore direi che l'arte sono tutte le opere pubblicate nei libri di storia dell'arte, ma sarebbe una risposta statistica. Ma in termini, diciamo, essenziali, filosofici, che cos'è l'arte? Baudelaire ha detto che l'arte è una ricerca della bellezza, e Pound e Stendhal hanno aggiunto che la bellezza è una speranza di felicità. Ecco, partiamo da questo assunto. L'arte di Pistoletto ci promette un futuro migliore, ma attraverso le forme dell'arte, attraverso le forme di una ricerca che ha approdato ed è direi riuscita a superare l'idea del paradiso nelle prime due fasi. La prima fase è quella dell'Eden, è ovvio, quel paradiso di cui ci hanno parlato i nostri genitori e di cui ci parlano le nostre religioni, quel paradiso perduto dove in qualche modo l'uomo o la coppia, la donna, Adamo ed Eva, sono totalmente assistiti, sono totalmente in qualche modo garantiti nel loro benessere materiale. Ma tutto questo però a discapito della conoscenza, cioè non ne sono consapevoli, tant'è vero che poi quando tentati dal serpente e da Eva, Adamo prende la mela, il morso della

Michela, che sviluppa conoscenza, li porta alla cacciata del paradiso. Ma c'è un secondo paradiso, che è quello realizzato in terra dopo quello terrestre. Il paradiso terrestre, abbiamo il secondo, quello legato all'avvento della tecnologia, della macchina, cioè a dire di quella protesi che assiste l'uomo e lo emancipa dalle sue fatiche materiali. La tecnologia nella sua evoluzione, che diventa sempre più tecnica raffinata fino alla telematica, ha senza dubbio portato dei grandi risultati, ma non ha in qualche modo riscattato l'uomo nella sua totale dimensione di soggetto che transita sulla terra, ma è sottoposto al principio di entropia. L'entropia che significa alla scomparsa. Ecco che Pistoletto si chiede: com'è possibile allora passare ad una fase successiva, supplementare, più ampia, più completa, a emancipare l'uomo, diciamo, dai suoi peccati originali, biologici e psicologici? Com'è possibile emancipare l'uomo dalla violenza, dalle guerre fratricide, da tutta una serie, diciamo, di negatività che attraversano la storia contemporanea? Ecco allora Pistoletto che realizza il segno del terzo paradiso, ovvero quel segno che nella sua bellezza formale è una promessa di felicità. Questo segno è una sorta di O orizzontale, è il segno dell'infinito, che nel suo percorso non ha né alto né basso, né destra né sinistra. Non è sottoposta a gerarchie spaziali e temporali, vive in una sua scorrevole circolarità. Ecco che il segno del terzo paradiso può in qualche modo essere l'emblema, il logo filosofico, estetico, morale di una umanità che finalmente può affrontare il tema della differenza, come fa anche Pistoletto quando dice: io amo la differenza, I love difference. Oppure quando realizza questi tavoli speculari o degli armadi su cui navigano delle geografie, dei territori disegnati, o intorno a un tavolo in cui le varie sedie su cui poi siedono soggetti di diverse nazioni per parlare, per confrontarsi, per ascoltare la lingua dell'altro. Ecco che l'arte appunto è coesistenza delle differenze. Ecco che il terzo paradiso garantisce, è il caso di dire, un'ampiezza territoriale assolutamente inusuale, inaspettata. Ora, quello che è interessante è capire come questo segno di Pistoletto non è frutto di una ricerca circoscritta all'attualità. È un segno che ha memorizzato, che ha recintato il passato e nel suo spazio ha colto una temporalità. Una temporalità che riassume il passato attraverso il presente per cavalcare il futuro. Il terzo paradiso
progetta il passato per garantirci un futuro migliore. Assorbe dentro di sé, diciamo, gli archetipi iconologici, iconografici, che portano al segno dell'infinito. Progettare il passato significa ridurre la distanza storica, eliminare la contemplazione archeologica di un tempo che non ci appartiene, significa spostarlo in avanti verso di noi, creare una mobilità per cui riusciamo attraverso l'arte a fare un lungo viaggio, velocissimo, nello spazio ma legato al tempo. Ecco che progettare il passato significa anche dall'oggi rivedere ciò che abbiamo alle spalle e poterlo in qualche modo osservarlo, contemplarlo come in uno specchietto retrovisore di una macchina, ma viaggiando in avanti. Questo è il miracolo dell'arte, quel passo dello strabismo di cui molto tempo fa ho parlato e scritto. La guardata curva dell'arte, lo sguardo strabico e doppio, giocato sul presente ma ancorato al passato, in modo da poter proiettarci in avanti col peso, uno spessore, una conoscenza, una consapevolezza, una responsabilità capace di dare, direi, anche profondità di pensiero a ogni nostro gesto. Perché noi viviamo un presente come una sorta di spazio bidimensionale che ci costringe a conquistare la terza dimensione, la dimensione della responsabilità, della conoscenza, della consapevolezza. Ecco che progettare il passato significa proprio questo, ricongiungerci nella storia dell'umanità agli anelli antropologici che ci hanno preceduti, assorbire nella presentificazione di questo segno del terzo paradiso tutto ciò che l'arte, l'umanità ha prodotto in termini visivi e simbolici. Il simbolico è molto importante anche nell'opera di Pistoletto, tanto che nel suo spostarsi nella quantità di una dimensione sempre più vasta, nel suo uscire dalla fase progettuale, nell'occupare uno spazio di interni o uscire all'aperto, nel suo dilatarsi, acquista una capacità di vaporizzazione, di sviluppare una estetizzazione del territorio. Emblematici sono i due tempi o momenti del Terzo Paradiso. Il primo tempo nell'isola di San Servolo durante la Biennale di Venezia e il secondo tempo ora nelle terme di Caracalla di Roma.

0: stranoto Bonito Oliva, io spero, mi auguro di avere contenuto le critiche.
1: Devo ringraziare tutti voi, la sovrintendenza, la critica, i vecchi galleristi che ho sempre lavorato a Roma, la città di Roma specialmente, perché poi la Maria che ho catturato a Roma, la persona con cui vivo ormai dal
2: tempo. E ne sono
1: testimoni. Anzi, io sono mio padre, perché sono quello che mio padre avrebbe voluto essere.

emblematici perché in entrambi i casi abbiamo la capacità di questo segno di creare un cortocircuito, un intreccio. A Venezia con la laguna, con l'aspetto liquido, con l'isola, con la storia della Biennale, con tutta l'arte contemporanea, direi col sistema dell'arte mondiale presente in quel momento a Venezia, e qui a Roma, alle Terme di Caracalla, collegarsi con la grande storia dell'Impero Romano. E tutto questo senza nessuna difficoltà. Anzi, è bello vedere come nel primo caso, quando Pistoletto ha tracciato, direi quasi con l'aratro, potremmo qui anche in qualche modo pensare a Romolo che traccia il solco di Roma, il confine della città eterna. L'artista consapevole di fondare attraverso il segno una controrealtà, non una metafora, ma una vera e propria metonimia, una realtà che si contrappone alla negatività del nostro presente. Direi che qui è possibile constatare, confermato anche col Terzo di Paradiso, realizzato alle Terme di Caracalla a Roma, come Pistoletto positivamente, in maniera costruttiva, invece di ancora vagheggiare il valore di una utopia assoluta, di un altrove irraggiungibile, così come facevano le avanguardie storiche, utopia dal greco utopos, non luogo, quindi un luogo in qualche modo non collocabile in una dimensione reale, ecco che al concetto di utopia, a questa pratica delle avanguardie storiche, pratica molto generosa, che tanto ha dato alla cultura del XX secolo e anche a tutti noi nella prima metà del secolo, ecco che Pistoletto prende atto dello svolgimento della storia dell'arte, della storia sociale, della storia in generale, che non si sviluppa così come pensavano le anime belle delle avanguardie storiche secondo una semplice idea di progresso, secondo i canoni di una evoluzione lineare, tendente sempre alla risoluzione, alla soluzione delle antinomie, ma vive di colpi e contraccolpi. E quindi l'artista si confronta con questa realtà contraddittoria. Non può affidarsi semplicemente alla possibilità di una storia clemente. Anche nella storia inclemente l'artista interviene. Anche in una epoca di negatività, in un'epoca di crisi globale, l'artista continua nel suo furor creatore, creativo, ad imporre le proprie forme. E sono forme non più legate a un concetto di utopia, ma a un concetto di distopia. Ovvero l'artista realizza le sue forme nuove in sovrapposizione alla realtà, in tutti i suoi aspetti positivi e negativi. L'artista, in questo caso, non vive la realtà esterna che lo circonda come una virtualità di cui è possibile sgombrarsi come attraverso un cliccare su internet, ma ne deve reggere gli ingombri, gli ostacoli. E Pistoletto allora lavora su questo concetto di distopia, sovrappone in tutti i luoghi possibili, e questo segno
ha accompagnato il lavoro sostenuto anche dal sottoscritto, da Ram, direi un itinerario nomade che va dalla, oltre l'Italia, la Tunisia, la Bielorussia, la Russia e naturalmente sicuramente avrà altre sedi adeguate. E inoltre, che cos'ha di molto costruttivo il Terzo Paradiso? Nella sua segnaletica ha una semplicità che raggiunge la classicità. Non semplificazione, che significa schematizzare, ma una complessità che è arrivata allo scheletro del simbolo. È riuscita in qualche modo a sgomberare la nostra vista da ogni sovrastruttura e a riportare il segno, direi, a una sua nudità francescana, capace dunque di parlarci anche in termini di spiritualità, perché è chiaro che questo è un segno nel momento in cui affronta e buca temi complessi come la differenza e altri, tocca anche tematiche che riguardano la fraternità, la libertà, la coesistenza, l'assistenza, la solidarietà tra i diversi popoli. In questo modo, attraverso questo lavoro realizzato da quello che io chiamo un soggetto plurale, non solo Pistoletto come artista, ma con tutta una struttura, questa fondazione della città dell'arte, ci troviamo di fronte anche al superamento di un concetto romantico dell'artista. Quel concetto che è stato importantissimo, diciamo dalla fine dell'Ottocento, dall'Ottocento in avanti, anche nel sostenere grandi battaglie civili. Il romanticismo non è una fuga dalla realtà. Il romanticismo che nasce giustamente in Germania è stato un movimento di un pensiero teorico, filosofico, poetico, giocato su quello che si chiamava lo Sturm und Drang, volontà e assalto. Volontà

tenuto dentro la cornice, diciamo, della sua opera, che proprio per questo è stata scardinata e per questo che ha avuto la capacità di discendere dalla parete e invadere la realtà e il quotidiano nella sua multimedialità. Dunque, a questo punto è chiaro che l'arte è responsabile, si assume le sue responsabilità. Pistoletto comprende che l'artista vive un hic et nunc, un qui e ora, un confronto col mondo, un bisogno di rimanere puntata sul mondo, che le permette in un momento di crisi epistemologica del sapere, delle ideologie, dell'economia, della finanza, delle scienze umane, dalla psicanalisi alla sociologia, un ruolo ed essere un punto di riferimento. Proprio perché l'arte non è uno slogan o una parola d'ordine imperiosa. L'arte sviluppa nuovi processi di conoscenza e in questo senso il processo di conoscenza che Pistoletto pratica attraverso l'arte tende a voler coinvolgere la collettività, il sociale, ma per averne una risposta, per poter intercettare i bisogni e risolverli attraverso l'opera d'arte. Questa estetizzazione del quotidiano naturalmente viene da lontano, ha una sua lunga storia, ha alle spalle molti movimenti, dai manifesti del futurismo con Marinetti, che col suo interventismo puntava su tutti gli aspetti, sulla trasformazione non solo dell'arte, ma la cucina, la donna, la radio, il teatro, il cinema. Cioè a dire, l'arte rispondeva ai bisogni dell'uomo moderno, visto che da sola la tecnologia non ci assicurava un futuro migliore. Ecco che c'è stato tutto un percorso attraverso anche il futurismo, il surrealismo, attraverso l'informale, la pop art. Abbiamo tutta una serie di movimenti che hanno portato con sé il bisogno di assecondare, se vogliamo così, anche quella generosa utopia della trasformazione sociale che veniva da una certa parte politica. Ma l'opera di Pistoletto non si è mai sottomessa, non è stata mai il frutto di un'opera di un angelo custode del ciclo stile. Non è stato mai Pistoletto un artista organico a un'ideologia politica o a un partito. Ecco l'autonomia dell'arte che però capisce di avere come interlocutrice non la burocrazia, ma la società. E allora, tra autonomia e eteronomia, vediamo come l'opera di Pistoletto è stata capace, dagli anni 60 ad oggi, ad avere una evoluzione febbrile, continua, sistematica, lavorando, a mio avviso, anche attraverso l'assunzione di altri linguaggi che vanno dalla fotografia al teatro, alla musica, all'uso della parola. E dunque credo che è possibile considerare il Terzo Paradiso come frutto di un'opera in cui l'artista è demiurgo, ma non nel senso romantico della parola, in quanto intanto egli si affida a un coro, a un gruppo, a una collaborazione, alla capacità di lavorare in un collettivo, in una fabbrica, diciamo, creativa. Quindi, in qualche modo, depotenziando volutamente
il proprio

io dalla maiuscola portandolo ad una ad un flatus vocis, a una capacità di produrre un input, una parola che viene ripresa poi dal gruppo di lavoro e realizzata collettivamente. Quindi in questo senso c'è uno smorzare l'epica romantica della figura dell'artista. C'è invece la consapevolezza, la coscienza di una storia che viene letta anche attraverso questa operazione. La consapevolezza, diciamo, della divisione del lavoro intellettuale, la consapevolezza del sistema dell'arte globale, la consapevolezza della condizione dello spettatore che va sottratto a una passività, a un addomesticamento che subisce alcune volte positivamente attraverso il servizio televisivo di internet che gli permette nel proprio spazio domestico di godere tutti gli spettacoli del mondo, ma dall'altra parte ne depotenzia il dinamismo. E Pistoletto risveglia invece, vuole appunto, secondo quello che dicevo prima, massaggiare il muscolo atrofizzato della coscienza collettiva. In questo senso artista emblematico del contemporaneo, in un momento in cui la politica sembra aver fatto un passo indietro e non voglia assumersi le proprie responsabilità. Fino ad alcuni anni fa l'arte, e resta tuttora nella sua funzione di interrogarsi e di interrogare il mondo, l'arte è una domanda sul mondo. Il passaggio successivo che ha fatto Pistoletto è quello di una felice impazienza che ha assunto la sua opera. Dopo aver chiesto e essersi chiesto che fare, ecco che l'artista alla domanda fa seguire una risposta, l'offerta di un supporto, di un intervento nella realtà, sulla realtà, in problematiche che riguardano il quotidiano. In un momento in cui la politica è diventata pura manutenzione, nei casi migliori amministrativa, ecco che l'arte, la proposta di Pistoletto, il Terzo Paradiso, proprio in quanto progetta il passato, lo ravvicina a noi, vive nel presente, ma per cavalcare il futuro, è una promessa di felicità prodotta dalla bellezza di una forma che nasce da un progetto. Pistoletto rifonda il valore progettuale dell'arte. In un momento in cui la politica ha dismesso il valore del progetto, del respiro lungo, della coscienza storica e vive amministrando un presente molto ristretto, l'artista, l'arte, il Terzo Paradiso, Pistoletto, recupera il respiro progettuale di un'arte appunto che vive e vuole vivere un tempo lungo e una diffusione ormai sempre più globale. Dunque l'arte, in questo caso il Terzo Paradiso, vive la speranza di una universalità, di una pratica collettiva, vive, diciamo, anche, e questo è molto positivo, nello spazio del quotidiano, nel combattimento che necessariamente deve affrontare sotto il segno del confronto. Una conflittualità che però non vuole, diciamo, piccole schermaglie, ma una grande vittoria, che significa appunto capacità di bucare

i perimetri dell'egoismo, della cronaca e ridare alla storia un grande respiro. Ora tutto questo troverà e trova una sua grande diffusione, diciamo che è l'esempio proprio l'ultima edizione del Terzo Paradiso, è proprio il frutto allora di questo cortocircuito, è la prova di come l'arte progetta il passato, recupera questo teatro di una storia universale, quella dell'Impero Romano, e la utilizza attraverso materiali ripresi dall'archeologia per farne elementi di duttilità formale, elementi compositivi di un'opera che vive, diciamo, la perennità del nostro presente. E tutto questo attraverso anche una diffusione, attraverso RAM, la radio, ecco che l'arte vaporizza, si vaporizza come visione per sviluppare un ascolto che tocca la nostra coscienza. Alla fine, direi che Pistoletto è proprio l'artista che restituisce, una conferma allo slogan iniziale dell'arte come promessa di bellezza e la bellezza come promessa di felicità. Ma direi che conferma anche, oltre l'estetica, l'etica di una posizione capace di recuperare per l'arte una progettualità perché possa intervenire, scuotere le nostre coscienze e sviluppare per tutti noi un futuro migliore e anche una felicità collettiva, fuori e al di fuori di ogni frontiera, sconfinante, extraterritoriale, transnazionale, multimediale e interdisciplinare.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Anzitutto vorrei precisare che sono qui per invito di Mario Pirone e di Radio Arte Mobile. Sono contento di poter parlare del mio lavoro, anche se appunto trattandosi di una carriera molto lunga ci sarebbero troppe cose da dire, non vorrei annoiare chi mi ascolterà. Il tema arte e libertà richiede la definizione dei due termini, cioè che cosa è la libertà e che cosa è l'arte. Allora, libertà è il comportamento dell'uomo libero perché non costretto da nessuno, cioè può esprimere il suo comportamento, le sue idee senza impedimenti. Che cos'è l'arte? L'arte è invece l'insieme

dei procedimenti che servono per fare qualche cosa bene, in qualche maniera. Cioè, nel caso personale di un artista che ha sviluppato la sua attività in questi torno di 50 anni, come sono stato io, cioè l'arte è costituita soprattutto da una serie di atti, di idee, di comportamenti e di opere naturalmente compiute, fatte. Che tipo di opere? I nostri tempi hanno visto anche molto cambiare i mezzi espressivi di cui l'artista dispone. Dunque io ho lavorato nel mondo delle immagini disegnate, ma ho frequentato fin dall'inizio anche l'idea di avere a che fare con le immagini in movimento. Cosa sono le immagini? Ovviamente io ho usato anche le parole perché ho scritto più libri che sono stati editati in Italia e soprattutto in America, però l'immagine è uno strumento di battaglia in qualche maniera, è uno strumento di difesa, è uno strumento di attacco, ma è soprattutto una specie di cannocchiale che guarda all'interno della propria mente e della società, costituendo un mezzo, diciamo, di libertà, cioè chi costituisce il suo linguaggio ha un'idea più chiara di se stesso e al tempo stesso possiede uno strumento con cui si rende più chiara il suo rapporto con la società. Che cos'è l'arte? Ha a che fare col cervello? Ne ha moltissimo a che fare col cervello, ovviamente, che però funziona in quanto si mette in relazione e in sintonia con il cervello sociale, cioè con quello che si chiama social brain, in termine, diciamo, moderno. Quindi questo strumento serve a capire e serve in qualche maniera a costituire per un artista una specie di compagno di viaggio, che è il suo linguaggio. Che cos'è il linguaggio? È una serie di esperienze tramutate in idee e anche in sentimenti in qualche maniera, o comunque si potrebbe dire in sentimenti, lineetta, idee. Che cosa serve tutto questo? Io immagino che il linguaggio sia come un compagno di strada. Esisteva un tempo nella vecchia storia ebraica, a Praga, il personaggio del Golem. Il Golem era una specie di fantoccio costituito dal rabbi, che lo faceva vivere, pensare, agire, introducendogli nella bocca un messaggio che era un messaggio delle scritture sacre, che si chiamava Shem. Il linguaggio di un artista forma una specie di Golem, cioè è un insieme, un compagno, una specie di, non direi moglie perché carattere è maschile, un compagno di strada a cui si può infilare in bocca in qualche maniera un messaggio, un comando. Questo comando risponde. Come risponde? Certe volte risponde in maniera positiva, altre risponde in maniera negativa o ti tradisce. Da lì la crisi. Cioè, non si può scherzare con il proprio linguaggio e con la creatività che è stata fatta diventare opere. Le opere sono lì, nel mio caso io ho prodotto una quantità notevole di opere, diciamo, di pittura, cioè di immagini ferme, e ho prodotto anche una grossa quantità di opere costituite da immagini in movimento. Dunque, dall'inizio ho lavorato con la cinepresa, sia pure amatoriale, poi arrivando a cinepresa professionale, e in secondo tempo ho lavorato con le telecamere. Mi sono interessato alla tipologia dei segnali successivamente diversi fino all'attuale segnale di diciamo, mi sono identificato con la portante, dicono, delle immagini in qualche maniera, oppure col fotogramma, come allora si usava, diciamo, a ripartire analizzando quali sono i mezzi del cinema. Che cosa ho fatto? Ho
ho fatto appunto storie, ho raccontato idee. Ho avuto recentemente una mostra a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con un grosso catalogo in cui una parte delle mie opere presenti è stata rappresentata, con dei testi molto belli scritti da autori, critici, personaggi della letteratura e della filosofia. E questo materiale in sostanza è il mio golem, come dicevo prima, cioè ci posso vivere insieme. Al tempo stesso non mi ha mai tradito, nel senso che il mio modo di pensare è in quelle opere, tant'è vero che la mostra si è chiamata Certe idee. Prevaleva appunto l'idea che fosse un'idea, piuttosto che fosse un'opera grafica o fatta di immagini ferme, disegnate, colorate e tutto il resto, eccetera, compreso anche eventualmente quelle in movimento. Che cosa vuol dire tutto questo? Che questa mostra ha spaziato dal, come si può dire, la tradizione culturale europea, nel senso che si riferiva a un mio incontro importante con Marcel Duchamp, che è stato il mio grandissimo maestro ed amico e padre, e si è spaziato anche nel mondo sociopolitico, quello che prima chiamavo il social brain. Il mondo politico si sposa male con le arti, perché ne abbiamo una riprova attraverso la politica in corso adesso in questo paese, cioè non si può mettere insieme una cosa seria, perché l'arte è una cosa molto seria, con alcuni atteggiamenti, diciamo, verbali o chiamiamoli dialettici, ma non meritano certe volte appunto questo tipo di definizione, che non sono affatto seri. Ecco. Allora, il mio iter, chiamiamolo così, è stato individuale, cioè è la storia di un individualismo, chiameremo pure rivoluzionario se vogliamo, alla ricerca di piccoli sistemi, chiamo così, sistema, è il modo di pensare in rapporto alla realtà, agli eventi, al programma del futuro, alle opere da fare e tutto il resto. Questi piccoli sistemi sono dei sistemi di resistenza in qualche maniera ai grandi sistemi. Cioè l'artista si crea in sostanza una sua strada, è un suo fortilizio, una sua sede, dentro cui agisce in qualche maniera, certe volte in maniera non evidente, perché tutto è molto sottile, tutto è molto in qualche maniera a chiave. Agisce contro qualche barriera. Per la mia generazione la barriera è stata naturalmente che cosa? Un'esperienza che deriva dalla nascita mia nei tempi utili per partecipare in qualche maniera alla guerra. Quindi c'è stato per me un ritorno dalla guerra, la ricerca di una salvezza, diciamo, momentanea in mestieri diversi dall'arte, perché l'arte non esisteva, nemmeno pensabile che servisse a mantenere la vita di qualcuno. E quindi la preparazione e la partecipazione a una serie di eventi che sono stati la storia dell'arte contemporanea, manifestati come, per la storia personale, in mostre, incontri, situazioni, diciamo, culturali che sono sempre poi finite per coronarsi con biennali, con mostre ufficiali, ripetutamente, nel senso che ho partecipato per esempio alla Biennale di Venezia più volte, mostre innumerevoli in giro per il mondo, cioè in Europa, in America, un po' dappertutto. Ho fatto persino delle mostre in Africa al tempo contro l'apartheid, per dire. Quindi che cosa facevano i quadri di Baruchello, oppure le opere di Baruchello al tempo dell'apartheid? Raccontavano appunto la libertà, raccontavano l'arte, la maniera di resistere. Naturalmente questo non ha giovato a nessuno praticamente, perché era una cosa all'interno di una situazione, diciamo, culturale, politica e basta. Che cosa ho fatto?
ho fatto molte cose, cioè ho cominciato con raccontare, ed ecco appunto parliamo della mostra che recentemente si è chiusa alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il catalogo porta in copertina la fotografia di un oggetto che si chiamava Multipurpose Object, cioè oggetto dai molti propositi, molti scopi. Che cos'era? Era un meccanismo metallico che riproduceva il meccanismo di caricamento di un'arma, mettiamo un fucile, ipoteticamente. C'era la possibilità appunto di caricare questo fucile, che però non aveva né la canna né il calcio, cioè era soltanto un meccanismo di caricamento, che però produceva dei suoni, una specie di ticchettio che poteva accompagnare una marcia, c'era una finestrella da cui poteva apparire una figura o un simbolo, eccetera. Questo oggetto io l'ho preparato in un unico esemplare, fotografato e inviato con un'offerta, le fotografie naturalmente, l'oggetto l'ho ottenuto poi io, al Pentagono, cioè al Ministero della Guerra americano al tempo della guerra in Vietnam, con l'idea che servisse, molto provocatoriamente naturalmente, a rilassare le truppe americane del Vietnam. Gesto assolutamente rivoltante, in qualche maniera offensivo, anche se ambiguo, a cui il Pentagono ha fatto un'accoglienza da grandissima nazione con notevole stile, rispondendo con una lettera dicendo la ringraziamo molto della sua offerta, che però non ha alcun interesse per l'esercito americano. Cosa vuol dire questo qua? Vabbè, una piccola opera, una provocazione. A distanza di tantissimi anni questo oggetto è finito in un importante museo americano, che è il Museo di Filadelfia, tra l'altro, che è il museo che contiene l'opera più importante di Marcel Duchamp. Che cos'era questa operazione? È un esempio che io faccio, per dire, ne ho fate altrettante di diverso tipo. Ho lavorato con, come si può dire, dei punti di partenza. L'immagine disegnata è un'immagine che appare sul bianco. Allora vuol dire che Baruchello è stato sempre associato all'idea del bianco. Che cosa vuol dire l'idea del bianco per me, per Baruchello? Cioè era il colore di tutti i colori. Ho persino fatto un quadro che si chiamava Mille colori nitidi, che è la frase che disegna nella produzione, diciamo, televisiva, la moltiplicazione dei colori all'infinito, che dà il bianco, come d'altro canto dà il bianco il disco rotante dell'iride. Che cos'è il bianco? Il bianco è l'incerto. E che cos'è l'incerto? L'incerto è tutto il panorama del destino, il panorama del futuro, il panorama del possibile. Ecco una parola che mi inquieta moltissimo e che ha inquietato anche molto il mio grande maestro Marcel Duchamp, cioè che cos'è il possibile, che da lui definito in maniera assolutamente criptica e quasi incomprensibile, che era appunto un'immagine o comunque un atto senza la minima traccia di etica, di estetica e di metafisica. Che cos'è una cosa, un'opera d'arte che non ha a che fare con l'estetica, l'etica e la metafisica? Non lo so ancora. Però è certo questo, che quando si parla del possibile, dunque senza limiti, che però non è altro che il contrario dell'impossibile, ha poco a che fare col probabile, comunque il possibile è una terza via che io penso sia davanti a chi fa l'arte, ma non soltanto a chi fa l'arte, anche a chi deve fare una scelta personale di vita, cioè da una parte ci sono le cose veramente impossibili, cioè ci sono le cose, io vado contro un muro con la testa, non lo sfondo, mi rompo la testa, dunque
rompere un muro non è possibile con la testa. Poi ci sono delle altre cose invece che sono possibili. Mettiamo che questi due punti nello spazio siano uno da una parte e uno dall'altra, cioè l'impossibile da una parte, il possibile dall'altra. L'altra parte è appunto cioè il possibile. Questo possibile è una nebbia, è una specie di, come si può dire, una nuvola di corpuscoli, di eventi, eccetera, che però è possibile. Dunque io dico il bianco lo rappresenta, e questo possibile, comunque lo chiamiamo possibile, ma è l'incerto. Dunque da una parte il certo, dall'altra l'incerto. L'incerto è positivo, il certo è negativo, nel mio linguaggio in qualche maniera. Tra questi due punti c'è una strada, una terza ipotesi, che è quella che si chiama, che un grande filosofo che è Bloch, ha chiamato la tendenza. Cioè, curiosamente, tra questi due fattori, che sono da una parte appunto il possibile e l'altro impossibile, esiste una terza ipotesi, dove vanno le cose. Si può dire che qualcuno può capire dove vanno le cose? No, è molto difficile. Cioè non esistono più gli oracoli, nessuno va più a sentire cosa diceva la Pizia, però esiste anche in qualche modo nella storia, nella filosofia, una saggezza che porta i filosofi ad affrontare la realtà con coraggio, con incoscienza. Certe volte appunto c'è una frase che Derrida, un grande filosofo, ha detto prima di morire, cioè, attendo la morte con sgomento e curiosità. Cioè ci sono delle cose che tutti attendiamo con sgomento, perché non sappiamo cos'è, però comunque perché no? Perché non dare agio alla fantasia di immaginare? Le religioni sono lì per questo, cioè per questo vogliono rassicurare in qualche maniera, far capire che dopo c'è una vita più o meno retributiva secondo le religioni, diciamo, di stampo cattolico e ebraico, oppure per il mondo, diciamo, orientale è tutto un equilibrio di fattori molto più in qualche maniera accettabili, meno retributivi alla maniera dell'inferno, del purgatorio, del paradiso di Dante Alighieri. Questo appunto, l'arte serve a che cosa? Serve a guardare verso questa tendenza, ma non, intendiamoci, tendenza è una parola anche in qualche maniera pericolosa, si può dire sì, la tendenza nella pittura, la tendenza nelle arti, nella musica, eccetera, eccetera. Non è questo, è la tendenza del destino dell'uomo, del caso, in cui non si mette naturalmente il naso, non si può mettere altro che la fantasia, ma la fantasia è la base appunto della sopravvivenza dell'uomo. Per questo appunto, un filosofo dice che è sgomento l'idea di morire, ma è curioso di sapere come andrà. Non so bene se arrivato a quel punto uno debba evocare la curiosità e non piuttosto la paura. Lo sgomento va bene, è più giusto in qualche maniera, perché lo sgomento vuol dire mi muovo all'estremo della mia esistenza in vita davanti a un mistero che non riesco a, non soltanto a digerire, ma avvicinandomi senza provare il terrore appunto della fine. Questo cosa dice l'arte? Serve a questo? L'arte serve anche a questo. Serve a sopravvivere nell'illusione che l'opera rimanga, per esempio, ma soprattutto per dare in qualche maniera uno strumento che non sia di fede, perché la fede è una cosa molto bella, molto ammirevole che qualcuno creda in qualche cosa, ma dà uno strumento di sostegno al funzionamento della mente dell'artista, con rischio. Il rischio cioè, perché appunto le idee non bastano in qualche maniera per dire me la cavo. Ecco qua, in sostanza, quello che io ho pensato come, diciamo, se volete, prefazione alla mia vita. Le opere sono tante, diciamo nell'arco che va dagli anni 50 fino adesso, al secondo decennio del
del 2000, aprono un arco di possibilità così di descrittive molto ampio e anche, diciamo, forse non tanto interessante e noioso, specie per uno che come me le ha fatte. Posso raccontarle naturalmente, ma ne raccontare qualcuna. Dunque, questo mondo della percezione è stato il mondo da cui io sono partito. Il mondo della percezione era, in qualche maniera, la vita di un intellettuale che aveva frequentato, come sono stato nella mia esistenza, Freud all'età di 14 anni, cioè ho cominciato a leggere la psicopatologia di Quotidien quando ero un ragazzino. Poi ho incontrato altre filosofie, per esempio Kozybski, la semantica generale, la valorizzazione dei sentimenti, diciamo, la partenza dal viscere attraverso il rachide, di sensazioni e di percezioni, che adesso fa un po' ridere tutti quelli che hanno in fondo frequentato e mandato avanti la teoria, diciamo, della psicanalisi. Ho lavorato su questi temi come? Con una matita in mano e un pezzo di carta davanti. Naturalmente ho scritto, ho usato la parola, ma ho usato soprattutto la traccia di una qualche cosa che può diventare un perimetro, se si ferma, se torna indietro, se aggira uno spazio, oppure una linea. Questa linea è la vita, cioè un artista traccia una linea. Questa linea parte con sobbalzi, cancellature, errori evidenti, eccetera, attraverso tutta la vita. La linea si prende direzioni diverse, circuisce uno spazio, crea degli incidenti, cioè se un perimetro viene tracciato con parlo di una matita, in realtà forse è più efficace dire con una penna intinta nell'inchiostro di china, che è anche molto più visivamente efficace e anche rischioso, nel senso che lavorare con l'inchiostro è più difficile che lavorare con una traccia di una matita. Che cosa vuol dire questo? Che questa traccia di questo perimetro conduce a dei punti di crisi. Il punto in cui questa linea o questa traccia di un perimetro si ripiega su se stessa. Ci sono grandi pittori che hanno parlato non di questo discorso dei perimetri, ma piuttosto di questa traccia che diventa un gorgo, un vortice. Klee è uno di questi, Klee è uno dei grandi maestri del pensiero, molto più di tanti suoi coetanei, ugualmente celebrati dalla storia dell'arte, anche giustamente, voglio dire. Però Klee era un uomo che pensava, e la sua capacità di far diventare pensiero immagine era fantissima. Semplicissima, io sono stato una volta, sono andato apposta a vedere la Klee Stiftung a Berna, che è la collezione di Klee, e sapendo la storia di Klee, che è fuggito dalla Germania, è rifugiato poi in Svizzera, ha lavorato lì, dunque un perseguitato, in qualche maniera, un grande signore, comunque non ha nessun bisogno di scendere in piazza, e mi ricordo in un angolo di questa Klee Stiftung c'era una piccolo disegno fatta a matita su un pezzetto di carta che segnava una ruota, poi dei piccoli segni matematici, un più, un meno, così. E il titolo era Presto marceremo ancora. Frase stupenda per uno che era stato in qualche maniera cacciato dalla Germania. Era un grande politico, no, era soltanto un grande artista. Allora, i grandi artisti, forse c'è anche questa non confessata dalla storia dell'arte che vuole razionalizzare, mettere in fila tutti, fare le scuole, creare i gruppi, eccetera. Nel grande artista c'è la percezione della vita, di come sta andando il rapporto tra la vita propria, gli eventi passati e
è il futuro non soltanto di sé, ma il futuro del mondo in cui l'uomo vive e cerca di sopravvivere. Bald marschire in mer, questo era il titolo, adesso marceremo ancora. Allora, come ho marciato Baruchello? In tanti modi diversi. Io ho fatto anche delle cose che, voglio dire, sono difficili da spiegare. Vengo subito alla fine, nel senso che queste mie azioni, premetto, hanno avuto poi un esito. Azioni che racconterò, alcune sono, come ho detto, quella del Pentagono, del Multipurpose Object. Ho fatto, per esempio, firmato opere con nome di società inesistenti, ho venduto denaro alla metà del prezzo, ho costituito un giardino che rappresenta il cervello, mi sono innamorato di certi alberi, certi pianti, identificandomi con la vita vegetale. Cioè. Comunque, tutto questo, come è finita questa mia storia? Perché è finita in questo senso? Alla fine degli anni 90, dopo tantissimi anni di lavoro, di viaggi del mondo, di mostre, di libri fatti, di amicizie importanti con gente così del mondo dell'arte, io ho fatto un'operazione insolita allora. Ho fondato una fondazione, cosa che di cui adesso sui giornali se ne parla ogni giorno, le fondazioni bancarie, le fondazioni, eccetera. Era un'operazione che parassitava un istituto, diciamo, come di tipo giuridico, una fondazione, e ho a questa fondazione donato tutto quello che io possedevo in quel momento, la casa, la terra, tutte le opere fatte, tutti i diritti, diciamo, editoriali sui miei libri, e le ho costituite in questa fondazione che avrebbe dovuto, e in fondo in gran parte l'ha fatto, occuparsi esclusivamente dei rapporti con la giovane generazione. Non difendere l'opera di Baruchello all'inizio. Attualmente in realtà che cosa è successo? Dopo molti anni, siccome Baruchello è arrivato a un'età più che rispettabile, quella famosa che crea sgomenti e curiosità, come ho detto prima, dunque adesso si occuperà forse anche in futuro di Baruchello. Però si è occupata in realtà del contatto con i giovani. Cosa vuole dire i giovani? Giovani artisti, personaggi che cominciavano in qualche maniera la loro esistenza creativa nel mondo dell'arte. Sono stati seminari, incontri, cose anche bizzarre, perché siamo stati aperti a operazioni insolite. Abbiamo avuto un pittore che ha chiesto di fare, un artista che ha fatto di fare un dibattito che era soprattutto anche collegato alla politica sociale, che si è svolto in una buca, un terreno 4 metri per 4, scavato per 4 metri di profondità, e lì dentro si è parlato di politica, di salari, si è parlato di rapporto, diciamo, tra la classe operaia e il mondo intellettuale del post-operaismo, chiamiamolo così. Un'operazione assolutamente singolare. Altri invece hanno fatto operazioni sia all'interno, tavole rotonde, fatte da personaggi del mondo della cultura, azioni messe in pratica di progetti, a parte questo della buca, altri altrettanto apparentemente assurdi, sul giardino, sul bosco, eccetera. Perché la fondazione è la mia vecchia casa, che era un edificio di 3 piani, di più di 1500 metri quadri, che ha intorno 12 ettari di terra, bosco, giardino e tutto il resto. Quindi era uno spazio molto grande su cui era possibile innestare l'iniziativa dei singoli artisti che hanno prodotto cose che poi sono state pubblicate, perché anche la Fondazione ha pubblicato le opere, ha sostenuto anche questi artisti che oggi sono molto importanti, e se non faccio i nomi, è gente che ha lavorato lì per noi,
ha fatto delle operazioni le più strane, più incredibili. Noi li abbiamo sostenuti, gli abbiamo dato spazio. La biblioteca della Fondazione contiene 40.000 volumi. Questi 40.000 volumi sono parte, diciamo, una gran parte aggiornata su pubblicazioni relative alla storia dell'arte, ma una parte anche e soprattutto dedicata alla storia, perché un mio antenato dalla parte, diciamo, paterna era, a parte che era un senatore del regno, un famoso storico, e dall'altra era mio padre, che è stato anche lui uno storico. Quindi c'è una biblioteca storica, però con una grande dimensione attuale di storia dell'arte. Questo è uno strumento. Questo per dire le cose che restano di Baruchello. Poi Baruchello ha portato con sé un gruppo di opere che sono adesso, tra l'altro, appunto tutte di proprietà della Fondazione, girano il mondo per conto loro. Adesso mi è successo appunto di essere a Filadelfia per le manifestazioni in onore di Marcel Duchamp durante l'uragano, tra l'altro, in cui io ho avuto il piacere di vedere delle mie opere schierate in questo museo che ha acquisito, tra l'altro, appunto altre opere oltre a quel multipurpose object, che erano a Kassel, l'ultimo documento di Kassel. Che cosa dico come soddisfazione dell'essere mio personale? Forse illimitata. Comunque penso di non aver perso tempo. Qualcuno ha avuto anche voglia di partire dal mio lavoro e mi riconosce in qualche maniera un'amicizia, uno stimolo, una paternità, chiamiamola così, tra virgolette. Anche non ho bisogno di essere in realtà il padre di nessun altro che dei miei figli, siccome ne ho avuti anche un bel po', quindi non è che essere padre è una soddisfazione particolare, però in fondo vedere che la gente riparte da cose che tu hai pensato senza pescare nel passato, come in fondo poi ho pescato io partendo da certe situazioni che appunto nominate come quelle del grande Marcel Duchamp, sono contento di questo. E allora io ho un rapporto molto preciso con le opere che ho fatto, perché assegno a ciascuna delle opere, di cui sarebbe anche molto lungo, forse noioso trattare, perché sono moltissime, migliaia di cose, centinaia di cose, decine di cose. Sono opere visuali in tutto senso, sono anche opere letterarie, poetiche in qualche maniera, sono delle testimonianze di una vita, di una generazione che è in qualche maniera fallita, come la generazione degli anni 20 del passato. Fallita perché appunto il fascismo l'ha cancellata o comunque ha prodotto dei mostri e dei personaggi che sono stati comunque dei superstiti, che hanno avuto il coraggio di dire ricomincio da capo e da zero, creo questi piccoli sistemi che mi porteranno avanti a difendermi, a dare in qualche maniera un supporto agli altri. Insomma, non voglio fare l'eroe nel santo, voglio dire, però una vita che è servita a qualche cosa forse può essere guardata con più simpatia di quanto può farlo un uomo politico o di qualcuno che ha lavorato soltanto per mettere insieme denaro. Denaro non ne ho messo insieme, ecco, perché il denaro va verso chi si compromette in maniera con questo. Si chiamava il denaro appunto sterco del diavolo. Beh, io di questo sterco del diavolo sono riuscito a farne a meno e sopravvivere anche fino adesso. Ben venga il riconoscimento degli altri, ben venga parlare agli altri, ben venga fare delle lezioni, o più che delle lezioni, questa non è una lezione, è una chiacchierata di Baruchello sulla sua esperienza come artista nel periodo di vita in cui è ancora rimasto in condizione di parlare e ragionare con un cervello ancora decentemente funzionante, però lo giudico io così e spero che gli altri che ascoltano questa chiacchierata dicano in fondo la stessa cosa e che questo racconto possa far venire voglia a qualcuno, a qualche giovane, di dire beh comunque posso inventarmi un linguaggio, posso anch'io osare, posso viaggiare per il mondo portando dietro
la mia mente, i sentimenti che mi animano, il coraggio, se ce l'ho, di affrontarla. C'è stato qualcuno che l'ha fatto e mi ha detto di farlo. Io lo faccio, può dire un giovane, se vuol sentire l'esperienza di un vecchio. L'arte non è mai ridicola, anche questo parlare di se stessi sfiora apparentemente in chi non crede e chi vorrebbe demolire eventualmente un'esperienza di tipo spirituale come la mia, ma non è ridicola, è anche la cosa più strana, più buffa, quello che si chiama vita nuda, cioè l'esame delle cose come sono nella realtà deve essere positivo e non può essere soltanto risibile. O parlare di comicità, anche se i comici adesso pare che vincano le elezioni in questo paese strano. Non c'è niente da ridere nell'arte, c'è da capire, c'è da essere consolati dal fatto che l'arte esista. Questo è un piccolo messaggio che io posso mandare avendo questa occasione di parlare a dei giovani che non sono soltanto italiani, anche altrove, ma il problema non è italiano, il problema è universale, il problema è generazionale. In giro per il mondo. Se io posso aver in qualche maniera nella mia vita fabbricato qualche cosa, un utensile che può servire ad altri, questa è già una soddisfazione notevole. Io me ne compiaccio, non solo me ne compiaccio, ma mi auguro che sia così, anche se questo può sembrare un atto d'orgoglio immeritato, non lo so. Comunque, diciamo che anche in questa occasione di discorso nel vuoto del telematico, questa soddisfazione uno può pensare di averla trovata. Ecco, questo è quello che mi è venuto in questa occasione voglia di raccontare in questo simpatico luogo che mi ha ospitato e mi sta riprendendo con la telecamera. Quindi saluto tutti quelli che vedranno, udiranno queste mie poche e spero piacevoli parole.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme sarà su risparmio gestito e green economy. L'obiettivo è tentare di capire se nel settore risparmio gestito, quindi fondi di investimento, le società di gestione di risparmio e così via, c'è un'attenzione ai profili ambientali oppure no e in che cosa si traduce. Gli argomenti che tratteremo sono gli strumenti di risparmio gestito, la gestione attiva versus passiva, gli indici di mercato e il benchmarking. Quindi quello che tenteremo di fare sarà prima ricapitolare le caratteristiche più importanti del risparmio gestito, per poi andare un po' più nel dettaglio nelle cose che interessano a noi, cioè gli aspetti relativi all'impatto ambientale, e andremo a distinguere quelle che sono delle gestioni attive da delle gestioni passive e andremo a capire come misurare e come confrontare i rendimenti conseguiti e gli obiettivi perseguiti dai gestori dei vari prodotti finanziari. Strumenti di risparmio gestito. Qui parliamo di una introduzione alle caratteristiche importanti da considerare quando parliamo di risparmio gestito. Risparmio gestito che cosa significa? Banalmente la raccolta di risorse dal pubblico per la realizzazione di investimenti tramite uno strumento finanziario comune, che sarà un fondo di investimento. Gli strumenti di risparmio gestito sono prodotti finanziari indirizzati a individui e investitori istituzionali che offrono la possibilità di sottoscrivere portafogli di investimenti finanziari. Quindi in questa definizione che abbiamo appena letto c'è scritta una cosa importante che giustifica l'esistenza del risparmio gestito. Io posso raccogliere risorse da diversi soggetti, individui o investitori istituzionali, che si comprano direttamente un portafoglio. Il vantaggio legato ad acquistarsi direttamente un portafoglio rispetto che acquistarsi obbligazioni o azioni di una singola impresa è banalmente legato ai profili di diversificazione. Quindi io mi acquisto direttamente un portafoglio che è un insieme di strumenti finanziari che mi garantisce già dei vantaggi legati alla diversificazione. Quindi mi permette già di ridurre il rischio del mio portafoglio grazie all'investimento congiunto in più emittenti e in più emissioni che sono state fatte dalle diverse aziende. Il principale vantaggio offerto da questi prodotti rispetto all'investimento diretto in strumenti finanziari è legato alla diversificazione e all'esperienza del gestore nella gestione del portafoglio. Quindi qui mettiamo in evidenza di nuovo un profilo che abbiamo visto prima, la diversificazione, ma lo combiniamo con un altro profilo rilevante che è l'esperienza del gestore. Quindi l'idea dei prodotti di risparmio gestito qual è? Io sottoscrivendo un prodotto di risparmio gestito non solo compro un portafoglio di investimento diversificato, ma beneficio anche di quella che è l'esperienza, di quelle che sono le competenze del gestore professionale nella selezione, monitoraggio e gestione degli investimenti realizzati. Quindi riesco a raggiungere degli obiettivi migliori rispetto a quelli che potrei ottenere da solo, perché il soggetto che ha scelto l'investimento, che ha composto il portafoglio e che lo gestisce, probabilmente è più bravo di me nel fare questa attività. I prodotti possono essere distinti in base a vincolo di investimento e oggetto. Quindi quando noi parliamo di prodotti di risparmio gestito diventa importante considerare quali sono i vincoli nell'investimento, quindi per quanto tempo devo rimanere nell'investimento e poi qual è l'oggetto dell'investimento, quindi che cosa va a investire quel veicolo che io ho selezionato. Cominciamo dal vincolo di investimento. La classificazione rispetto ai vincoli di investimento distingue fondi aperti da fondi chiusi. Nel primo caso i fondi aperti che cosa sono? Sono dei veicoli di investimento in cui io come investitore ho la facoltà di sottoscrivere le quote e decidere quando voglio di uscire dall'investimento. Quando decido di uscire dall'investimento, il soggetto che gestisce il portafoglio mi deve liquidare direttamente. Quindi di fatto io chiedo un rimborso di quello che ho investito al gestore e il gestore deve liquidare la posizione. Nel caso invece dei fondi chiusi il discorso è diverso, perché nel rapporto tra investitore e gestore l'accordo è il seguente:
l'investitore impiega le risorse per un determinato orizzonte temporale e si impegna a non chiedere mai rimborso prima della scadenza. Quindi faccio un investimento a 5 anni, devo aspettare fino al termine dei 5 anni per poter liquidare la posizione nei confronti di quel gestore. In realtà quello che vi ho detto non è totalmente vero, perché io che cosa posso fare se voglio liquidare la posizione? Non posso chiedere al gestore di pagarmi anticipatamente, ma nessuno mi vieta di vendere la mia quota ad un altro soggetto. Quindi nel caso dei fondi chiusi io ho sempre la possibilità di uscire quando voglio, ma lo posso fare soltanto rivendendo a un terzo la quota di cui io sono in possesso. Non posso richiedere al gestore di liquidarmi, ma posso sempre cedere questa quota o vendere questa quota ad un'altra parte. Logicamente ci dovremo accordare sul prezzo e dovremo identificare un prezzo che è conveniente per tutti e due, ma in teoria io posso comunque uscire anche se sottoscrivo un fondo chiuso. La scelta tra fondo aperto e fondo chiuso influenza anche che cosa può fare il gestore. Cioè, quando un gestore offre un fondo di tipo aperto, è esposto al rischio che l'investitore possa richiedere il rimborso quando vuole durante la vita del contratto. A questo punto il gestore di questa tipologia di prodotto sarà obbligato a investire in prodotti o strumenti finanziari cosiddetti liquidi, cioè prodotti o strumenti finanziari che lui può vendere facilmente sul mercato per rimborsare l'investitore ove necessario. Se invece parliamo dei fondi chiusi, qui stiamo parlando di un'altra tipologia di investimento in cui il gestore ha la sicurezza che le risorse saranno disponibili per X mesi, per X anni e quindi può pianificare la propria strategia di investimento anche in prodotti non liquidi, perché tanto sa che prima di quella scadenza nessuno gli potrà chiedere di liquidare la posizione. La classificazione rispetto a oggetto di investimento che cosa va a distinguere? Fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, liquidità e flessibili. Ok? Allora, tentiamo un po' di capire qual è la differenza. La differenza è banalmente il sottostante.

Quindi in che cosa io vado a investire questi soldi? Posso acquistarmi azioni di un'impresa, quindi è un fondo azionario, posso acquistarmi obbligazioni di una o più imprese, quindi è un fondo obbligazionario, oppure posso offrire dei fondi cosiddetti bilanciati. Che cos'è un fondo bilanciato? È un fondo in cui io metto insieme nel portafoglio un po' di azioni e un po' di obbligazioni con delle percentuali già predefinite. Quindi io che cosa posso dire, ad esempio, che vado a investire in un fondo bilanciato dove la componente azionaria varia tra il 30 e il 40% e la restante è componente obbligazionaria. Questo è un fondo di tipo bilanciato. Il prodotto che vado a offrire è totalmente diverso se parliamo di azionario, obbligazionario o bilanciato. Nel caso di azionario stiamo parlando di investimenti ad alto rischio, quindi il target sono degli azionisti o degli investitori ad alto profilo di rischio. Nel caso dei fondi obbligazionari il profilo di rischio è molto più basso. Nel caso dei bilanciati dipende da quanto incide la componente azionaria e da quanto incide la componente obbligazionaria. Poi abbiamo altre categorie che sono invece i fondi di liquidità e i fondi flessibili. Cominciamo dai fondi di liquidità. I fondi di liquidità sono dei fondi che investono in strumenti finanziari con scadenza breve. Classico esempio, obbligazioni o titoli di Stato con scadenza entro l'anno. Qual è il vantaggio di investire in fondi di liquidità? Che questi fondi hanno un rischio praticamente nullo, perché l'emittente è molto solido, il titolo è molto tutelato, quindi è un'obbligazione, la scadenza è molto breve, quindi la probabilità che succeda qualcosa e l'emittente non sia più in grado di pagare è normalmente molto ridotta. A fianco a questo abbiamo i fondi flessibili, dove io invece vado a dare ampi margini di scelta al gestore di selezionare gli investimenti sul mercato che ritiene più adeguati. Quindi potrà mettere dentro azioni, obbligazioni, cambiare le percentuali quando vuole, potrà mettere dentro anche altre tipologie di investimento con profili di rischio diverse e comporre un portafoglio che sia il migliore sulla base delle attuali condizioni del mercato. Logicamente, cosa succede? Che questi prodotti si collocano sul mercato in funzione del rischio che dichiarano, quindi quanto investono in prodotti rischiosi, azioni, e quanto investono in prodotti più sicuri, obbligazioni, ma anche in funzione della reputazione del gestore. La reputazione del gestore diventa l'aspetto più rilevante quando parliamo dei fondi flessibili. Quando parliamo di fondi flessibili in cui il gestore ha la facoltà di comporre il portafoglio come vuole, logicamente questi fondi si collocano sul mercato se e soltanto se il mercato ritiene che quel gestore sia capace di ottenere quei risultati. Tanto più voi avete una storia in termini di gestioni realizzate, tanto più voi avete un track record, quindi una performance passata molto positiva, tanto più è facile che riusciate a collocare dei fondi flessibili. Se invece non avete track record e non avete storia, normalmente come gestori vi conviene proporvi sul mercato inizialmente con dei prodotti standard e poi andare verso dei prodotti flessibili. Leggiamo insieme i seguenti spunti di riflessione. Chi sono gli investitori potenzialmente più interessati ai fondi bilanciati? Qual è l'unica soluzione per liquidare l'investimento prima della scadenza nel caso di un fondo chiuso? Passiamo ora al tema della gestione attiva e gestione passiva. Quello che faremo adesso sarà, dopo aver identificato le caratteristiche generali dei prodotti di risparmio gestito, tentare di capire un po' come viene proposta la gestione sul mercato. Si può proporre una gestione di tipo attivo o una gestione di tipo passivo. Logicamente il nostro focus sarà sul ruolo delle componenti ESG, quindi le componenti ambientali e sociali e di governance, sulle scelte di investimento. L'approccio green nel risparmio gestito può essere realizzato con diverse strategie, passiva o attiva. Nel caso della strategia passiva, che cosa tentiamo di fare? Tentiamo di identificare degli obiettivi di investimento che siano il più in linea possibile con i nostri target green. Nel caso invece della gestione attiva, noi andiamo a identificare degli obiettivi di investimento che attualmente sono lontani rispetto ai nostri target green, ma che possono essere allineate rispetto a questo obiettivo. Quindi nel primo caso noi scegliamo soltanto delle opportunità di investimento guardando anche la logica green. Nel secondo caso invece ci proponiamo come degli attori che contribuiranno al cambiamento delle imprese in cui andiamo ad investire e le porteranno ad essere un po' più green.

Nel caso della gestione passiva, il gestore identifica le opportunità di investimento, valuta i rischi ESG, monitora l'azienda oggetto di investimento. Quindi, che cosa deve fare in caso di una gestione passiva il nostro gestore, il nostro soggetto che colloca prodotti di risparmio gestito? Deve semplicemente selezionare le opportunità di investimento che ci sono sul mercato. Quindi la prima cosa che fa è andare a vedere sul mercato quali sono le opportunità di investimento più interessanti, logicamente in base al tipo di prodotto che sta offrendo. Se sta facendo un fondo azionario, guarda le azioni, se sta facendo un fondo obbligazionario, guarda le obbligazioni. Questa prima analisi normalmente è fatta principalmente sui profili rischio-rendimento. Quindi vado a vedere sul mercato quali sono gli investimenti che rendono di più e quali sono gli investimenti meno rischiosi che posso proporre al mio investitore. Oltre a questo devo definire come combinare il portafoglio in modo da ottenere alla fine il risultato migliore possibile e sfruttare i vantaggi legati alla diversificazione. Prima però di completare il prodotto, di collocarlo sul mercato, diventa importante andare a vedere quali sono i profili ESG del mio investimento, del portafoglio che sto andando a collocare. Quindi vado a vedere per ognuno degli strumenti che sto andando a sottoscrivere qual è il profilo ESG e quali caratteristiche ha per l'investitore. L'obiettivo a questo punto è, all'interno del set delle opportunità più redditizie e meno rischiose, andare a cercare gli investimenti più in linea con gli obiettivi ESG. Una volta fatto questo, però, il gestore non deve fare l'errore di fermarsi nella propria analisi, nella propria scelta di gestione, ma deve andare avanti. E quello che deve fare è andare a monitorare nel tempo cosa stanno facendo le aziende in cui ha investito le risorse. Quindi quello che diventa importante lato gestore non è soltanto proporre un prodotto che inizialmente sia ESG compliant, ma proporre un prodotto che inizialmente sia ESG compliant e rimanga tale durante tutta la durata dell'investimento. Quindi che cosa dovrà fare? Se alcune aziende perdono dei requisiti ESG, dovrà sostituire i titoli di quelle aziende nel proprio portafoglio con i titoli di altre aziende che trova sul mercato e che hanno le stesse caratteristiche ESG che aveva l'azienda quando era stata inizialmente inclusa in portafoglio. Nel caso della gestione attiva, il gestore cosa deve fare? Identifica opportunità di investimento, valuta i rischi ESG e le opportunità di allineamento, monitora e interviene sulle aziende selezionate. Quindi qui abbiamo una prima fase che è identica a prima, sono la valutazione delle opportunità di investimento, ci siamo detti prima, sulla base dei principi rischio-rendimento, massimizzazione rendimento, minimizzazione rischio. E non cambia nulla se parliamo di gestione attiva o di gestione passiva. Il passo successivo invece è diverso, perché nel passo successivo c'è scritto che dobbiamo valutare i rischi ESG, come facevamo prima, ma attenzione che devo valutare non solo i rischi ESG, ma anche la capacità dell'azienda di allineamento ai profili ESG. Questo che cosa significa? Che quando vado a scegliere le opportunità di investimento, io non mi vado a concentrare all'interno del set delle opportunità più convenienti su quelle che hanno i migliori profili ESG, ma vado a concentrarmi sulle aziende che hanno le prospettive migliori di allineamento ESG. Quindi l'obiettivo che persegue questa gestione attiva qual è? Non di investire in aziende già allineate, ma di aiutare delle aziende che non sono allineate ai profili ESG a raggiungere questi target nell'orizzonte temporale del fondo, del veicolo di investimento di cui stiamo parlando. Una volta che ha fatto questo, quindi una volta che ha identificato in quale azienda andare a investire, deve comunque monitorare cosa succede all'azienda e, cosa ancora più importante, deve intervenire nelle aziende selezionate. Intervenire nelle aziende selezionate che cosa significa? Nel caso di azioni, banalmente esprimere il diritto di voto, tentare di influenzare la governance dell'azienda e portare l'azienda verso scelte più attente all'ambiente. Nel caso invece delle obbligazioni, logicamente non abbiamo il diritto di voto, ma abbiamo la possibilità di applicare dei covenant, quindi dei vincoli sul soggetto finanziato e dobbiamo mettere questi vincoli in modo da imporre a questo soggetto finanziato dei comportamenti che siano attenti all'ambiente e che permettono a questo soggetto di allinearsi agli standard ESG. Quindi quando noi parliamo di gestione attiva

parliamo di gestione passiva, normalmente il set di aziende in cui si va a investire è totalmente diverso. Nel caso della gestione passiva andavamo a scegliere delle aziende già allineate, nel caso della gestione attiva andiamo a scegliere delle aziende che possono essere allineate. Quindi normalmente sono delle aziende che hanno delle caratteristiche ESG non ottimali, ma non è detto che tutte le aziende che hanno caratteristiche ESG non ottimali possano essere un

Le aziende più dinamiche, le aziende più innovative sono quelle che facilmente si possono reindirizzare verso obiettivi ESG. Le aziende più consolidate e grandi sono quelle che richiedono più tempo per il raggiungimento di questo obiettivo, ma che in prospettiva possono anche avere un effetto maggiore sull'impatto ambientale o più in generale sui profili ESG. Le aziende che lavorano in settori più regolamentati sono quelle che possono avere più problemi nell'allinearsi a questi obiettivi ESG, perché dipende come è fatta la regolamentazione, quanto la regolamentazione dà di margine per raggiungere questi obiettivi e quali possono essere i problemi di compliance dell'azienda alla regolamentazione prima del raggiungimento di questi obiettivi target che ha fissato. Qui avete un grafico interessante su qualche anno, dal 2020 al 2022, sul ruolo che avete nella gestione attiva e gestione passiva per i portafogli ESG. Quindi sono dati di Morningstar e ci fanno vedere un po' quanto pesano gli investimenti ESG per gestione attiva e per gestione passiva nel tempo. Allora, se voi guardate questo grafico, che cosa c'è di interessante? C'è di interessante che il peso degli investimenti attivi è maggiore, indipendentemente dal trimestre considerato, rispetto al peso degli investimenti passivi. Quindi questo che cosa ci segnala? Ci segnala che l'industria è un po' cambiata. Mentre all'inizio, quando si parlava di profili ESG o di tutela dell'ambiente, si tentava di fare un elenco di aziende o di investimenti accettabili. E quindi si tentava di identificare in quali aziende investire tra quelle che erano ESG compliant, classico esempio di una gestione passiva. Oggi invece l'approccio sembra un po' leggermente diverso, perché l'approccio che viene seguito oggi che cosa tende a privilegiare? Tende a privilegiare quello che si chiama la finanza d'impatto, cioè la possibilità di fare degli investimenti su delle aziende attualmente non allineate ai profili ESG, attualmente non attente ai profili ambientali, e tentare con l'investimento realizzato di portarle verso obiettivi ESG e di portarle verso allineamento a degli standard ambientali migliori. Attenzione, quando ragionate su questo però c'è anche uno svantaggio, se volete, che può uscire da questi numeri qui. Qual è lo svantaggio principale? Lo svantaggio principale è che in non tutte le aziende è possibile implementare una strategia attiva. Qui io posso avere delle aziende che non sono ESG compliant, che però non possono essere target di gestione attiva. Questo da che dipende? Dipende banalmente dalla governance e dal controllo. Quando noi abbiamo delle aziende che hanno un azionariato fortemente concentrato, tipo imprese familiari, un intervento da parte di un gestore che vuole fare una strategia ESG attiva può non essere facile da implementare. Perché può non essere facile da implementare? Per due motivi principali. Uno, la proprietà è molto concentrata e quindi anche se io compro 500 o 5.000 azioni, di fatto ci sarà sempre il capofamiglia o l'attuale proprietario dell'azienda che ha una quota di maggioranza pari al 50% più un'azione. E quindi anche se io mi compro tutte le altre azioni in circolazione, di fatto non influenzo l'azienda. Altra cosa importante, anche se questo non fosse il problema, quindi anche se la proprietà fosse contendibile, nelle imprese familiari io comunque ho dei problemi, perché quando si fa una strategia di investimento attivo, quello che vado a fare è cominciare a sostituire o alcuni del top management, comincio a licenziare alcuni dipendenti che non hanno ottenuto i risultati che io volevo, comincio a intervenire quindi sulla gestione delle risorse umane all'interno di quell'azienda. Se l'impresa è familiare, questo è un problema perché le persone coinvolte all'azienda non sono dei perfetti sconosciuti, ma sono dei parenti e quindi quando vado a fare questi interventi anche abbastanza drastici per raggiungere degli obiettivi ambientali, io mi potrei trovare gran parte dei dipendenti che sono contrari al mio intervento, non perché non riconoscono la validità della mia strategia o la validità dell'obiettivo che ho identificato per l'azienda, ma semplicemente perché non vogliono accettare il cambiamento del turnover di alcuni dipendenti.

dipendenti che sono anche dei loro familiari. Quindi quando voi andate a identificare strategie attive come soluzione principale per gli interventi ESG, attenzione che alcune aziende rimarranno fuori nel medio-lungo termine perché sono le aziende dove la gestione attiva non è facile da realizzare. Vi ho fatto l'esempio delle imprese familiari, ma ci sono anche altri esempi di altre tipologie di aziende che non si prestano a interventi di questo tipo. E quindi bisogna stare particolarmente attenti nel valutare se una gestione attiva può essere la soluzione efficace oppure no. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo perseguito nella fase di monitoraggio di una gestione passiva? Secondo quesito, quali aziende non ESG compliant possono essere interessanti per una gestione attiva? Passiamo al terzo argomento, indici di mercato e benchmarking. Qui cosa tenteremo di fare? Tenteremo di capire sia per gestioni attive che per gestioni passive quali possono essere i problemi nel fare benchmarking in una logica ESG o in una logica attenta all'ambiente. Qui tenteremo di capire all'interno dei criteri standard utilizzati per fare confronti tra le performance di diverse aziende o di diversi soggetti, quali sono le complicazioni che posso avere quando vado a incorporare anche profili ESG o profili ambientali. La valutazione della performance conseguita presuppone l'identificazione di indici di mercato rappresentativi per investimenti similari. Questa è una linea guida molto generale che noi prendiamo sempre in considerazione ogni qualvolta dobbiamo fare un confronto tra aziende. L'idea molto semplice qual è? Non si possono confrontare realtà diverse e qui ci dobbiamo assicurare che quando facciamo il confronto le realtà siano il più comparabili possibile. Più comparabili possibile significa che fanno parte dello stesso settore, operano più o meno nella stessa area geografica, detta in modo più generale, servono la stessa tipologia di clienti e in base a questo io posso fare dei confronti. Cosa c'entrano i profili ESG? Uno dei criteri di comparabilità da rispettare è l'attenzione ai profili ESG. Se io vado a valutare una startup e la confronto con un'impresa in fase di maturità, quindi nel primo caso stiamo parlando di un'impresa appena nata, nel secondo caso stiamo parlando di un'impresa che ha già raggiunto la propria quota di mercato, non posso fare un confronto che abbia senso perché la loro attenzione ai profili ESG sarà totalmente diversa. Se l'azienda è una startup, il primo problema che hanno gli imprenditori è la sopravvivenza dell'azienda e non sono attenti ai profili ESG. Se invece l'azienda è un'impresa matura, a quel punto io mi posso aspettare che all'interno della società si siano già raggiunti degli equilibri economico-reddituali sufficienti e adeguati e l'azienda si possa dedicare a valutare anche l'impatto ESG della propria attività. Quindi quando io vado a confrontare tra di loro aziende, vado a confrontare la mia strategia di investimento rispetto a un benchmark, stiamo attenti che il confronto sia fatto tra realtà similari. Sul mercato sono disponibili diversi indici ESG che possono essere utilizzati per fini di benchmarking. Qui avete alcuni esempi. FTSE for Good, Dow Jones Sustainability Index, Nasdaq Green Equity. Qui che cosa sono? Sono semplicemente degli esempi di indici attualmente disponibili sul mercato che vanno a guardare alcuni aspetti ESG rispetto ad altri. Facciamo degli esempi. Primo indice che leggete qua, quindi questo FTSE for Good, che cos'è? È un indice che si focalizza sull'impatto sociale delle aziende e quindi va a valutare le aziende per il loro impatto sociale e in parte anche per il loro impatto ambientale e va a identificare quali sono le aziende più in linea con queste caratteristiche. Alla fine costruisce un indice che va a incorporare tutte le aziende che sono eccellenti sotto questo punto di vista e va a valutare così qual è l'andamento del settore o delle aziende attenti a questi profili rilevanti. Secondo indicatore lì è il Dow Jones Sustainability Index. Questo è un indice, in realtà è un gruppo di indici per diverse tipologie di sostenibilità e a questo punto io posso selezionare l'aspetto che mi interessa di più, gestione del ciclo delle acque, impatto su CO2 e così via, e andarmi a classificare le aziende. L'ultimo aspetto che vedete lì invece è quello legato solo al segmento green, misurato dall'indice Nasdaq e Green Equity. In quel caso noi abbiamo un
Nasdaq Green Equity, che sono le aziende attualmente più attente all'ambiente, e il Nasdaq Green Equity Transition, che sono invece le aziende che stanno sperimentando una maggiore transizione green. Come vedete da questa semplice analisi di tre indici, voi avete diversi data provider, diverse fonti di informazioni. Per ognuna di queste si prendono in esame alcuni profili ritenuti rilevanti per valutare sostenibilità, environment, sociale e governance. Nella scelta dell'indice da utilizzare è necessario considerare il focus di investimento, la selezione e ponderazione e i dati utilizzati. Quindi quando io vado a scegliere se prendere il Dow Jones Sustainability Index rispetto al Nasdaq Green Index e così via, devo preoccuparmi di questi profili e andare a scegliere per il mio confronto, per la mia analisi di performance, quindi per valutare il mio fondo come sta andando, un indice che sia effettivamente rappresentativo di quello che è l'obiettivo del fondo, di quella che è l'attività principale che sta facendo quel fondo. Cominciamo dal focus di investimento. La definizione del focus ESG è legata alla normativa di riferimento alle esigenze del mercato. Qui trovate quelle che sono attualmente più rilevanti. Abbiamo tecnologia verde come focus, in cui io vado a valutare che cosa? Vado a valutare la capacità dell'azienda di utilizzare le nuove tecnologie per ridurre il proprio impatto ambientale. Questo potrebbe essere un focus sul quale io vado a costruire il mio indice di valutazione. Il Dow Jones Sustainability Index, uno di questi, prevede un focus su tecnologia verde. Oppure posso avere un impatto sul sociale e quindi andiamo a focalizzare su quello che succede alla collettività in funzione dell'attività svolta dall'azienda. In questo caso l'obiettivo è totalmente diverso. Quello che io voglio a questo punto è vedere se la collettività può avere dei benefici o può ridurre dei danni a seguito dell'attività svolta da un'azienda in particolare. Ultimo, abbiamo l'investimento responsabile, cioè come vengono utilizzate le risorse, quali sono le tipologie di attività che vengono svolte, se l'attività o il settore che sto andando a considerare è un settore che ha un interesse sociale o che potenzialmente può creare dei problemi a livello sociale. Facciamo degli esempi molto semplici: potreste non avere interesse a investire in aziende che producono alcolici, in aziende che producono armi e così via, perché ritenete che quei beni che vengono realizzati possono avere degli effetti negativi sulla collettività e possono quindi generare dei danni a livello sociale. In base al focus di investimento, noi valutiamo se quell'indice attualmente disponibile mi può servire o meno per capire come va il mio fondo. Una volta che ho trovato questo indice, poi che cosa vado a fare banalmente? Confronto la performance dell'indice con la performance del mio fondo. Se il mio fondo per quell'indice lì overperforma, quindi rende di più rispetto a quell'indice lì, va bene. Se quel fondo invece ha una performance inferiore o al limite uguale, probabilmente posso cercare qualche investimento migliore disponibile sul mercato. Sulla selezione e ponderazione, i principali criteri di scelta e ponderazione sono screening, best in class e reweighting. Cominciamo dallo screening. Quando parliamo di screening, parliamo della possibilità di fare che cosa? Di costruire dei criteri che mi permettano di identificare in modo oggettivo le aziende potenzialmente oggetto di investimento. Qui io posso avere un indice che è green o un indice che è ESG, semplicemente perché seleziona ex ante le aziende che raggiungono un determinato risultato. Normalmente come si lavora in questi casi? Si va a identificare per un determinato profilo il livello medio o mediano che mi aspetto, che facciamo un esempio, emissioni di CO2. Qual è il livello medio o mediano che viene prodotto di CO2 dalle diverse aziende nel mondo? E io vado ad investire soltanto nelle aziende che hanno un consumo inferiore a quello che è il livello mediano. Ok? Quindi in questo caso ho uno screening che mi permette di avere un numero molto ampio di investimenti, perché vado a prendere dai 100 investimenti la metà di questi, che sono quelli che hanno un impatto ambientale minore rispetto a tutti gli altri.
Una soluzione alternativa qual è invece? Quella di avere un approccio cosiddetto best in class, in cui io non vado ad investire in tutti quelli che hanno un consumo maggiore, un consumo o un impatto ambientale inferiore alla mediana, ma vado a scegliermi le aziende solo tra quelle che hanno un impatto ambientale minore. Quindi ho un numero di investimenti molto più ridotto, ma quelli che vado a considerare come investimenti sono di fatto le migliori aziende sotto quel profilo disponibili sul mercato. Ultimo approccio che avete è quello di approccio di ripesare gli investimenti. Che cosa significa ripesare gli investimenti? Io vado ad investire in diverse aziende, ma vado a pesare di più nel mio portafoglio le aziende che sono più coerenti con un dato profilo ESG o ambientale che ritengo rilevante. Quindi in questo caso non sto escludendo investimenti, non sto prendendo soltanto i migliori, ma sto dando peso diverso agli investimenti e assegno peso maggiore agli investimenti che hanno un minore impatto ambientale. Relativamente ai dati utilizzati, le principali differenze nei dati utilizzati sono legate a dati interni versus dati esterni, dati qualitativi versus quantitativi, numero, titoli e rappresentatività. Cominciamo dal primo profilo, dal primo aspetto rilevante. Dati interni versus dati esterni. Voi potete avere un indice ESG o un indice ambientale in cui voi come data provider identificate quali aziende sono in linea o meno con i vostri criteri. In questo caso parliamo di indici costruiti su dati interni. Oppure potete fare una cosa diversa, molto più semplice e molto più veloce. Identificate un provider di dati esterni, quindi potrebbe essere Sustainalytics o qualsiasi data provider su profili ESG, e poi andate ad identificare come andare ad investire sulla base di qual è il valore che ha assegnato quel data provider esterno a quell'azienda. Quindi facciamo un esempio, lo score varia tra 0 e 100 per Sustainalytics. Vado ad investire soltanto nelle aziende che sono più sostenibili, cioè che hanno uno score maggiore dei 50. Quelle sotto 50 neanche le vado a guardare. In questo caso io sto facendo un indice in cui vado a costruire la mia valutazione su dei dati esterni che ritengo oggettivi e che io non controllo direttamente. Quali sono i pro e i contro di una soluzione rispetto all'altra? Logicamente, dati qualitativi è abbastanza arbitrario il risultato che ottenete alla fine. Dati quantitativi esterni invece è un po' più oggettivo quello che voi andate a ottenere, ma altra cosa importante è che quando voi vi basate su dei data provider esterni, l'indice che state costruendo è un indice confrontabile con altri indici similari. Quindi dovete stare attenti che privilegiare soltanto dati interni può dare in alcuni casi dei problemi di applicazione di questo approccio su una scala un po' più ampia. Quando ragionate sui dati, i dati che potete considerare possono essere dati unicamente qualitativi, unicamente quantitativi o un mix dei due. Ora, quando io metto dei dati di natura qualitativa, stiamo attenti che il valutatore influenza le scelte finali, quindi se stare o meno nell'indice, in base al giudizio che dà su un determinato profilo. Quindi è un dato molto soggettivo, un dato non replicabile. Ed è un dato che si espone a alcune critiche quando lo utilizzo per fare benchmarking. Quando metto i dati di natura quantitativa, invece l'approccio è più oggettivo, l'approccio è più meccanico e le critiche sono un po' più limitate. Qual è il problema però? Che molti dei profili ESG o dei profili ambientali non sono misurabili unicamente con dati di natura quantitativa. Quindi per alcuni profili o per alcune caratteristiche, se mi interessano quelle caratteristiche nella mia strategia di investimento, purtroppo non è una scelta tra dati qualitativi e quantitativi, perché alcuni dati qualitativi devono essere messi dentro nell'analisi, altrimenti io non posso fare un'analisi completa di quel profilo. Ultimo aspetto, numero di titoli e rappresentatività. Se voi andate a costruire dei criteri molto stringenti per la selezione delle aziende che possono stare in un determinato indice, voi vi assicurate che le aziende siano tutte confrontabili tra di loro, benissimo. Ma vi esponete al rischio che quello che andate a guardare è un piccolo insieme di titoli non rappresentativo per spiegare quello che sta succedendo sul mercato. Quindi quello che succede spesso è che avere criteri troppo stringenti può
può risultare penalizzante, soprattutto perché con questi criteri stringenti io di fatto limito il numero di aziende incluse e non capisco in realtà che cosa sta succedendo sul mercato degli investimenti ESG o sul mercato degli investimenti attenti al clima. Ok? I principali limiti degli indici sono la scarsa qualità delle informazioni, la limitata disclosure delle aziende, bias settoriali e geografici e ciclicità. Cominciamo dal primo profilo. Quando parliamo di informazioni di tipo qualitativo, possiamo avere dei problemi nel sintetizzare questi dati di tipo qualitativo in un'informazione immediatamente fruibile e utilizzabile per confronti. Quando ragioniamo su dati di natura quantitativa, i problemi che invece possiamo avere sono legati a quanto può essere granulare l'informazione e dettagliata sui singoli investimenti. In alcuni casi possiamo avere dei problemi a raccogliere informazioni e non possiamo più raggiungere l'obiettivo di una perfetta comparabilità tra gli investimenti che ho considerato nell'indice. Altra cosa importante è la limitata disclosure delle aziende. Che si intende per limitata disclosure delle aziende? Sui profili qualitativi le informazioni disponibili sono abbastanza scarse e il data provider, quindi chi fa la valutazione su quell'azienda, deve cercare delle proxy o delle approssimazioni che permettano di valutare quei profili qualitativi. Quando noi come gestori andiamo a scegliere l'opportunità di investimento, spesso non abbiamo per molte aziende dei dati che ci permettano di capire quanto è esposta a dei problemi di natura oggettiva o soggettiva legati a profili ESG o profili ambientali. Poi ci sono dei bias settoriali e geografici che possono essere interessanti e possono impattare sulle scelte di investimento. Se voi fate degli indici su dei paesi in via di sviluppo, logicamente l'impatto ambientale medio delle attività sarà molto più alto rispetto ai paesi sviluppati. Se voi fate delle valutazioni su dei settori che richiedono un forte consumo di energia per la propria attività, logicamente quei settori saranno più impattanti nell'ambiente, creeranno più problemi di natura ESG e qui verranno penalizzati in termini di valutazione nella logica di composizione di un portafoglio ESG compliant o focalizzato su profili ESG. Quando ragioniamo sulla ciclicità, che cosa è importante dire? Che queste caratteristiche legate ai profili ESG sono influenzate anche dal ciclo economico e sono influenzate anche dall'andamento generale dell'economia. Se noi ci troviamo di fronte a delle economie in fase crescente, l'attenzione verso i profili ESG può essere più elevata. Se siamo in delle fasi di contrazione dell'economia, quindi le aziende cominciano ad avere dei problemi, purtroppo tra le diverse voci che cominciano a tagliare, ci sono le voci anche legate ai profili ESG, alla gestione dei rapporti con l'ambiente, con le comunità e così via, e quindi questo potrebbe impattare negativamente sulla valutazione che stiamo facendo. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Come vengono scelti gli investimenti ESG compliant nell'approccio best in class? Perché gli indici ESG sono soggetti a ciclicità? Riguardiamo insieme gli argomenti che abbiamo trattato a lezione, rileggendo gli spunti di riflessione che abbiamo visto. Chi sono gli investitori potenzialmente più interessati ai fondi bilanciati? Qual è l'unica soluzione per liquidare l'investimento prima della scadenza nel caso di un fondo chiuso? Qual è l'obiettivo perseguito nella fase di monitoraggio di una gestione passiva? Quali aziende non ESG compliant possono essere interessanti per una gestione attiva? Come vengono scelti gli investimenti ESG compliant nell'approccio best in class? Ultima, perché gli indici ESG sono soggetti a ciclicità. Questo è tutto per la nostra lezione su risparmio gestito e green economy. Vi ricordo che i materiali della lezione e gli spunti di approfondimento sono disponibili sul sito dell'Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione sui temi della green finance.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione. Dopo aver analizzato i vari modelli della safety science e appunto avendo visto l'evoluzione che questa ha avuto fin dagli albori del 1900 fino ai giorni nostri, arriviamo a questa terza ed ultima parte delle lezioni sulla safety science che, come abbiamo visto, è un elemento, un topic di fondamentale importanza per andare a studiare i sistemi sociotecnici e i sistemi complessi in generale, per appunto andare a vedere quali sono i loro potenziali di resilienza, quindi come possono, riadattarsi e reagire a diversi eventi indesiderati, quali possono essere incidenti o guasti. Gli argomenti di questa lezione sono le reti bayesiane e la safety tool. Partiamo dalle reti bayesiane. Le reti bayesiane sono un altro metodo per modellare ed analizzare quella che è la safety dei sistemi sociotecnici. Introducono dei concetti nuovi e fondamentali rispetto a quelli che abbiamo visto con l'event tree analysis, la fault tree analysis, ma anche con i modelli ancora precedenti che sono il domino, lo Swiss Cheese Model e l'AZOP. Ovviamente vengono introdotti dei nuovi concetti di probabilità che un evento possa verificarsi, che un elemento possa essere interdipendente da altri elementi e di conseguenza che un evento possa verificarsi. Questo appunto fa sì che si riesca ad abbandonare ancora di più quella visione cartesiana-newtoniana dei modelli che abbiamo precedentemente descritto, secondo cui c'era una visione lineare, riduzionista e deterministica. Qui appunto, secondo le reti bayesiane, ci sono nuovi elementi che permettono di analizzare i sistemi e di aggiornare ovviamente la considerazione di questi, della safety di questi, in base a nuovi dati che possono arrivare ovviamente in determinati momenti successivi rispetto a quelli di analisi. Diciamo che diventa quindi un metodo di analisi più adattivo che lineare e deterministico e di conseguenza che riesce a rappresentare meglio quali possano essere le cause e gli effetti degli eventi che agiscono e che intervengono all'interno dei sistemi complessi. Le reti bayesiane, o Bayesian Networks o BN semplicemente, sono dei DAG, ovvero dei grafi diretti aciclici, annotati, che presentano cioè delle etichette valoriali per archi e nodi, che codificano le relazioni probabilistiche tra i nodi di interesse in un problema incerto. Per la definizione di DAG bisogna fare riferimento all'insegnamento di impianti industriali della triennale, ma comunque sia. Il grafo diretto aciclico è un grafo orientato, dove quindi gli archi tra un nodo e un altro hanno una direzione, che per le reti bayesiane sono la direzione è dal nodo causa al nodo effetto, e sono aciclici. Quindi, ovviamente, percorrendo tutti i nodi e tutti gli archi, non si può mai ritornare al nodo iniziale o neanche a uno stesso nodo precedente. Vediamo questo esempio di rete bayesiana molto semplificata, in cui nei tre ovali sono presenti tre variabili, quindi pioggia, sprinkler che sarebbe l'irrigatore, e l'erba bagnata, grass wet. Come vediamo, grass wet è dipendente sia dalla pioggia che dallo sprinkler, ovviamente l'erba sarà bagnata o dalla pioggia o dal sistema artificiale di irrigazione, mentre lo sprinkler, l'irrigatore, è dipendente solamente dalla pioggia, poiché se pioverà, probabilmente il sistema di irrigazione artificiale non verrà.

attivato. Da queste tabelle delle probabilità vediamo che la pioggia ha un 20%, uno 0,2, quindi su true di esserci, quindi c'è il 20% di probabilità di pioggia in un determinato momento, in un determinato giorno, e c'è l'80% di probabilità che non piova, quindi rain false, F sta per false. Nella tabella delle probabilità tra la pioggia e l'irrigatore, vediamo che appunto se non piove, quindi rain è su false, ci sarà un 40% dell'irrigatore di attivarsi, una probabilità del 40% dell'irrigatore di attivarsi, mentre ci sarà un 60% di probabilità dell'irrigatore di non attivarsi, quindi magari perché piove relativamente poco e quindi per un 40% di probabilità ci sarà bisogno di attivare comunque l'irrigazione artificiale. Ovviamente con la pioggia non c'è bisogno di ricorrere ai sistemi di irrigazione artificiale. Se il nodo grass wet ha dei nodi genitori, sprinkler e rain, la distribuzione P quantifica le dipendenze probabilistiche tra i nodi e i loro genitori. Se è valida l'indipendenza condizionale per la rete, tale probabilità condizionale è calcolabile come P di x1 a xn è uguale alla produttoria di PxPy, ovvero la probabilità condizionale di tutte le variabili da x1 a xn è uguale alla produttoria di tutti i nodi del grafo secondo la probabilità della variabile x, della variabile condizionale x e del valore dei suoi nodi genitori. Vediamo adesso lo stesso esempio di prima con la tabella delle probabilità, però che oltre a mostrare solo quella di pioggia e quella di pioggia e innaffiatoio in irrigazione automatica che abbiamo visto prima, adesso si mostra la relazione tra irrigatore, pioggia e erba bagnata. Se sia l'innaffiatore automatico sia la pioggia sono su false, ci sarà lo 0% di probabilità che l'erba bagnata sia su true, quindi l'erba sarà per il 100% asciutta, ovvero grass wet sarà su false. Se l'irrigatore invece è spento, ma piove, ci sarà un 80% di probabilità che la pioggia bagni l'erba, quindi su true, e un 20% di probabilità che invece l'erba sia asciutta, quindi grass wet su false. Questo poiché magari può piovere, ma può piovere molto poco, oppure può piovere a sprazzi in determinati momenti e in determinate aree. Se invece lo sprinkler, quindi l'irrigatore, è azionato su true, è azionato, ma non piove, ci starà il 90% di probabilità che l'erba sia bagnata e un 10% di probabilità che l'erba invece non sia bagnata. Questo magari per dei motivi di malfunzionamento dell'irrigatore che non copre abbastanza. Se invece sia l'irrigatore è azionato e sia piove, c'è il 99% di probabilità che l'erba sia bagnata e l'1% di probabilità che l'erba sia asciutta. Questo 1% può essere dato dalla concausa sia di pioggia molto debole o in determinate aree e magari da un guasto dell'irrigatore o semplicemente una cattiva attivazione da parte dell'operatore che doveva inserire il timer per l'irrigazione. Appunto, il teorema di Bayes vede che una probabilità ipotetica di H, dato un'evidenza E su esperienza C, è uguale alla probabilità a priori di H, data l'esperienza C, per la probabilità condizionata di E, date H e C vere. Tutto questo fratto la probabilità a priori di E dato C. È proprio tramite questa formula che il teorema di Bayes ci permette appunto di inserire un aggiornamento dei dati, ovvero modifico la probabilità ipotetica di H data su un'evidenza e su una data esperienza in base a questo nuovo set di dati che mi può arrivare. Per esempio, tornando all'esempio dell'erba bagnata, mentre prima potevo semplicemente considerare piove poco spesso, adesso invece posso considerare, vedo l'erba bagnata, quindi ha piovuto o quindi è stato attivato l'irrigatore. Semplicemente vengono inserite nuove evidenze a quella che è poi la
L'analisi probabilistica che si può fare di un sistema, noi adesso abbiamo trattato banalmente quello dell'erba bagnata, ma si può analizzare un sistema appunto secondo un nuovo set di dati che è sempre aggiornabile, quindi in un sistema di modellazione degli eventi e quindi potenzialmente dei rischi o degli incidenti che è adattivo e che si modifica volta per volta in determinati intervalli di tempo. Vediamo adesso un altro tipo di esempio dove appunto i nodi genitori sono A e B, ovvero piove o grandina, e il nodo figlio invece è C, il raccolto distrutto. Vediamo che le probabilità di A, quindi che piova, sono del 25% o che non piova del 75%, mentre le probabilità di B sono che grandini del 10% e la probabilità che non grandini del 90%. Andando a combinare la probabilità di pioggia e la probabilità di grandine secondo il nodo figlio C, quindi il raccolto distrutto, possiamo vedere questi diversi effetti sul nodo per una distribuzione di probabilità condizionate di P di C, quindi la probabilità di C rispetto ad A e B. Vediamo quindi che per A vero e B vero, quindi se sia piove che grandina, ci sarà un 90% di probabilità che il raccolto venga distrutto. Se invece piove, quindi A vero, ma non grandina, B falso, ci sarà un effetto sul nodo, ovvero del 40%, ovvero il 40% di probabilità che il raccolto possa essere distrutto. Se non piove, quindi A è su falso, ma grandina, quindi B è su vero, c'è l'80% di probabilità che il raccolto venga distrutto. Questo ovviamente negli ultimi due casi, poiché se piove o se grandina, la grandine ha un effetto catastrofico molto maggiore sul raccolto rispetto a quello semplicemente della pioggia, che anche se una pioggia forte può portare il 40% di probabilità di una distruzione del raccolto, ma una grandine, anche se non forte, può portare una probabilità di distruzione del raccolto dell'80%. Vediamo invece che se né piove né grandina, quindi sia la probabilità di A che la probabilità di B sono false, avremo comunque il 25% di probabilità che il raccolto venga distrutto. Ovviamente questa probabilità del 25% relativamente alta, nonostante non piova o non grandini, può essere determinata da altri fattori. Quindi non dalla pioggia o la grandine, ma per esempio da un parassita che va comunque a distruggere il raccolto. Teorema di Bayes. Questa immagine mostra la fusione di opinioni secondo una logica soggettiva. Possiamo vedere questo frame X e questo frame Y, che sono due insiemi di partenza che forniscono delle opinioni di evidenza, ovvero omega X e omega Y. Le conditional options, invece, sono opinioni condizionate di come cambierebbe la valutazione di Z con un certo valore di X o di Y. Le opinioni derivate, invece, le derived opinions, sono quelle opinioni che combinano le opinioni condizionate, ottenendo una nuova valutazione di Z basata rispettivamente su X o su Y. Poi l'operatore che combina le opinioni, ovvero il simbolo più cerchiato, combina queste opinioni derivate da X e da Y per arrivare a una conclusion opinion, che è il risultato finale, cioè la valutazione, e nel nostro caso la probabilità, sul nodo Z, ovvero su frame Z, considerando contemporaneamente le informazioni provenienti sia da X che da Y. Si fondono così queste nuove informazioni di X e di Y per andare a creare una nuova opinione aggiornata, quello che abbiamo detto prima essere il comportamento adattivo di questa modellazione della safety, degli incidenti o degli eventi in generale secondo le reti bayesiane, secondo il teorema di Bayes. Si riescono sempre ad aggiornare le opinioni in una maniera dinamica. Bisogna valutare per ogni root node una distribuzione di probabilità a priori, quindi ogni nodo genitore, come abbiamo visto prima nell'esempio della pioggia, della grandine o appunto della pioggia che era indicativa se si accende o meno l'irrigatore, bisogna avere una distribuzione solo di queste. Quindi, come vi ho fatto vedere in precedenza, c'era anche semplicemente una probabilità del fatto che quel determinato giorno piovesse
una probabilità del 20% o una probabilità dell'80% che invece quel giorno non piovesse. Quindi il root node, inteso come nodo genitore, da cui la probabilità dipendono, la probabilità di questo nodo genitore, il valore di probabilità di questo nodo genitore, ovviamente ha degli effetti sulle probabilità degli eventi dei nodi figli. Bisogna valutare anche per ogni altro nodo una distribuzione di probabilità condizionale associata con ognuno dei suoi nodi genitori. Come dicevo, appunto, il nodo che abbiamo preso come esempio pioggia, che era il root node, aveva delle influenze sugli altri suoi nodi contigui, ovvero sia sull'accensione o meno dell'irrigatore artificiale e sia sul nodo figlio di entrambi, quindi quello dell'erba bagnata. Esercita quindi sia il root node sia anche nel caso dell'esempio il nodo dell'irrigatore artificiale una probabilità condizionale che è associata a ognuno dei nodi. Le probabilità congiunte caratterizzanti un nodo P è la tabella delle probabilità condizionate, le CPT che vi ho mostrato prima, ovvero quelle in cui identificavamo se la pioggia fosse true o false e i vari valori di probabilità. Quelle vengono chiamate appunto conditional probability tables. Ogni nodo ha una CPT, come abbiamo visto prima, sia il root node che aveva solo un valore per vero o per falso, più nodi, quindi più variabili si combinano, e ovviamente più la CPT, la tabella delle probabilità condizionate, sarà complessa e ricca di casi possibili. Per i nodi radice, le CPT conterranno solo le probabilità a priori di ogni stato, quindi piove per un 20% o non piove per l'80%. Le CPT devono essere stimate su dati raccolti e su relazioni tra variabili con esperti. Anche qui è un passaggio fondamentale per le reti bayesiane che prevedono che appunto queste variabili e le probabilità di queste che si verificano o meno devono essere valutati da un team di esperti che appunto riesca con determinate soglie riesca a valutare quali sono le probabilità che un evento si verifichi, soprattutto se si tratta di un evento radice, che questo si verifichi o se questo non si verifichi. Ogni FT ha una BN corrispondente. Per tornare ai modelli di analisi che abbiamo analizzato precedentemente, ogni fault tree ha una Bayesian network corrispondente, poiché appunto anche le porte logiche, come abbiamo visto, avendo una grande varietà di tipi di entrata che possono causare un evento, hanno anche loro dei valori, possono essere assegnate alle porte logiche dei valori probabilistici. Non è vero però l'opposto. Quindi non è vero che ogni rete bayesiana abbia una fault tree corrispondente, poiché le reti bayesiane gestiscono una complessità di informazioni molto maggiori a quelli di una fault tree analysis, sia in termini probabilistici, ma anche perché, come abbiamo detto, le reti bayesiane permettono un aggiornamento continuo dei dati di partenza per poter andare ad analizzare qual è il sistema. E di conseguenza è proprio questo che porta le reti bayesiane ad un avanzamento della potenzialità di analisi dei sistemi complessi e in particolare dei sistemi sociotecnici da un punto di vista della safety e quindi dei potenziali di resilienza prestazionali di un sistema, poiché abbiamo ormai totalmente abbandonato la visione lineare e deterministica e riduzionista, che era quella che poi caratterizzava, come abbiamo preso qui come esempio, la fault tree analysis, e si arriva a una visione totalmente dinamica, adattiva e probabilistica degli eventi, che si verificano non solo in base alla probabilità o meno che questa venga, che questi eventi possano verificarsi o possano essere concausati in maniera interdipendente da altri, ma fondamentalmente si riesce sempre ad aggiornare questa probabilità in base alle variabili condizioni al contorno, ma anche condizioni non solo al contorno esterne al sistema, ma anche condizioni variabili all'interno del sistema. E questo, appunto, come abbiamo detto, permette di superare lungamente la limitazione dell'estrema semplificazione, quello che avevamo chiamato come riduzionismo, che non permette di valutare un gran numero di variabili, come invece si riesce a fare modellando questi sistemi attraverso l'utilizzo delle reti bayesiane.
Spunti di riflessione. Che cos'è una rete bayesiana? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, che appunto è chiamato Safety 2, questa nuova visione della safety. Mentre prima non veniva considerata una grande parte di questo problema della safety, di conseguenza non veniva neanche chiamata Safety 1, si chiamava solamente Safety, solo dopo l'avvento della Safety 2. La visione ancestrale e precedente veniva considerata safety. Grazie anche alle reti bayesiane si è riuscito quindi ad identificare questa versione 2.0 della sicurezza che, come vedremo in questo argomento della lezione, presenta delle differenze fondamentali sia, come abbiamo già detto, da un punto di vista del cambiamento di ottica scientifico-ingegneristica in generale, ma anche ovviamente su nuove conoscenze che sono riuscite ad arrivare grazie all'utilizzo di modelli sempre più avanzati, come appunto quelli che abbiamo descritto in queste lezioni, partendo dai più semplici come il domino model di causa-effetto, per arrivare ad altri modelli lineari quali lo Swiss Cheese Model o l'AZOP, per poi invece andare a, tra virgolette, complicare la situazione, ma complicare inteso come andare a rappresentare in miglior modo possibile il sistema complesso, quindi fondamentalmente non è che si complicava la situazione di analisi, ma si prendeva solamente atto che, essendo complesso il sistema, non poteva questo per forza essere rappresentato, studiato e analizzato attraverso metodi e modelli semplicistici. Di conseguenza si è arrivato a parlare di Safety 2. Vediamo quindi la prospettiva della Safety 1, della versione, della visione che c'era nei riguardi della safety e della resilienza dei sistemi prima dell'avvento di questi modelli probabilistici più complessi e che rispecchiano maggiormente quella che è la realtà dei sistemi sociotecnici. La sicurezza è definita come assenza di accident e incident, o comunque con presenza ALARP, ovvero as low as reasonable possible. Vediamo che questa è appunto, come dicevamo, una visione riduzionista, perché nei sistemi moderni ormai si è preso atto, più che atto consapevolezza, del fatto che gli incidenti e gli eventi indesiderati sono, non dico all'ordine del giorno, ma sono dietro l'angolo, e un sistema maturo deve assolutamente considerare il fatto che questi eventi indesiderati possano realizzarsi in un momento in cui, tra l'altro, il sistema magari non se lo aspetta per niente. La Safety 1 definisce la sicurezza come l'assenza di eventi non desiderati, quindi danni a persone o cose. Appunto, come dicevamo nella slide precedente, la Safety 1 vede la sicurezza, che poi è la traduzione italiana, che ripeto è differente da quella che è la security in inglese, vede la Safety 1 come la mancanza totale, l'assenza totale di incidenti, che però ovviamente sappiamo non essere prevedibili totalmente, o quantomeno un determinato tipo di incidenti possono essere prevedibili e possono essere inserite delle barriere e dei corsi di formazione per evitarli, mentre ce ne sono alcuni che potremmo anche chiamare di ordine gerarchico superiore, che sono dati ovviamente da agenti esterni magari al sistema e di conseguenza non possono essere totalmente evitati, ma va presa in considerazione, va accettata l'idea, questo avverrà nella Safety 2, che questi incidenti e questi eventi non desiderati possano comunque verificarsi, e di conseguenza cambia l'approccio, la visione, la prospettiva del fatto che un conto è pretendere che un sistema complesso, un sistema sociotecnico, un'organizzazione non abbia assolutamente incidenti, e invece un'altra ottica, un'altra prospettiva è quella di considerare questi incidenti, sapere che prima o poi si verificheranno, ma fondamentalmente rendere il sistema e l'organizzazione resiliente in modo che riesca ad assorbire questi shock dati da questi eventi indesiderati ed andare avanti senza, appunto, come si dice, limitando i danni e senza magari arrestare la produzione nel caso di un'organizzazione produttiva industriale. Esistono modelli interpretativi sul rapporto tra eventi di danno e eventi non di danno, quindi appunto questi eventi indesiderati possono, ovviamente in base all'interpretazione dell'osservatore, come abbiamo detto i sistemi sono fondamentalmente frutto dell'osservatore e quindi è proprio l'interpretazione dell'osservatore che capisce e riesce a sostenere se un evento è di danno o un evento non è di danno, dipende spesso anche dalla sensibilità dell'operatore dell'osservatore stesso. Appunto, nella Safety 1 si parlava di piramide degli incidenti, quella del modello di Heinrich del 1931 che già abbiamo accennato in precedenza.
secondo cui, appunto, secondo questa piramide, ovvero chiamata anche il 329-1 model, su 330 incidenti totali ci sono 300 near misses, così chiamati, ovvero quasi incidenti, ovvero degli incidenti che però non causano alcun danno o alcun infortunio a persone, operatori o cose, macchinari. Su questi 330 incidenti, quindi subito sopra la base della piramide, ci sono 29 incidenti che causano minor injuries, quindi dei danni, degli infortuni in misura minore, e invece un solo incidente su 330, ovvero la vetta rossa della piramide, causa infortuni maggiori, danni gravi, quindi danni maggiori all'organizzazione. Vediamo adesso la tassonomia di tutti i possibili outcome di un evento. Allora, appunto sull'asse delle ordinate abbiamo l'outcome stesso che può essere negativo, neutrale o positivo, l'outcome di un evento ovviamente. Mentre sull'asse delle ascisse, sulla X, vediamo la sua predicibilità, che può essere molto bassa o molto alta. Vediamo che più vicino all'origine, quindi per outcome negativi, e con pochissima probabilità abbiamo i disastri, ovvero gli eventi peggiori che possano verificarsi, quelli che secondo la piramide di Heinrich creavano l'1%, creavano l'unico incidente maggiore su i 330 casi verificati. Vediamo che spostandosi sull'asse delle X verso valori più positivi, ma tenendoci sempre come limite superiore il campo neutrale da un punto di vista dei risultati, abbiamo accidents e incidents, quindi sia gli incidenti causati da un punto di vista intenzionale, sia gli incidenti causati invece in modo non intenzionale da fattori esterni. Spostandosi ancora per valori più positivi lungo la X, vediamo che verso invece valori più positivi di Y abbiamo i near misses, ovvero la base della piramide secondo Heinrich, quindi quegli eventi, quegli incidenti anche, che però non causano danni. E invece per i valori più alti abbiamo i mishaps. Se invece guardiamo il lato superiore del grafico, vediamo che con outcome positivi abbiamo per valori bassi di x ma alti di y abbiamo dei casi fortunati e dei casi di serendipità, quindi in cui appunto una fortuna secondo cui non si sa perché né per come, ma questi eventi hanno un risultato positivo. Per invece valori che aumentano di x, sempre per valori positivi di y, abbiamo i risultati cosiddetti normali, in misura ovviamente verde più acceso o meno acceso, ma comunque vengono rappresentate in quest'area del grafico di tutti i possibili risultati dovuti dagli incidenti o dagli eventi, le cose che vanno normalmente, quindi la routine di un sistema organizzativo, di un sistema complesso, di un sistema sociotecnico. Misurare la sicurezza conteggiando gli eventi indesiderati pone due problemi. Il primo, ovvero la sicurezza è uguale al numero di eventi non sicuri? E il secondo problema. Nei moderni sistemi in cui cause banali di failure sono eliminate, capita che vediamo appunto lo stesso concetto della piramide di Heinrich: su 10.000 eventi ci sono 9.999 non failure events, quindi non incidenti o non incidenti che causano infortuni o danni, e su 10.000 invece su 10.000 eventi c'è un fallimento, una failure, un guasto, un incidente, quindi per un valore di 10 alla meno 4. Di conseguenza, diciamo che misurare la sicurezza, questo dimostra che misurare la sicurezza, la safety, conteggiando gli incidenti, lascia il tempo che trova, non ha un gran significato, anche perché, come abbiamo visto, ci sono anche dei casi di buona fortuna o di serendipità, quindi non è detto che in quei casi, solo appellandosi alla fortuna, non si sarebbe potuto causare un incidente. E quindi il semplice conteggio, diciamo, anche questo ha una visione troppo lineare e soprattutto, come dice la parola stessa, deterministica.
del fenomeno che sia quello di incidenti verificatisi in un sistema sociotecnico. Appunto, vediamo questa distribuzione gaussiana degli incidenti, dove per